Palermo, 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda, 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

a chi, uguali perché e per chi, è comodo per voi dire che siamo uguali davanti a una giustizia partigiana, che è questa giustizia se non la vostra.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre.

favor, un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre...

0: altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Mercoledì 26 agosto 2026 iniziano le trasmissioni in diretta a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Ben ritrovate e ben ritrovati. Tra poco andremo a leggere le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, in attesa soprattutto delle rassegne stampa, la rassegna stampa nazionale alle 8:30 minuti e la rassegna stampa locale alle 9:15. Nel frattempo leggeremo anche le notizie, gli aggiornamenti delle notizie per la prima volta in questa giornata alle 8:20 minuti. A seguire anche l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Come dicevo, partiamo però tra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani in edicola questo mercoledì mattina. Restate qui su Radio Onda d'Urto.

0: vento, urla contro, io urlo contro il vento e cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Siamo al Parlamento con una rabbia dentro, mi sembra.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Batte il cuore per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena, poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite, ma quanto è bella Roma.
1: Per informazioni www.radioondadurto.it.

0: Conexione verso.
1: Radio Onda d'Urto, mercoledì 26 agosto, sono le 8 e 6 minuti, le prime pagine dei quotidiani in edicola. Partiamo dalla prima pagina del Manifesto, la riserva della Repubblica. Parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti ma senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri. I loro extra profitti sono salvi anche se l'Europa ha chiarito, tocca all'Italia tassarli. Abbiamo poi l'articolo che il commento che accompagna questo titolo di apertura è quello di Filippo Belloc, il circolo vizioso che fa salvi solo i consumi dei ricchi, la toppa e il buco. Seconda apertura del Manifesto, raffineria russa salta in aria di nuovo, secondo attacco ucraino al grande polo di Krasnodar colpito in aprile, benzina sempre più in crisi. In taglio basso, siamo sempre sul Manifesto, Gerusalemme, Israele invade e occupa l'ultimo centro dell'UNRWA, l'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi. Andiamo ora sul Domani, Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca, il D-Day economico degli USA nei confronti dell'Iran manda su tutte le furie la Cina, quindi il Domani apre con queste due notizie di carattere internazionale che però sono legate al caro carburanti. In taglio basso sul Domani, Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, il governo preoccupato dai consensi. Andiamo sulla prima pagina ora di Repubblica, benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. La seconda apertura, Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, a Kiev anche armi italiane. La Stampa, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro. Oggi il Consiglio dei Ministri, mini proroga per il taglio delle accise e aiuti mirati. Palazzo Chigi, sugli extra profitti intervenga Bruxelles. Trump e Putin, siamo sempre sulla Stampa, trattativa segreta, il capo della CIA a Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran. Unione Europea, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi safe per la difesa. Bruxelles è la direzione giusta. Corriere della Sera, Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 USA vola in Russia, il Cremlino intanto boccia il piano di pace di Kiev. Dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, l'inviato del Vaticano intanto incontra Lavrov sempre in Russia. E poi anche sul Corriere della Sera abbiamo vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure, diesel sopra 3 euro in autostrada. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano. Il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Ratcliffe. Ucraina e non solo, il presule pronti a mediare, Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass, Fedorov, ora Kiev sta perdendo la guerra. Andiamo sull'Avvenire, finire la guerra. L'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov, al centro l'appello di Leone per negoziati veri, per il ministro russo colloquio molto utile, il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. L'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri nel 2021, atteso l'arrivo di Zuppi per il nodo prigionieri. Andiamo ora sul Sole 24 Ore, sconto sulle accise, proroga in arrivo. Attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi misure per fasce e settori, il governo è necessario un intervento europeo sugli extra profitti e poi abbiamo il Medio Oriente, la denuncia di UNICEF, a Gaza malnutrito un bambino su 10, Cisgiordania, il reportage di Roberto Bongiorni, Burin nella morsa dei coloni, un assedio lungo 20 anni. E poi segnaliamo anche in centro pagina, crisi di un modello, siamo sempre sul Sole 24 Ore, in Germania metà dei nuovi tagli, i lavoratori persa la fiducia nel consiglio d'amministrazione della Volkswagen. Passiamo ora alla stampa locale, partiamo dal Giornale di Brescia, anche qui l'apertura non può che essere il carburante alle stelle, ma poi abbiamo il territorio, ponti sicuri, ora tocca alle gallerie. 8 anni di controlli su 477 strutture nella provincia, 45 sono già state messe in sicurezza, altre 41 invece sono ancora sotto i ferri. E poi abbiamo il Guardian, Brescia, gemma nascosta. Il quotidiano britannico dedica un ampio spazio a Brescia, descritta come una gemma nascosta capace di sorprendere per il patrimonio artistico, la storia e la qualità della vita. Un ritratto che valorizza piazze, musei, cucina e atmosfera cittadina, restituendo l'immagine di una città di fascino e tutta da scoprire insieme al suo territorio. Abbiamo poi il Brescia Oggi, un fenomeno preoccupante, il riciclaggio a Brescia, boom di segnalazioni di operazioni sospette. Poi abbiamo Lega al meeting la pace Salvini base grazie all'autonomia, faccia a faccia con Fontana. Poi abbiamo ancora rogo alla Maxi Dolphin, danni per milioni di euro, le conseguenze dell'incendio a Erbusco in Franciacorta. Poi ancora Ponte Vico, rebus messa in sicurezza, ponte a rischio chiusura. A proposito di ponti, Rino di Sonico, un altro pericolo minacciato da una legge del 90, non solo la frana incombe sul borgo Camuno, dove appunto nello scorso lungo fine settimana per il maltempo dovuto alla crisi climatica è addirittura crollato un ponte a Rino di Sonico, provincia di Brescia, proprio nella giornata in cui anche noi siamo stati costretti a sospendere la festa di Radio Onda d'Urto e annullare purtroppo il concerto dei Subsonic giovedì della scorsa settimana, proprio a causa di queste allerte meteo, allerte climatiche che si sono abbattute nel nostro territorio. Andiamo ora sul Corriere della Sera dorso bresciano. Dal PNRR 40 milioni contro la siccità, il consorzio di bonifica del Chiese ha recuperato un ex cava e ottimizzato l'irrigazione della roggia Lonata, ha calcinato pronto il bacino d'accumulo idrico più grande della Lombardia, sarà in funzione nel 2027. Poi abbiamo il reportage fra via Milano e viale Piave, la calda estate in città di chi non è potuto andare in vacanza. Poi abbiamo un'intervista a Cron Morelli di Copa Cogeca, il mais in calo del 30% e c'è il nodo della guerra in Ucraina. Queste le notizie di primo piano sul Corriere della Sera dorso bresciano. Abbiamo poi la prima pagina di Repubblica Milano. Noi ostaggi del caro benzina, i lavoratori che pagano il conto, dai tassisti ai rappresentanti di commercio, così l'aumento del prezzo del carburante incide sui guadagni, penalizzati anche i laboratori artigiani per il costo delle materie prime. Poi ancora scuola, riapertura precaria, servono 25.000 supplenti. Poi stupro in discoteca, arrestato un PR, può abusare di altre. E abbiamo poi il rapper Tony Boy ai domiciliari con i genitori. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in edicola questa o mercoledì mattina di fine agosto qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ora ascoltiamo la puntata odierna della nostra rubrica Storia di classe. Poi vi ricordo l'appuntamento alle 8:20 con il primo GR di oggi, che sarà seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e dalla rassegna stampa nazionale di oggi, mercoledì 26 agosto. Ora storia di classe, poi il GR e l'agenda con la rassegna stampa nazionale di oggi.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Questa storia inizia nel 1839, quando dei cacciatori di schiavi catturano centinaia di africani nella terra dei Mende, l'attuale Sierra Leone, costa nord-occidentale dell'Africa. I prigionieri vengono inviati a L'Avana, a Cuba, per essere venduti come schiavi. Due proprietari di piantagioni di canna da zucchero, Don José Ruiz e Don Pedro Montes, ne comprano 53. Il 26 giugno i prigionieri vengono trasportati sulla goletta Amistad con destinazione Porto Principe a Cuba. La Amistad non era una nave negriera e, se possibile, le condizioni in cui vengono tenuti i prigionieri sono ancora peggiori. Qualche giorno dopo la partenza, Seng Pie, un uomo mende di 25 anni, che in seguito verrà chiamato Joseph Sink, riuscì a liberarsi e a liberare gli altri. Presero il controllo della goletta, uccidendo il capitano e il cuoco, e ordinarono a Ruiz e Montes di dirigersi a est, verso l'Africa. Ruiz e Montes ingannarono gli ammutinati, navigando verso est solo di giorno, e di notte invece puntarono verso la costa orientale degli Stati Uniti. Il 26 agosto 1839 un brigantino statunitense intercettò la nave al largo di New York. Pie e i suoi compagni, fuggiti dalla nave, furono catturati a terra e poi portati in prigione a New Haven, nel Connecticut, dove la schiavitù era ancora tecnicamente legale, con l'accusa di omicidio e pirateria. Intanto il presidente Van Buren aveva ricevuto dalla Spagna la richiesta di restituire i prigionieri africani a Cuba in base ad un reciproco trattato. Van Buren tentenna, e perché vuole mantenere buoni rapporti con la Spagna e perché non è contrario di principio alla schiavitù. Se lascia che il processo giudiziario continui, rischia una decisione a favore dei prigionieri e della loro libertà, cosa che avrebbe fatto molto arrabbiare gli elettori del Sud, pro schiavitù, su cui Van Buren faceva affidamento per le prossime elezioni. Al centro della battaglia c'era la legalità della schiavitù, sia in Spagna che negli Stati Uniti. L'importazione di schiavi africani era stata resa illegale negli Stati Uniti nel 1807. La schiavitù e il commercio di schiavi erano invece legali in Spagna, se quelli in schiavitù erano spagnoli o provenivano da territori spagnoli. Seng Pie e gli altri prigionieri erano stati comprati e venduti a Cuba, che era allora un territorio spagnolo, però erano stati rapiti da un territorio non spagnolo, in Africa. Il 7 gennaio del 1840 i prigionieri vengono processati dalla corte distrettuale per ammutinamento, senza tenere conto né della loro storia né delle condizioni a cui si erano ribellati.
3: I selvaggi hanno spezzato i loro collari. E furtivi sono andati sul ponte come creature predatrici, dove hanno attaccato l'ignaro equipaggio con le sciabole e questi pugnali. Non mi è possibile esagerare l'inumanità delle loro azioni. La barbarie, lo spargimento di sangue. Non sazi della semplice morte delle loro vittime, sono andati oltre e ne hanno mutilato almeno una smembrandola. Ma senza il coraggio dei signori Ruiz e Montes, che lottando hanno preso il timone e condotto l'Amistad su queste sponde sotto la costante minaccia di un uguale destino, non avremmo saputo di questo massacro, questo bagno di sangue, perché senza il loro coraggio questi scellerati sarebbero certo sfuggiti alla giustizia. Ma non è così, non è così.
2: La procura, sotto la direzione del segretario di Stato, presenta la tesi della Spagna, secondo cui i prigionieri dovrebbero essere restituiti a Cuba. Una parte dell'opinione pubblica, già da tempo abolizionista, si pronuncia contro e si coordina in un comitato Amistad, dimostrando che gli africani erano stati catturati illegalmente, che l'ammutinamento era stato compiuto per rivendicare il loro diritto alla libertà e che pertanto tale azione non poteva essere considerato un reato. La sentenza, emessa nel gennaio 1840, accoglie questa tesi. I prigionieri africani non erano spagnoli e dovrebbero tornare in Africa. L'accusa propone appello ma perde ancora. Allora decide di impugnare la sentenza davanti alla Corte Suprema. Van Buren appoggia. Il comitato Amistad si rivolse allora all'ex presidente e segretario di Stato John Quincy Adams e gli chiese di sostenere la difesa davanti alla Corte Suprema. Adams era uno dei principali oppositori della schiavitù, aveva una vasta esperienza all'interno del governo, aveva discusso davanti alla Corte Suprema, negoziato trattati internazionali, ma aveva 72 anni, era quasi cieco e non aveva più sostenuto un caso come avvocato da oltre 30 anni. La causa Stati Uniti contro Amistad iniziò nel febbraio 1841. Il governo sosteneva che, in base agli obblighi del trattato, i prigionieri dovevano essere rimandati in Spagna. Adams dichiarò che gli ideali americani di libertà richiedevano che Pie e gli altri fossero liberati e restituiti alle loro case in Africa. La Corte Suprema deliberò per 7-1 a favore dei prigionieri africani. Non erano spagnoli, erano stati presi illegalmente dall'Africa e sarebbero dovuti tornare in Africa. Nel novembre 1841, 2 anni dopo la loro cattura, Saint-Pierre e gli altri 34 prigionieri sopravvissuti, alcuni erano morti sulla nave, altri erano morti durante il processo, tornarono nella terra dei Mende. I fondi per il viaggio furono raccolti dal comitato Amistad. Il caso giudiziario dell'Amistad è considerato il primo caso di battaglia per i diritti civili negli Stati Uniti. La decisione positiva a favore degli africani prigionieri diede forza al movimento abolizionista, che passò dall'essere un gruppo frammentato a un movimento. E il caso Amistad aiutò a moltiplicare il suo messaggio sull'ingiustizia della schiavitù, tratto da un testo di Lanfranco Caminiti.

0: 8 e 22 minuti Radio Onda d'Urto, il primo GR in formato flash di mercoledì 26 agosto. Nuova proroga dello sconto sul diesel fino al termine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova proroga della misura. Il governo Meloni annuncia poi, per il momento a parole, misure destinate a sostenere soprattutto i redditi più bassi. La strategia sarebbe stata definita ieri nella riunione in videocollegamento tra Meloni, Tajani, Salvini e Lupi. Critiche ancora le opposizioni e le associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali. Il caro carburanti è uno degli effetti dell'escalation bellica globale, in particolare in queste ore della guerra in Ucraina. Per la seconda volta negli ultimi giorni, infatti, un attacco ucraino ha fatto saltare in aria la raffineria russa di Krasnodar, sempre in territorio russo. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec a causa di un attacco con un drone di Kiev. Due donne sono rimaste ferite. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio nel centro logistico di Wildberries a Kotovsk, nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Mosca intanto respinge il piano di pace del presidente ucraino Zelensky, che propone una zona economica franca gestita da paesi terzi. Al Cremlino volano intanto il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, e il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. L'emissario Vaticano ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro Teheran, lo ha detto il segretario di Stato USA Rubio ad alcuni ministri degli esteri alleati, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione. Secondo Axios, Rubio avrebbe illustrato alle sue controparti che politica l'amministrazione intende applicare, almeno fino alle elezioni di midterm: evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica, trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Andiamo proprio negli Stati Uniti d'America. La repubblicana Darlene Graham, appoggiata da Trump, vince le primarie in South Carolina per il Senato. La sua vittoria confermerebbe la presa del presidente USA sull'elettorato repubblicano e sul Grand Old Party. Graham sfiderà a novembre la democratica Annie Andrews. In Oklahoma, invece, la democratica di corrente socialista in Kilia Jasmine Thomas vince le primarie dei liberali per il Senato. Ha battuto il moderato Jim Priest e a novembre sfiderà il repubblicano Kevin Hearn, dato però per favorito. Torniamo in Medio Oriente. In Siria, dopo oltre 10 anni di attività, le forze democratiche siriane sono state formalmente incorporate nell'esercito siriano. Lo ha annunciato ieri il comandante delle forze di difesa della Siria del Nord-Est, Maslum Abdi, in conferenza stampa dal palazzo presidenziale di Damasco, dopo un incontro tra lui e la responsabile esteri dell'amministrazione autonoma della Rojava, Ilham Ahmed, e l'autoproclamato presidente siriano al-Shara. Prosegue dunque l'implementazione degli accordi dello scorso 29 gennaio dopo gli scontri armati tra governo di transizione siriano e forze democratiche siriane. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad, lo riporta il Times of India insieme ad altri media locali. Secondo i funzionari della struttura, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 neonati, solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressione di condizionatore d'aria all'interno del reparto. Infine la musica, addio a Dolly Parton, icona del country, celebre per grandi successi come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. Se n'è andata a Nashville a 80 anni dopo una breve lotta contro il cancro. Otto e 26 minuti è tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario questa mattina alle ore 11, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e a seguire la rassegna stampa nazionale di questo mercoledì di fine agosto.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo mercoledì 26 di agosto. Iniziamo ricordandovi che da lunedì 24 di agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto torna ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta a partire dalle ore 8 e la lettura delle prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. Alle 8:20 l'edizione in breve delle notizie e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi al via le rassegne stampa alle 8:30, quella di carattere nazionale, e alle ore 9:15 quella di carattere locale. A seguire poi la Compagnia dei Gatti Neri, la trasmissione curata da Laura, alle 11 l'edizione del giornale radio delle notizie in breve, e a seguire lo spazio approfondimenti. Alle 12:30 dissonanze, alle ore 13 il Radio Giornale. E poi nel pomeriggio le edizioni del giornale radio saranno alle ore 16, alle 17:20 e alle 19:20, alle 17:30 invece lo spazio approfondimenti. Ricordiamo inoltre che presso gli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2B a Brescia ci sono gli oggetti smarriti durante la festa di Radio Onda d'Urto. Avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali? Chiamateci per sapere se sono stati ritrovati allo 030 45 670 dalle 8 alle 20. Veniamo con l'agenda, gli appuntamenti cinematografici per oggi. Questo mercoledì 26 di agosto la proiezione del film Principessa Mononoke. L'appuntamento è al cinema al Museo Santa Giulia con l'Eden d'Estate in via Musei 81B alle 21:15 di questa sera. Il film di Miyazaki sarà proiettato in 4K. E poi sempre oggi ma l'arena del centro scuole Calini, sempre nel centro di Brescia in via Nino Bixio, la proiezione del film Sentimental Valu alle ore 21:30 di questa sera. È tutto con gli appuntamenti dell'agenda dei comunicati. Vi ricordiamo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org oppure mandandoci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio a partire da 8 euro al mese. E non dimenticare che puoi donare il 5 per 1000 al gatto nero nella dichiarazione dei redditi e 7:30. Quello non costa niente. Tutte le informazioni su radioondadurto.org o telefonando ai nostri studi al numero 030 45670. Sostieni una radio libera, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

Radio Nodurto, sono le 8:30 minuti e con precisione millimetrica inizia la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Nei prossimi 45 minuti affronteremo le notizie che vengono riportate fuori e dentro i giornali italiani. Partiremo dall'energia e quello che è il boom dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio. Per poi affrontare quello che è a cascata il tema della crisi economica e il rincaro dei prezzi anche sui beni di prima necessità colpiti anche dalla crisi idrica. Torneremo anche sulle guerre, quella tra Russia e Ucraina, ma quella anche perpetrata da Stati Uniti, Israele e in Iran, come in Palestina. E poi la politica di Palazzo Italiana alle prese con quella che è la perenne campagna elettorale del governo Meloni, gli scontri interni alla maggioranza su quando fare e organizzare le elezioni politiche, ma anche ovviamente quelli che sono i dissidi interni alla minoranza all'interno del PD e dei 5 Stelle. Iniziamo di nuovo, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Partiamo dalla Repubblica per fare una prima infarinata di quello che riguarda i rincari energetici della benzina senza freni, come viene scritto in prima pagina questa mattina sul quotidiano del nuovo direttore Stefano Cappellini. Finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend. Allo studio un sostegno ai redditi più bassi. Il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea, e così ovviamente si scardina il problema. Accise, l'ultimo decreto, taglio per 10 giorni, poi aiuti per i redditi bassi, proroga per colpire il controesodo, il governo studia aiuti per nuclei in difficoltà e categorie mirate. Sugli extra profitti non vuole penalizzare le società italiane. Si parla di una proroga immediata del taglio delle accise sul diesel per coprire i prossimi due weekend di grande rientro delle vacanze, e poi un intervento più mirato che dovrà tenere conto delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente danneggiate dal rincaro dei carburanti dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz. Non solo, ovviamente. È il piano su cui il governo si confronterà oggi alle 18 in Consiglio dei Ministri. Queste sono un po' le notizie fatte filtrare da Palazzo Chigi che riguardano quello che è il possibile disegno rispetto alla proroga dei tagli. Come avete notato, si fa riferimento al diesel e non alla benzina. La proroga del taglio delle accise, che ha come effetto uno sconto di circa 17 centesimi al litro, ricordiamo ormai già fagocitato dal boom dei prezzi dell'energia, infatti la pompa in questo momento si trova a oltre 2 euro al litro nonostante vi sia in questo momento il taglio, vale adesso solo come misura

gli altri beni di prima necessità pesa di più. Sono filtrate nelle ultime ore varie ipotesi, a partire dalla social card dedicata oppure nuove tipologie di sgravi fiscali, ipotesi che non sono accolte con entusiasmo dalle associazioni dei consumatori, che chiedono provvedimenti più robusti per tutti, perché l'obiettivo è anche quello di frenare la corsa dell'inflazione, oltre che di sostenere i consumatori impedendo che gli aumenti dei carburanti si traducano nel rialzo del carrello della spesa. Perché poi c'è anche questo tema che a cascata colpisce praticamente tutti i settori: un rincaro delle materie prime, un rincaro dei beni di prima necessità, insomma, questo è il contesto. C'è anche un'intervista che fa riferimento in questo caso agli sconti che non funzionano per tutti in base al salario. Bisogna ridurre i consumi, dice Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, uno dei massimi esperti italiani di energia. Oggi il Consiglio dei Ministri si riunirà per prorogare il taglio delle accise. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, se lei fosse a capo del governo, cosa fareste? Cosa farebbe? Chiede Rosaria Amato, appunto, all'intervistato sulle pagine della Repubblica, e lui risponde: se fossi al governo posticiperei la scadenza del taglio da 17 centesimi, ma come economista dico che è sbagliato. I consumatori devono pagare di più e ridurre i consumi. Si può fare anche solo rispettando i limiti di velocità. Passando in autostrada dai 130 ai 100 km orari, per esempio, si risparmia il 30% della benzina. La riduzione delle tasse invece favorisce i consumi, ne gode anche chi guida il SUV o la Ferrari. Tra le ipotesi sul tavolo c'è infatti quella di un taglio selettivo, e lui risponde che però il problema degli sconti riservati alle persone a basso reddito è che non è che puoi andare a fare benzina con la dichiarazione dei redditi. Le misure di questo tipo in passato non hanno funzionato, semmai si potrebbe pensare a crediti d'imposta o aiuti generalizzati indipendenti dalla benzina. Sarebbe più facile e più giusto pensare invece a sconti mirati per categorie professionali, come gli autotrasportatori, i pescatori, gli agricoltori, che da sempre hanno le accise ridotte. E poi l'intervista prosegue. Abbiamo poi quelle che sono le poche risorse in cassa, ovviamente, perché nel frattempo i soldi sono stati destinati ad altro. Il cambio di strategia, il timore dei furbetti. La Premier infatti spinge per le fasce più deboli, ma c'è la paura di truffe come per il reddito di cittadinanza. Salvini che dice: aiutare partite IVA e tassisti, ovviamente, il suo elettorato. Questo è il contesto dei ragionamenti che riescono a fare i nostri vertici di governo. Sul Manifesto è anche questo il tema di primo piano dalla Repubblica. Infatti ci spostiamo su di lui per vedere intanto il titolo. Come sempre, la riserva della Repubblica gioca sulle parole. Parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede, che brucia soldi a favore dei petrolieri. I loro extra profitti infatti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito: tocca all'Italia tassarli. La strategia del governo Meloni finora è stata fallimentare, scrive tra le altre cose Alex Guizio, che firma il primo articolo questa mattina sul Manifesto. Quando è scoppiato il conflitto in Iran, che ha provocato la chiusura dello stretto di Hormuz e l'impennata dei prezzi del petrolio, l'esecutivo ha deciso di calmierare il costo del carburante tagliando le accise. Era marzo e si pensava fosse una misura straordinaria per pochi giorni, credendo a Trump, che prometteva una guerra lampo. Invece non è ancora finita. Lo sconto di 17 centesimi al litro non è servito. A febbraio benzina e gasolio erano intorno agli 1,65 euro. Oggi superano i 2 euro nonostante il taglio delle accise. I carburanti commerciali come il Supreme Diesel hanno addirittura superato i 3 euro al litro in autostrada. Inoltre la strategia meloniana non ha sensibilizzato sulla necessità di cambiare stile di vita usando meno l'auto, né ha incentivato il trasporto pubblico per favorire un modello di mobilità più economico e meno inquinante. Di proroga in proroga si è arrivati a domenica scorsa, quando Giorgetti e Pichetto Fratin hanno firmato un mini rinvio di 48 ore, ricattando i 28 milioni del maggiore gettito dell'IVA dovuto all'aumento dei prezzi, raccattando 20.800.000 euro del maggiore gettito dell'IVA dovuto appunto all'aumento dei prezzi.
Ma i ministri si sono finalmente resi conto che non si poteva più andare avanti così.

Lo Stato sta sperperando troppi soldi per assecondare la Premier, che ha preferito abbassare genericamente le tariffe alla pompa anziché studiare misure calibrate in base al reddito. Dei tagli alle accise beneficiano sia i ricchi con il SUV sia gli operai che faticano ad arrivare a fine mese. Meloni pensava fosse un'ottima strategia in vista delle elezioni, ma i prezzi sono saliti comunque alle stelle, compromettendo la sua popolarità. Solo ora che ha prosciugato le casse pubbliche, il governo sta valutando una misura meno iniqua. L'idea è stata discussa ieri tra Meloni, Tajani, Salvini, Giorgetti e Lupi e sarà portata oggi in Consiglio dei Ministri. Come anticipato il vice premier Salvini, l'ipotesi è prorogare il taglio alle accise per alcuni giorni, poi ai primi di settembre, e poi fare qualcosa di più continuativo e sostanzioso. Ma per quello servono soldi e il problema è proprio lì. E poi ci sono i dubbi che riguardano le varie ipotesi e nel frattempo ci sono le aziende petrolifere che hanno fatto affari come più di tutto il 2025 solo nei primi mesi dell'anno, giusto per sottolineare come nel frattempo il rincaro dei prezzi della benzina non sia giustificato dai costi che devono sopperire e sobbarcarsi i vari colossi energetici. Qui ci sono alcuni dati. Lunedì Bruxelles ha respinto la lettera firmata dall'Italia e altri 5 paesi che chiedeva di avviare un percorso legislativo per tassare gli extra profitti, ricordando che la questione è di competenza dei singoli stati. Infatti Meloni cercava di spostare quella che era la richiesta che arrivava anche dall'opposizione sul la tassazione degli extra profitti delle maxi aziende petrolifere. Il governo ha risposto che era l'Europa che se ne doveva occupare. L'Europa ha risposto ieri che era l'Italia che doveva occuparsene. Ieri fonti di Palazzo Chigi hanno replicato che l'Italia continuerà a promuovere la discussione a livello europeo perché un'azione limitata al perimetro di un singolo paese rischia di produrre asimmetrie di mercato, penalizzando gli operatori nazionali, per esempio Eni, rispetto alla concorrenza. Ne deriva che, secondo Chigi, un intervento coordinato a livello europeo è l'unico strumento di grado di garantire equità e neutralità competitiva. Noi diremmo che l'unico modo per non avere, insomma, concorrenza e competizione con gli altri colossi energetici privati e nazionalizzarli, ma tant'è. Tra l'altro, in questo caso, per quanto riguarda la concorrenza, per esempio quella di Eni, è da sottolineare come Eni sia tra i primi 4 colossi energetici europei ad aver fatto affari miliardi sulla pelle e i costi che hanno dovuto sopperire le persone per fare un pieno di benzina. Il contesto poi delle pagine del manifesto riguarda in taglio basso Salvini, che invoca Sanchez: tassiamo pure noi le grandi banche. Manovra elettorale, il leader leghista vuole uno scostamento di bilancio di 20 miliardi subito. In questo caso è perché nel frattempo non sono aumentati soltanto i prezzi della benzina alla pompa, ma cascata è aumentato un po' tutto, comprese anche le materie prime che della benzina fanno ampio uso, in particolare per il trasporto, esattamente come per quanto riguarda l'agricoltura e i beni di prima necessità. Nel frattempo il contesto riguarda anche in queste pagine del manifesto quelli che sono i rincari energetici e si fa riferimento ai data center. A pagina 3, l'affare dei data center moltiplica le centrali a gas. Le strutture fanno aumentare le emissioni in atmosfera. Per fortuna l'industria dell'intelligenza artificiale è in buona parte speculazione, investimenti a credito, finanza virtuale, perché se si traducessero in realtà tutti i nuovi data center progettati, il fabbisogno di corrente elettrica manderebbe in tilt la rete italiana nel giro di pochi secondi. Bastano 2 numeri per capirlo: le 529 domande di allaccio di nuovi data center arrivate a Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ammontano attualmente a 96 gigawatt di potenza elettrica totale. Per capirci, assai più di tutta quella assorbita a livello nazionale, che nel luglio del 2026 ha toccato il massimo storico di 58 gigawatt, provocando anche diversi blackout.
E poi ancora, e non basta, sempre secondo Terna le richieste aumentano al ritmo di più 48% anno su anno. Se tutte le pratiche autorizzative andassero in porto, non sapremmo dove trovare l'energia elettrica necessaria a soddisfarle. In realtà molte di queste richieste sono destinate a rimanere sulla carta, ma altre invece sono destinate a diventare una fase progettuale e realizzativa. E poi non bastano le rinnovabili per tenerli accesi questi data center, anche di notte e con il brutto tempo. E qui l'articolo poi di Andrea Capocci prosegue a pagina 3 del manifesto. Tornando sul fronte petrolifero, andiamo sul Sole 24 Ore, il quotidiano perfetto per affrontare questo tema, perché collega quelli che sono i capi delle grandi aziende a quelli che invece sono diciamo i rappresentanti di categoria che sono fortemente colpiti dai rincari energetici. In prima pagina il titolo è: sconto sulle accise, proroga in arrivo. Entrando però all'interno del quotidiano del Sole 24 Ore si parla di accise, nuova proroga in arrivo, poi aiuti mirati a fasce e settori. Caro carburante, al vaglio del Consiglio dei Ministri di oggi, come sappiamo, l'ipotesi di estendere il taglio sul diesel fino al 6 settembre. Il governo che dice serve intervento europeo sugli extra profitti, la presidenza irlandese apre il confronto. Abbiamo però poi quello che è, per quanto riguarda la mossa attesa oggi in Consiglio dei Ministri, il governo dovrà trovare la quadratura del cerchio, consapevole che il rubinetto delle risorse a disposizione non è infinito e che finora solo per assicurare il taglio delle accise sono stati spesi 1 miliardo e 908 milioni di euro, che salgono a 2 miliardi e 412 milioni considerando anche i 504 milioni messi in campo per assicurare agevolazioni mirate per autotrasporto, alla pesca, attraverso i crediti d'imposta. Per l'autotrasporto gli aiuti sono iniziati a marzo e arrivano fino alla fine di agosto, mentre per gli altri comparti, agricoltura compresa, sono finiti a maggio e gli operatori chiedono nuovi interventi che sono al vaglio dell'esecutivo, insieme ad aiuti mirati dai fringe benefit alla social card proposta dal Mimit mesi fa per le fasce di reddito più basso. E qui abbiamo i dati, il conto dei tagli delle accise sui carburanti e i vari decreti, quello di marzo, di aprile, di maggio, di giugno, 2 a giugno, di luglio, di agosto e ora quest'ultimo alla fine di agosto, perché si va avanti a botte di decreti sperando che nel frattempo Donald Trump rinsavisca dai suoi problemi con la mitomania e la guerra. In Italia rialzi soft, ma i listini restano tra i più cari dell'Unione Europea. Qui viene ricordato anche come in Italia il caro della benzina sia il quinto posto per quanto riguarda il problema del nostro paese riguardo ai prezzi. L'aumento contenuto infatti non basta a spostare l'Italia dalla parte alta della classifica europea. Secondo l'ultima rilevazione, il gasolio italiano è al settimo posto su 27 per livello assoluto, dietro i Paesi Bassi, alla Finlandia, alla Germania, Danimarca, Francia e Belgio. Riguarda anche la stessa posizione per quanto concerne la benzina, settimo posto tra i 27 dell'Unione Europea, superata solo da Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Francia e Grecia. Ricordando tra l'altro che ad esempio in territori come Malta in questo caso il diesel è rimasto fermo a 1,20 euro. Tra i paesi più onerosi e quelli più economici permane un differenziale di circa infatti 1 euro al litro. Il Sole 24 Ore poi torna a parlare di quella che è la manovra economica, l'abbiamo citata prima sulle pagine della Repubblica e del Manifesto, perché nel frattempo la Lega è in pressing sullo scostamento di bilancio, cioè sullo spostamento di altri miliardi per far fronte ai rincari energetici di materie prime e beni di prima necessità. Forza Italia sul fisco, verso la legge di bilancio il vice premier dice servono 20 miliardi per compensare il caro materiali, contributo anche da banche e produttori di energia, a settembre rischio stop per diversi grandi cantieri. Intanto ricordiamo, ce lo ricordo ovviamente il Sole 24 Ore, le misure principali riguardano il taglio dell'IRPEF, le tredicesime, il rinnovo del CCNL e le ZES, c'è cioè la riduzione al 33% fino a 60.000 euro del taglio dell'IRPEF, la detassazione al 15% fino a 15.000 euro delle tredicesime, i rinnovi del CCNL,
fisco light al 5% da estendere al 2027 e le ZES, l'ipotesi di estensione al centro-nord. In taglio basso c'è l'intervista ad Antonio Ciucci, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che dà ragione ovviamente a Salvini: imprese in sofferenza, ora 3,8 miliardi per evitare lo stop ai cantieri. Questo è il contesto delle notizie di primo piano riportate sulla Repubblica, Manifesto e Il Sole, 24 ore che aprono proprio con il primo piano, con le prime pagine dei quotidiani nazionali, con il tema caro benzina. Altro tema invece riportato sulle pagine di primo piano, Corriere della Sera e Fatto Quotidiano, riguarda le guerre, in questo caso riguarda la Russia e le novità che arrivano dalla giornata di ieri. Prima però facciamo una brevissima pausa musicale, poi torniamo in studio per affrontare la seconda parte di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali, che prosegue fino alle ore 9:15. Pausa musicale e poi torniamo in studio.

0: they can make me kill a nigga blacker than me. Hypocrite.
1: E sono le 8.55 qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dopo la pausa musicale insieme a Kendrick Lamar. Torniamo in studio per la seconda parte di Rassegna Stampa, affrontando quello che è l'altro grande tema riportato in primo piano questa mattina sulle pagine dei quotidiani nazionali. Partendo dal Corriere della Sera, si parla di Mosca e della missione della CIA in Russia. Il capo degli 007 statunitense vola a Mosca, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi. L'inviato del Vaticano incontra nel frattempo Lavrov. Insomma, sono successe un po' di cose, in particolare sul piano diplomatico ieri in Russia, con principalmente la notizia che arriva dalla seconda pagina anche del Corriere della Sera, che riguarda il capo della CIA che è volato ieri a Mosca sul tavolo Ucraina e prigionieri. Secondo notizie diffuse dai media americani, le autorità di Washington e di Mosca non hanno commentato e quindi negato. Il direttore della CIA John Ratcliffe è volato in Russia. Ratcliffe potrebbe avere parlato anche con Putin. I probabili dossier affrontati sono stati il piano di pace per l'Ucraina, su cui ha parlato qualche giorno fa Zelensky, l'Iran, e ovviamente anche la liberazione di alcuni cittadini statunitensi detenuti nelle carceri russe. Tra i nomi più citati c'è quello di Charles Wayne Zimmerman, condannato a 5 anni per possesso di armi e munizioni che sarebbero state trovate a bordo del suo yacht. In passato la CIA aveva già negoziato il rilascio di cittadini statunitensi detenuti in Russia. Si rivede un direttore della CIA a Mosca, una missione lampo, circa 8 ore di incontri riservati, in una fase in cui sembra riprendere l'iniziativa diplomatica su diversi fronti. Il Boeing C-17 su cui viaggiava John Ratcliffe ha fatto scalo a Riga, in Lettonia, prima di atterrare alle 10 di mattina all'aeroporto di Vnukovo. Alle 18.30, riferisce la TASS, il velivolo è ripartito verso la Lettonia, e qui c'è l'immagine anche di quello che è stato il viaggio e le notizie che sono appunto emerse. Il messaggio inviato al Cremlino da parte dell'Unione Europea, nel frattempo prosegue l'articolo, è chiaro: al di là di ciò che farà o non farà Trump e gli Stati Uniti, gli europei continueranno ad appoggiare la resistenza ucraina. Anzi, Emmanuel Macron e il neo premier britannico Andy Burnham sono pronti a un salto di qualità: costruire insieme agli ucraini missili a medio lungo raggio oltre ai droni. A questo punto è possibile che Trump abbia incaricato Ratcliffe di sondare la determinazione di Mosca a insistere con una guerra a oltranza che sta destabilizzando anche l'economia nazionale. In questo quadro, alcuni blogger e siti russi scrivono che il direttore della CIA potrebbe aver proposto di organizzare un incontro ad alto livello, coinvolgendo il segretario di Stato Marco Rubio o il vicepresidente J.D. Vance. Circolano però anche altre interpretazioni che in ogni caso sarebbero complementari al dossier Ucraina. Ratcliffe infatti avrebbe evocato anche la stretta economica sull'Iran, partner economico e militare della Russia. Il direttore della CIA infine potrebbe aver chiesto la scarcerazione di uno dei 2 cittadini americani detenuti nelle prigioni russe, e qui i nomi che vi abbiamo citato prima. Questo è il contesto perché ci si fa riferimento in queste, diciamo, valutazioni, ipotesi da parte dei quotidiani italiani di come la Russia abbia un ruolo ovviamente centrale nell'aggressione ucraina, ma abbia anche un ruolo di rilievo all'interno del conflitto imperialista portato avanti dall'asse Stati Uniti-Israele contro l'Iran. In taglio basso poi si parla di un altro incontro in Russia, quello dell'inviato del Papa Gallagher da Lavrov per rilanciare i negoziati. È l'unica strada per la pace, dice il ministro degli esteri del Vaticano dall'omologo russo. E poi ancora: segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati, la diplomazia delle spie garantisce un canale aperto. E qui c'è la storia riportata da Federico Rampini sulle pagine del Corriere dei precedenti di Burns nel 2021 e di Brennan nel 2016, con gli ultimi incontri che ci sono stati e la tradizione che risale ormai alla guerra fredda ed è sopravvissuta dovuta al crollo dell'Unione Sovietica, quello della CIA, con i vertici dei paesi nemici. Se ne parla poi a pagina 4 con il riarmo europeo, il piano per la difesa con l'aiuto dell'Unione Europea. L'Italia ha chiesto e userà 8 miliardi del SAF, il Fondo Europeo per il Riarmo e l'Economia Bellica. 8 miliardi di nuovo all'Italia per continuare a armarsi e produrre armi. Serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. La Premier Giorgia Meloni ha infatti ripetutamente escluso la partecipazione di militari italiani a missioni di combattimento o di supporto militare diretto sul suolo ucraino. Lunedì, subito dopo l'annuncio del presidente francese Macron riguardo all'avvio a ottobre-novembre delle esercitazioni della forza multinazionali per Kiev, fonti di Palazzo Chigi hanno subito chiarito che l'Italia non vi parteciperà, richiamandosi alla linea ufficiale del governo che non invierà soldati italiani in Ucraina neanche dopo un ipotetico cessate il fuoco. E qui abbiamo insomma le valutazioni interne al governo. Da Palazzo Chigi confermano l'intenzione di scongelare il pacchetto numero 13 di aiuti militari a Zelensky, al di là dell'invio dei generatori elettrici in vista dell'inverno già annunciati dal Premier Meloni dopo la riunione dei volenterosi di lunedì. L'ultimo risale a fine anno, la lista è pronta. Al ritorno dalle ferie il ministro Crosetto andrà a presentare. Stessa cosa fanno capire dai piani alti di Fratelli d'Italia, consapevoli del complesso equilibrio in cui tenere conto. Perché nella maggioranza tra le critiche c'è il generale Roberto Vannacci e l'intenzione di non fornire armi a lunga gittata in grado di colpire Mosca, al contrario di Francia e Regno Unito. Da quando è scoppiata la guerra, il 24 febbraio del 2022, a oggi l'Italia, prima con il governo Draghi e poi con quello Meloni, ha dato sostegno militare alla resistenza ucraina per circa 3 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti poi i sostegni umanitari a partire da ulteriori generatori energetici e caldai, finanziamenti e sovvenzioni per un totale di 1,3 miliardi, quindi sommando 4,3 miliardi. E poi c'è il contesto europeo, in taglio basso Parigi e Londra, 1500 soldati per le esercitazioni in Polonia, ma Merz resta alla finestra. I test in autunno, i dubbi nella cancelleria, questo il contesto. E poi ancora proseguendo sui quotidiani nazionali, andiamo a dare uno sguardo anche sul Fatto Quotidiano, che ovviamente un taglio politico viene dato all'interno del quotidiano sul fronte russo-ucraino. Il direttore della CIA vola a Mosca e la diplomazia vaticana avanza. Il messo pontificio Monsignor Gallagher, lodato da Lavrov, chiede di finire l'ostilità e avviare i negoziati. Poi anche qui, come il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano fa delle ipotesi sul viaggio segreto del capo della CIA a Mosca. E poi abbiamo anche l'intervista, in questo caso ad Aleksandr Titov, ricordiamo, esperto di politica estera russa e professore di storia della Russia alla Queen's University di Belfast. Gli Stati Uniti hanno bisogno di Putin per l'Iran, non hanno tempo per Kiev. La visita era segreta, almeno lo è stato fino a che il suo aereo, un Boeing C-17 a Globemaster, dopo aver fatto scalo a Riga, in Lettonia, è atterrato all'aeroporto moscovita. Né Mosca né Washington lo hanno ufficialmente confermato, ma il direttore della CIA, John Ratcliffe, era nella capitale russa. Questa è la prima visita del capo della CIA a Mosca dal novembre del 2021. È un fatto significativo, soprattutto considerando che è stato il massimo agente segreto statunitense a raggiungere Mosca e non viceversa. Ciò dimostra che gli Stati Uniti vogliono ora dialogare con la Russia con maggiore urgenza. Difficilmente, poi dice tra le altre cose Titov, difficilmente Zelensky sopravviverà politicalmente e militarmente fino al 2027. Poi si parla anche dei dissidi interni all'Ucraina, il nuovo principale nemico politico di Zelensky, Fedorov, che cambia idea. Ora stiamo perdendo corruzione, la fedelissima in galera, ho molti contatti, dice tra le altre cose. E questo è il contesto del primo piano sulle pagine del Fatto Quotidiano, che poi prosegue parlando di Medio Oriente. In questo caso siamo a pagina 4 e a pagina 5. Non solo Bibi, il disastro Iran cercato anche dal Pentagono. Guerra aperta tra Pentagono e Intelligence, una fiera delle vanità continua con funzionari dell'amministrazione in gara per assicurarsi il favore di un presidente confuso e sprovveduto. È un atto d'accusa impietoso quello lanciato dal Wall Street Journal nella sua ricostruzione di come Donald Trump ha gestito il conflitto con l'Iran. Il report arriva mentre il segretario al tesoro Scott Bessent annuncia un vago D-Day economico contro Teheran e i paesi che lo sostengono. Intanto la popolarità di Trump è ai minimi storici. Il sondaggio Reuters Ipsos, il tasso di approvazione del presidente è crollato al 33%, con un calo di 14 punti dall'inizio del secondo mandato. Solo il 31% degli americani sostiene la guerra all'Iran. L'ex direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, sconsigliò di fare guerra all'Iran. È la rivelazione più interessante del pezzo del Wall Street Journal, che ha ascoltato diverse fonti interne all'amministrazione, convocata da Trump in cerca di nuovi trionfi internazionali dopo l'arresto di Nicolas Maduro. Gabbard spiegò che l'assassinio della guida suprema avrebbe portato all'instaurazione di un regime più radicale e che Teheran si sarebbe affrettata a chiudere lo stretto di Hormuz, destabilizzando il mercato energetico globale. Anche il vicepresidente Vijay Vance consigliò prudenza, ma fu la linea del Pentagono a prevalere. Il segretario alla difesa Pete Hegseth e il capo di Stato Maggiore Dan Kane rassicurarono Trump sul fatto che l'esercito statunitense sarebbe stato in grado di colpire facilmente lanciamissili, radar, depositi di armi e navi iraniane. Non fu dunque solo Benjamin Netanyahu a spingere Trump a iniziare la guerra, fu l'avventatezza dei vertici militari che pensavano di nutrire l'egotismo di Trump offrendogli un nuovo scalpo da portare all'America in guerra, disattendendo quindi i consigli dell'intelligence, e qui le conseguenze. C'è Trump in retromarcia dopo 6 mesi di sforzi vani, infatti, per piegare gli ayatollah l'amministrazione torna all'arma che aveva snobbato, cioè le sanzioni economiche. In taglio basso poi si parla del contesto iraniano. Via gli obblighi religiosi per l'intelligence. Il regime di Teheran infatti spinto a militarizzarsi. La mutazione nei servizi della Repubblica Islamica, che cercano così di rafforzarsi. Si rivedono anche le leggi che escludono un ministro non Mujtahid. E poi ancora, proseguendo, abbiamo altre notizie che arrivano dalle pagine dei quotidiani nazionali sul fronte del Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda la dimenticata terra di Palestina. È come sempre il Manifesto a darne rilievo, siamo a pagina 5 e 6. Intanto c'è ovviamente l'Iran con il D-Day economico e le sanzioni statunitensi. L'Iran ha poco da perdere, gli iraniani di più, viene scritto da Francesca Luci. 20 anni di pressioni statunitense non hanno ovviamente piegato la teocrazia, ma colpiscono invece la popolazione. E poi ancora, la Cina vede Trump, le sanzioni sono illegali, dice Pechino, che risponde a Washington con questo D-Day economico di sanzioni, che tra le altre cose sottolinea come ci saranno ripercussioni economiche contro i paesi che sostengono ovviamente economicamente l'Iran. Riserve di greggio, raffinerie, teiera e svolta rinnovabili, così i cinesi hanno scorte per resistere agli attacchi e ai dazi americani. A proposito di dazi americani, si parla anche del Canada che risponde dollaro per dollaro a Trump, adesso con il vicino è guerra aperta, viene scritto. E poi a pagina 6, come vi dicevamo, si parla della Palestina. Intanto nella Cisgiordania occupata, Israele ha occupato l'ultimo centro UNRWA, quella realtà delle Nazioni Unite per i territori dei palestinesi occupati, ha occupato l'ultimo centro dell'UNRWA di Gerusalemme. L'invasione militare guidata dal ministro Ben-Gvir e rivendicata da Netanyahu nel quartiere di Kfar Aqab, simbolo dell'apartheid. Kfar Aqab infatti è territorio di grigi, il colore dei palazzoni poveri tirati su di fretta e furia e senza ambizione di armonia architettonica, che si rispecchia nello status urbanistico del quartiere quartiere più popoloso di Gerusalemme Est, uno status che è un limbo figlio degli interessi dell'occupazione israeliana. Con la costruzione del muro di separazione nel 2002, Kfar Kab è stato tagliato fuori dalla città santa, separato dalla barriera alta 8 metri e da checkpoint militari. Di fatto oggi è periferia di Ramallah, Cisgiordania, ma i suoi abitanti palestinesi hanno in mano ancora la carta d'identità di Gerusalemme, le tasse le pagano la città oltre il muro. Sono oltre 120.000, troppi per la bilancia demografica che Tel Aviv vorrebbe per Gerusalemme, sempre meno palestinesi e più israeliani ebrei. E qui c'è stato il nuovo attacco proprio in questo territorio all'agenzia ONU, ma dietro forse c'è anche l'aeroporto di Kalantia. E poi ancora, tra le altre cose, in taglio basso si parla in questo caso di Israele, un altro generale in lista in vista delle elezioni di ottobre. La destra si cannibalizza, la candidatura di Ofer Winter mette a rischio Smotrich, l'opposizione al premier compie il sorpasso ma già litiga sulla premiership. Questo è il contesto dei dissidi interni alla Knesset. In taglio alto poi si parla della striscia di Gaza, il famoso Board of Peace di Donald Trump, a Aquiloni militanti devono cessare subito. Dopo l'assurdo ordine israeliano di colpire Gaza, interviene la creatura di Trump, quel mostro a quattro teste del Board of Peace. Proseguendo di nuovo in questi ultimi pochi minuti di rassegna stampa di carattere nazionale, restiamo sul Manifesto per segnalarvi le notizie di secondo piano. Intanto siamo a pagina 7 per parlarvi di migrazioni, diversi punti di vista ci sono in questa pagina. Intanto si parte dalla Spagna con il governo Sanchez che si piega al patto di migrazione e asilo, istituito un commissario per la crisi di Ceuta, scontro tra ministri sull'allarme ignorato, stretta sulle richieste di protezione internazionale, espulsioni più facili. E poi migranti, Svizzera e Slovenia pronte a trasferire in Italia i dublinanti. Berlino-Kabul, la Germania ha rimpatriato altri 23 afghani. Il nuovo piano anti-stranieri, la manodura di Trump invece per colpire 200.000 visti. In questo caso nel mirino chi è entrato legalmente negli Stati Uniti per affari e turismo, anche in questo caso è sotto controllo dell'ICE. E poi ancora, sempre dal Manifesto, a pagina 8 si parla di lavoro, i tagli di Volkswagen, il sindacato che dice fiducia compromessa, la presidente del comitato aziendale contro il CEO della casa d'auto tedesca, ipotesi riconversione bellica per il sito di Osnabrück. E qui si parla ancora di riconversione bellica delle principali, diciamo, tessuti produttivi, in questo caso tedesco, che in questa fase di riarmo vede la sua riconversione. Poi chissà, dopo la produzione di così tante armi, che non si faccia veramente una guerra mondiale. In taglio basso poi più strumenti per i rider, siamo tornati in Italia, la sentenza contro Glovo, ne abbiamo parlato anche sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ex Ilva, altro annuncio di Urso, la cieca CE Industries in gara, il ministro abbandona la cordata italiana, FIM, FIOM e WILM che dicono non si gioca con il futuro di 20.000 lavoratori, lo Stato compri l'azienda, la pressione che arriva dagli operai del comparto di Acciaierie d'Italia. Abbiamo poi un'ampia pagina, non sul Manifesto ma sul Fatto Quotidiano e la Repubblica, dedicata alle future elezioni politiche italiane. In questo caso il Fatto Quotidiano ne parla a pagina 6 con i dissidi interni alla maggioranza. Il quotidiano di Travaglio infatti titola: Meloni adesso si inventa la sparata preelettorale, a Bari misure antifischi. Sono le promesse, una giungla di sgravi e di tagli IRPEF, anche quelli che sono i benefici maggiori ai più ricchi che Meloni sta studiando. 4 anni infatti sono quelli passati dall'inizio del governo Meloni, quelli che vuole festeggiare all'evento pugliese. Giorgia parlerà dopo i ministri, il vice è Fitto, si studia una promessa sulle tasse, i timori invece dei contestatori, perché a Taranto non le è andata bene con l'apertura dei giochi del Mediterraneo e siamo e restiamo in Puglia. E poi ancora dalla Repubblica, per chiudere del tutto la nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, si parla anche in questo caso di elezioni politiche e anche di politica di palazzo, a partire da pagina 8 e fino a pagina 11, quindi tante pagine dedicate a questo tema, se riusciamo ad aprirle, visto che sono incollate. Ecco qua, siamo a pagina 8. Salvini in pressing su Meloni per le urne ad ottobre 2027, ma lei vuole in primavera. Il leghista chiede ancora Viminale un anno di tempo per risalire nei sondaggi. La premier pensa all'11 aprile e non esclude più l'election day con le comunale. E poi ancora il leghista sotto assedio, si parla ancora di Salvini, nessun passo di lato, gelo con Fontana a Rimini, veloce stretta di mano e distanze intatte. La rivolta non mi inquieta, ma è pronta l'associazione dei territori del nord della Lega. E poi ancora siamo a pagina 10 e pagina 11, festa di popolo a resa dei conti, i dubbi nel PD sulle primarie. Schlein e Conti le vogliono, ma tra i Dem aumentano i contrari. Orlando che dice serve confronto interno al partito, la linea del Nazareno non cambia, leader chi prende voti, più voti o gazebo. Queste le notizie che arrivano dai quotidiani nazionali di questa mattina ed è per questo che si chiude la rassegna stampa. 9:15 minuti, a brevissimo, dopo qualche spot rigorosamente non commerciale, invece la linea alla rassegna stampa dei quotidiani locali. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
2: La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Tra le principali notizie di cui ci occuperemo: agricoltura e territorio con un bacino d'accumulo idrico accalcinato sul Corriere della Sera, dove troviamo anche un articolo sull'estate di chi non va in vacanza, quindi estati passate al parco. Poi avremo invece scuola dal Brescia Oggi e da Repubblica Milano con la ricerca dei supplenti e la regolarizzazione degli insegnanti di religione. Impianti di rifiuti inerti a Calcinato, il tramonta, quindi vedremo anche la reazione del Comitato Cittadini Calcinato e il controllo, analisi dei ponti della provincia di Brescia. Dal PNRR 40 milioni contro la siccità, a Calcinato pronto il bacino d'accumulo idrico più grande della Lombardia in funzione nel 2027. L'articolo è di Pietro Gorlani, si sviluppa a pagina 2, è costato 14 milioni, altri 26 spesi per ottimizzare la rete irrigua della Roggia Lonata. Nell'era delle emergenze idriche estive che da anni colpiscono l'agricoltura della Bassa, il bacino d'accumulo realizzato a Calcinato dal Consorzio di Bonifica del Chiese con 14 milioni di fondi PNRR è un'opera destinata a passare alla storia, scrive Pietro Gorlani. L'invaso artificiale a fini irrigui più grande della Lombardia è pronto e attende solo l'ufficialità del taglio del nastro. Dall'estate 2027 ben 700.000 metri cubi d'acqua, con la possibilità di arrivare a 800.000 metri cubi, saranno immagazzinati in inverno o nei momenti di piena eccessiva dei corsi d'acqua locali, in una ex cava che avrebbe potuto benissimo essere trasformata nell'ennesima discarica, visto che nel territorio, da Montichiari a Calcinato, i siti per lo smaltimento rifiuti abbondano. La capacità dell'invaso è notevole, pari a quella del Lago Moro in Val Camonica. E non è l'unica opera per attenuare la grande sete dei campi irrigati dal Consorzio del Chiese. Si sono conclusi in tempo anche i 26 milioni di lavori sui 13 chilometri della Roggia Lonata. Da Cantrina di Bedizzole fino al Mantovano si è provveduto a cementificare le canaline, a installare paratoie automatizzate e sistema irrigui a pressione. Il bacino idrico è già stato collaudato. Lo abbiamo riempito nei mesi scorsi per sincerarci che tutto andasse bene, ma sarà operativo dalla prossima stagione irrigua, anticipa il vice direttore del Consorzio di Bonifica del Chiese, Francesco Proserpi. L'inaugurazione è attesa in autunno, presumibilmente a ottobre, anche se non si esclude uno slittamento ai primi mesi del prossimo anno. L'acqua disseterà 180 ettari di campo attraverso 15 chilometri di rete e servirà 34 aziende agricole. Niente più irrigazione a scorrimento, solo per aspersione, a goccia e microirrigazione, con un risparmio idrico concreto in una zona dove il chiese d'estate è spesso un ricordo e scavare pozzi fino a 80 metri di profondità costa una fortuna. Si diceva che anche sulla Roggia Lonata i lavori sono terminati. C'è stata la canalizzazione completa dei corsi d'acqua un tempo in terra battuta, riducendo drasticamente le perdite lungo il tracciato. Anche qui i lavori sono in attesa di inaugurazione. Questa è la via Bresciano-Lombarda per arginare gli effetti collaterali dei cambiamenti climatici, un modello destinato a fare scuola in Italia. Le ex cave di sabbia e ghiaia diventano bacini d'accumulo dove trattenere l'eccesso di precipitazioni sempre più intense e concentrate per rilasciarle quando l'agricoltura ne ha bisogno. Non è la prima opera del genere realizzata in provincia. La prima, molto più piccola, è sorta a Castrezzato. Vanno poi ricordate le vasche di laminazione, quindi senza fondo impermeabilizzato, realizzate in diverse parti della provincia per prevenire il rischio di dissesto idrogeologico, ovvero l'eccesso di pioggia che rischia di allagare case e cantine e gonfiare in modo pericoloso fossi e canali. L'ultima è stata inaugurata nel maggio del 2025 a Travagliato, a ridosso del centro abitato. Ma vanno ricordate anche le vasche di Botticino, Cellatica, Torbole Casaglia e Rezzato, l'area di spaglio di Gussago. Ma a Calcinato si è compiuto un passo in più. Non solo si è evitata la potenziale ennesima discarica, nel bresciano Ispra ne conta ben 109 discariche per oltre 80 milioni di metri cubi interrati nei decenni, ma si è creato un sistema virtuoso, certo con costi molto importanti a carico della collettività, in grado di conservare l'oro blu nei momenti d'abbondanza per usarlo nei mesi estivi. Un percorso iniziato anni fa, ad insistere affinché si utilizzassero a fini irrigui le ex cave, era stato Ettore Prandini ancora nel 2017, un anno prima di diventare presidente nazionale del Coldiretti, in un anno caldo e siccitoso come tanti altri. Un input che venne recepito dall'allora assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi, che nel mandato 2018-2023 predispose un piano innovativo. Un piano che partiva da un dato poco virtuoso. L'Italia trattiene solo l'11% dell'acqua piovana, contro il 50% di paesi come Spagna e Portogallo. Chiaro che il percorso è molto lungo. Calcinato indica la via. Così Pietro Gorlani. Nella pagina successiva, sempre per parlare ancora di agricoltura, a causa di siccità e caldo record, il raccolto di mais calerà del 30%, perdite per oltre 25 milioni di euro. Cron Morelli di Coldiretti dice: prezzi bassi, entra troppo cereale dall'Ucraina. Pannocchie incomplete per il caldo e la siccità o completamente distrutte dalle potenti grandinate. La concorrenza sleale arriva dall'Ucraina più mais del consentito a 10 euro al quintale. I nostri maiscoltori sono rovinati. Adesso andiamo a vedere questo reportage di Paola Jesus, autrice anche di un bell'articolo sulla festa di Radio Onda d'Urto e le presenze addirittura da fuori nazione, dall'estero, alla festa della radio, la nostra festa. Paola Jesus qui si interessa di chi passa l'estate al parco, cioè non va in vacanza. Il parco è la nostra vacanza, virgolettato, la lunga estate cittadina di chi non è potuto partire. Da via Milano a Viale Piave, le storie delle famiglie rimaste nei quartieri. Lavora ancora di più quando gli altri si riposano, racconta Aryun, originario del Pakistan, con le mani sporche di calce. Fa il muratore e da quando è arrivato in Italia 6 anni fa non è mai andato in vacanza. Quando possiamo veniamo qui a giocare a carte, l'estate sta ormai finendo, gli altri tornano dalle vacanze, mentre noi abbiamo conosciuto soltanto il caldo. Al parco La Rosa Blu, amici dell'Anfas, Arion si ritrova con metalmeccanici, capiturno e operai edili impiegati in aziende bresciane. Si incontrano dopo il lavoro e rimangono nel parco fino a sera. Siamo pakistani e indiani, qui in Italia andiamo d'accordo, dice uno di loro mentre distribuisce le carte. Più che svuotarsi ad agosto, Brescia si divide tra chi può partire e chi deve rimanere. Le agenzie di viaggio di Via Milano, che lavorano soprattutto con clienti indiani e pakistani, registrano un calo delle vendite. Da 3 anni, invece delle famiglie intere, vediamo partire un solo componente, racconta uno degli operatori del settore. Ai costi si è aggiunta anche la paura legata ai conflitti in Medio Oriente. Molti collegamenti tra l'Italia, l'India e il Pakistan prevedono uno scalo a Dubai. Il timore non riguarda tanto il passaggio vicino ad una zona di conflitto, quanto la possibilità di perdere una coincidenza, vedere cancellato il volo di ritorno o rimanere bloccati durante lo scalo. Da via Milano alla stazione e fino alle aree gioco esterne della piscina Viale Piave, recentemente riqualificate, la città continua intanto a muoversi. Ha il volto di chi cerca posto nei giardini pubblici e di chi esce senza una meta, pur di non restare chiuso tra 4 mura. Eppure trovare posto all'aperto può diventare difficile. Per un periodo abbiamo smesso di frequentare i giardini, racconta Wakas Ahmed, originario di Gujarat, nel Punjab pakistano. Si riferisce soprattutto al parco Benenson. Qui trovi spesso persone che bevono, alcune sono talmente ubriache che si addormentano sulle panchine. Le trovi lì la sera e ancora al mattino, spesso con accanto un cartone di tavernello. Wakas ha provato a tenere la famiglia lontana dal parco, ma con la chiusura delle scuole e le giornate trascorse in casa, sono stati i figli a riportarlo lì. Hanno bisogno di uscire, mi chiedono di portarli sulle altalene, il più grande vuole giocare a cricket. Poco alla volta, diverse famiglie indiane e pakistane hanno ricominciato a frequentare i giardini, dove però la convivenza rimane difficile. Quando arriviamo con i bambini, spesso troviamo uomini ubriachi che occupano le panchine e non abbiamo un posto dove sederci con le nostre famiglie, continua Wakas. Il disagio non divide semplicemente italiani e stranieri, attraversa anche la stessa popolazione immigrata, mettendo nello stesso spazio lavoratori appena usciti dal turno, famiglie con bambini e uomini che trascorrono le giornate estive bevendo. A unirli è il fatto di essere rimasti in città. Non so perché gli italiani vengano poco, osserva Wakas, al massimo passano per portare fuori il cane. Forse non piace neanche a loro questo disagio. Ci sono bottiglie per terra e tensioni, non piace nemmeno a me, eppure ci vengo lo stesso. Per molte famiglie immigrate il parco è lo spazio che la casa non offre. Si esce anche soltanto per sedersi o camminare senza meta, perché negli appartamenti piccoli, caldi e poco luminosi, trascorrere l'intera giornata diventa difficile. Tra panchine e altalene si fa spazio anche il diritto ad un'abitazione dignitosa. Non è una cartolina estiva della convivenza, ma nemmeno un racconto fatto soltanto di degrado. Sulle stesse panchine si concentrano condizioni sociali differenti, bisogni incompatibili e modi opposti di abitare la città. Quando il sole scende e il caldo concede una tregua, Arjun raggiunge gli altri e ricomincia la partita. L'estate sta finendo e nelle strade tornano le automobili di chi era partito. Questo è il reportage dai parchi cittadini di Paola Jesus.

Dal Corriere leggiamo anche questo pezzo di Luca Goffi. Ma di cosa vive oggi la politica locale? Le strategie dei partiti per finanziarsi. Gli eletti in Parlamento e al Pirellone versano contributi mensili, i militanti le tessere annuali. Allora, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti ha reso più completa la pianificazione dell'attività sul territorio. Nei partiti tradizionali la propaganda e l'affitto delle sedi si devono sostenere con le risorse in cassa. Nei partiti tradizionali la strategia per il reperimento degli introiti verte principalmente su tre fattori: la campagna di tesseramento dei propri iscritti, cioè una quota associativa, il contributo degli eletti nelle istituzioni e le donazioni volontarie. Ecco, sarebbe stato interessante vedere anche quanto arriva dalle donazioni volontarie, tra cui ci possono essere imprenditori, persone facoltose, eccetera. Comunque andiamo avanti con la lettura. Le modalità in cui reperire queste risorse variano in ogni soggetto politico. Va da sé che più è alta la partecipazione alla comunità politica, più è semplice ammortizzare le spese. E poi appunto si parla della possibilità adesso della, con la digitalizzazione, di iscriversi sul sito ufficiale senza l'impegno a recarsi in una sede. I siti sono anche lo strumento per mostrare i contributi che gli eletti restituiscono al partito. E il giornalista Luca Goffi prende in esame adesso la Lega. I leghisti rendicontano mese per mese a partire dal 2019. I parlamentari versano 3.000 euro al mese. Poi c'è chi, come la deputata Simona Bordonale, aggiunge ulteriori 500 euro mensili per la federazione provinciale. Più irregolare la contribuzione dei consiglieri regionali, i quali restituiscono circa 1.500 euro al mese, ma con una frequenza non costante. L'ultimo versamento di Davide Caparini di 2.200 euro risale a maggio 2024. Quello precedente di 11.000 euro è del gennaio 2024, ma il collega Floriano Massardi spiega che, essendo la donazione su base volontaria, c'è chi preferisce farla in un'unica soluzione, chi ha intervalli trimestrali e qualche imprenditore attraverso le proprie aziende. Un'altra forza politica molto attenta alla restituzione della retribuzione derivante dagli incarichi elettivi è il Movimento 5 Stelle. La consigliera regionale Paola Pollini versa ogni mese circa 1.200 euro, intorno ai 200 euro per la restituzione alla collettività, a cui si sommano 950 euro per le spese di funzionamento dell'associazione Movimento 5 Stelle. Inoltre si riscontra un'unicità rispetto a tutti gli altri partiti: l'adesione al movimento per tutti i simpatizzanti è gratuita. Nel PD i parlamentari fanno un bonifico per la candidatura nel listino e dopo il voto 1.200 euro mensili per il fondo perequativo. Salvo deroghe, i consiglieri regionali versano circa 1.600 euro. La metà è per il fondo perequativo. Questa riserva consente di ripartire le risorse anche alle province lombarde che non esprimono eletti nelle istituzioni. Analogamente, il PD nazionale restituisce una fetta degli introiti del 2 per 1000 sui territori. Nel 2025 alla città sono atterrati circa 2.000 euro. Invece ci sono forze politiche che hanno delle quote di iscrizione maggiorate per i propri eletti. Forza Italia ha pubblicato sul proprio sito tutte le tariffe. Un meccanismo analogo è stato adottato a Fratelli d'Italia. Tutti gli eletti, anche alla contribuzione volontaria, hanno anche un incremento della quota annuale rispetto ai 10 euro dei singoli iscritti, in base all'incarico che ricoprono. E poi

manifestano l'intenzione di contribuire. L'ultimo assessore in città che si è unito al nostro gruppo, Michela Tiboni, nell'iscriversi al PD ha chiesto anche l'IBAN per versare mensilmente la quota come tutti gli altri colleghi di giunta. Lo fa con regolarità, rivela il segretario cittadino. E chiudiamo la lettura del Corriere di questa mattina con un ponte militare per collegare Rino a Sonico. In Val Camonica, lungo l'Oglio, intanto proseguono i lavori per ripristinare la viabilità ordinaria. Sul maltempo in Alta Val Camonica abbiamo anche altri articoli, a pagina 12 e 13 ad esempio del Brescia Oggi, la Val Camonica ferita, Rino il borgo a rischio che la legge Valtellina chiede di cancellare. La legge Valtellina del 1990 ipotizzò la delocalizzazione della frazione Camuna per l'altissimo rischio legato alla Valrabbia. La comunità si oppose e lo Stato scelse la strada della messa in sicurezza, investendo in opere idrauliche e sistemi di allarme. 36 anni dopo si rilancia il dilemma: proteggere Rino o arrendersi alla montagna. E poi abbiamo nell'Alta Valle una notte di tregua, si lavora per la sicurezza dell'Oglio. A Stadolina operai e mezzi sono impegnati nel ripristino dell'alveo. Dalla regione 700.000 euro per gli interventi urgenti. Sul Giornale di Brescia abbiamo l'articolo sulla Val Camonica a pagina 20, dove arriviamo immediatamente e poi facciamo un breve stacco musicale. Allora, eccoci qua. Con la pioggia è tornata la paura, ma la situazione è rimasta sotto controllo. La Val Rabbia e il Vallaro non hanno dato segni di movimento. L'allerta resta comunque altissima. Si lavora al ripristino.

Adesso vediamo l'apertura invece delle cronache di Brescia e provincia dedicata al controllo delle infrastrutture. Completate le analisi su 477 ponti. Era l'obiettivo, l'obiettivo si sposta sulle gallerie. Dal 2018 provincia e Unibs hanno individuato 41 situazioni gravi, tutte già affrontate. Allora, il punto di partenza è stato il censimento della viabilità provinciale, che conta circa 1400 km di strade con 477 ponti e 33 km di gallerie. La varietà delle opere, delle epoche costruttive, dei materiali, dei contesti e del traffico rende necessaria una conoscenza aggiornata, controlli periodici e programmazione pluriennale, spiega il professor Minelli, Fausto Minelli, che è ordinario di tecnica delle costruzioni dell'Unibs. Nel corso degli anni, dunque, si è lavorato per individuare le criticità e fare in modo che gli interventi fossero tempestivi, tenendo però sempre presente che censimento, ispezioni, classificazione e approfondimenti strutturali non sostituiscono la manutenzione, consentono di stabilire priorità motivate e di indirizzare indagini e risorse verso le opere che richiedono maggiore attenzione. Come chiarisce il professor Minelli, comunque chiarisce che tutti i manufatti inizialmente classificati rossi e molti di quelli arancioni sono stati successivamente riqualificati, perché c'era appunto questa classificazione con colori. Investiti appunto 72,5 milioni tra i fondi della provincia, della regione e del ministero, e 45 ponti sono stati riabilitati, su 41 i lavori sono in corso e per altri 35 sono previsti in futuro. Poi abbiamo proprio un commento di Fausto Minelli, docente di tecnica delle costruzioni dell'Università di Brescia, spin-off dell'università per

l'innovazione dalla ricerca universitaria al territorio. L'altro articolo invece, il futuro, trasferire sui tunnel organizzazione e procedure operative. Abbiamo raccolto dati per studi su corrosione, degrado delle travi e programmazione. Adesso invece andiamo a leggere l'articolo che riguarda l'impianto di rifiuti di Calcinato, nuovo impianto per rifiuti inerti, ritirato il progetto, il caso è archiviato. È stata la Tima SRL a fare un passo indietro. Il comitato dice il territorio ha già dato troppo. L'articolo è di Alice Scalfi. Un passo indietro che chiude il procedimento. La provincia ha archiviato l'iter relativo al nuovo impianto per il recupero di rifiuti inerti previsto in via Cavicchione di Sopra, dopo che la stessa Tima SRL ha chiesto di ritirare l'istanza. Non si tratta quindi di una bocciatura del progetto da parte dell'ente provinciale, ma della conclusione dell'iter su richiesta del proponente. Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti con una potenzialità dichiarata di 150.000 tonnellate all'anno. Durante l'istruttoria erano intervenuti sia il Comune di Calcinato sia il Comitato Cittadini Calcinato, che avevano presentato osservazioni chiedendo che il progetto fosse sottoposto ad una valutazione di impatto ambientale completa, ritenendo necessario un approfondimento degli effetti che l'impianto avrebbe potuto avere sul territorio. Nel ripercorrere la vicenda, il Comitato ricorda di aver depositato una prima serie di osservazioni nel novembre 2025, evidenziando diversi aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento, dalla vulnerabilità dell'area e della falda alla gestione delle acque meteoriche, dalle emissioni atmosferiche al traffico pesante, fino agli effetti sulla salute pubblica. Al centro delle richieste anche la necessità di valutare gli impatti complessivi di un nuovo impianto in un territorio già interessato dalla presenza di numerose attività produttive, impianti di trattamento rifiuti, cave e grandi infrastrutture. La conferenza di servizi del 14 gennaio aveva fatto emergere ulteriori criticità, inducendo la provincia a chiedere integrazioni alla società proponente. Dopo il deposito della nuova documentazione, il comitato aveva presentato ulteriori osservazioni, sostenendo che alcune delle questioni sollevate non avessero ancora trovato risposte sufficienti. Poche settimane dopo è arrivata la richiesta di archiviazione da parte della società, cui è seguita la chiusura del procedimento da parte della provincia. L'archiviazione chiude dunque il procedimento amministrativo relativo a questa istanza. Per il comitato, tuttavia, la vicenda rappresenta anche l'occasione per rilanciare il tema degli impatti cumulativi sul territorio. Calcinato ha già dato troppo in termini di territorio, ambiente e qualità della vita, si legge nella nota diffusa ieri, con la richiesta agli enti competenti di considerare, nelle future valutazioni, il quadro complessivo delle pressioni ambientali e le possibili ricadute sulla salute delle persone. Un tema che, secondo il comitato, dovrà restare centrale anche nell'esame di eventuali futuri progetti destinati a interessare il territorio comunale. E terminiamo anche le segnalazioni dal giornale di Brescia con questi altri due articoli. Una gemma nascosta, così il Guardian racconta Brescia a tutto il mondo. Da Santa Giulia al Carmine, dalla Franciacorta al Sebino, arte, sapori e paesaggi conquistano la stampa britannica, appunto per questo articolo che ha pubblicato il The Guardian. L'articolo nasce dopo il viaggio sul territorio organizzato da Visit Brescia. E invece andiamo di nuovo in provincia, ma questa volta a Manerbio, per segnalare una cena, Cucine dal mondo, per una cena che unisce culture e generazioni. A tavola siamo tutti i sapori della terra, a tavola siamo tutti a casa. La cena multiculturale, promossa dalla parrocchia per questo venerdì, è aperta a tutti e sarà una serata ricca di cultura con piatti di diverse tradizioni culinarie da condividere. Una cena in cui non ci sarà solo il cibo come momento di unione e condivisione tra i popoli, ma anche la volontà di stare insieme, di raccontare e di fare comunità, guidati dall'amicizia come unica strada per arrivare alla pace.
L'appuntamento prenderà il via alle 20 al Parco Paolo VI in via Papa Giovanni XXIII. Per aderire alla serata è necessario prenotarsi entro oggi al chiosco del parco o in ufficio parrocchiale al 320-9318-293. Lasciamo anche quindi il giornale Brescia e andiamo al Brescia Oggi. Con cosa apre oggi la cronaca di città e provincia? Con un articolo sulle operazioni bancarie sospette. A Brescia 1735 segnalazioni. Le statistiche dei primi sei mesi del 2026. Tra gennaio e giugno sono state numerose quelle raccolte dalla UIF, l'unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia, in linea con le 1778 del 2025. La provincia si conferma ai piani alti della classifica nazionale, alle spalle di Milano, Roma, Napoli e Torino. In Lombardia il fenomeno cresce con forza. Il totale sale fino a quota 19.891, il 34,4% in più in un anno. Chiudono la top 10 dopo Brescia, Palermo, Caserta, Salerno, Bergamo e Monza Brianza. A livello regionale domina la Lombardia che sfiora le 20.000 segnalazioni in sei mesi, con una crescita appunto in doppia cifra del 34,4%, seguita da Campania e Lazio. Le segnalazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo sono state 163, in lieve diminuzione rispetto al primo semestre del 2025, quando erano 168. E poi nell'altro articolo, truffe con il telefono e digitali, gli imbrogli costano 650 milioni. È quanto emerge da un'indagine di facile.it. Quasi 3 milioni di italiani finiti in trappola sul web o con l'utilizzo di altri strumenti. Adesso andiamo a vedere la pagina dedicata all'incendio alla Maxi Dolphin. Ci sono danni per milioni di euro. Le fiamme ieri non erano ancora domate del tutto a causa dei focolai provocati dal crollo del tetto della struttura a Erbusco, dove si realizzano imbarcazioni a vela e a motore. Azienda devastata da un incendio. Ieri la certezza era che sarebbero servite molte altre ore ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Il fuoco ci ha fermato, ma ripartiamo subito. L'azienda annuncia la ripresa dell'attività in un altro sito, mentre la filea CGIL sollecita certezze anche sul fronte sicurezza. Andiamo a leggere proprio la presa di posizione del sindacato della Camera del Lavoro. Da Brescia arriva anche la voce della filea CGIL, Fabio Mascia, segretario generale, che auspica una rapida ripresa dell'attività affinché le conseguenze dell'incendio non si riflettano sui lavoratori. Abbiamo avviato subito i primi contatti con l'azienda, riferisce Mascia, per capire se quanto accaduto a Erbusco avesse provocato feriti. Per fortuna non è così. Nei prossimi giorni il sindacato avvierà quindi un confronto per verificare se l'azienda dovrà ricorrere agli ammortizzatori sociali. Come filea CGIL auspichiamo una veloce ripresa delle lavorazioni, aggiunge Mascia. Ma insieme al futuro occupazionale c'è ancora un'altra questione da chiarire, quella relativa alla sicurezza. Le nostre interlocuzioni sono dirette anche a capire se possono esserci rischi concreti per la salute dei cittadini e dei lavoratori che operano nelle vigilanze del capannone distrutto dal fuoco, spiega il segretario generale della filea CGIL. In via Gandhi, sempre all'interno del gruppo Moretti, lavorano altri 150 dipendenti. Adesso parliamo di scuola. Insegnanti di religione, quota 300, il concorso dispensa 188 cattedre. La stabilizzazione era ormai attesa da 20 anni nell'ambito del IRC. Prima del 2024 i docenti di ruolo erano solo 112. Soddisfazione di Ghidinelli Giovanni, responsabile del servizio dell'IRC per la diocesi di Brescia. Aspettavamo da anni questo passaggio cruciale. C'erano persone in classe da due decenni, pieni, con rinnovi di anno in anno. E per quanto riguarda le dirigenze, in una segreteria su tre mancano funzionari.
Quasi una segreteria su tre nel Bresciano non ha il dirigente. Si chiamavano DSGA, oggi si chiamano FUEC, funzionario di elevata qualificazione. Cambia il nome ma non la sostanza. Sono 43 i posti vacanti su 140, più uno per sostituzione titolare. Non si tratta solo di istituti comprensivi, ma anche di superiori, sia in città che in sedi più scomode. A Brescia la scrivania piange ai licei Calini e Arnaldo, al professionale Sraffa, all'istituto comprensivo Centro 3. Mancano i funzionari anche all'ITIS Beretta, all'IIS Beretta di Gardone Valtrompia, all'Olivelli Putelli di Darfo, al Cerebotani di Rovato, alle Inaudi di Chiari, al CPA 2 di Gavardo. La scrivania è vuota anche al nuovo comprensivo di Lumezzane. E adesso andiamo su Repubblica Milano, sempre per parlare di scuola, a pagina 5. Scuola, riapertura precaria, servono 25.000 supplenti. Il ritorno nella scuola precaria in Lombardia, 25.000 supplenti. Il 14 settembre il via ufficiale senza docenti di ruolo. Conto alla rovescia per non lasciare le cattedre vuote, con 18.000 posti a coprire e ancora emergenza insegnanti di sostegno. A poco più di due settimane dal ritorno in classe il 14 settembre, in Lombardia è sempre più chiaro che sono ancora molti supplenti da trovare, anche se i numeri non sono ancora definitivi. Secondo una stima della FLC-CGL Lombardia, saranno circa 25.000 le supplenze per i docenti, col sostegno al centro delle criticità. A queste cattedre scoperte si aggiungono circa 5.000 posti da collaboratore scolastico ancora vacanti e da coprire con contratti a termine, per un totale indicativo di 30.000 figure. Tra le situazioni critiche c'è anche quella degli insegnanti di matematica. Oltre 250 posti disponibili per le assunzioni in ruolo rischiano di non essere coperti. Di questi, un centinaio sono su Milano. A pesare sono i tempi di svolgimento dei concorsi. Le commissioni non sono state autorizzate in numero sufficiente, le graduatorie non sono pronte, per cui si rimanda tutto all'anno prossimo, spiega il segretario generale della FLC-CGL in Lombardia, Massimiliano De Conca. Grazie ad un intervento del sindacato, circa 60 posti potrebbero essere recuperati con un ulteriore giro dell'algoritmo. E poi ancora andiamo. Il prossimo passaggio saranno le GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze. Il primo bollettino, stilato attraverso l'attivazione dell'algoritmo che abbina insegnanti alle cattedre vuote, dovrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per alcune province potrebbe bastare un turno, mentre a Milano, Bergamo e Brescia saranno necessari più bollettini. Con le GPS non riempiremo tutti i posti, avverte De Conca della CGL. Resta scoperto per ora circa il 20-25% dei posti. In alcune classi le graduatorie sono esaurite, in altre mancano candidati o i posti a bando non corrispondono al fabbisogno. Si continua a fare concorsi, però non sono risolutori, sostiene De Conca. Bisognerebbe fare una riflessione più ampia sui percorsi di formazione degli insegnanti con specializzazioni e abilitazioni già al termine dell'università, in modo che siano subito spendibili all'interno dei piani di reclutamento e con una formazione poi in itinere da garantire. Restando su Repubblica Milano abbiamo anche l'apertura: noi ostaggi del caro benzina, i lavoratori che pagano il conto. Dai tassisti ai rappresentanti di commercio, così l'aumento del prezzo del carburante incide sui guadagni, penalizzati anche i laboratori artigiani per il costo delle materie prime. Ci sono poi articoli, l'articolo si sviluppa a pagina 2 e 3, l'appello dei lavoratori ostaggi del caro benzina: non ce la facciamo più. Le spese erodono ogni margine di guadagno, trasportatori, tassisti, agenti di commercio e fornai, quanto costa la fiammata dei prezzi. Le nostre aziende ormai cercano di evitare i viaggi a lungo raggio o rinunciano ai clienti che pretendono sconti, dice Emanuele Florio, autotrasportatore. Mentre il tassista Pietro Gagliardi afferma: l'incidenza al carburante per noi è salita al 50%, ma le tariffe del tassametro non si adeguano.
Serve un intervento urgente. E poi per i laboratori artigiani si aggiunge il costo delle materie prime. Non vale più la pena impegnarsi per un pugno di mosche. Così su Repubblica Milano. Proseguendo sul Brescia Oggi, medici di base, sulle ore di lavoro in casa di comunità il confronto è aperto. La FIMG bresciana chiede alla SST di fermare l'assegnazione unilaterale di ore e turni e invoca un incontro. Questo articolo è scritto da Irene Panighetti. Medici di base e case di comunità. Un problema irrisolto, aggravato dalle comunicazioni che le ASST in questi giorni stanno trasmettendo ai medici in merito al loro impegno per il ruolo unico di assistenza primaria e alla loro conseguente assegnazione alle case di comunità. La sezione bresciana della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, FIMG, col coordinatore provinciale Angelo Rossi, ha inviato una missiva alle direzioni delle tre ASST per chiedere un confronto col comitato aziendale e anche con tutti gli altri sindacati per trovare insieme una soluzione, precisa Rossi. Non siamo contrari a dare il nostro contributo alle case di comunità, vogliamo andarci a fare cose che abbiano un senso e con una distribuzione oraria equa e ben organizzata. Le criticità della vicenda sono tante e le lettere delle ASST sono solo l'ultimo tassello di un rapporto di lavoro non ancora chiarito. Alcune ASST intendono procedere unilateralmente alla predisposizione dei calendari con modalità antisindacali, continua FIMG. Il fatto che nell'orario di lavoro di un medico di base ci sia il cosiddetto debito orario nell'ambito del ruolo unico, cioè ore da destinare alle case di comunità, e per i giovani convenzionati dopo il 2025 anche in altre strutture, non determina una generica disponibilità del professionista nei confronti dell'azienda, né attribuisce alla SST il poter disporre unilateralmente delle relative ore secondo le proprie necessità organizzative. Il punto critico è nell'individuazione dell'ammontare di questo debito orario che un medico di base ha e che è stato disciplinato dall'accordo collettivo nazionale, un accordo al quale devono attenersi tanto i medici quanto le aziende, sottolinea Rossi.

E chiudiamo con Pontevico, ponte a rischio chiusura, ora è corsa contro il tempo. L'ultimatum della perizia tecnica, senza la messa in sicurezza tra 31 mesi sarà inagibile. Le minoranze dicono serve agire subito. E per quanto riguarda il parco dell'Alto Garda, il parco Alto Garda in bici al via tre nuovi percorsi, il reticolo ciclabile sarà completato valorizzando le strade pastorali tra Gargnano, Limone, Magasa e Tremosine. Con questo si chiude la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa alla Compagnia dei Gattinieri. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Alle 11 il GR Flash e poi lo spazio approfondimenti.

andiamo allora al 26 agosto del 2002. Viene pubblicato A Rush of Blood to the Head. Siamo in casa Coldplay, il loro secondo album che li consacrò, insomma, a livello globale. Considerato uno dei migliori album del XXI secolo, vinse anche 3 Grammy. All'interno tracce iconiche come questa The Scientist, che andiamo subito ad ascoltarci.

cambiamo decisamente sonorità andando al 26 agosto del 1938. Nasce Jet Black, storico batterista inglese nonché cofondatore degli Stranglers. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica, Black era un imprenditore di successo, tra l'altro nel settore dei furgoni, dei gelati, pensate un po'. Ci ascoltiamo Golden Brown, buon ascolto.

proseguiamo questa giornata. 26 agosto 1940 nasce a Oxford Nick Turner, cantante e sassofonista inglese, pilastro degli Hawkwind. Nei primi anni 80 lo troviamo negli Inner City Unite, gruppo punk satirico. Assieme agli ex membri degli Hawkwind fonda gli Space Ritual, con lo scopo, insomma, di far rivivere le atmosfere dei primi anni del gruppo. Morì il 10 novembre del 2022. Ci ascoltiamo Master of the Universe, Hawkwind.

26 agosto 1941 nasce Chris Curtis, cantante e batterista inglese. Dal 62 al 66 è stato il motore ritmico, nonché voce principale dei The Sharkies. Inoltre fu lui a concepire l'idea originaria che ha portato alla nascita dei Deep Purple. Morì il 28 febbraio del 2005, lo ricordiamo ascoltandoci Sugar and Spice dall'album omonimo del 1963, a firma chiaramente Sharkies.

26 agosto 1942, auguri a Vic Dana, cantante statunitense, scoperto da Sammy Davis Jr. come ballerino di Tip Tap. Si trasferì poi successivamente a Los Angeles per avviare, insomma, una fortunata, direi, carriera musicale. Ci ascoltiamo More, uno dei suoi brani più noti.

E andiamo al 26 agosto del 1944, andiamo a fare gli auguri a Maureen Tucker, cantante e batterista statunitense, la troviamo in casa Velvet Underground. Entrò nella band nel dicembre del 1965 per sostituire Angus MacLise. Le facciamo tanti auguri con Sister Ray, mettetevi comodi, mono version.

Sister Ray, Velvet Underground. Andiamo al 26 agosto del 1946. Facciamo gli auguri a Valerie Simpson, cantante statunitense. La troviamo in casa Ashford and Simpson, celebre duo formato assieme al marito Nicholas Ashford. Scrissero brani storici per la Motown e anche grandi artisti, insomma, di caratura internazionale, come per esempio Marvin Gaye o Aretha Franklin, giusto per citarne un paio. Ci ascoltiamo un classico intramontabile, Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye e Tammy Terrell.

26 agosto 1949 nasce a Cipro Leon Redbone, cantautore e chitarrista statunitense, particolarmente noto per aver riportato in vita la musica tradizionale americana di inizio Novecento. Venne scoperto da Bob Dylan nei primi anni 70, poi nel 75 pubblicò lo storico album On the Track, da cui ci ascoltiamo Ain't Miss Bevin. Leon morì il 30 maggio del 2019.

noi andiamo al 26 agosto del 1957, facciamo gli auguri a dottor Elben, cantante e musicista svedo-nigeriano, uno dei massimi esponenti della scena Eurodance degli anni 90. Oltre che cantante e musicista, professa anche l'attività di odontoiatra, tra l'altro. Con alle spalle 16 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ci ascoltiamo It's My Life del 92. Eccolo che arriva immediatamente.

26 agosto 1960, auguri anche a Brent Fond Marsalis, sassofonista statunitense. Nel corso della sua carriera ultra quarantennale vinse 3 Grammy e una nomina al NIA Jazz Master, la massima onorificenza jazz negli Stati Uniti. Nel 1985 collaborò con Sting per l'album The Dream of the Blue Turtles, in cui lo troviamo al sassofono e in varie percussioni. Da qui ci ascoltiamo If You Love Somebody Set Them Free, che è un po' l'apripista di questo lavoro.

andiamo a chiudere con il 26 agosto del 1966. Auguri a Shirley Manson, cantante scozzese, la troviamo in casa Garbage. Insieme alla band ha venduto oltre 17 milioni di dischi in tutto il mondo, firmando numerosi capolavori, tra cui questa, Stupid Girl. Proprio su queste note noi ci salutiamo, l'appuntamento si rinnova a domani, un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: 100 milioni. Mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per 1000. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 11:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 26 di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova proroga all'ennesima dello sconto in briciole solo sul diesel. Una misura non definitiva per quanto riguarda il caro carburanti, hanno sottolineato da Palazzo Chigi, che da tutta l'estate prosegue con botte di 17 centesimi di sconto sui carburanti, ormai già fagocitati dal boom dei prezzi. La strategia sarebbe stata definita ieri nella riunione in videocollegamento tra la Premier Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi. Critiche intanto dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali. Quest'estate infatti fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio-agosto dello scorso anno, un aggravio che ha pesato sui bilanci delle famiglie proprio nei due mesi centrali delle vacanze, incidendo sulla mobilità e sui consumi. Nel complesso, a luglio-agosto di quest'anno, gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti superiore del 21% rispetto agli stessi mesi del 2025. Il confronto con un anno fa dalla misura poi dell'aumento. Nell'estate del 2005 la benzina si attestava intorno all'€1,70 al litro, il gasolio all'€1,63. Ad agosto 2026 la media viaggia invece attorno ai 2 euro per la benzina e oltre questa soglia per il diesel. In tutto questo quasi 18 miliardi di extra profitti incassati nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto all'anno precedente dai colossi del petrolio. Sotto tiro ci sono tra le altre l'italiana Eni. Il caro carburante è uno degli effetti dell'escalation bellica globale. Iniziamo dall'est Europa. Per la seconda volta negli ultimi giorni un attacco ucraino ha fatto saltare in aria la raffineria russa Krasnodar. Sempre in territorio russo un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec a causa di un attacco con un drone di Kiev. Due donne sono rimaste ferite. Un altro raid ucraino ha colpito il centro logistico di Wilberries nella regione di Damov, ferito in questo caso un dipendente. Mosca intanto respinge il piano di pace del presidente ucraino Zelensky, che propone una zona economica franca gestita dai paesi terzi. Al Cremlino volano intanto il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, e anche il direttore della CIA, John Ratcliffe, per alcuni colloqui. L'emissario vaticano ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. E ora andiamo in Palestina, dove continuano il genocidio, l'occupazione e la pulizia etnica per mano israeliana. Ieri sera 3 palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un bombardamento che ha colpito le vicinanze di una scuola dell'UNRWA che ospitava sfollati nel campo profughi di Jabalia. Siamo nel nord della striscia di Gaza. I media riferiscono anche di un attacco dell'IDF che ha provocato un morto e diversi feriti questa mattina nella zona di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Dall'ottobre 2023 le forze di occupazione israeliane hanno massacrato 73.431 palestinesi all'interno dell'enclave. E per quanto riguarda la Cisgiordania occupata stamattina, i coloni israeliani, accompagnati dai bulldozer dell'esercito, hanno avviato lavori di scavo e ampliamento vicino alla sorgente di Al-Amma, nella parte settentrionale della Valle del Giordano. Coloni e militari hanno costretto i residenti ad allontanare il bestiame dalla sorgente, impedendo loro di attingere all'acqua. L'area è stata teatro di frequenti incursioni da parte dei coloni, che hanno tentato ancora una volta di impadronirsi della sorgente e di privare i palestinesi della sua fonte idrica. E ora l'Iran. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro Teheran, lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio ad alcuni ministri degli esteri alleati, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione, quelle economiche. Restando poi in Medio Oriente, andiamo in Siria, dove dopo oltre 10 anni di attività le forze democratiche siriane sono state formalmente incorporate nell'esercito siriano. Lo ha annunciato ieri il comandante delle forze di difesa della Siria del Nord-Est in conferenza stampa dal palazzo presidenziale di Damasco, dopo un incontro con l'autoproclamato presidente siriano al-Shahara. Al meeting era presente anche la responsabile degli esteri dell'amministrazione autonoma del Rojava. Dunque, prosegue, l'implementazione degli accordi dello scorso 29 di gennaio dopo gli scontri armati tra governo di transizione siriano e SDF. Secondo alcune agenzie di stampa, Maslum Abdi e Ismail Hamed assumeranno ora cariche all'interno dello Stato siriano. Sul piano militare, i combattenti delle forze democratiche siriane saranno integrati in 4 brigate dell'esercito siriano incaricate di difendere le aree a maggioranza curda, cioè il Rojava. E chiudiamo andando in Pakistan. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Secondo i funzionari del nosocomio, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 neonati e solo uno è stato tratto in salvo. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. 11:07 minuti, si chiude il giornale radio in breve, la linea tra pochissimo allo spazio approfondimenti, prima qualche spot rigorosamente non commerciale.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

Con lo spazio approfondimenti di questa mattina concluderemo l'ascolto delle interviste realizzate alla festa di Radio Onda d'Urto che si è conclusa sabato 22 agosto e apriremo nuovamente i microfoni per sapere la vostra opinione in merito alla edizione 34esima, l'edizione quest'anno della nostra festa, cosa vi è piaciuto particolarmente, se avete osservazioni critiche o consigli da farci. Sono delle interessanti da un punto di vista anche dell'ascolto interviste perché ci permettono di così studiare, di analizzare, di comprendere questo grandissimo evento aggregativo che ogni anno porta più di 100.000 persone a raggiungere l'area feste di Via Serenissima, e sappiamo anche che è un tema, una questione di cui si discute nelle case tra amici e amiche, sui luoghi di lavoro, chiedendo appunto magari anche alle persone che ci sono state perché ci vanno, cosa hanno trovato di particolarmente attrattivo e se ci sono delle invece criticità che dovrebbero essere superate. Quindi partiamo con Noise Narcos. Artista che ha sicuramente fatto un sold out. Anche se nella classifica dei pubblici è al secondo posto dopo Caparez sicuramente, però autore di un grande concerto con un sold out.

0: ancora al top in questo sporco gioco.
1: Come gli da Bushwick, story no bullshit, ma cercano le luci.
2: Adesso manterrò il primo blocco di interviste, però con la, con la, anche l'accortezza di avvisarvi che nel caso arrivi una vostra chiamata avrà sicuramente la priorità, quindi sarà immediatamente messa in onda, non vi faremo attendere. E se arrivano invece messaggi WhatsApp al 335 122 07 59 li leggeremo al termine appunto della messa in onda del blocco di interviste realizzate durante le 17 sere, 17 perché come sapete una sera, quella del concerto dei Subsonica, abbiamo dovuto tener chiuso per l'allarme meteo arancione.
0: La mia merda, six side, pronto a fotte il tuo set, dovunque stai.
1: Come il da Bushwick, no bullshit, ma cercano le...
2: Cominciamo subito perché abbiamo ancora tante voci da proporvi e tutto quanto viene detto e vi facciamo ascoltare servirà anche come base di discussione per la programmazione, per l'organizzazione della prossima festa di Radio Onda d'Urto 2027. Ascoltiamo le interviste, in questo caso raccolte da Giacomo e da Marco della redazione.
3: Io mi chiamo Federica, vengo da Varese e l'altra domanda era...
4: Quanti anni hai?
3: 26.
5: Lorenzo Como, 26.
4: E è la prima volta che venite alla festa?
3: Sì.
4: Come mai? Cosa vi ha spinto a venire?
5: Che sentivo che c'era, volevo andarci, ma alla fine per una roba o per l'altra non sono riuscito.
4: Come hai scoperto che c'è questa festa? Chi te l'ha detto?
5: Amici che spesso hanno anche bancarelle magari, che so che vengono, che frequentano.
4: Capito.
3: E io
4: siete venuti insieme? Quali sono le prime impressioni di questa prima volta alla festa di Radio Onda d'Urto?
3: Bellissima, cioè non me l'aspettavo così free, così tranquilla, cioè ci sta, bello.
5: Sì, sì, appunto, super libero, modi rave party, non so, io, con lo stile.
3: Sì.
4: Avete mangiato?
3: Sì.
4: Cosa?
3: Menù vegano al ristorante Sri Lanka.
5: Molto buono, tra l'altro.
4: Vegano, sì. Sri Lanka?
3: No, il menù vegano al ristorante Sri Lanka.
4: Ho capito, era buono.
3: Buonissimo.
4: Sì. E il prezzo com'era?
3: Oddio, bassissimo.
5: Sì, qua tutto si vede, c'è cioè qualsiasi cosa, prezzo super onesto.
3: Anche i calici, bassissimo. Cioè, non si vedono da tantissimo tempo questi prezzi.
4: Siete venuti anche per i Casino Royale o solo a fare un giro?
3: No,
5: non le conoscevamo, però abbiamo sentito qualcosa, magari ne vale la pena ascoltarle.
4: Sì. Buon concerto allora.
3: Grazie.
4: Ciao.
6: Mi chiamo Filippo, abito a Cremona, io ho 25 anni.
7: E mi chiamo Filippo, abito a Cremona e ho 35 anni.
4: Quasi uguale.
6: Sì.
4: È la prima volta che venite a festa radio?
6: No, non è la prima volta. Sono una decina d'anni che vengo.
4: Una decina d'anni, quindi sì, venivi già a 15 anni?
6: Sì, da quando ero piccolo.
4: Chi ti portava a 15 anni in festa?
6: Portavano i miei soci, cioè che avevano già la patente. Sì, sempre, quando ero piccolino, oratorio.
4: Tu anche 35 anni sei già venuto?
7: Penso che da un po' tanti anni che vengo.
4: Cosa vi spinge a tornare alla festa?
7: L'ambiente, il clima.
6: Beh, sicuramente il clima, che ti senti un po' come a casa, che puoi girare liberamente, non hai, diciamo, non ti senti osservato né giudicato, quindi vieni qua volentieri.
4: Concerti, dibattiti, li seguite, vi interessano?
7: Concerti sì.
4: Quali quest'anno sono i più belli secondo voi?
7: Per adesso Noise. Ah, per andare quelli che ci saranno?
4: Ah, sì, anche quelli che hai già visto, Noise hai visto, poi stasera?
7: Beh, Subsonica secondo me dovrebbe essere un bel concerto, molto carino. L'anno scorso ero andato a vedere Modena City Numbers, era stato molto bello.
6: Sì, anche io all'incirca siamo sulle stesse lunghezze d'onda, all'incirca, c'erano cioè, quegli artisti lì, la Love Gang, Noise, tutti quelli romani che vengono su. Un Jamie Tides, con quel genere lì, rap comunque.
4: Mi piace quel genere,
6: sì,
4: ho capito.
6: Sì.
4: Avete cenato?
6: Sì.
7: Io ho mangiato un kebab adesso.
6: Sì, anch'io kebab con lui, va.
4: Buono?
6: Sì, buono.
4: Prezzo?
6: Sì.
7: 5 euro. Pochissimo, ci sta.
6: Porto qualità prezzo, top.
4: E anche invece i bar, come sono i prezzi?
7: Adesso vado a prendermi la birra, la pinta rossa.
6: No, proprio adesso.
7: Io sono andando. La birra buona è lì.
4: Adesso. Ho capito. Va bene, dai, vi lascio.
7: Sì,
4: buona serata. Ciao, ciao, ciao. Nome?
8: Vania.
4: Anni?
8: Anni 59.
4: Dove abiti?
8: A Piacenza. Donatella, anni 25. Paratico.
4: Da dove vieni?
8: Paratico.
4: Da Paratico. È la prima volta che venite a questa radio?
8: Yes.
4: Come mai da Piacenza? Anche tu è la prima volta?
8: No.
4: Tu sei già venuta invece?
8: Tante volte.
4: consigliato lei di venire. Prima sera.
9: Prima sera.
4: E impressioni, sensazioni?
9: Bello. Un sacco di giovani, bella gente, molto gentili, mi piace.
4: Mi piace.
9: Una tu, certezza. Vabbè, tu sei l'abitudine. Una certezza.
4: Una certezza. Che cos'era? C'è quali certezze?
9: La certezza di trovare bella gente, aperta, disponibile e sempre creativa.
4: Avete cenato? Che cosa?
9: Riso con le verdure e
4: dov'è?
9: Patate al forno.
4: Al vegge?
9: Sì.
4: Al vegge al Zanzanù.
9: Piano.
4: Era buono?
9: Buonissimo. Perfetto.
4: Prezzi?
9: Buoni. Corretti.
4: Venite anche per la musica, avete i dibattiti o solo fare un giro?
9: Fare un giro. I miei figli vengono per la musica.
4: Va bene, grazie. Buona serata. Ciao. Ciao.
10: Mi chiamo Simone Bonati, ho 39 anni, sono di Montichiari.
4: Di Montichiari.
10: Brescia.
4: Immagino che essendo di Montichiari non è la prima volta che vieni alla festa.
10: No, quest'anno sono esattamente 21 anni che vengo alla festa.
4: 21 anni.
10: Da lontano 2005.
4: Senti, tu che hai appunto, vieni dalla festa da tanti anni, l'hai vista cambiare e se sì come?
10: No, cambiare sinceramente no, l'ho vista sempre molto tranquilla, molto amichevole, molto, molto festa diciamo, e quindi per tutti mi sono sempre trovato a mio agio, ecco.
4: Tu questa sera per esempio sei venuto a fare un giro, sei venuto per il concerto, per un dibattito?
10: Allora io di solito vengo qua per farmi un giro, la maggior parte delle volte, oppure per guardarmi i concerti, ecco.
4: Se il concerto costa 20 euro però non ti interessa, tu entri lo stesso o rimani a casa e vieni un'altra serata?
10: No, può capitare che vengo ugualmente, indipendentemente dal concerto.
4: Paghi comunque l'ingresso, sì. E poi ti fai il giro.
10: Sì.
4: Hai mangiato, hai cenato?
10: Ho mangiato,
4: qualcosa?
10: Sì. Ho mangiato ai Kobas, quindi c'erano gli arrosticini.
4: Era buono?
10: Non li abbiamo presi perché comunque non, non erano pronti e quindi abbiamo preso qualcos'altro. Misto.
4: Sempre dai Kobas.
10: Sempre dai Kobas.
4: Era buono.
10: Era buono, sì.
4: Prezzo com'era?
10: No, prezzo ci sta come tutti gli stand, bene o male.
4: Sì.
10: Quindi era sugli 8 euro.
4: Quante volte pensi che tornerai? Oggi è il quinto giorno di festa. Ne mancano 10. Se tornerai, quanti giorni
10: allora,
4: tornerai?
10: Tieni conto che il 15 vado in ferie, quindi settimana prossima punto di venire almeno 3-4 volte, vai.
4: Domanda, in una serata mediamente quanto spendi a questa radio?
10: Mediamente sui 20 euro dai, sì, circa. Sì.
4: Va bene.
10: Allora, sì.
4: Va bene, grazie.
10: Grazie a te.
11: Sono Madeleine, ho 14 anni, abito a Fiumicello e mi piace molto questa radio. Sono qua con Valentina.
12: Ciao, io sono Valentina, ho 13 anni e abito a Via Milano.
13: Ciao, io sono Daya, ho 23 anni e abito a Urbino.
14: Ciao, io sono Mia, ho 14 anni e abito a Brescia.
4: Come siete venute in festa?
15: Io sono venuta con la metro.
4: Da sola?
15: Sì, anch'io sono venuta con la metro.
4: Insieme, siete venuti
15: sì,
4: voi due insieme. Ho capito. E tornate a casa con la metro?
15: No, ci porta Umberto Gobbi, responsabile della diritto.
4: Lo conosciamo. Voi?
13: Anche noi in metro insieme.
4: Ah, quindi state a Brescia?
13: Sì, adesso sì.
4: Cosa vi ha portato tu che abiti lontana, per esempio, a questa radio?
13: Mamma veniva che era ancora incinta di me, io sono proprio... questa è casa mia.
4: La tua mamma continua a venire?
13: Sì, era in fondo.
4: Capito.
13: Sì.
4: Quali sono i tuoi ricordi più belli di quando eri incinta e poi quando sei nata e che ancora la mamma ti portava qua?
13: Ma all'inizio avevamo ancora il camper, quindi stavamo qua, proprio ogni tanto facevano banchetto e quant'altro. Poi in realtà qua mi è sempre piaciuto tanto l'ambiente, che si sta tutti tranquilli, tutti sereni, così. Io ci vengo da poco tempo e ci vengo con loro e mi piace come ambiente, anche perché ognuno è libero di fare un po' quello che vuole qua.
4: In giro per la serata dove andate? Dove passate il tempo in festa?
13: Di solito andiamo a mangiare all'inizio.
4: Dove?
13: Ai Coba.
4: Ai Kobas?
13: Sì, Kobas.
4: Buono.
13: Scusa. Sì, prendiamo sempre gli arrosticini, spaccano. E poi ci facciamo qualche giretto di qua e di là. Tra le bancarelle, il concerto.
4: Voi dove passate il tempo finché siete a festa radio?
15: Allora, io da mio papà, da mio padre e poi anche alla diritti
4: da
15: per
4: tuo padre
15: tutti.
4: Dove?
15: Là in fondo.
4: al palco?
15: Sì, vende dei tamburi insieme al suo amico.
4: Ah, di Ale Bancarelli, ok.
16: Non ho capito la domanda.
4: Dove passi il tempo quando sei a Festa Radio?
15: Con lei.
4: Insieme, ho
15: sì,
4: capito.
15: Insieme.
4: Dove mangiate?
15: Allora, alla Diritti per Tutti e anche in giro lo zucchero affilato. A me piace tutto.
4: Tutto?
15: Sì.
4: Ma più di tutto cosa?
15: Cioè?
4: E più di tutti cosa?
15: Patatine fritte.
4: Patatine fritte. Con la maionese col ketchup.
15: Eh?
4: Con la maionese col ketchup.
15: Tutti e due.
4: Tutti e due. Grazie ragazzi, buona serata.
15: Grazie a lei.
4: Ciao,
15: grazie.
4: Ciao, ciao.
17: Alessandro, 33 anni, a Lodi.
4: Abito Lodi.
16: Stella, 29 anni, a Lodi.
4: Prima volta a Festa Radio?
17: No.
16: No, no, mille volte siamo venuti.
17: Un po' sì.
4: Come l'avete conosciuta?
17: Tramite amici.
4: Passaparola.
16: Passaparola.
4: Sì. Ho capito. A Lodi la radio prende in DAB? Voi sì. L'ascoltate?
17: Sì.
16: Online.
4: Online, in streaming. Sì. Con l'app o dal sito?
16: Dal sito.
4: Dal sito. Cosa vi piace di più di quello che ascoltate?
16: Beh, radio? Cioè l'attività politica ovviamente, cioè la spinta politica, l'informazione e poi anche la scelta della musica, personalmente parlando.
4: Uguale, ho capito. In festa avete mangiato stasera?
17: No, siamo appena arrivati.
4: Ho capito, la birretta. Com'è il prezzo della birretta che state bevendo?
17: Va bene, onesto.
4: È buona?
17: Sì, buona.
4: Quest'anno l'abbiamo cambiata, abbiamo preso un'altra birra. Non diciamo la marca perché noi non facciamo pubblicità commerciale né in festa né in radio, però l'ha apprezzato?
16: Sì, sì, sì. Ci piace.
4: Questa è la quinta serata di festa. Quante volte, se tornerete in questa edizione?
17: Beh, adesso è già la seconda.
4: Sì, ah, è già la seconda.
17: Sì, siamo venuti con Noise, che era il 6. E stasera.
16: Poi forse torniamo il 14 e anche il 22 perché c'è il Borosi.
4: Ah, ho capito, 4 volte. Ma avanti e indietro da Lodi o vi fermate sì. A Brescia a dormire?
17: No, davanti.
4: Andate indietro
17: con la di strada, cioè.
4: Sì. Ho capito. Va bene, grazie, buon divertimento,
16: sì,
4: buona serata.
16: Grazie. Ciao.
2: Ecco, questa è già andata, quindi leggiamo un messaggio che è arrivato su WhatsApp, quindi potete continuare a scriverci al 335 122 07 59. Questo messaggio arriva da Lecco. Abito a Lecco e da 5 anni vengo alla festa perché offre un ottimo programma musicale, ma soprattutto un'atmosfera unica, inclusiva e solidale che non trovo in altre feste. Che dire, complimenti per tutto quello che fate. Io da parte mia vi ho supportato comprando anche delle magliette. Quest'anno non ho potuto partecipare per il troppo caldo e come me altri miei amici hanno rinunciato. Mi chiedevo se per le prossime edizioni si possa pensare a qualcosa per alleviare il caldo, visto che le estati purtroppo saranno sempre più calde, ahimè. Punti di ristoro, fontanelle di acqua, grazie ancora. Ecco, ovviamente le fontanelle di acqua ci sono già, però è chiaro che contro un caldo come quello di quest'estate non sempre sono sufficienti. Andiamo ad ascoltare altre interviste sempre realizzate durante le serate di festa.
18: Chiami?
19: Andrea.
18: Dove sei, Andrea?
19: Sono di Rovato.
18: Di Rovato, tu invece?
20: Giulia.
18: Anche
20: sempre
18: tu?
20: Di Rovato.
18: Siete arrivati in automobile questa sera?
19: Sì.
18: Siete venuti per il concerto o farvi un giro?
19: Ma a dir la verità era la prima volta che venivo a visitare il posto, quindi era anche un po' per curiosità e per fare un giro, ecco.
18: Prima volta in assoluto a festa della radio? Quanti anni hai?
19: Io 20.
18: 20, quindi insomma, dai, ci sta che hai provato a venire per una volta. Che impressioni hai avuto?
19: Ah, molto carino, molto dispersivo, grandi spazi, rilassante per la musica, birra buona e comunque no, dai, molta accoglienza comunque tra i vari posti. Comunque.
18: Hai mangiato qua stasera?
19: Sì, ho mangiato anche bene, prezzi abbastanza.
18: Dove hai mangiato?
19: Ho mangiato un tendone, non ricordo il nome.
18: Dove ci sono tutti i ristoranti.
19: Esatto, okay. No, ho mangiato bene, comunque si è bevuto buona birra.
18: Ok, tu? Prima volta anche per te?
21: Sì, la prima volta.
18: Quali sono le tue impressioni?
21: No, mi è piaciuto, è carino, anche col fatto che ci siano le bancarelle, insomma, carino.
18: Pensate di tornare ancora?
21: Può essere, sì, no, mi ha fatto una buona impressione, carino.
18: Pensi di tornare?
19: Sì, volentieri.
18: Dai, grazie e alla prossima.
19: Grazie.
18: Ciao, ciao. Ciao, come ti chiami?
0: Mi chiamo Boubacar Ba.
20: Di dove sei?
0: Della Guinea.
20: Della Guinea, abiti qui a Brescia?
0: Sì, sì.
20: Brescia, Brescia città?
0: A San Polo.
20: A San Polo, quindi sei qua vicino. Cosa, come mai sei qui questa sera? È la prima volta che vieni alla festa radio o ci vieni?
0: Quest'anno sì, è la prima volta.
20: Però ci sei già venuto?
0: Sì, sì, l'anno scorso, sì.
20: Ok, come ti piace? Ti piace? Com'è?
0: Certo, mi piace.
20: Ti piace molto?
0: Sì, sì.
20: Se, cosa ti piace di questa festa?
0: Piace vedere le gente, i movimenti, i banchetti.
20: Banchetti.
0: Quindi, sì.
20: Hai mangiato qua?
0: Sì, ho mangiato.
20: Mangiato qua. Bene?
0: Sì, certo. Ho mangiato bene.
20: Prezzi? I prezzi? Prezzi del cibo?
0: I prezzi? Io non calcolo il prezzo.
20: Tu non calcoli il prezzo? Grande. Ok.
0: Allora, quando voglia di qualcosa.
20: Vai, grazie. Ciao, voi invece? Voi? Tu di dove sei?
22: Bene.
20: Anche? Se ti piace questa festa?
22: Per me sì, perché è divertente.
20: Ah, la bambina, siete andati anche allo spazio bambini?
22: Sì.
20: Vi siete trovati bene?
22: Per me sì, tutto bene.
20: Comunque. Ok, grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, come ti chiami?
23: Denis.
24: Maddalena.
20: Quanti anni avete?
24: 22.
23: 22.
20: Da dove venite?
23: Coccaglio.
20: Coccaglio.
24: Ospitaletto.
20: Ospitaletto, ok. Prima volta a Festa Radio o una festa che conoscete già da tempo?
23: No, da tempo.
20: Venite da qualche anno. Che... qualche anno.
24: Anche io.
20: Anche tu, ecco. Come mai venite alla festa? Cos'è che vi piace?
24: Io penso che sia un posto che crea uno spazio per tutti, un po' di serenità, un po' di belle vibes, e quindi mi piace sempre venire.
20: Segui anche gli eventi, libri, dibattiti, concerti, musica?
24: Concerti sì, libri, dibattiti un po' meno.
20: Un po' di meno.
24: Sì.
20: Hai qualche concerto quest'anno che aspetti? Con
24: quest'anno no.
20: No.
23: Tu invece solo quello di Alborosi all'ultima
20: sera, Alborosi, ok.
23: Poi per il resto in realtà mi piace perché faccio sempre un giretto, c'è sempre qualcosa da vedere, da fare, o anche se non c'è niente da fare, stiamo tutti insieme.
20: Ti senti bene?
23: Sì,
20: ok.
23: In caso si possono conoscere nuove persone perché comunque viene di gente.
20: Grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, come ti chiami?
25: Ottavio. Alessia.
20: Quanti anni avete?
25: 22. 19.
20: Da dove venite?
25: Castelmella. Pompiano.
20: Pompiano, quindi qui nella Bassa Bresciana. Prima volta alla festa radio o...?
25: No, è anni che veniamo con amici vari, cose.
20: Sì, anche sì, tu. E cosa vi piace di questa festa?
25: Beh, tutto il fatto che comunque sia molto libera, ci sono tante cose culturali, sia libri che musica, cose a buon prezzo comunque anche, molto... diciamo,
20: sì, l'accoglienza, così, dell'atmosfera generale, così. Concerti, mi seguite?
25: I concerti quest'anno non molti,
20: no,
25: anche
20: no.
25: L'anno scorso ho dovuto ascoltare la mini anche, però quest'anno no. Sì, dipende, allora io suono flamenco, quindi ho un altro genere, diciamo, non sono molto sul rock, punk, cose, però quando c'è qualcosa di etnico, magari artisti che portano delle cose un po' più medio orientali, magari volentieri vengo a ascoltare, sì.
20: Buona serata, grazie.
25: Grazie mille.
20: Ciao, ciao.
25: Arrivederci.
20: Ciao, come ti chiami?
26: Mi chiamo Alexia.
23: Mi chiamo Sani.
20: Di dove siete voi?
23: Io sono di Sri Lanka.
20: Sri Lanka.
26: Io sono peruviana.
20: Peruviana, ecco. Siete una coppia?
26: Sì.
20: Come mai alla festa della radio questa sera?
26: Beh, ci hanno passato la voce e cioè, eravamo fieri di conoscere diverse culture, diversi pensieri. Vedo che ci sono anche tante idee politiche che anche ci indirizziamo un po' su quello.
20: Prima volta che venite alla festa?
26: Sì, la prima volta, veniamo da Verona.
20: Venite da Verona, che impressione, quindi che impressione avete avuto?
23: È una festa meravigliosa.
20: Meravigliosa
26: di
20: tutto.
26: La prima impressione, sono stata molto affascinata.
20: Ok, quindi tornerete.
26: Sì, sicuramente.
20: Ovvio.
26: Sì.
20: Ok, buona serata, grazie, ciao, ciao, ciao.
27: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
2: Bene, in attesa di vostre telefonate o messaggi su WhatsApp, ricordo i numeri 030 45670 per intervenire in diretta, dirci che cosa vi piace particolarmente della festa di Radio Onda d'Urto, perché ci tornate o perché ci siete venuti per la prima volta, oppure per esprimere osservazioni critiche o per suggerire dei consigli. 030 45670 per la diretta telefonica, 335 122 07 59 per i WhatsApp. Ma adesso vi leggo alcuni messaggi che abbiamo avuto su Instagram. Allora, andiamo a prenderli. Eccoli qui. Allora, ci sono solo alcuni che semplicemente esclamano straordinaria, mettono i cuori, occhio alle pedane per disabili, stavo per lasciarci la pellaccia scivolando tipo tre volte. Il ricavato a chi va? La domanda è di facile risposta, il ricavato va a Radio Onda d'Urto. Com'è andata? La festa migliore dell'estate come sempre. Poi questo da una serie di consigli, è super la 1. Levigate, pitturate, tavoli e sedie. Se in affitto, valutare dialogo e compromessi. 2. Punti con nebulizzatore di acqua sia per umani che per animali. 3. Ventilatori nelle zone ristoro. 4. Numeri LED per la chiamata dell'ordine. Nel caos il megafono non sempre funzionale. 5. Piantate alberelli. Sono una psicologa iscritta all'albo. Se vi serve un confronto o motivazioni, chiarimenti di queste mie dichiarazioni, contattatemi pure. Poi, sono venuta per il concerto di Caparezza il 13 agosto, mi sono trovata da Dio come nel 2018. Inutile dire che sogno di cantare sul vostro palco in futuro.

0: chiami?
1: Andrea.
0: Dove sei, Andrea?
1: Sono di Rovato.
0: Di Rovato, tu invece?
2: Ecco altre interviste.
3: Allora, mi chiamo Sofia.
2: Allora, eccole qua.
3: 27 anni. Allora, mi chiamo Sofia, abito a Schio e io ho 27 anni.
4: Prima volta a Festa Radio?
3: Seconda volta.
4: In questa edizione o sei venuta gli anni
3: scorsi? Sono venuta l'anno scorso e prima volta di quest'anno.
4: Come mai questa sera in particolare?
3: Perché ho il giorno libero al lavoro.
4: Ah, banalmente, ok. Sì. Non sei venuta quindi per il concerto dei Marlene?
3: In particolare no.
4: No.
3: No.
4: Come mai sei tornata?
3: Per le bancarelle.
4: Sì.
3: E per la gente.
4: A Schio non ce le hanno le bancarelle.
3: Non così. Non con cose che riesco a trovare qua e... sì.
4: Ho capito. Com'è il clima della festa?
3: Mi piace
4: persone?
3: Un sacco.
4: Come mai?
3: Poi il clima mi piace un sacco. Perché sembrano tutti una grande famiglia. Vedo persone un po' nel mio stesso mood, tra virgolette, e quindi automaticamente mi sento parte della festa in modo positivo.
4: Ho capito.
3: Sì.
4: Cosa miglioreresti se... Cosa ti piacerebbe
3: cosa
4: che ci fosse?
3: Oddio. Ci devo pensare a questa. Cosa...
4: Suggerimenti.
3: Suggerimenti? Cosa... Lino, c'è qualcosa che vorresti migliorare in questo festival?
4: Ok, cambiamo domanda. Avete cenato qui stasera?
3: Sì.
4: Che cosa?
3: Io piadina vegetariana.
4: Ok.
3: Molto buona.
4: Era buona, prezzi?
3: Sì. Molto buoni. Sì, prezzi molto buoni.
4: Ho avuto anche qualcosa.

0: però veniamo in metro spesso.
1: Sì, è comodo naturalmente.
2: Era quella, sì, però è andata male.
3: Allora, se siamo pronti alla polemica, se il comune di Brescia mettesse le metro più tardi per tendere indietro sarebbe un sogno, perché l'ultima mezzanotte e mezza, ok, bello, bellissimo, però magari qualcosina anche più tardi, sì.
1: Sarebbe comodo. Bene, sì. Facciamo questo appello all'amministrazione, allora magari un giorno ci sarà anche il metro più tardi. Va bene, voi siete di Brescia, quindi la festa la conoscete da sempre?
2: Sì.
3: Io penso siano non meno di 15 anni che vengo, almeno una volta all'anno, almeno.
1: Un orgoglio, una fierezza per questa città?
2: Certo, certo.
3: Assolutamente sì, sì.
1: Perché?
3: Perché è un luogo che non trovo da altre parti, è una cosa grande, bella, che dura tanto tempo, in cui c'è un'espressione molto diversa da quello che c'è in altri posti, secondo me. Cioè, anche rispetto ad altri festival o altre realtà, hai un piccolo globo di persone che tendenzialmente si vogliono bene. Cosa che a me piace tantissimo, cioè voglio vedere la serenità che c'è qua dentro, il clima disteso.
2: E poi per essere più pragmatici, almeno c'è qualcosa da fare ad agosto a Brescia, che non è scontato.
3: Anche.
1: Capito, voi quante serate venite in un'edizione della festa, più o meno, grosso modo?
2: Beh, quest'anno la prima, non... due, tre volte?
3: Sì, ti direi di più, io sì, 6-7.
1: In una serata quanto spendete, più o meno?
3: Oddio, non lo so.
1: Compreso il biglietto.
3: Dipende sì, poi sì. Da chi suona.
2: 23, 35 euro.
0: Sì, sui 30-35 euro.
2: Cioè, pagando l'ingresso.
3: Direi una media, una ventina, dai. Perché magari a volte entro prima delle 8, magari a volte ceno, a volte non ceno, quindi non... Cioè, dipende molto dal...
2: Noi siamo state le prime a pagamento stasera, alle 20.01, le prime due eravamo proprio noi.
1: C'è sempre qualcuno che... certo, vi tocca.
2: A qualcuno tocca.
1: E quando mangiate, dove vi piace andare?
2: In Sri Lanka.
1: Sì. Gli odori, le spezie, piccante.
3: Sì, fritto. Sri Lanka. Poi mi piace un po' cambiare anche qui, al diritto per tutti, anche al vegetariano. Sì, mi piace variare. Poi io non vegetariano, non sono vegetariano, ma mi piace ogni tanto comunque scegliere l'alternativa, così per vedere anche cosa offre.
1: I prezzi del cibo, del bere, come sono?
3: Bene. Quello che mi aspetto in una festa del genere, nel senso anche popolare, cioè se uno vuole mangiare con pochi euro può, che è una cosa che in tanti altri posti va... non è così scontata.
1: Lo sapete che tutto il ricavato di questa festa serve per sostenere le spese della radio, le trasmissioni 365 giorni all'anno senza pubblicità.
2: Certo. No, ma infatti i prezzi sono onesti, assolutamente.
1: Voi lo ascoltate la radio?
2: No.
1: Come mai?
2: Ma in generale non ascolto la radio, quindi non esatto.
3: No, guarda, anche io stessa cosa. Cioè, mi è capitato un paio di volte di metterla, ma era proprio un'eccezione, perché tendenzialmente in auto ascolto musica, ma ascolto musica che scelgo io, preferisco scegliere.
1: Magari seguite però sui social o siete abbonati alla newsletter?
2: Io seguo sui social.
1: Anche sui social, sì.
2: Sì,
3: anch'io, Instagram, sì.
1: Cosa, sui social cosa... interessa di più, cosa vi attira di più quando...
3: Ma dalla pagina della festa?
1: Sì, dalla pagina della radio.
3: Ok.
2: Della festa. Cioè, tenere d'occhio la line-up.
0: Sì. La festa.
3: Sì, esatto. Poi mi capita anche di leggere notizie e simili, assolutamente.
2: È vero.
3: Però diciamo che sì, quando mi capita nel feed leggo la notizia, non vado a cercarla. Quando ho bisogno di vedere chi suona, vado a cercarla.
1: Chiarissimo, perfetto,
2: grazie.
1: Buona serata.
4: Abitiamo in Olanda, Amsterdam, abbiamo una quarantina d'anni, loro 8 e 6.
1: C'è una bambina
4: e
1: un bambino.
4: Io radio da quando ho 16 anni, 6 volte durante la festa, ogni volta, perché è la miglior festa c'è.
1: Perché siete originari?
4: Io sono del lago di Garda, Valsesine. Veniamo ogni anno da sempre, siamo venuti apposta per il K domani, siamo qua anche oggi a vedere come va e qui ci siamo.
1: Quindi siete qua in vacanza e ne approfittate per venire a questa radio.
4: E da quando ho 16 anni fino a quando ho vissuto in Italia ogni anno siamo qua, ogni anno veniamo in Italia nel periodo di

0: a radio.
1: E sì che in Olanda ne fanno di festival d'estate,
0: radio,
1: roba bella,
0: radio,
1: potente.
0: No, radio, amore.
1: Cosa c'è di meglio qua rispetto ai festival che ci sono in Olanda?
0: Radio, noi come i miei cantanti sono qua. Ho sempre 5-6 cantanti dei miei che suonano ogni anno. Stanno purtroppo solo Caparezza, ho perso il Posse, ho perso il Subsonica, perderò il Borosi, però siamo qua per vedere il K domani.
1: Questa sera?
0: L'anno prossimo per i Pancreas, i Posse e tutti gli altri.
1: È appena finito il concerto dei Good Leaders, avete portato i bimbi a sentire un po' di punk rock.
0: E per forza, ci serve, dobbiamo...
1: Vi è piaciuto il concerto?
2: Sì.
1: Sì, come mai?
2: Bene.
1: Bello?
0: Unica power, no?
1: Ma all'area bimbi ci siete stati?
0: Sì! Siete andati a vedere bambini, no?
2: Siamo andati.
1: Cosa avete giocato?
2: Allo scivolo quello gonfiabile.
1: A me servizio l'area bimbi?
3: Sì.
1: L'apprezzate?
0: Sì, sono stati. Viva radio col cuore, io amo radio.
1: Avete cenato anche stasera? Qui in festa?
0: No, prima.
1: Ho capito. Però avete bevuto qualcosa?
0: Un bel po' di birra. Abbiamo anche...
1: Dai prezzi poi economici, con lo stipendio olandese rispetto ai prezzi che ci sono in Olanda.
0: Vabbè, però io la festa la conosco da 30 anni, quindi sta cambiando leggermente, però è sempre...
1: Meno il male.
0: C'è qualche cambiamento. Era...
3: L'acqua va bene, che adesso è gratis.
1: Sì,
3: l'acqua va bene.
1: L'acqua gratis, apprezzato.
0: Secondo me era un po' più aperta a tutti prima. Adesso con i cellerini sulla porta è un po' cambiata. È diversa. Io ricordo quando eravamo ancora da un'altra parte.
3: Parla i prezzi anche. Parla i prezzi.
0: No, i prezzi... Ci sta rispetto alle altre feste, però insomma va bene, l'anima di radio va bene, viva radio.
1: Senti,
0: per sempre.
1: La radio l'ascoltate dall'Olanda qualche volta?
0: Io quando sono in Italia, no, perché non la prendiamo.
1: Beh, però c'è l'app, si può ascoltare in streaming.
0: Quando sono in auto qua, l'unica radio che ascolto è radio, te lo giuro, quando io sono in zona, l'unica radio in macchina è radio, te lo giuro, cuore e vita per sempre.
1: Grazie, no, buona serata,
0: grandi,
1: buon ritorno.
0: Vita per sempre,
1: ciao.
0: Vita per sempre.
1: Ciao.
4: Arianna 24 Verona.
5: Greta 24 Verona.
1: Prima volta a questa radio?
4: No.
1: In questa edizione?
4: No, nemmeno.
1: Quante volte sei stata?
4: Questa è la seconda.
1: La seconda volta. La prima sera cos'era?
4: La prima edizione sono stata 99 Posse.
1: Per il 99. Venite da Verona per il concerto o fare un giro indipendentemente da chi si esibisce sul palco?
4: Allora, entrambi per i 99 Posse sono venuta apposta stasera per venire qua, però
5: ne basta molto, ne la pena.
1: Sì, punk rock piace,
4: sì,
1: sempre,
4: sì,
1: non,
4: sì,
1: passa mai di moda.
4: No, piace.
1: Molto bene. Avete cenato?
5: No, non qui.
4: No.
1: Non avete cenato qui in festa?
4: Abbiamo cenato a casa.
1: Ho capito. La radio, Radio d'Adulto, l'ascoltate?
4: No, personalmente no, però seguo pagina Instagram, i canali.
1: Ho capito, ma non ascoltate la radio in generale o ascoltate qualcos'altro?
4: Io non ascolto la radio in generale, effettivamente.
1: Però se siete sui canali social, quello li seguite. Seguite in particolare durante il periodo della festa o tutto l'anno?
4: Periodo della festa
1: in particolare.
4: Sì.
1: Va bene. Sapete che questa festa serve per finanziare la radio in modo che possa trasmettere senza,
4: sì,
1: pubblicità durante tutto l'anno?
4: Sì.
1: Che non c'è profitto?
4: Certo,
1: tutto,
4: sì, sì,
1: quel,
4: sì,
1: ricavato viene messo per...
4: Sì.
1: Lo sapevate?
4: Sì, sì, sì.
1: Ho capito. Va bene. Quante volte tornerete ancora adesso? Mancano 9 giorni di festa?
4: È vero, sono 9. Speriamo ancora. Veniamo qui apposta. Sì.
1: Va bene. Adesso andate nelle tende.
4: Esatto.
1: State,
4: sì,
1: rimanete fino a chiusura.
4: Sì, sì.
1: Bene.
4: Finale.
1: Buon divertimento.
4: Grazie.
1: Ciao.
4: Buonasera.
1: Anche a voi.
6: Sono Max, 33 anni, di Verona.
1: Prima volta a festa radio?
6: No, ci sono stato già 6-7 anni che vengo.
1: Sì, cos'è che ti porta a tornare?
6: L'ambiente è sempre molto libero, aperto e senza pensieri, mi verrebbe da dire, un luogo di libertà.
1: Sai che questa festa serve a finanziare Radio Onda d'Urto in modo che possa trasmettere senza pubblicità?
6: Certo.
1: Sì,
6: lo so.
1: Tu l'ascolti Radio Onda d'Urto?
6: E a volte, in replica, ma l'ascolto.
1: In replica vuol dire che cerchi le notizie sul sito e ascolti le interviste?
6: Esattamente.
1: Ma sai che Radio Onda d'Urto a Verona e in tutto il Veneto prende anche in DAB, cioè sei la radio in digitale?
6: No, questo non lo sapevo.
1: Sai cos'è il DAB?
6: Sì, però non lo sapevo.
1: Se sintonizzi la tua autoradio su DAB, cerchi il canale Onda d'Urto e poi la senti perfettamente, praticamente da Venezia, tutta la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Liguria. Liguria.
6: Ok, ok, adesso lo so, grazie mille.
1: Benissimo, buona serata.
6: Grazie,
1: ciao.
7: E abbiamo un altro messaggio. Care e cari, credo che la festa sia perfetta. Oltre ad un'offerta musicale strepitosa, oltre ai dibattiti e alla presentazione di libri, si sente la cura che mettete nella realizzazione di questi 17 giorni da sogno. Purtroppo quest'anno ho potuto esserci solo in occasione del concerto dei 99 Poste, ma vi sostengo sempre. Un grazie enorme a volontarie e volontari. Ciao Livia. Andiamo a sentire le interviste realizzate durante la serata di Caparezza.
8: Ciao, com'è stato il concerto?
9: È stato bellissimo.
8: Da dove arrivate?
9: Da Venezia.
8: Da Venezia, siete venuti qua in tre a vedere il concerto, piaciuto?
9: Sì, lui è un fan.
8: Un fan, c'è anche la maglietta, vedo del tuo.
9: Questa l'ho presa al Luca Comics.
8: Dai, è la prima volta che vedi Caparezza dal vivo?
9: No, l'ho visto al Luca Comics e ci ho fatto pure una foto, ho il disco fermato, quello che ho detto.
8: Come ti è sembrato stasera?
9: A me è piaciuto tanto, è bello anche visivamente la scena.
10: Bellissima la coreografia è bellissima proprio.
9: E poi lui riesce proprio a prendere il pubblico, a tirarlo dentro, è stato fantastico.
8: L'organizzazione come vi è sembrata?
9: No, molto buona, posso dire. All'inizio sembrava un po' strano, invece siamo stati benissimo.
10: Sì, veloci, l'entrata è stata veloce comunque.
9: Sì.
10: Nonostante tutta la gente, comunque c'è benissima gente.
8: Ci siete comunque sentiti tranquilli, non avete?
9: Sì, assolutamente. Sì.
8: Tutto bene.
9: Benissimo.
8: Grazie, buon rientro allora.
9: Grazie, ciao, per ciao, ciao. Grazie.
8: Mi è piaciuto il concerto?
11: Sì, tantissimo.
8: Da dove venite voi?
11: Da Salò? Sì.
8: Avete preso il biglietto in prevendita?
11: Abbiamo preso il biglietto in prevendita, abbiamo parcheggiato lontanissimo, così non abbiamo dovuto fare code di parcheggio. E è la forse quinta volta che veniamo a vedere Caparezza alla radio, quindi ormai siamo
8: Ormai siete abituati.
11: Bellissimo concerto, molto contento.
8: Organizzazione come vi è sembrata?
11: Perfetta, veramente. Perfetto. Grazie.
6: Tu? Uguale. Pari.
8: Grazie, ciao.
11: Ciao.
8: Ciao, qui per il concerto?
11: Sì, assolutamente.
8: Come è andata?
11: È stato meraviglioso.
8: Ok, da dove arrivate voi?
11: Da Chiari, in provincia di Brescia.
8: Avete preso il biglietto in prevendita o l'avete trovato
11: in prevendita?
8: In prevendita, quando l'avete preso?
11: A Santa Lucia, quindi periodo natalizio.
8: Ok,
11: dicembre.
8: Quindi era già un bel po' di mesi, insomma, che aspettavate questo evento. Ti è piaciuto il concerto?
11: Sì.
8: Prima volta che vedi Caparezza al vivo?
11: Bellissimo.
8: Ti è piaciuto molto?
11: Sì. Era un suo desiderio da piccola.
8: Era un suo desiderio. Organizzazione?
11: Ottima. Tutto perfetto.
8: Tutto perfetto.
11: Sì. Okay.
8: Grazie e buon rientro.
11: Ciao.
8: Siamo venuti qui per il concerto?
12: Per il concerto, sì. Frequento la festa da tanti anni e ultimamente vengo per i concerti.
8: Ti è piaciuto Caparezza?
12: Mi è piaciuto, sono venuto anche a Perernia. Tanta roba. È un bel festival musicale, è una bella manifestazione qua a Brescia.
8: L'organizzazione?
12: L'organizzazione è ottima. Come ti dicevo, la frequento quando ho 16 anni. Non ho mai visto una rissa qua dentro, quindi anche quello tanta roba.
8: Da dove vieni tu?
12: Da Bagnolo.
8: Ciao, grazie, buon rientro.
12: Ciao.
8: Ciao, sei venuto qui per il concerto?
12: Sì, certo.
8: Ti è piaciuto?
12: Moltissimo.
8: Prima volta che vedi Caparezza al vivo o hai già partecipato?
12: Per me è la prima volta.
8: Per la prima volta, quindi come ti è sembrata la serata in tutto?
12: Musicalmente bravissimi, scenografia straordinaria, veramente bravi e tutto ciò che ha a che fare, cioè nell'insieme dell'evento, bravissimi, molto bene.
8: L'organizzazione come ti è sembrata?
12: Bene,
8: è andato tutto lì.
12: Siete bravi,
8: Ok. Ciao ragazzi.
12: Come la chiamate?
8: Ciao, siete venuti per il concerto?
12: Sì, sono venuti per il concerto.
8: Da dove?
12: Da Piacenza.
8: Da Piacenza, come ti è sembrato?
12: È molto bello, appassionante, intrigante.
8: È la prima volta che vedi Caparezza al vivo?
12: No.
8: Sei un abitué dei suoi concerti?
12: Sì,
8: okay.
12: Certo.
8: Come ti è sembrata l'organizzazione di questa serata?
12: No, direi molto bene, niente da eccepire.
8: Ok, grazie.
12: Guarda il parcheggio della macchina che fa quello.
8: Succeda.
12: Gambe buone e via.
8: Buon rientro, grazie.
12: Grazie, ciao.
8: Ciao, sei qua per il concerto?
11: Sì.
8: Ti è piaciuto?
11: Molto.
8: Prima volta che vedi Caparezza al vivo?
11: No, già visto altre volte.
8: Sempre qui o in altre?
11: Sempre qua.
8: Sempre qua, tu?
11: Uguale, sempre qua e forse una volta a Parma.
8: Ok, live molto bello. L'organizzazione, come vi è sembrata della serata?
11: No, giusta. magari un po' difficile trovare parcheggio, però vabbè, ci stava.
8: Ci stava, yeah.
11: Considerando che abbiamo comprato i biglietti un anno fa.
8: Ok, da dove arrivate voi?
11: Qua vicino.
8: Qua vicino. Ok, buon rientro, grazie.
11: Ciao.
8: Ciao, siete venuti qui per il concerto?
13: Sì, anche palestra.
8: Da dove?
13: Da Bolzano.
8: Da Bolzano? Avete fatto un bel pezzo di strada, sì. Complimenti. Biglietto l'avete preso in prevendita?
13: Sì, in ottobre.
8: Ancora ad ottobre, come vi è sembrata?
13: Molto bella, mi è piaciuto molto.
11: Anche a me moltissimo.
8: Quanti anni hai tu?
11: 8.
8: Tu?
11: 10. La mia canzone preferita è stata La fine di Gaia.
8: La fine di Gaia, a te?
14: Anche per me è bellissima.
8: Quindi insomma, avete fatto un bel regalo ai vostri figli, l'organizzazione della serata?
14: Ottimo, devo dire. Sì.
8: Prima volta che venite alla festa o la conoscevate già?
14: Prima volta.
8: Come ti è sembrata l'organizzazione?
13: Fatto bene, sì. Bel evento, mi piace.
8: Bene, bene. Okay. Grazie, buon rientro. Ciao.
11: Grazie.
8: Ciao.
11: Ciao.
8: Ciao, siete venuti per il concerto?
11: Cioè, sì.
8: Piaciuto? Da dove arrivate?
11: Da Merano, in provincia di Bolzano.
8: Ah, abbiamo appena beccato una famiglia che arriva da Bolzano, insomma, visto che vi è piaciuto il concerto?
11: Molto, moltissimo.
8: Quanti anni hai tu?
11: Io 9 anni.
8: 9 anni, qual è la canzone preferita?
11: Viene per la Puglia.
8: Prima volta che vedi Caparezza al vivo?
11: Sì.
8: Voi?
15: Sì, perché è raro, quindi siamo venuti.
8: Come vi è sembrata l'organizzazione?
15: Bello, bellissimo, potevate tenerlo un po' più fresco come ambiente, ma vabbè. Cosa impossibile, no? Quasi, però bello, okay. Tutto andato bene.
8: Sicuramente si sta meglio a Bolzano, però possiamo aver capito che le cose stanno cambiando anche lì, infatti. Buon rientro, grazie, ciao, arrivederci.
11: Ciao, ciao. Sonno.
8: Sì, da dove arrivate voi?
11: Dalla provincia di Verona.
8: Vi è piaciuto il concerto?
11: Sì, sì.
8: A te è piaciuto? Quanti anni hai?
11: 5 anni,
8: Caparezza, lo ascolti? È piaciuto il concerto?
15: Certo.
8: Sì, prima volta che venite alla festa,
15: no,
8: o conoscevate,
15: no,
8: già?
15: Ogni anno.
8: Ok, come l'organizzazione, come vi è sembrata?
15: No, benissimo.
8: Benissimo.
15: Sì, sì, sempre perfetta.
8: Ok, grazie, buon rientro,
15: grazie,
8: ciao.
15: Ciao.
8: Ciao, siete venuti per il concerto, immagino?
13: Sì, sì, certo.
8: Quando avevate già il biglietto?
13: Sì, abbiamo comprato 3 mesi fa.
8: 3 mesi fa? Ok, okay. Come vi è sembrato il concerto? Piaciuto?
13: Bello, bello, tantissimo.
11: Siamo venuti da Sydney a vedere il concerto.
8: Da?
11: Da Sydney.
8: Ah, siete di Sydney?
13: Sì.
11: Siamo venuti, sì,
8: andiamo
11: a Sydney, siamo venuti fino a qua a vedere il concerto di Caparezza.
8: Prima volta che venite alla festa radio?
13: Sì, la prima volta per me.
8: Ok, come vi è sembrata come festa, l'organizzazione?
13: Bello, bello, per ripetere la verità. No, mi sembra è come Byron Bay per me, noi abbiamo una festa molto simile, ma mi piace i vibes qua.
8: Buon rientro allora a Sydney.
11: Grazie.
8: Ciao.
13: A dopo.
8: Ciao, siete venuti per il concerto, da dove?
11: Da Bari.
8: Da Bari? Veramente?
11: Sì.
8: Siete venuti da Bari per venire alla festa radio?
11: Sì.
8: Ti è piaciuto il concerto? Quanti anni hai?
11: 15.
8: Tu?
16: 12.
8: Avete qualche brano che vi è piaciuto di più degli altri?
16: Vengo dalla Luna.
8: Vengo dalla Luna, ok. Prima volta che vedi Caparezza dal vivo?
16: Sì.
8: Come ti è sembrata?
16: Molto bello.
8: Molto bello, anche te?
11: Sì.
8: Qual è il tuo brano preferito? L'organizzazione come vi è sembrata dell'evento? Conoscevate già la festa da radio?
11: No.
8: No? Prima volta quindi,
11: sì,
8: che venite?
11: Sì.
8: L'organizzazione tutto bene?
11: Sì, sì, sì.
8: Ok, bene. Grazie, buon rientro allora. Ciao.
11: Ciao,
8: ciao.
13: Ciao. Ciao.
8: Da dove vieni?
13: Da Clusone.
8: Da?
13: Clusone.
8: Clusone, Lago di Iseo, così.
13: No, Clusone. Clusone e Valsariana.
8: Valsariana, ok, ok. Ti è piaciuto il concerto?
13: Assolutamente, sì.
8: È la prima volta che vedi Caparezza al vivo?
13: Sì.
8: Ti è piaciuto?
11: Sì, tantissimo.
8: Quanti anni hai?
11: 11.
8: Hai una canzone preferita?
11: La mia preferita, Biura di me.
8: Ok, organizzazione?
13: Magnifica, perfetto.
8: Prima volta che venivi alla festa?
13: Prima volta che vengo qua, organizzazione è veramente bella, perfetta.
8: Ok, grazie, buon rientro. Ciao.
11: Ciao, ciao. Ciao, grazie. Prevalle.
8: Da Prevalle.
11: Io francese, sempre provincia di Brescia.
8: Ok, siete venute per il concerto?
11: Sì, sì, sì.
8: Vi è piaciuto?
11: Un sacco, non me l'aspettavo, anche a livello di volume sono molto sensibile.
8: Prima volta che vedevi Caparezza al vivo?
11: Sì, sì, sì.
8: Tu?
11: Esperienza bellissima, primissima volta e spero di poterlo fare ancora perché è stato bellissimo.
8: Conoscevate già la festa o la prima volta che venite alla festa?
11: Prima volta che la conoscevo, prima di...
8: Ok, com'è? Che impressione avete avuto?
11: Oh, bella, molto organizzata, comunque non abbiamo trovato molto casino, quindi...
8: No, organizzazione tutto bene.
11: Sì, sì, un sacco anche a livello proprio di mercatini, di agibilità,
8: Ok, grazie, buon rientro a casa. Ciao, ciao, ciao. Siete venuti qui per il concerto, immagino. Sì. Da dove?
17: Da Brescia.
8: Da Brescia?
17: Sì, Valtrompia.
8: Valtrompia, conoscevi già la festa radio?
17: Sì, però ci sono stato poche volte, okay. qualche anno fa e adesso con il concerto di Caparezza.
8: Ti è piaciuto il live? Sì. Così, l'organizzazione della serata come ti è sembrata?
17: Bene.
8: Cioè, è andato tutto bene?
17: Sì, sia ristori che tutta l'organizzazione.
8: Grazie, buon rientro a casa, ciao. Da dove arrivate?
18: Bergamo
8: anche tu?
18: Sì.
8: Siete qui per il concerto di Caparezza, immagino, sì. Com'è andata? Vi è piaciuto?
18: Bellissimo.
8: Prima volta che vedevi Caparezza dal vivo?
18: No, è la quarta.
8: Ok.
11: Ma è la prima.
8: Per te la prima?
18: La seconda qua.
8: Ah, eri già stato, quindi conoscevate già la festa da radio?
18: Sì.
8: Sì, sì. L'organizzazione come ti è sembrata?
18: Ah, ottimo. Direi ottimo.
8: Da tutto bene?
11: Sì, sì, sì. Tutto benissimo.
8: Okay.
11: Poi avevamo già i biglietti, quindi...
8: Quando l'avete comprato il biglietto?
11: Novembre, appena uscito.
8: Grazie, buon rientro a casa.
11: Grazie.
8: Ciao,
11: mille,
8: ciao.
11: Buonasera.
19: Ciao, piacere, sono Iqbal, Elia. Conoscono me, Brescia, a nome di Elia. Però sono contento che c'è festa radio per libertà, anche c'è la gente tanto per vedere.
8: Per la libertà?
19: Sì, per libertà. Sì, tanto.
8: Libertà di cosa?
19: Perché qua c'è tutta l'Italia di cultura, vedere come hai cultura d'Italia per imparare. Perché prima io quando ho venuto la Brescia, per una bella cosa in questa città di Lione. 10 anni dopo lo sai, sì, cosa vuol dire città del Lione? Quando ho visto questa di un radio, sì, questo dopo lo sai che questo motivo, questa città del Lione che è forte e grande, anche per imparare, fare tante cose, per libertà, anche c'è tante cose belle, anche c'è negozio, cultura, aiutano la gente. Più bella cosa, più aiutano la gente, quelle che hanno poveri, queste cose, fanno associazione per bambini, per poveri. Questa è una bella cosa, quella che mi piace.
8: In questa edizione quante volte sei venuto alla festa?
19: È il terzo anno.
8: No, il terzo anno, ma di quest'anno è la prima sera o sei venuto altre sere?
19: La seconda
8: sera di quest'anno. E normalmente gli altri anni quante volte venivi in una edizione?
19: Perché ti spiego, perché io faccio qua lavoro di massaggio, perché mi conoscono tutti i banchini, loro mi chiamano quando hai male cervicale, schiena bloccata, tipo queste cose.
8: Quasi come si lavora tanto, ce l'hanno da fare massaggi.
19: Sì, perché faccio quello.
8: Ah, sei massaggiatore te?
19: Sì. A questo motivo c'è tanto coscienza, però io faccio lavoro.
8: Quando ti chiamano vieni?
19: Io sempre per lavoro, però qua c'è una bella cosa per liberare, per fare ballare, per più tranquillo. Lui è arrivato prima volta lui è arrivato da Bologna.
8: Presentaci il tuo amico allora.
19: Sì.
20: Sono arrivato di Bologna.
8: Prima sera festa radio.
20: Sì,
8: quali sono le tue impressioni?
20: Molto buono, anche molto felice, perché prima volta guardo tutte le persone anche felice, mi piace tanto così.
8: Ho capito. A Bologna non c'è una festa così grande.
20: Vaffanculo, a Bologna come me.
8: Meglio Brescia.
19: Io sempre dico vieni Brescia, lui dicono oggi domani, terzo anno dopo lui è arrivato, però prima notte.
8: Sì, avete mangiato qualcosa qui in festa stasera?
19: Sì, adesso no, porto.
20: Fumo, sì.
8: Però non mangiate, non avete mangiato.
19: No, io vado con Sri Lanka.
8: Vai a mangiare lì?
19: Sì, perché io sempre mangio, terzo anno mangio con loro.
8: Mangi sempre da loro?
19: Sì.
8: È quello più buono?
19: Sì, più buono, però anche l'altro è più buono, anche Donald Kebab l'anno scorso c'è, questo anno anche c'è tutta la pizzeria, anche buonissimo, anche mangiato tutta la cosa. Però buonissimo, mi piace il Sri Lanka perché c'è riso, quello che mi piace.
8: Va bene. Grazie ragazzi, buona serata, ciao, buon divertimento.
21: Paolo Scolari, 29, Manerba,
8: com'era il concerto?
21: Caparezza, sempre tanta roba.
8: Era la prima volta che lo vedevi a Festa Radio?
21: È la terza.
8: Sempre a Festa Radio?
21: Sempre a Festa Radio.
8: L'hai visto in altri posti?
21: Sempre a Festa Radio.
8: Sempre in Festa Radio. Sono affezionato quindi della festa.
21: Sia a Festa Radio che a Caparezza.
8: Se vieni alla festa comunque anche altre serate, anche se non c'è un concerto.
21: Difficile, ma se sei Caparezza ci sono sicuro.
8: Altre serate sei venuto in questa edizione?
21: Quest'anno no.
1: Tornerai ora della fine, visto siamo a metà festa ancora.
21: Quest'anno no, perché il lavoro non me lo permette.
1: Ho capito. Hai cenato stasera qui?
21: Non ancora.
1: Va bene adesso. Fai la...
21: Se non sei troppo a coda, sì.
1: Lo spuntino della mezzanotte.
21: Spero.
1: Il prezzo del biglietto com'era?
21: Non l'ho pagato, me l'hanno offerto, quindi
1: prendendo,
21: va bene.
1: Ho capito, va bene, ti ringrazio. Buona serata.
21: Grazie a te.
2: Mi chiamo Pietro, ho 17 anni e abito in provincia di Brescia.
1: Dove?
2: Nella Bassa.
3: Io mi chiamo Sara e ho 13 anni e abito anch'io nella Bassa.
1: Come siete venuti al concerto? Siete qua da soli adesso?
2: Sì, siamo venuti col pullman e poi con la metro.
1: Tornate in metro?
2: No, ci vengono a prendere.
1: Ah, vengono a prendere,
3: sì,
1: perché
3: sì.
1: Il metro non va nella Bassa ancora, purtroppo. È la prima volta che venite a questa radio?
2: No.
3: Io sì.
1: Sì, tu sì?
3: Sì.
1: Come lo trovi questo posto, al di là del concerto?
3: Bello. Ci sono molti mercatini, anche se non ci sono andata perché dovevamo subito andare sotto il palco.
1: Fai un giro adesso però?
3: Forse. Oh, vedo.
1: Vediamo.
2: Sì, intanto che aspettiamo.
1: Tu quando è che sei venuto le altre volte?
2: Io sono venuto l'anno scorso due volte a sentire Murubutu e i 99 Posse.
1: Capito, vieni per i concerti quindi principalmente.
2: Sì, anche se forse torniamo settimana prossima solo a fare un giro.
1: Solo a fare un giro, capito. Va bene, tu hai cenato, hai mangiato qualcosa?
2: Sì, ho preso da mangiare io prima e gliel'ho portato anche lei, siamo andati là.
1: Dove?
2: Siamo andati, non lo so, al primo stand che c'è là.
1: Cosa avete mangiato?
2: Pane e salamina.
1: Pane e salamina,
3: sì.
1: Era buono?
2: Sì.
1: Prezzo com'era rispetto a quelli che ci sono in giro?
2: No, giusto. Io faccio sempre il paragone col McDonald's, che con i soldi con cui vado dal McDonald's stavolta abbiamo mangiato in due.
1: Hai capito? Più economico del fast food.
2: Esatto.
1: Va bene, grazie ragazzi. Niente. Buona serata.
2: Grazie.
22: Io sono Giulia, ho 39 anni, sono di Vicenza.
1: Non era scomodo, hai un bimbo in carrozzina, nella carrozzina, un bimbo perché è piccolo.
22: Sì.
1: Ti sei mossa bene nonostante la folla?
22: Sì dai, sì, un servizio eccellente. Qualche problema con Ghiaino, però mi hanno aiutato, quindi ottimo.
1: Ti hanno aiutato quelli della sicurezza?
22: Sì,
1: è stato un buon servizio.
22: Gialli.
1: Ho capito.
22: Bravissimo.
1: Avete cenato qui stasera?
22: Sì, le pizzette.
1: Lì al Ciringhito?
22: Sì.
1: Ho capito. Prezzi e com'erano?
22: Buoni.
1: Va bene, buon ritorno allora.
22: Ciao.
23: Mi chiamo Giovanni, abito a Brescia e ho 32 anni.
1: Come sei venuto in festa, visto che abiti a Brescia?
23: Beh, la conoscevo da anni.
1: No, però... come sei venuto? Con la metro, in auto?
23: Sono venuto con l'auto.
1: Come mai non è con la metro?
23: Perché la metro mi è un po' scomoda.
1: Ah, non abiti nella zona,
23: metro.
1: Nella zona giusta. Ho capito. Mi è piaciuto il concerto di Caparezza?
23: Sì, è stato il concerto che mi è piaciuto di più. Ho visto anche 99 Posse, ma Caparezza è quello che mi è piaciuto di più in assoluto di quelli che ho visto in questa radio.
1: Sei un abitué quindi della festa?
23: Ho fatto qualche concerto e devo dire che Caparezza è stato il top.
1: L'avevi già visto in passato quella festa?
23: Sì, però questa volta ha superato le aspettative.
1: Ha superato se stesso, ho capito. L'hai visto anche in altri posti in Italia?
23: No.
1: Solo Festa Radio?
23: Solo Festa Radio.
1: Il prezzo com'era il biglietto?
23: Il prezzo era modico, secondo me, e credo che l'abbia fatto apposta per l'affezione che ha con questa radio, ecco.
1: Capito. Hai cenato?
23: Sì, ho mangiato vegetariano e mi è piaciuto, devo dire.
1: Cosa hai mangiato al vege?
23: Riso e tofu e poi dei legumi, se non mi viene in mente, però comunque è buonissimo.
1: Il prezzo del cibo?
23: Ottimo.
1: Va bene, tornerai in questa edizione, siamo a metà festa?
23: Ah, penso di sì, adesso non ho guardato bene il calendario, però sicuramente un'altra data la faccio sicuramente.
1: Ti ringrazio.
24: Michael, abito a Verona.
1: Anni?
24: Anni 36.
25: Erika, abito a Verona, anni 29.
1: Prima volta a Festa Radio?
25: No.
1: Questa edizione?
25: Prima volta questa edizione.
1: Cioè, sei venuta gli anni scorsi?
25: Sono venuta 3 anni fa.
1: 3 anni fa, ho capito. Come mai sei venuta 3 anni fa per il concerto, per fare un giro?
25: Sono venuta solo per fare un giro.
1: Invece oggi sei venuta per Caparezza.
25: Certo.
1: Com'era il concerto?
25: Bellissimo.
1: Cioè, ti è piaciuto?
24: Mi è piaciuto molto, è il primo che ho visto suo e tanta roba.
1: Ho capito. Tu in Festa Radio eri già venuto invece?
24: Ero già venuto...
25: l'anno scorso.
24: Un po' di più di anni fa, per aiutare amico che poi ha fatto l'apertura prima di Mischeta con lei, non mi ricordo come si chiama.
1: Cosa c'è di bello in questa festa, che a parte i concerti che naturalmente vi attirano qui?
25: Il cibo, un sacco di cibo.
1: Cosa avete mangiato?
25: Allora, ho mangiato un orzo, pesto e pomodorini.
1: Al vege, quindi?
25: Yes. Patate, buonissime. Spaziale. Prezzo? Ho mangiato la pizza.
1: Prezzo?
25: 6, mi sembra.
1: Buono. Corretto.
25: Super economico.
1: La pizza com'era?
0: La pizza era piuttosto buona, devo dire.
1: Hai aspettato tanto?
0: In realtà no, è stato molto
1: bene.
0: Sì, normale.
1: Qualcos'altro che vi piace della festa?
25: Le persone, i volontari.
1: Come mai?
25: Ma c'è gente simpatica, bella gente.
0: C'è gente che si impegna più che altro, è quella
25: certo.
0: La questione.
1: Voi lo sapete che la festa serve a finanziare una radio che trasmette certo. Senza pubblicità tutto l'anno.
0: Ovvio,
25: capito? Assolutamente.
1: Lo ascoltate?
0: Capita col PC.
1: Sì, ho capito. Online.
25: Io quando c'è la festa ogni tanto. Quando
1: capito,
25: c'è la festa.
1: Durante la festa. I social li seguite?
25: Sì, certo.
0: Lo commento, no, probabilmente sì, dovrei mettergli in piace.
1: Sapete che avere una radio onda adulto si può sentire anche in DAB?
0: Ma va!
1: Se avete la radio in DAB, naturalmente.
0: Ovviamente.
25: Ok.
0: No, non lo sapevo.
1: Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria. Un segnale ininterrotto se avete la radio in DAB.
25: Voilà, fantastico.
1: Serissimo. Adesso lo sapete.
0: Sì, sì. Vabbè.
25: Grazie.
1: Buona serata.
0: Bella.
4: Abbiamo altri messaggi da leggervi. Allora, su Instagram, nota positiva, la gente di radio è sempre bellissima. Nota negativa, quest'anno ho mangiato al ristorante Veg, ma ho trovato il cibo un po' scadente, lontano da potersi considerare buono, anche se poi in realtà abbiamo sentito tantissimi altri commenti invece estremamente lusinghieri anche sul Vege Zanzanù. Comunque, se proprio, valuterei magari un miglioramento su questo, per il resto sempre al top. Poi ciappato di bestie, sono andato nel bancarello, stoccato anche... bene, peccato per i cantanti della grande industria tipo Ernia, che è dichiaratamente indifferente politicamente e maschilista. Poi credo che mi avete cambiato la vita in tante cose, io non ci sto ancora credendo, ma grazie veramente. Federico Cassi. Diego di zona, peccato per l'organizzazione un po' sommaria di ingressi da Caparezza, forse è venuta più gente del previsto, per il resto sempre una festa stupenda. Sempre bella, per me top, Murdoch 741. Poi Comi Ya Selecta, personalmente parlando è bellissimo vedere tutte queste bellissime parole dedica alla nostra festa di Radio Onda d'Urto. Oltretutto personalmente parlando, quest'anno è stato veramente molto più speciale di tutti gli altri anni a cui ho partecipato, sia da pubblico sia da DJ. Non solo per il semplice fatto che sono stato accolto nell'acquario come se fossi sempre stato in famiglia, ma il mescolare la professionalità col divertimento non è sicuramente da tutti. E professione a parte, hanno contribuito e collaborato per un evento mio speciale che ho avuto modo di farlo in diretta radio, proporre alla mia ragazza di sposarsi, e con risultato positivo. Questo è successo anche all'acquario. E poi abbiamo... il Nano 83, ciao, non manco alla festa da ormai 23 anni, ho visto l'evolversi, il cambiare, il modificarsi in tutti questi anni. Ci sarebbe tanto da dire, cose positive e cose negative, cose da analizzare, dal cambio generazionale che c'è stato dei gruppi al cambio di organizzazione, alla tutela delle persone fuori e dentro, che è migliorato in maniera esponenziale, ma secondo me c'è ancora da fare dei controlli all'interno, e tante altre piccole cose. Sicuramente resta un punto di riferimento per quanto riguarda la scena politica autogestita ed anche dal punto di vista musicale. Credo che lo sforzo di tutte le persone che mantengono la radio e la festa sia da elogiare, a prescindere che a volte le cose possono andare bene o possono andare male, ma sicuramente se si resta fermi non si ottiene nulla. Quindi sì, mi piacerebbe fare diverse domande agli organizzatori, sia dal punto di vista musicale che organizzativo, ma semplicemente per cercare di capire e magari dare anche a loro degli spunti. Detto ciò, qui lo spazio è molto poco, quindi saluto e ringrazio a tutti coloro che ormai da tantissimi anni portano avanti questa bellissima festa e la radio. Un motivo per cui vengo alla festa, che racchiude tutti e tre i punti che hanno citato qua sopra, semplicemente è casa per me. Così è il Nano 83. Poi abbiamo Cribbiotech, 3 anni di fedele presenza, 3 anni che mi diverto come una matta e mi sento a casa. Dopo anni a sognare festa radio ogni anno che la frequento, mi fa rendere conto che in Italia esistono ancora dei piccoli isolotti felici. alla prossima edizione. Poi ancora, bella come sempre, Roby 87, Gian Pater, stiamo ancora aspettando che Alborosi esca sul palco a salutare il pubblico, questo riferito al diciamo un po' brusco, come si può dire, una brusca conclusione del concerto di Alborosi. Alberto Del Grande, come sempre una meraviglia dove sentirsi a casa, grazie Radio Onda d'Urto, partecipo dal 2001. E poi Konik Polny 23, per me è una bomba, ringrazio tutti quelli dell'organizzazione per avermi fatto sentire come a casa e anche chi ha ballato con la musica venerdì sera, c'era proprio una bella energia sotto cassa, ci vediamo nel 2027. Come sempre Giancarlo Viceconti ci fa un cuore, timbrato il 27esimo anno di festa, dico Marco Arrighi. Poi Giada VNC, tutto bellissimo come sempre, ci si sente a casa, da vecchia nostalgica mi piacerebbe che si potesse ritornare alla vecchia usanza dell'abbonamento e per gli ingressi a pagamento delle 19 prevedere un pacchetto famiglia per permettere alle famiglie che sono più interessate alle attività non musicali di festa di poter accedere per cenare, ascoltare i dibattiti e fare un giro tra le bancarelle. Poi Daniel Fromero, l'ultima serata, ballare sotto il tendone, pacianca, antifa, dance, bella gente, bella energia, presa bene. Cellula Coscioni Brescia, la festa di Radio Onda d'Urto, una garanzia per la tutela e supporto alle iniziative di partecipazione democratica, inclusione e diritti. Come ogni anno ci ospitate con grande entusiasmo e ci permettete di fare informazione. Grazie per quello che fate e per il sostegno che ci dimostrate. Simone Irinovic 11, uno sballo. Angela Sanzovo, stupendo come sempre. Paolo 70, senza parole. Bubba Ioris, un cuore. Cecca 75, primo agosto a Brescia. Anzi, scusate, 1. Agosto a Brescia è festa radio. 2. Concerti, librerie e kebab. 3. L'anno prossimo che apre il palco principale il vecchio che suona la chitarra e canta ogni sera fuori dall'ingresso. Ciao. Poi Lollo, ex 25, dice: lui è il numero 1, non molla un cazzo. Buona idea, verrei solo per sentire l'assolo di No Fan suonato da quel barbone tossico. Cecca Silvana Balabi, il vecchio è sempre al forum di Assago durante l'inverno, un mito, avrebbe diritto di un piccolo posto sul palco. Poi ancora, bellissima ci ritorno, una delle feste estive migliori in Italia, senza ombra di dubbio, dice Serpico Bulldozer, grandi concerti, prezzi contenuti e area festa bellissima. Non manco una volta da ormai più di 10 anni, grazie per quello che fate sempre. Caironi Fabio, bellissima l'ultima serata, uno spettacolo, mare di gente, grande staff. E andiamo a sentire ancora per questi ultimi minuti le interviste realizzate durante le serate della festa.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Nicole. Iris.
5: Da dove arrivate?
6: Io da Lecco.
5: Da Lecco?
6: Io sono di Brescia.
5: La prima volta la festa radio, ci siete già state?
6: Io l'anno scorso perché mi hai portato da te una volta, però oltre a questo no. Okay. Io, beh, essendo di Brescia, sono venuta qualche volta gli anni passati.
5: Ok, sì. Stasera siete venuti a farvi un giro per il concerto?
6: A fare un giro così, sì. Sì, poi mi piacciono molto i mercatini, le bancarelle.
5: Vi piace questa festa?
6: Sì, molto.
5: Sì. Cos'è che vi piace in particolare?
6: È bello l'ambiente. Molto rilassato, c'è cioè gente tranquilla, poi è bello anche quando becchi la serata con la musica bella, quindi...
5: Stasera, oltre a fare un giro ai bancarelli, avete anche mangiato qua?
6: Abbiamo anche mangiato, sì.
5: Cosa avete mangiato?
6: Patatine, kebab,
5: esatto. Piaciuto?
6: Sì, molto, molto.
5: Prezzi, come li trovate?
6: Nella norma. Sì, no, nel senso, rispetto a come sono fuori, bassi, nel senso, in modo... positivo. Nella norma, più nel senso nostro, che sì, ci i posti stanno, che tendenzialmente cerchiamo noi come prezzi.
5: Sì. Grazie. Niente. Buona serata.
6: Buona serata. Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao. Ciao, come ti chiami?
7: Enea.
5: Quanti anni hai, Enea?
7: 32.
5: Di dove sei?
7: Marone.
5: Di Marone. Tu invece?
9: Crystal, 28 anni e sono di Como.
5: E sei di Como? Prima volta alla festa radio?
9: Sì.
5: Prima volta in assoluto?
9: Sì.
5: Come l'hai trovata?
9: Bella, mi è piaciuta.
5: Eri venuta qui a farti un giro stasera o sei venuta per il concerto?
9: No, è venuta più che altro a fare un giro.
5: A fare un giro, cosa hai fatto?
9: Ho girotolato tra le bancarelle.
5: Hai cenato anche qua? Hai mangiato?
9: Sì, abbiamo mangiato anche.
5: Cosa avete mangiato?
9: Patatine.
5: Patatina? Tu invece?
7: Patatine.
5: Patatine, come ti piace? È la prima volta che vieni tu a fare?
7: Un paio di anni che ci vengo e ci sta, mi piace, si faccio un giretto, incontro amici, incontro gente, ci sta, ci sta.
5: Atmosfera rilassata, vi divertite.
7: Esatto.
5: Ok, grazie, buona serata. Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao, come ti chiami?
10: Sergio.
5: Quanti anni hai, Sergio?
10: 49.
5: Di dove sei?
10: Palermo.
5: Di Palermo, come mai sei qua questa sera?
10: Sono qua come hai fatto perché a finire so qua? Che è una festa storica qua a Brescia e quindi sono venuto a rivedere, anche se negli anni indietro era migliore rispetto a oggi.
5: Ah sì? Sì. Che differenza hai trovato?
10: Ma mi sembra oggi una festa un po' troppo gessata rispetto a prima. Prima mi sembra che c'era molto più divertimento e molto più movimento. Oggi è tutto basato sul commercio.
5: È la prima volta che vieni quest'anno o eri già stato qua?
10: Qua a Santofemia è la seconda volta, a Fornaci diverse volte.
5: Ah, venivi quando eravamo in zona industriale.
10: Esatto.
5: Ok, grazie, buona serata, ciao. Come ti chiami?
12: Andrea.
5: Di dove sei?
12: Sono di Brescia, anche se vivo a Torino.
5: Quanti anni hai?
12: 29.
5: Stasera sei qui alla festa, la conosci, la frequenti?
12: Sì, ci sono cresciuto. Piccola Madeleine, ero in Lombardia, oggi ho detto faccio un salto a questa radio.
5: Cosa ti piace di questa festa?
12: Mi piace sicuramente l'ambiente, lo spazio di libertà. Che comunque sia il bacino di quella parte di popolazione del nostro nord Italia che mi piace, che è quello che dovrebbe secondo me costituire la società tutta. È anche uno spazio dove ogni tanto si può anche sentire roba figa, tipo non sono un fan del genere, ma comunque Discharge questa sera, perché no, sentirne una volta nella vita.
5: Certo. Quindi vieni a seguire anche i concerti insomma.
12: Sì, li, quando ero adolescente li seguivo di più, un po' perché avevo più tempo, un po' perché forse mi piaceva di più l'andazzo estetico della festa all'epoca, però non è questo il punto di record della radio, non è la curatela del palco, ma è appunto l'energia e la comunità di cui si parlava prima.
5: Chiarissimo, grazie, buona serata.
12: Grazie a te, ciao.
5: Ciao. Ciao, come ti chiami?
14: Alessandra.
5: Quanti anni hai, Alessandra?
14: 48.
5: Di dove sei?
14: Capriolo.
5: Capriolo, tu invece?
15: Pure io sono di Capriolo e ho 50 anni.
5: Ho 50 anni, conoscete la festa, la frequentate?
14: Sì, sì. Venivo da quando ho 15 anni.
5: Ok, quindi è una festa che vi piace?
14: Sì, immagino. Sì, sì, ci sta.
5: Cosa ti piace in particolare di questo ambiente?
14: Io vengo per qualche concerto, se no per mangiare, bere, è una festa. Ok. Non per politica.
15: Sono un po' d'amici anche, pure con la scusa uscire e trovo un po' di nostri coetanei e qua ne troviamo.
14: Fare shopping.
5: Vi fate un giro e vi fate una serata tranquilla.
15: Ci portiamo soprattutto a scena.
5: Grazie, buona serata, ciao.
14: Ciao.
5: Ciao, come ti chiami?
26: Gianluca.
5: Gianluca, di dove sei?
26: Colonio Seri.
5: Di?
26: Colonio Seri.
5: Come mai qua questa sera? Sei venuto per il concerto?
26: Perché è la festa più bella del mondo.
5: Addirittura?
26: Certo.
5: Stasera hai seguito il concerto?
26: Certo, sì.
5: Ti sono piaciuti?
26: Sì, mi sono piaciuti, sì. Ma più che altro la festa.
5: La festa?
26: Gruppo...
5: La frequenti tutti gli anni?
26: Sì, se riesco, sì.
5: Cosa ti piace in particolare?
26: L'idea.
5: L'idea che ci sta dietro. Ok.
26: Certo, sì, sì.
5: Grazie, buona serata. Ciao.
26: Grazie, ciao.
27: Io mi chiamo Dalila, ho 25 anni e abito a Pavia.
28: Io sono Simone, ho 30 anni e abito a Pavia.
29: Siete arrivati appena adesso?
28: Sì, sì, proprio adesso.
29: Da Pavia, in auto?
28: Sì, sì, da Pavia.
29: Capito? È la prima volta a questa radio?
28: Prima volta.
29: Prima volta in assoluto?
28: Sì,
29: come
28: sì.
29: Dai?
27: Sì, sì, sì, prima volta. Ancora.
29: Quindi non posso domandarvi niente perché avete fatto 100 metri dall'ingresso, non avete ancora visto niente.
27: Esattamente. Vabbè, per ora siamo molto compiaciuti. Che vediamo, no, un bel ambiente, ci sono tante cose diverse.
29: Sì, sì, è vero. Come avete scoperto che c'era sta festa?
28: Sulla pagina di Tecno City.
29: Sulla pagina di Tecno
27: City. Sì, sì,
29: Instagram.
27: Sì.
29: Quindi poi andate dopo il concerto andate a sentire la techno dentro le tende.
27: Sì, esatto. Siamo qua per questo principalmente.
29: Amanti della techno.
27: A fare un giro.
3: Sì, assolutamente, amanti della techno.
29: E qui ce n'è praticamente tutte le sere, quindi avrete da divertirvi.
27: Bene,
29: va bene, vi saluto, magari vi rincontro e vi domando com'è andata.
3: Va bene.
29: Buon divertimento.
3: Buona serata.
29: Ciao. Ciao, ciao.
8: Ciao, mi chiamo Giorgio e vengo da Piacenza, ho 26 anni.
11: Ciao, mi chiamo Gemma, ho 29 anni e sono anche di Piacenza.
29: È la prima volta che venite in festa?
11: No, io diciamo che ormai sarà forse la mia 14esima volta che vengo a trovarvi qua, anche di più.
29: Quindi vieni più volte?
11: Sì, sì, lo conosco da tanti anni.
8: Io anch'io vengo da un po', questo sarà il quarto o quinto anno che vengo alla festa, sempre molto bella,
29: cosa
8: anche
29: porta?
8: Con i suoi cambiamenti, diciamo.
29: Quali
8: ma ci
29: sono?
8: Porta, tanto ti dico, ci porta diciamo questo clima di unione e di coinvolgimento anche, diciamo, comunque in un clima abbastanza sereno, ecco.
29: Lo apprezzate, ma quando dovete decidere di venire, il pomeriggio che ci pensate, così
8: sì.
29: Venite per quale motivo? I concerti, fare un giro?
8: Ma sì, i motivi sono molteplici, diciamo che comunque le bancarelle offrono sempre qualcosa di buono, diciamo, portano sempre qualcosa di buono, è sempre bello fare un giro nelle bancarelle, poi comunque il concerto, la musica rende tutto più bello e più coinvolgente, proprio, che è il senso della festa.
29: Concerto stasera, no, siete qua sedute, non avete guardato qualcosa oppure non vi interessa, aspettate le tende più tardi?
11: No, in realtà il concerto non è uno stile di musica che mi piace, però ogni tanto il bello di anche Radio Urnadurt è che mette tante cose diverse in un'unica festa, quindi diciamo che abbraccia un po' tutti i gruppi che possono esserci ancora.
29: Quindi venite comunque anche al di là del concerto sul palco principale, comunque se dovete fare un giro ci venite.
11: Sì, sì. Volentieri, poi si sta bene d'estate, tira un po' di aria, perfetto.
8: Beh, aria fino a lì con questi giorni d'agosto, però diciamo che anche per me, come giustamente diceva la Gemma, la musica, diciamo, il concerto non è il motivo principale, quasi sempre per il quale veniamo qui.
29: Stai mangiando un kebab, è buono?
8: Il kebab è abbastanza buono.
29: Prezzo com'è?
8: Prezzo buono, devo dire.
29: Tu hai mangiato invece?
11: No, io non ho mangiato prima di venire.
29: Ho capito.
8: Un'altra cosa di buono sono appunto i prezzi del food e del cibo, anche del bere, diciamo.
29: Più economico rispetto alla media.
8: Sì, sì, assolutamente sì.
29: Ho capito. Voi l'ascoltate Radio Onda d'Urto?
11: Allora, mi capita magari quando entriamo nella vostra zona, che noi viaggiamo molto e ogni tanto l'ascoltiamo, ma
29: ma lo sapevi che a Piacenza, come in quasi tutta l'Emilia Romagna, Radio Onda d'Urto si può ascoltare in DAB, appunto se hai la radio in digitale? Lo sapevi?
11: Cosa bevo? Una birra.
29: Ah?
11: Una
29: no, birra. Lo sapevi? Non lo sapevi?
11: No.
29: No, neanche tu?
8: No, non lo sapevo neanche io.
29: Adesso lo sapete, magari sui social, magari seguite sui social la radio.
8: Non lo sapevo neanche io, ma Radio Onda d'Urto, io ogni tanto, appunto, venendo spesso per altre ragioni nei dintorni di Brescia, in realtà quando ci passo, diciamo, comunque sono qui, l'ascolto non frequentemente, però ogni tanto
29: mi capita.
8: Vabbè.
29: Grazie ragazzi, buona serata.
8: Grazie a te.
13: Io Paolo, 50 anni quest'anno e abito a Botticino.
29: Abiti a Botticino, prima volta in festa?
13: No, sono 25 anni di festa.
29: E vieni?
13: Sì, tutti gli anni.
29: Quante volte vieni durante un'edizione?
13: Allora, nelle ultime
16: 25-30.
29: Ho detto che parla. C'è una suggeritrice che dice che sono più anni, comunque, sono tanti
13: sì.
29: Anni che venite, decenni.
13: Sì. Ho prestato volontariato qua per un po' di anni, lei molto di più di me, e
2: negli ultimi anni un po' di meno perché soffro il caldo, però
16: è faticoso.
2: Vengo sempre a contribuire, a dare il mio contributo a questa iniziativa.
16: Come mai? Comunque,
2: in che senso, come mai?
16: Cos'è, perché è importante dare il proprio contributo a questa iniziativa?
2: Perché questa iniziativa, oltre che a dare buona musica, perché festival così non ce ne sono più, ahimè, in giro, o è difficile trovarli, ma perché spero sempre che dia quel senso di socialità, di appartenenza a un qualcosa che sia più importante del denaro, che sia più importante dell'individualismo che ormai ci circonda. Più vado avanti, più vedo anche i ragazzi giovani che sono qua presenti, che sono comunque quando, come quando noi eravamo giovani, spensierati, comunque non sono sul pezzo nella politica, ma sono comunque come gruppo.
16: Molti lo sono, no?
2: Molti legati, molto legati. Si spera che sia uno scenario del futuro papabile per poter cominciare a fare una presa di posizione su quello che noi abbiamo lasciato andare. Noi intendo come noi di una certa età, nel senso che non io personalmente, ma tutti quelli della mia classe sono ormai o individualisti o, passami il termine secco, capitalisti.
16: Senti, tu la radio l'ascolti?
2: Sì, non molto, però sì, cioè, ma è per questione di tempo.
16: Ho capito, cosa ti piace di Radio Onda d'Urto quando ascolti?
2: Allora, ci sono dibattiti comunque fatti o diciamo delle tranche che ho sentito, anche se non sono molto documentato sugli spazi, sugli orari, diciamo, i servizi sono buoni.
16: Ho capito, ti ringrazio.
2: Ok.
16: Buona serata, grazie.
2: Ciao.
16: Ciao.
4: Chiuso anche questa terza trasmissione sulla festa di Radio Onda d'Urto che si è conclusa sabato 22 agosto, un'altra straordinaria edizione, più di 100.000 partecipanti.

0: posso?
1: Tutto quanto avete ascoltato, gli apprezzamenti, le osservazioni, i consigli di chi è stato intervistato, di chi ci ha scritto su WhatsApp, di chi ci ha telefonato, serviranno per base, come base di discussione per preparare, programmare la prossima festa di Radio Onda d'Urto del 2027, con l'intento di conservare tutto quello che vi piace e di migliorare quello che avete segnalato come criticità. Con questo si chiude lo spazio approfondimenti di questa mattina.

0: sono le 12:31 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto in questa mattinata mercoledì di informazione, mentre ci avviamo a riprendere piano piano tutte le programmazioni come da palinsesto consueto qui sulle nostre e vostre frequenze. Vogliamo tornare alla festa di Radio Onda d'Urto, come avete sentito anche dalle interviste realizzate dalla nostra emittente in questa straordinaria edizione, la 34esima per la festa della nostra emittente. Vogliamo proporvi la seconda parte di un dibattito che si è tenuto alla festa di Radio Onda d'Urto a tema antifascismo. A tutti e tutte un buon ascolto, torniamo con l'informazione alle ore 13 con il giornale radio.
1: All'inizio degli anni 2000, appunto, soprattutto a Roma, è stato un po' uno scherzo brutto che ci ha fatto il destino. Soprattutto la comunità politica di Agrobax, che si era radunata intorno ad Agrobax, che praticava interventi sociali sul lavoro, sulla precarietà a Roma Sud, tra San Paolo e Garbatella, si era radunata inizialmente all'intorno delle facoltà universitarie di Roma 3, dove già era abbastanza forte una presenza neofascista, fenomeno assolutamente marginale rispetto al resto della città, ma lì particolarmente virulento. Ecco, quella stessa comunità già nel 2003-2004 doveva raccontare continuamente di quello che era il confronto quotidiano con lo squadrismo, raccogliendo non particolare, come dire, attenzione in giro. Il paradosso è che quella comunità politica è quella che poi è stata colpita direttamente dall'omicidio di Renato nel 2006, e questo in qualche maniera ha permesso di cambiare un po' il passo. Ecco, nel guardare al passato attraverso le nostre narrazioni anche personali, attraverso quelle che sono le tante fonti cartacee, che tra l'altro adesso iniziano ad avere proprio un carattere da fonte storica, che alcuni archivi come il Centro Studi Movimenti di Parma ancora raccoglie manifesti, volantini, dossier cartacei, eccetera. Nel rivedere indietro anche tutte queste pratiche ci ha permesso di guardare al presente con, come dire, una contezza di quello che è stato il percorso che lo ha portato a manifestarsi. Un presente fatto di guerre che ovviamente sempre dettate da un piano molto più materiale, economico, ma sempre più ancora, come dire, che si circoscrivono di una visione ideologica suprematista, e questo lo vediamo dal Medio Oriente, dalla Palestina, lo vediamo in Ucraina, lo vediamo in Russia, lo vediamo in una tensione globale che in qualche maniera riconduce all'esacerbazione del nazionalismo, che poi, come ben sappiamo, si autofagocita sempre e quindi produce continuamente questa condizione. Nei primi anni 2000 quello che vedevamo era quello che succedeva in Italia, quindi uno squadrismo molto diffuso dai piccoli paesi, compreso appunto il Mapello della Bergamasca, come i centri dei piccoli paesi del centro Italia, e un'attenzione globale verso alcuni temi che oggi ritroviamo prepotentemente al centro dell'agenda, ad esempio l'Europa. L'Unione Europea, la tenuta dell'Unione Europea. Ricordo che c'era una grande discussione sul fatto che il Parlamento Europeo e le elezioni europee fossero uno dei momenti meno sentiti da un punto di vista, come dire, di consenso elettorale, o anche proprio erano quelli con le percentuali di astensione più basse. Ebbene, il Parlamento Europeo è stato terreno di colonizzazione da parte dei movimenti nazionalisti, e oggi in qualche maniera che guidano la barra del dibattito pubblico intorno all'Europa, lo vediamo su Ceuta proprio in queste ultime ore, guidavano la barra e in qualche maniera hanno, in maniera, come dire, carsica ma capillare, carsica almeno per quello che era il nostro dibattito generale, carsica ma capillare, hanno imposto tematiche che appunto oggi ritroviamo anche nel libro per i 20 anni di Renato, come remigrazione, come l'Europa armata, un'identità europea armata e aggressiva, che ricordo erano tematiche da convegni estremamente residuali tra il 2003, il 2004, il 2005, eccetera. Ecco, si potrebbe iniziare a parlare per ore di questo tema proprio perché un elemento importante è stata l'internazionalizzazione di questo fenomeno, ovvero il fatto che quello che noi vedevamo localmente in piccole dinamiche, unendo i puntini, creava qualcosa di un pochino più complesso. Ecco, oggi poi non so se è Abbo dopo che interviene, penso che in qualche maniera ti do il là per raccontare, perché poi nell'Europa nell'Ungheria di Orban questo tema in qualche maniera è diventato anche elemento di repressione per gli antifascisti e le antifasciste.
2: Sì, allora appunto andiamo con

0: 2004 in poi andava a portare dentro nuovi movimenti di destra e partiti particolarmente disponibili al legame con quei partiti, ed è stata poi appunto la storia anche di Viktor Orbán dell'Ungheria fino a pochi mesi fa. Quindi a te chiederemo appunto uno sguardo anche da questo punto di vista, collegato ovviamente alla campagna, perché ci troviamo oggi in una vera e propria caccia agli Antifa, cioè in cui viene questo spettro, diciamo, che si aggira per l'Europa a caccia, diciamo, di neofascisti, viene inquadrato dal punto di vista proprio di un'associazione terroristica.
1: Sì, un saluto a tutte e tutti anche da parte mia. Io non ho conosciuto Renato, però ho conosciuto Dax e frequentavo 20 anni fa anche l'Orso insieme ad altri spazi sociali, e quindi per me questa storia comincia con una telefonata di Marta che dice: è successo di nuovo dopo l'omicidio fascista di Dax, dacci una mano, organizziamo un treno, insomma un vagone per andare giù a Roma. E quindi il mio primo ricordo di Renato è una manifestazione assurda, che era insieme un corteo, era anche una parade, non è stato un momento luttuoso nei limiti del possibile, è una cosa che ci siamo portati dentro, per noi che venivamo appunto da una vicenda diversa e simile, che era quella di Davide Cesare. E quindi aver scritto un contributo anche all'interno di questo volume 20 anni dopo, provando a creare un ponte tra Roma e Milano, ma anche tra le questioni che affrontavamo, le persone che eravamo 20 anni fa e le persone, le donne e gli uomini che siamo oggi, era importante. Dalla fine degli anni 90, ancora prima appunto di quel processo di integrazione a cui Elia suggeriva, Budapest diventa progressivamente un appuntamento dell'internazionale nera, che nello stesso luogo in cui nei primi giorni di febbraio del 44 l'asse della Wehrmacht, dell'SS, dei nonni dei neofascisti e neonazisti di oggi subivano una delle più sonore sconfitte dopo Stalingrado e prima di Vienna, lì ricominciano a darsi appuntamento, e quindi Budapest diventa uno dei luoghi privilegiati per leggere come stavano cambiando questi movimenti. Negli anni c'è un incedere di episodi, di attacchi ai giornalisti, di piccoli e grandi incursioni nei confronti di persone che esibivano costumi non tollerati, che avevano addosso simboli o che segnalavano con la loro presenza qualcosa che a queste persone non andava bene, fino a quando si arriva al febbraio del 23. Nel febbraio del 23 questo gioco si rompe, perché qualcuno comincia ad opporsi in maniera più diretta. Questo è il motivo per cui 17 compagni e compagni in tanti paesi d'Europa, è qualcosa che è un fenomeno che abbraccia l'Ungheria, la Francia, la Germania, l'Italia, ma in qualche misura anche l'Albania, la Siria, si trovano oggi sotto processo. L'esercizio di Friuli Antifas, che è una campagna transnazionale di solidarietà antifascista dal basso, è stato quello di raccogliere lo stimolo che in qualche misura stava nascendo in maniera spontanea anche appunto in Francia e in Germania, a dire: proviamo a trasformare una campagna contro la repressione, e quindi diciamo un percorso di denuncia, informazione, controinformazione, da una parte in un moto di solidarietà attiva e diffusa nei confronti delle persone sotto attacco, al di là di qualunque valutazione innocentista, di rivendicazione, di estraneità. Noi non volevamo fare i conti con una postura da collettivo politico, da gruppo militante, di lettura di quello che andava fatto. Noi volevamo dire e vogliamo dire: chiunque si esponga con le ragioni dell'antifascismo non si deve sentire sola o solo, non deve essere lasciato indietro. Cioè non una campagna contro la repressione, ma un messaggio di fiducia nelle lotte. che permettesse alle persone che si danno da

0: fare che concretamente attraverso l'antifascismo sociale, quindi non soltanto, non squisitamente un retaggio democratico costituzionalista, ma attraverso una lettura di quello che è il presente e di come le lenti, gli occhiali dell'antifascismo possono aiutarci a leggere e vivere nel presente, significasse anche esporsi. Questo è significato impelagarsi in una sfida più grossa di noi, più grossa quantomeno di quelle che avevamo accolto negli anni precedenti, per le difficoltà legate a ordinamenti giuridici diversi, alle difficoltà oggettive di comprensione con compagni e compagni che vengono da altri percorsi, da altre vicende culturali, da altre storie, avere a che fare col costo di un processo che per via delle traduzioni giurate, delle trasferte, del costo degli avvocati all'estero, che nessuno di noi immaginava che potessero arrivare parcelle da 20.000 euro a botta, ecco, ci siamo presi in carico un pezzo di questa sfida, provando a dire che Friuli Antifas non è un gruppo che al servizio di qualcun altro fa questo mestiere, è una campagna, è una chiamata alle arti permanenti, cioè è qualcosa che ciascuna e ciascuno che abbia un gruppo, uno spazio sociale, un sindacato, un collettivo, una comunità intorno, di cui può prendere in carico un pezzetto. C'è chi sa usare la penna, chi il microfono, chi disegnare, chi intervenire, chi ha una radio da mettere a disposizione di queste istanze. E i riferimenti sono quelli che vedete anche ben evidenti al vostro fianco per chi è qui questo pomeriggio, questa sera ad ascoltarci, però l'idea era scommettere su qualcosa che è di lungo periodo, così come di lungo periodo è stata la resistenza e la contronarrazione delle vicende di Roma di 20 anni fa. In particolare in questo momento siamo in una fase cruciale della lunga vicenda triennale di Budapest, da una parte perché arriveranno due richieste di estradizione, una verso la Germania e l'altra diretta verso l'Ungheria, ma entrambe vanno in qualche misura a convergere verso Budapest per Gino e Zaid, due delle persone più esposte per via della loro duplice nazionalità. Ma dall'altra, il 30 settembre ci sarà la sentenza di secondo appello di Maia, che è la persona su cui ci siamo particolarmente concentrate in questi mesi, perché è la persona che sta pagando la condanna più alta, lo ricordo, in primo grado una sentenza ad 8 anni, ma con una richiesta iniziale di 24 anni di carcerazione, oltre 40 giorni di sciopero della fame, oltre 2 anni di carcerazione, un'estradizione illegittima dalla Germania in Ungheria nel momento in cui in elicottero, mentre arrivava la carta che diceva non è un posto sicuro per una persona non binaria sotto il governo Orbán. E quindi diciamo questa sentenza d'appello è un momento significativo in cui tante persone saranno presenti a Budapest, ma in cui invitiamo ciascuno e ciascuno, laddove c'è la possibilità, a pubblicare un messaggio, a visitare un consolato, a fare un presidio, ad essere presenti in una manifestazione, perdonatemi, nel tentativo di dare voce, dare fiato alle istanze, diciamo, dell'opposizione al Budapest Complex, all'insieme dei procedimenti di Budapest, non soltanto nei momenti di forte visibilità, perché c'è una donna italiana che riusciamo a tirare fuori dalle grinfie di Orbán, ma perché ci sono tante altre persone che stanno pagando un prezzo molto alto in tante maniere diverse e che hanno bisogno, insomma, di tutta la nostra attenzione. In conclusione, poi sul resto dei suggerimenti di Elia vado sul secondo giro. Quello che ci premeva a dire, che un po' ci ricollega, di cui credo parlerà anche Cristiana, è che la campagna Friuli Antifas si dà anche un appuntamento, un primo appuntamento di convergenza nazionale, e non a caso questo momento lo faremo a Roma, lo faremo ad Acrobax, lo faremo il 5 settembre alle ore 11, perché tessere legami, relazioni, empatia, affetto, passione, rabbia, odio, significa anche saper ritornare nei luoghi dei nostri lutti con una capacità trasformativa, di mutuarli in una nuova azione, nel nuovo coraggio, nella nuova disponibilità a stare nelle lotte del presente.
1: Grazie Abo. Adesso a Cristiana. Abo giustamente ricordava quel treno un po' disperato di corsa che radunava compagni e compagni per andare giù a Roma, a quel corteo appunto subito dopo l'uccisione di Renato. Questa mattina ricordavamo in radio, sempre nell'ottica appunto di quello che era stata l'attacco dei fascisti di quegli anni, ricordavamo quando appunto Renato ha partecipato. Renato era un ingegnere del suono, si occupava appunto di mixer, della musica, anche dal punto di vista artistico. Renoise era il suo nome artistico, di quando venne. Erano momenti appunto di accoltellamenti nell'estate al Conchetta nel 2004, di incendi ai centri sociali, capitò al Magazzino 47, al Pacipaciana, al Vittoria, al Cantiere, all'Orso. Insomma, era un momento erano i primi vagiti di Lealtazione. L'abbiamo visto dopo, uno dei gruppi appunto più attivi, i nazisti del terzo millennio, come spesso un primato milanese e lombardo. Quindi erano appunto anni di quel tipo lì. Ci saranno tante iniziative anche per questo ventennale, quindi ci sono 20 anni di iniziative appunto di Renoise, il Festival Palco Schuster, a Focene, insomma una memoria attiva che è rimasta nelle lotte sociali. Quando poi ne parleremo dopo, perché quando ti abbiamo intervistato in radio tu stavi andando a Spin Time, quindi per calare anche come nella realtà, questo ne parleremo dopo appunto di qual è nelle nostre città poi l'orizzonte della lotta anche antifascista. Però adesso appunto ti chiediamo, in questo ventennale, che cosa avete appunto preparato.
2: Allora sì, grazie innanzitutto alla radio di questo invito e grazie a voi per essere qui e grazie perché in questi 20 anni abbiamo scoperto anche che nel dolore, nella morte, nella violenza portata da quella cultura mortifera che è il fascismo, esistono anche le cose belle come questo libro, questo progetto editoriale, questa capacità di raccontare la storia di Renato, farlo con tanti linguaggi e fargli incrociare le tante storie che ha incontrato in questi anni, e farlo soprattutto per, come abbiamo scritto, come compagni e compagne, smetterla di abitare il passato, ma cominciare ad abitare il futuro. Ricordare Renato, ricordare la sua storia, ricordare che la sua vita è stata strappata a 26 anni da due giovani, giovanissimi neofascisti di 17 e 19 anni, significa per noi una responsabilità storica di parlare soprattutto alle nuove generazioni, di lavorare esattamente su questo, di riuscire a entrare nelle scuole. Allora succede che nel ventennale appunto viene immaginato un libro come questo e tantissimi fumettisti e fumettiste si mettono a disposizione, a disposizione le loro capacità, la loro arte per raccontare questa storia. Succede che non appena esce la presentazione qui a Brescia ci scrive una professoressa di scuola superiore e ci chiede di avere il libro per poterne fare un corso di educazione civica nel suo liceo. Succede che succede anche questo, che si riesce in qualche modo a entrare nella società, perché questo è stato quello che ci siamo detti 20 anni fa. 20 anni fa queste persone qui, esattamente queste, avevano 20 anni, e a 20 anni pensi a tutto tranne che ti devi occupare dei tuoi compagni morti ammazzati per mano fascista. A 20 anni pensi che vuoi cambiare il mondo, pensi che vuoi fare la rivoluzione, pensi che vuoi liberare spazi, questo sì, ma non pensi che ti devi occupare di trasformare l'intervento non solo militante anche in un intervento necessariamente sociale. Questo è stato il passaggio anche che abbiamo fatto come compagni e compagni con la costruzione di Renoise, del festival che da 18 anni, questo appunto sono 20 anni che è stato ucciso Renato, ma per 18 anni abbiamo deciso di raccontarlo attraverso un festival antifa, un festival indipendente di cultura e di musica organizzato dal basso, auto-organizzato, un po' come questa festa, senza risorse, senza niente se non l'energia dei compagni e delle compagne che hanno capito che era necessario a quel punto, quando nel 2003 veniva ammazzato Dax, quando nel 2006 veniva ammazzato Renato, quando nel 2008 veniva ammazzato a Cazzotti in piazza a Verona Nicola Tommasoli, quando accadevano queste cose negli anni zero, come dicevano gli storici seduti qui accanto a me. era necessario trasformare l'antifascismo militante in antifascismo sociale, in un intervento che ricostruisse le basi dal basso, dalla società, e soprattutto di portare avanti il mandato che ci aveva trasmesso la mamma di Renato, Stefania, che poi ha costruito il Comitato delle Madri per Roma Città Aperta, insegnandoci un altro pezzo di storia che qui, grazie a Marta che veniva citato prima, viene raccontato il ruolo delle madri qui in Europa, in Italia, delle madri dei compagni che non ci sono più, ma che ci lega fortissimamente alle madri in Argentina, in Palestina, in Kurdistan, che è la trasmissione della memoria, del ricordo, la capacità di trasformare il ricordo e quel dolore in vita, di partorire nuovamente i loro figli. Ecco, in questo modo abbiamo cercato, con questo festival che adesso, insomma, negli ultimi anni è diventato un festival di 3 giorni, di ricordare Renato, abbiamo provato a rispondere al mandato che ci dava Stefania esattamente 20 anni fa. Io mi riprendo il sangue, a voi lascio il sorriso, i sogni di Renato da realizzare e il suono, perché Renato era musica. E allora per noi il miglior modo di raccontarlo, di ricordarlo, di parlarne ancora 20 anni dopo a chi 20 anni fa non era neanche nato, ma ha bisogno di conoscere quelle storie, ha bisogno di conoscere e di capire tutto quello che è successo in questi 20 anni, partire anche dall'autorganizzazione, l'autogestione, la costruzione dal basso di un festival in cui tantissimi in questi 20 anni artisti si sono esibiti, hanno preso parola, soprattutto hanno fatto una cosa esattamente come chi ha deciso di partecipare a questo libro: hanno deciso di schierarsi. E in questo paese, in questa fase storica, in questo momento, non è roba da poco scegliere di parteggiare, di prendere posizione e di rivendicarsi nel momento in cui viene criminalizzato sempre di più l'antifascismo, ne dicevano meglio di me prima. Beh, credo che dichiararsi antifa e schierarsi ed esserci e partecipare sia importantissimo. È quello che si prova a raccontare in questo libro, per questo abbiamo fortissimamente voluto che insieme ai contributi dei fumetti e illustratori ci fossero anche degli spunti di riflessione che ci aiutassero a raccontare a chi riceve tra le sue mani questo libro anche che cosa significa essere antifasciste e antifasciste oggi, che cosa significa combattere il capitalismo, combattere il patriarcato, combattere gli effetti del colonialismo ancora insito nei nostri linguaggi, nella nostra cultura, che cosa significa decidere di fare 4 cose che sono le 4 cose che faremo nella 4 giorni dedicati a Renato di settembre: il 27 agosto a Focene, il 3, il 4 dentro Acrobax, il 5 con un grande corteo antifascista e poi un grande concerto a Parco Schuster, che in questi anni era diventato il cuore di Renoiz. Fare 4 cose: ricordare, riconoscersi, resistere e soprattutto ripartire. Ripartire verso Gaza, ripartire verso la costruzione, la difesa di spazi liberati, ripartire insieme per fare in modo, appunto, che ognuno di noi non debba dare che ognuno di noi possa fare la sua parte, perché qualcuno non sia costretto a dare tutto. Questo lo abbiamo appreso dai compagni e le compagne di Dax, con i quali si è costruito un legame fortissimo. Qui la festa di Radio Onda d'Urto è stato uno dei primi spazi in cui abbiamo cominciato a raccontare la storia di Renato, a ricostruire la verità, che non era stata una rissa fra balordi, ma soprattutto a dare i nomi a chi erano i responsabili che avevano armato le mani di 2 giovanissimi di 17 e 19 anni, che adesso si trovano al governo del nostro paese. Abbiamo fallito? Abbiamo sbagliato tutto? No, perché non abbiamo smesso un secondo, innanzitutto, di costruire e ricostruire un necessario impegno che si era perso, che era quello dell'impegno antifascista, che invece adesso vediamo nelle nuove generazioni, vediamo nelle manifestazioni per la Palestina, vediamo la capacità di leggere che, appunto, antisionismo e antifascismo, e di leggere la complessità di questo mondo. Continueremo a farlo, un minuto più di loro, continueremo a farlo durante le giornate di Renoiz. Vi invitiamo a Roma, lo faremo ancora grazie alla radio dal palco più tardi, ed è bello ritrovarsi qui e sapere che anche qui, così lontano da Roma, si parla e si racconta la storia di Renato. Vi invitiamo, insomma, a conoscerla, a raccontarne, a fare di questo strumento, che sia Storie per Renato, Prossima Fermata, il videodocumentario che stanno faticosamente mettendo insieme, montando in questi giorni, in queste ore, i compagni e le compagne dell'associazione DAX e del Boccaccio di Monza. Ecco, che siano questi tutti strumenti per raccontare storie, Una è la storia di Renato, ma incontra le storie di tantissimi altri, tra cui quella di Maya, di Gino, di Zaid, che abbiamo necessità di continuare a raccontare perché sono vivi qui e oggi, ma rischiano o sono già privati della propria libertà personale, e allora noi dobbiamo fare la nostra parte.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 13:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 26 di luglio. Iniziamo il giornale radio di questa mattina partendo dal caro carburanti con il Consiglio dei Ministri che approverà oggi una nuova proroga dello sconto solo sul diesel. Una misura non definitiva si giustifica Palazzo Chigi che da tutta l'estate prosegue con botte di 17 centesimi di sconto sui carburanti, ormai già fagocitati dal boom dei prezzi. La strategia sarebbe stata definita ieri nella riunione in videocollegamento tra la Premier Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti, il leader di Noi Moderati Lupi. Critiche intanto dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali. Quest'estate infatti fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio dello scorso anno. Un aggravio che ha pesato sui bilanci delle famiglie proprio nei due mesi centrali delle vacanze, incidendo sulla mobilità e sui consumi. Nel complesso a luglio e agosto 2026 gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti superiore del 21% rispetto agli stessi mesi del 2025. Il confronto con un anno fa dà anche la misura dell'aumento dei carburanti. Nell'estate dello scorso anno la benzina si attestava intorno a 1,70 euro al litro e il gasolio all'1,63 euro. Ad agosto di quest'anno la media invece viaggiava intorno ai 2 euro per la benzina e ben oltre questa soglia per il diesel. In tutto questo, quasi 18 i miliardi di extra profitti incassati nei primi sei mesi dell'anno dai colossi dell'energia, utili più che raddoppiati rispetto al 2025. Sotto tiro ci sono la polacca Orlen, la spagnola Repsol, le britanniche Shell e BP, la francese Total Energies e ovviamente l'italiana Eni. Il caro carburanti è uno degli effetti dell'escalation bellica globale. Iniziamo per questo dall'est Europa, perché per la seconda volta degli ultimi giorni un attacco ucraino ha fatto saltare in aria la raffineria russa Krasnodar. Sempre in territorio russo, un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec a causa di un attacco con drone da parte di Kiev. Due donne qui, in questo caso, sono rimaste pure ferite. Un altro raid ucraino ha colpito il centro logistico di Wilbiris nella regione di Tambov, ferito un dipendente. Mosca intanto respinge il piano di pace del presidente ucraino Zelensky, che propone una zona economica franca gestita da paesi terzi. Al Cremlino volano intanto il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Monsignor Gallagher e anche il direttore della CIA John Ratcliffe per alcuni colloqui. Andiamo ora in Palestina, dove continua il genocidio, l'occupazione e la pulizia etnica per mano di Israele. Ieri sera tre palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un bombardamento che ha colpito le vicinanze di una scuola dell'UNRWA che ospitava sfollati nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. I media riferiscono anche di un attacco da parte delle forze occupanti israeliane che ha provocato questa mattina un morto e diversi feriti nella zona di Khan Yunis. In questo caso siamo nel sud della striscia di Gaza. Dall'ottobre del 2023 le forze di occupazione israeliane hanno ucciso almeno 73.431 palestinesi a Gaza. E per quanto riguarda la Cisgiordania occupata stamattina, i coloni israeliani, accompagnati e protetti dai bulldozer dell'esercito di Tel Aviv, hanno avviato lavori di scavo e ampliamento vicino alla sorgente di Al-Amman, nella parte settentrionale della valle del Giordano. L'area è stato teatro di frequenti incursioni da parte dei coloni israeliani, che tentano costantemente di impadronirsi della sorgente e di privare i palestinesi della fonte idrica. Restiamo in Medio Oriente, andiamo in Iran. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro Teheran. A dirlo il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ad alcuni ministri degli esteri alleati, spiegando che l'attenzione è rivolta ora ad altre forme di pressione. Secondo Axios, Rubio avrebbe illustrato le sue controparti che politica l'amministrazione intende applicare almeno fino alle elezioni di metà mandato, quelle dei primi di novembre. Evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica, trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Tutto questo per riprendere consensi per Trump all'interno dei sondaggi che l'hanno visto sfavorevole al 3%, al 33% nella giornata di ieri. Restiamo al Medio Oriente. Dopo oltre 10 anni di attività, le forze democratiche siriane, l'SDFE, sono state formalmente incorporate nell'esercito siriano. Ad annunciarlo ieri il comandante delle forze di difesa della Siria del nord e dell'est, Mazlum Abdi, in conferenza stampa dal palazzo presidenziale di Damasco, dopo un incontro con l'autoproclamato presidente siriano al-Shara. Al meeting era presente anche la responsabile esteri dell'amministrazione autonoma del Rojava, Hiam Hamed. Prosegue dunque l'implementazione degli accordi dello scorso 29 gennaio, dopo gli scontri armati tra il governo di transizione siriano e l'SDFE. Secondo alcune agenzie di stampa, Mazlum Abdi e Hiam Hamed assumeranno ora cariche all'interno dello Stato siriano. Sul piano militare, i combattenti delle forze democratiche siriane saranno integrati in 4 brigate dell'esercito siriano incaricate di difendere le aree a maggioranza curda, cioè il Rojava. Andiamo ora in Tunisia. Scontri con la polizia a Ben Guerane, nel sud-est della Tunisia, vicino al confine con la Libia, dopo il naufragio di un'imbarcazione con a bordo 15 persone, 14 delle quali originarie della regione tunisina. Mostafa Abdekbir, presidente dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani, ha dichiarato che fra le vittime figurano 7 membri della stessa famiglia e che un ospedale di Ben Guerdane ha ricevuto negli ultimi giorni almeno 19 corpi di migranti recuperati in mare. Dopo lo stop delle operazioni di ricerca dei migranti a bordo dell'imbarcazione naufragata a largo di Zarzis domenica scorsa, mentre si dirigeva verso l'Italia, sono dunque scoppiate le proteste. Centinaia di giovani infatti hanno bloccato le strade, appiccato incendi a pneumatici a Ben Guerdane, mentre le forze dell'ordine hanno risposto con lanci di lacrimogeni per disperdere la folla. Le proteste sono poi proseguite anche nei giorni successivi, con scontri tra la popolazione e le forze di sicurezza. I manifestanti chiedono migliori condizioni di vita e investimenti per lo sviluppo economico della regione, sostenendo che la mancanza di opportunità e anni di marginalizzazione stiano spingendo i giovani a intraprendere percorsi e pericolosi viaggi in mare verso l'Europa in cerca di un futuro migliore. Diversi cortei hanno anche chiesto alle autorità di accelerare le operazioni di ricerca e soccorso in mare, per quanto riguarda anche l'avvio di un'inchiesta indipendente sulle cause del naufragio. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad, in Pakistan. Secondo i funzionari del nosocomio, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 neonati e solo uno è stato tratto in salvo. Secondo quanto riferito poi da soccorritori, l'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Chiudiamo il giornale radio con la musica. Addio a Dolly Parton, icona del country statunitense, celebre per grandi successi come I Will Always Love You. Se n'è andata a Nashville a 80 anni dopo la morte del marito un anno fa e dopo un anno segnato da una breve lotta contro il cancro. 13:10 minuti, si chiude il giornale radio di questa mattina. Le edizioni arriveranno questo pomeriggio alle ore 16, 17:20 e 19:20. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Storia di classe, dopo qualche canzone, l'appuntamento con La polvere della battaglia. A tutti e tutte, un buon ascolto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo mercoledì 26 di agosto. Iniziamo ricordandovi che da lunedì 24 di agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto torna ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta a partire dalle ore 8 e la lettura delle prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. Alle 8:20 l'edizione in breve delle notizie e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi al via le rassegne stampa alle 8:30, quella di carattere nazionale, e alle ore 9:15 quella di carattere locale. A seguire poi la Compagnia dei Gatti Neri, la trasmissione curata da Laura, alle 11:00 l'edizione del giornale radio delle notizie in breve, e a seguire lo spazio approfondimenti. Alle 12:30 dissonanze, alle ore 13:00 il Radio Giornale. E poi nel pomeriggio le edizioni del giornale radio saranno alle ore 16, alle 17:20 e alle 19:20, alle 17:30 invece lo spazio approfondimenti. Ricordiamo inoltre che presso gli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2B a Brescia ci sono gli oggetti smarriti durante la festa di Radio Onda d'Urto. Avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali? Chiamateci per sapere se sono stati ritrovati allo 030 45 670 dalle 8 alle 20. Veniamo con l'agenda, gli appuntamenti cinematografici per oggi. Questo mercoledì 26 di agosto la proiezione del film Principessa Mononoke. L'appuntamento è al cinema al Museo Santa Giulia con l'Eden d'Estate in via Musei 81B alle 21:15 di questa sera. Il film di Miyazaki sarà proiettato in 4K. E poi sempre oggi ma all'arena del Centro Scuole Calini, sempre nel centro di Brescia in via Nino Bixio, la proiezione del film Sentimental Value alle ore 21:30 di questa sera. È tutto con gli appuntamenti dell'agenda dei comunicati. Vi ricordiamo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org oppure mandandoci un messaggio WhatsApp al 335-122-0759. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
3: Trying to touch 10 figures.

0: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che forse ha dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.

a tutte, tutti e tutto, e benvenute a questa stringa di puntate speciali della Polvere che riportano in versione quasi integrale gli incontri che si sono svolti in libreria durante la festa di Radio Onda d'Urto. Oggi è la volta di Matteo Melchiorre, che è venuto in festa accompagnato dal suo romanzo Il Duca, pubblicato da Einaudi, e che ha dialogato con Franco Berteni ed Elia Zaro. Buon ascolto e appuntamento domani, sempre alle 13.30, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

È un romanzo ambientato a Vallorgana, un piccolo paese di montagna che si trova nella Valfonda, un paese che in quanto tale non esiste, ma che in realtà esiste in molti luoghi perché rappresenta un po' la montagna, no? È stato definito questo un romanzo di montagna e sicuramente è vero. In realtà, secondo me, oltre alla montagna, in senso più generale, rappresenta un po' la provincia e, se vogliamo, la campagna e un certo rapporto tra città e campagna. C'è naturalmente una riflessione sulle terre alte, sul rapporto tra terre alte e pianura, ma secondo me, diciamo, questo rapporto può essere esteso, e già questo è un elemento caratterizzante, perché i tratti un po' dei personaggi che troviamo in questo romanzo, appunto, sono i tratti che possiamo ritrovare nei paesini di montagna, ma sono tratti che possiamo ritrovare in personaggi che abitano appunto anche paesi o zone marginali o non centrali più in generale. Soprattutto nel costruire un rapporto tra il centro e ciò che centro non è, quindi tra appunto città e campagna, tra città e montagna, quello che fa questo romanzo è mostrare dei tratti di contiguità tra queste due dimensioni. In particolare ci fa vedere che anche la montagna non è quel luogo puro, esente appunto da contraddizioni, da conflitti, da pulsioni, da desideri, ma anzi è pienamente avvolto all'interno di questi processi, perché comunque troviamo l'umano al suo centro e quindi tutto quanto. E questo perché appunto anche a Vallorgana scoppiano dei conflitti, un conflitto in particolare, che è quello che si produce tra il protagonista di questo libro, che è appunto il Duca, così soprannominato. Faccio un po' di recap anche per chi magari non avesse letto il libro, cercando di evitare il più possibile i cosiddetti spoiler. Il Duca è l'erede ultimo di questa casata dei Cimamonte, che a Vallorgana ha esercitato un potere feudale di signoria fondiaria per secoli. E dall'altra parte la faida, il conflitto che scoppia, è quello appunto tra il Duca e tale Mario Fastreda, che è un anziano possidente, un allevatore locale, un signorotto della Vallorgana contemporanea, che esercita un potere su Vallorgana che è molto diverso rispetto a quello che ha esercitato la famiglia di Cimamonte per secoli. Mario Fastreda non è nobile, Mario Fastreda si è arricchito attraverso poi il lavoro, un po' gli investimenti, un po' ha fatto fortuna, come si suol dire, dagli anni 50-60, ed è riuscito appunto a esercitare un potere su questa vallata, su questo paese, che è molto diverso rispetto a quello che viene invece dalla casata dei Cimamonte e che poi a un certo punto esercita il Duca. Tra il Duca e questo Mario Fastreda scoppia un conflitto quando Fastreda sconfina in quelle che il Duca ritiene essere le sue terre, cioè il suo pezzo di bosco, o meglio un suo pezzo di bosco. Il Duca ha tante proprietà, tra cui appunto un pezzo di montagna, un pezzo di bosco. A un certo punto gli viene detto: guarda che Mario Fastreda ha sconfinato, è andato a tagliare i tuoi alberi nel tuo pezzo di bosco. Questo fatto che gli viene segnalato è interessante, perché inizialmente appunto questo gesto di sconfinamento da parte di Fastreda il Duca non lo vede immediatamente. Il Duca è un giovane adulto che ha deciso di lasciare la città in cui è nato e ha vissuto a un certo punto della sua vita per andare a ritirarsi nell'antica casata, nell'antica tenuta proprio dei Cimamonte a Vallorgana, ristrutturarne un pezzo e qui sostanzialmente vivere di rendita. Per cui il Duca non ha ben chiaro neanche quali siano i suoi possedimenti, le sue proprietà. Se non che a un certo punto un altro personaggio di questo romanzo, cioè Nelso Tabioca, gli dice appunto che è un abile taglialegna che lavora per i Cimamonte da sempre, durante la sua vita, un esperto conoscitore della montagna. Gli dice: guarda che Fastreda sconfinato sta tagliando i tuoi boschi, quindi ti sta rubando della proprietà. E da qui parte lo scontro, perché il Duca, diciamo, riscopre un desiderio di possesso anche rispetto a questi boschi, che prima in realtà sembra un po' sopito, e da qui muove tutto il romanzo e si sviluppa appunto tutta la storia. Non aggiungo nulla rispetto alla trama, appunto anche per lasciare a chi non lo avesse ancora letto il gusto di leggere

molto lontani da questo romanzo, ma che in realtà secondo me attraversano ogni singola pagina di questo romanzo. E questi quattro nomi, i primi due sono insieme e sono Braudel e Ginsburg, il secondo è Michel Foucault e il terzo è Karl Marx. Provo a spiegare rapidamente perché. Braudel è molto telegraficamente uno storico francese della seconda generazione della scuola delle Annales, attivo tra gli anni 50 e gli anni 90, è il fondatore di quella che ancora oggi è l'École des Attitudes, ma è soprattutto uno storico che pensa che la storia sia formata attraverso un intreccio di temporalità differenti, che sono almeno tre. Un tempo breve, dice Braudel, cioè il tempo storico si compone di tre temporalità, c'è il tempo breve degli avvenimenti, quindi delle cose che succedono, c'è il tempo medio degli assetti economici, degli assetti sociali, e poi c'è il tempo profondo, che invece è il tempo geologico, è il tempo della natura, è il tempo del rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. A me pare che il tuo romanzo si costruisca proprio sull'intreccio di queste tre temporalità, cioè c'è il tempo breve degli avvenimenti, gli avvenimenti che segnano il conflitto tra Fastreda e il Duca, c'è un tempo medio delle strutture economiche e sociali che traducono questo conflitto come uno scontro tra l'antico regime, il sistema feudale, il potere feudale fondiario di cui gode la famiglia di Cimamonte e invece il cosiddetto capitalismo d'avventura, no? Incorporato da Fastreda, quindi quel capitalismo che vive di profitto e non di rendita, come invece il Duca, su questo poi tornerò. E poi c'è il tempo geologico, il tempo profondo, il tempo lungo, che è il tempo dell'ambiente, perché qui c'è anche in questo romanzo un pezzo di storia ambientale, di storia della montagna, di storia del rapporto tra l'uomo e l'ambiente che attraversa i secoli, perché a un certo punto il Duca si trova nella posizione di fare uno scavo sulla propria famiglia, su quello che la propria famiglia è stata in quella valle, e qui noi abbiamo appunto una serie di riflessioni, di interrogazioni su che cosa ha significato il rapporto tra la famiglia di Cimamonte e la Valfonda e Vallorgana. E su questo mi collego rapidamente a Ginsburg, la microstoria, quando noi troviamo in questo romanzo il Duca che riflette appunto su episodi singoli, isolati della sua famiglia nel passato. A me pare evidente che in realtà stia facendo esattamente quel processo che vuole appunto mettere luce sul margine per illuminare in realtà la complessità e la totalità del sistema, cioè parlare dei Cimamonte serve per riflettere su che cosa è stato in alcune zone il sistema feudale e la proprietà fondiaria più in generale. E quindi questi due nomi come primo spunto. Secondo spunto, dicevo, Foucault è un libro sul potere. Questo è stato detto in più di un'occasione, anche nelle recensioni che ne hanno parlato. È un romanzo che secondo me riesce a mettere in luce un punto cieco della teoria del potere di Foucault, se non a mostrarne una vera e propria aporia. Tagliando con l'accetta, no? Foucault è noto per aver rivoluzionato la teoria del potere. Cioè arriva Foucault a un certo punto e dice: il potere circola, il potere non è qualcosa che si possiede, il potere circola, è una relazione, non è un bene. Ok, vero, perfetto. E però questa circolazione non è infinita e soprattutto non è paritaria. Esistono dei punti, dei nodi di accumulazione, di condensazione del potere che, diciamo, Foucault non vede e che invece in questo romanzo vengono fuori, secondo me, in maniera molto evidente. Questi punti di accumulazione e di condensazione del potere sono in questo romanzo dei punti familiari per quanto riguarda il Duca, che evidentemente appunto si ritrova a un certo punto a riattivare un potere che neanche quasi sapeva di avere, oppure appunto dipendono da una posizione che è stata costruita negli anni, nei decenni, come nel caso di Fastreda, attraverso il capitale. Il Duca soprattutto mostra proprio che il potere si può accumulare, cioè non è vero che questa circolazione è orizzontale, reticolare, infinita, il potere si accumula. Ci sono dei punti in cui il potere si accumula e non a caso appunto la sua riattivazione del potere della casa di Cimamonte avviene nel momento in cui lui decide di intraprendere questa sfida, questo conflitto, anzi, con Fastreda sul punto della proprietà. E quindi, diciamo, il Duca ci fa vedere che il potere si accumula nella proprietà e nella famiglia.
e dall'altra parte appunto fa strida, ci fa vedere che è possibile accumulare del potere. E quindi in questo

0: certo senso, diciamo, se non un libro antifoucaultiano, è però un libro che riesce, dal punto di vista della teoria del potere, pur restando nell'ambito del romanzo, a farci vedere che in realtà il potere non è solo questa cosa appunto che reticolarmente circola, ma viene fortemente accumulata. Infine, e vado verso la chiusura, ti passo la parola, Marx. Io credo, ne parlavo anche con Pamela quando abbiamo deciso di fare questa presentazione, che questo romanzo dialoghi perfettamente con il capitolo 24 del primo libro del Capitale di Marx, sulla cosiddetta accumulazione originaria, capitolo in cui Marx ci mostra storicamente quella origine primigenia del capitalismo che vede la separazione tra produttore e mezzi di produzione e che vede quel fenomeno delle cosiddette enclosure, cioè no, processo di appunto definizione di un possesso proprietario a livello terriero. Il Duca è un romanzo, secondo me, fondato sull'enclosure, cioè l'idea del conflitto tra il Duca e Fastreda è un conflitto che si dà sul confine di questa enclosure, dove finisce una proprietà che è stata definita evidentemente artificialmente e dove ne inizia un'altra. E quindi è un romanzo che parla appunto di privatizzazione proprietaria, appunto possesso, di accumulazione di possesso, di individualismo possessivo, e nel farlo ci mostra anche, in questo senso rimane centrale Marx, uno scontro intracapitalistico, nel senso che da un lato abbiamo il Duca, cioè la rendita, e dall'altro abbiamo Fastreda, cioè il profitto. Senza spoilerare, e però appunto la disputa su questo pezzo di terra dipende dal fatto che Fastreda vuole quel pezzo di terra perché ha bisogno di fare impresa, ha bisogno di mettere a valore quel pezzo di montagna per ulteriormente accrescere il suo profitto, e dall'altra parte invece, e odia profondamente chi invece come il Duca vive un rapporto con la montagna, ma di questo magari poi parliamo dopo, che è molto diverso, ma soprattutto vive un rapporto con la vita che è molto diverso, perché non ha bisogno del profitto, perché è sufficiente per lui appunto la rendita. A questo proposito c'è una citazione su cui volevo soffermarmi prima di darti la parola, pagina 312, che è indicativa, perché qui Nelson appunto dice al Duca: Fastreda e quelli come lui hanno vissuto gli anni in cui il mondo andava avanti, ogni giorno una conquista, ogni giorno più in su di uno scalino, perciò a Fastreda e a quelli come lui, anche adesso che il mondo va indietro, è rimasta nello stomaco quella fame lì, quella fame di conquistare. Ecco, il Duca non ha questa fame perché ha conquistato, già, non lui ma la sua famiglia. E da questo punto di vista, in questo romanzo non ci sono eroi positivi, non ci sono protagonisti positivi, cioè né il Duca né Fastreda sono due modelli che noi potremmo ritenere due modelli positivi, perché appunto oscilliamo tra la rendita e il profitto. Ecco, io ti passo la parola chiedendoti prima di tutto se quello che ho detto può avere un senso, e se ha un senso, se la tua volontà fin dall'inizio era in qualche modo raccontare tutto questo, oppure se i personaggi e la storia hanno preso man mano vita autonoma, e quindi poi in fondo, diciamo, quali sono state le tue fonti, sia nel senso delle fonti di ispirazione, sia nel senso delle fonti letteralmente, che ti hanno permesso di scrivere poi questo romanzo.
1: Allora, ci sono, in quello che hai detto, tantissime cose, e gioco forza dovrò ricordarmene alcune e dimenticarne delle altre. No, vorrei innanzitutto dire due cose sui luoghi, perché credo sia abbastanza essenziale capire che, tu l'hai detto molto bene, Val Organa, la Valfonda non esistono, e credo che il gioco di questo libro, e dopo arriverò a Ginzburg, ma insomma, sia proprio tutto qua, nel prendere un luogo e raccontarlo minuziosamente, un luogo piccolo, marginale, ma un luogo che non è georeferenziabile, perché la nostra, credo ormai, cultura delle cose è tale per cui nel momento in cui tu prendi un luogo, lo descrivi per quello che è e cerchi di far capire che anche un luogo dei margini è un luogo del contemporaneo, e racconta e vive esattamente le stesse atroci difficoltà di qualsiasi altro luogo del contemporaneo, che però marginale non è, ecco, nel momento in cui tu lo georeferenzi, già hai mezzo fanale spento su quel racconto, ok? A meno che non prendiamo quel luogo e non ne facciamo, come si può dire, una perfetta come cosa documentaristica, turistica, capito? Allora sì, funziona il luogo vero con nome e cognome. Altrimenti, se tu dici prendo un luogo, lo racconto per quello che è, ma questo luogo è un margine, hai parti già con mezzo fanale spento. Inizialmente tutti questi luoghi del libro avevano i nomi proprio, capite, le categorie pure, cioè il torrente Fragolfo si chiamava il torrente, Vallorgana si chiamava il paese, la montagna si chiamava e si chiama tuttora la montagna, ok? È l'unico, come si può dire, traccia che ho voluto lasciare di quella stesura universalistica, per così dire. E quindi io sì, sto parlando di un luogo che non esiste, ma che in realtà io potrei, capite, mettervelo su una carta e dire è questo, ok? Il secondo tema che vorrei focalizzare è questo qui. Fin dall'inizio io volevo scrivere un libro sul potere, ma un libro che raccontasse il manifestarsi, il formarsi e il raccogliersi in sacche del potere proprio lì sui margini. Io avevo, come si può dire, troppa esperienza di cose viste con i miei occhi in questi luoghi della mezza montagna, per così dire, e troppa esperienza di cose lette nei documenti d'archivio per tanti anni per non aver voglia di provare a descrivere questo livello primigenio quasi del manifestarsi e dell'esercitarsi del potere. Io volevo provare a far capire, ad esempio, in un microcosmo che non è micro, è submicro, come il cortile, si attivassero delle relazioni, delle circolazioni del potere e delle accumulazioni di potere che nel corso anche di più generazioni comunque riescono a... Ora, la montagna è un luogo ideale per parlare di queste cose, ed è ideale perché? Perché si presta a una contronarrazione rispetto a quella dominante. Ora, se voi prendete anche a livello proprio di libri, per così dire, quelli che funzionano bene sono quelli che ti raccontano una montagna come scrigno di come si può dire, virtù positive, aventi a che fare ad esempio col cooperativismo, aventi a che fare con una certa qual genuinità delle relazioni, dei saperi, capito? Tutte queste boiate qua. Però se tu sposti un attimo, metti l'occhio sul margine, sull'obliquo, ti rendi conto che è esattamente l'opposto. E tu, se la guardi bene per quello che è adesso, e cioè un luogo di traversie involutive, ecco che lì trovi proprio le strutture minime del potere. Poi quei quattro nomi lì che hai fatto. Allora, vado a random. Foucault, sì. Foucault nella dimensione, vorrei quasi dire basica, proprio della microfisica, che vi dirò per un curriculum, io sono uno storico di, come si può dire, di base, si usa anche dire nasco, che è una formulazione terribile anche nel posto di lavoro, dai. No, nasco bibliotecaria, nasco. Vabbè, di fatto ho studiato storia, ho fatto tanti anni quelle cose lì. E non è scontato, così scontato, che in un percorso di questo tipo Foucault ci sia. Io l'ho avuto appunto per un insegnante che è Piero Brunello, che ce l'ha proprio messo al cuore di un corso di storia sociale memorabile, per cui lo abbiamo molto respirato e molto fatto nostro quelle annate. Però con un discostamento essenziale sul fatto che il potere si circola eccetera, ma si ferma quando questo duca, che è un giovane 35enne, si ritira a vivere a Vallorgana. Lui non ha minimamente idea, cioè sa qual è la sua famiglia, sa che cosa ha alle spalle, ma non ha idea che nel momento in cui tutto quel, come si può dire, esercito di cadaveri che ha alle spalle e che dorme, non appena lui si trova a doverlo appena appena evocare, tutta questa roba, pam, si alza alle sue spalle come una straordinaria scenografia, una straordinaria liturgia pronta all'uso, e lui è in grado, pur tra mille contraddizioni, di ritrovarsi tutta quella roba lì ancora pienamente palpitante e ancora pienamente spendibile di fronte a quell'altro che è Mario Fastrella, che è un uomo più anziano di lui e che però è appunto uno che è ancora dentro quella fame, che è la fame appunto del capitalismo in sostanza. Poi Marx ci sta assolutamente, accumulazione originaria assolutamente, però io lo ho bevuto, per così dire, più che altro leggendo la storiografia che è stata prodotta in Italia dagli anni 50 agli anni 90, che era fondamentalmente una storiografia marxista, insomma, quella che leggevamo a Ca' Foscari quantomeno era quella, ok? Per cui tu studi storici che vanno in archivio, ma che hanno, come scopo del loro andare in archivio, ragionare su quella cultura lì. Quindi l'ho preso. Poi Brodel e Ginsburg, sì, sai perché Brodel, però soprattutto c'è questo discorso delle tre temporalità che condivido in pieno, perché lo hai benissimo fotografato, non ci torno neanche su, soprattutto perché l'opera, forse tra le tante sue, insomma, che io continuo ad adorare ancora di più, che è La civiltà e imperi nel Mediterraneo di Filippo II, cioè inizia così, dice: un libro sul Mediterraneo, capite? Sul Mediterraneo, sulla lunga durata, cioè in realtà sull'età di Filippo II, ma che in realtà poi si amplia su una lunga durata molto più ampia, e lui dice, primo capitolo, innanzitutto, virgola, le montagne. Cioè lui, per parlarti del Mediterraneo, dice: partiamo dalle montagne. Non capiremmo il Mediterraneo se non partiamo da lì, dalle montagne. Quindi io ho sempre avuto questa, come si può dire, questo amore per Brodel, oltre per il discorso della lunga durata, eccetera, e anche dell'utilizzo che lui fa della statistica, alle volte anche un po' irridendola, però con questa chiara visione del partire comunque dagli apparenti margini. E in qualsiasi narrazione che io faccio, anche quando parlo del contemporaneo, anche quando parlerò, come nelle prossime cose che usciranno, di luoghi molto più centrali, io parto sempre dai margini, perché è il margine, secondo me, che ti dà una visione molto importante sul centro. E Ginsburg poi è certo, è stato, ecco, mi si apre una
2: manca ancora, che manca ancora,
1: è che manca certamente, ma di lui bisognerebbe dire questo, cioè che adesso è morto, è vero, e c'è stato questo coro, io ho nel telefono, non so, credo che la mia memoria sia ingombrata per il 60% da screenshot tirati su in quei giorni post morte di Ginsburg, no? Ne ho fatto, voglio scriverne qualcosa, ho chiesto anche a Mario Infelice, che è uno studioso di storia del libro, di fornirmi un po' di bibliografia sul tema dei Santini, e volevo un po' vedere tutti questi che adesso erano tutti devoti di Carlo Ginsburg, che cosa cogliessero della sua lezione, cioè quali erano i temi, i perché. Allora c'erano quelli legati alla disponibilità, all'affabilità del grande intellettuale, io stesso l'ho conosciuto di persona, ma non... E poi c'era il discorso ovviamente della microstoria. Microstoria che viene comunque costantemente, non costantemente, ma insomma più delle volte fraintesa come una sorta di legittimazione per lo studio dei casi piccoli. Microstoria che diventa quasi una specie di versione professionistica della storia locale, quando in realtà non è minimamente quello il messaggio di Ginsburg, ma è questo messaggio dell'adattamento della scala al caso specifico di osservazione più opportuno per farne risaltare le strutture. Quindi nel Duca io ho cercato di fare sistematicamente questo, cioè quando si entra nella cucina della Dina, che è una delle protagoniste secondarie di questo libro, ma importanti, e lì stiamo facendo un'operazione di microstoria. Quando si descrive la Dina che squarcia la gallina e nel frattempo parla, è esattamente questo. Ora è opportuno prendere la scala e andare sull'interiora della gallina. Perché? Perché è fondamentale per far capire tutto l'universo di cui la Dina è espressione da quella prospettiva lì, da quella gestualità. Per cui i quattro nomi che hai richiamato ci stanno dentro, direi tutti, chi in maniera diretta, chi in maniera indiretta e chi in maniera imprecisa.
0: Ce ne sono che mancano?
1: Ma sai, dipende da dove li vogliamo, cioè da che ce ne sia dentro un sacco. C'è dentro un sacco di criptocitazioni, ci sono dentro, visto che ne parlavamo prima in macchina, c'è dentro Michonne, per dire, vite minuscole. C'è sempre dentro Sebald in quello che scrivo, e c'è dentro un po' di Bernard che vorrei dire ironicamente sta sempre bene, ma in realtà c'è proprio per una omogeneità di geografie, ecco.
3: Allora, un saluto anche da parte mia a tutti e a tutte. Io, come avevo già pensato e concordato con Elia, pensavo di riportare un po' più a una dimensione un po' più ristretta, un po' più sul libro, i personaggi. Appunto, come si è detto, parliamo di una valle immaginata. Questo monte, che è vero, tu dicevi prima, è quello che è rimasto della prima stusura, però è anche vero che chi è nato e cresciuto nelle valli o a mezza montagna sa che la montagna del paese è la montagna, non ha un nome. Poi a mano che ci si avvicina si scopre che ogni praticamente angolo della montagna ha un suo toponimo, però è vero che nell'insieme è la montagna. Inciso breve, tu poi hai fatto un lavoro per nominare il fiume, il paese, eccetera, eccetera, e lì c'è anche un lavoro molto fine di ricerca sulla toponomastica e quant'altro, cosa che è molto piacevole anche nella lettura. Evoco dei fantasmi, sicuramente, in primo luogo i fantasmi della genia del duca. Io però, pensando ai personaggi, pensavo a questo, che abbiamo appunto, come abbiamo detto, questi due personaggi principali. Uno è sicuramente il duca, che dà il titolo al libro, che muove un po' tutta la narrazione. Il secondo è Mario Fastreda, e sono due personaggi antagonisti, ma che hanno tutto sommato, nonostante la grande differenza che prima avete ben delineato, hanno dei percorsi simili, se ne sono andati, sono tornati e si ritrovano in questo scontro. Questo scontro è uno scontro che muove delle passioni e secondo me che si tramutano in ossessioni. Secondo me è un libro che parla dove i personaggi sono preda di ossessioni, e però queste ossessioni non sono delle ossessioni semplicemente individuali, sono delle ossessioni che si formano e si alimentano all'interno della comunità del paese. Quando tu racconti nelle prime pagine del libro, meglio fai raccontare al duca, il perché del suo soprannome, ne leggo giusto una frase perché credo che possa aiutare a spiegare quello che probabilmente ho mal detto o mal espresso. E dici: ma avere un nomignolo a Val Organa è al tempo stesso certificato di cittadinanza e sintesi, ironicamente espressa, dell'idea che la collettività sia fatta del singolo. E inoltre, quando il nomignolo, come nel mio caso, è lo stesso di un avo, si intende con ciò far presente che la collettività non dimentica e dal passato non si scappa. Allora, sono due personaggi quindi che hanno chiaramente una loro individualità, ma che un'individualità che prende forma compiuta all'interno di questa collettività, della comunità di Val Organa. Il fatto che entrino in conflitto è sono proprio il classico conflitto tipo le capre che si scornano, fra l'altro altra immagine presente nel libro, e loro sono i due personaggi principali. Poi io aggiungerei un terzo personaggio che mi sembra un po' fondamentale, che non è ancora stato citato, che è un personaggio femminile, Maria, che ha un legame diretto, diverso, però con entrambi i personaggi, con il duca e con Mario Fastreda, e che è quella che in realtà, in qualche modo, secondo me, è quella che riesce a lasciare andare, cioè a non impuntarsi, e ha un rapporto anche più pacificato sia con il paese, sia con quello che c'è sotto, con la pianura, con la città, con quello che è più centrale rispetto al margine. E dopodiché tutti questi personaggi stanno in questa ragnatela in cui Maria è quella che riesce a muoversi un po' meglio, che è appunto la comunità. Secondo me questo libro racconta anche bene l'ambivalenza della comunità, cioè il lato oscuro e quindi è anche però il lato positivo che tiene in piedi quei luoghi ancora nonostante tutto. In questo c'è un altro tema che credo che era già presente in altri tuoi libri, cioè quello della memoria collettiva, del fatto di queste del fatto che ci siano dei pensieri, delle questioni che rimangono così profondamente assorbite in una comunità che vengono tramandate senza che ci sia consapevolezza di fatto, ma che poi emergono. Una, penso che sia anche questo potere del duca che riemerge. Come hai detto poco fa, tu hai fatto lo storico, per un periodo hai fatto lo storico, storico d'archivio, quindi storico vero dal mio punto di vista. Qui c'è anche questa cosa, io nel duca ho letto anche il privilegio dell'archivio rispetto a Mario Frestreda, e mettendoli in relazione a questa cosa dell'ossessione mi sono chiesto anche se un po' non ci fosse nel romanzo una tua, come dire, riflessione su questo aspetto. Sappiamo che gli storici, soprattutto quelli di archivio, rischiano di rimanere vittime delle fonti, della ricerca delle fonti, di non riuscire a fermarsi mai, a continuare a scavare. Quindi volevo capire se in qualche modo ancora, nonostante lo storico non sia più la tua professione principale, questa cosa lavori ancora in te.
1: Tocchi un nervo scoperto. Il tema dei personaggi. In genere mi capita di dire, in una cosa che in una lettura scenica del Duca che facciamo, che questi non sono personaggi congegnati. Nelle scuole di scrittura, anche nel parlare che si fa dei libri, si parla spesso di personaggi come, ricorrendo a termini come costruzione. Ed io, dalla mia prospettiva, diciamo, un po' storica in senso puro barra impuro, la trovo aberrante questa cosa, cioè immaginare che in un romanzo possano agitarsi figure umane che siano congegnabili. Questi sono personaggi che io ho al limite ritratto, che ho al limite funzionalizzato a questa narrazione, ma sono persone che ho visto con i miei occhi, e quello che fa sia la storia che dovrebbe fare, sia la storia che la letteratura, fondamentalmente è raccontare persone verosimili. Anche nella storia, voglio dire, parliamo di un Napoleone verosimile, ok, anche per parlare dei nomi noti, ecco, mai di personaggi veri. E nella letteratura dovrebbe essere la stessa cosa. Quindi questa ragnatela è proprio una ragnatela di personaggi che io ho, come si può dire, avuto sott'occhio. Tutti stanno, la gran parte, tranne Maria, che è un po', voglio dire, volatile, e tranne forse il duca, che è, come si può dire, è un forestiero arrivato, che però forestiero si fa per dire, cioè è uno nelle cui vene, c'è questo tema poi, sangue, dopo, ecco, e a parte lui, che comunque è uno che arriva. Per il resto sono tutti membri di questa comunità. Mi è piaciuto molto quello che hai detto, Franco, sul tema della ambivalenza della comunità. Terribile. Cioè io vivo in un adesso vivo in una comunità composta da 7 persone,
2: è troppo piccola,
1: ma quel tempo in cui scrivevo il Duca, che insomma abitavo in un paese un po' più grande, diciamo di 480 persone più o meno, e c'è l'ambivalenza, cioè lì c'è molto livore nelle comunità. Tu hai tutti questi elementi della presenza che diventa controllo, della condivisione che diventa vincolo. È tutta una serie di cose per cui veramente la descrizione delle piccole comunità è la descrizione di un paradosso di ambivalenza. E nel Duca questo è un po' il gioco. Tu puoi avere un personaggio come Nelson Tabione, che è il boscaiolo del Duca, che ti, come si può dire, apre a delle visioni del vivere, anche molto semplicemente, che ti dici, caspita, però questa visione interessante funziona, e al tempo stesso puoi avere questo ragazzo che sta sulla giostra a catene in piena notte, che piange senza, tu non ne sai il motivo, che esprime un po' tutto invece la parte, diciamo, cupa, oscura di queste comunità piccole. Ho sempre, in genere, adesso meno perché mi scaldo meno, ma in genere però mi scaldo molto quando sento raccontare e descrivere questi luoghi come luoghi, capite, della natura incontaminata, della socialità rediviva e così via. E poi invece volevo darti subito una soddisfazione sul tema del privilegio dell'archivio. Sono due privilegi dell'archivio. Il primo privilegio che ha chi lo frequenta di mettere le mani sull'umano in una maniera in cui né la letteratura né la storia narrata ti consente. Tu, mettendo le mani sull'archivio, entri in contatto con gente morta che però ha una dignità straordinaria, strabiliante, che non possono avere i migliori personaggi e che non possono avere neanche i Napoleoni e così via. Tu conosci, come si può dire, la dignità dell'anonimo. Una volta io ho fatto questo esperimento, mi stavo occupando di peste, di una peste che tra l'altro non era neanche andata a buon fine, perché era una peste del 1712. Andata a buon fine intendo dire che sembrava che arrivasse e non è arrivata, e per gli storici è un disastro, cioè se arriva la peste è gioia pura, perché ti si aprono fiumi di documenti, cose da dire. Invece però in questa piccola città che si chiama Castelfranco, un castello della pianura veneta, per il 1712 organizzano i rastelli della comunità, cioè i punti in cui chiudono tutti gli accessi della città, e si organizzano i turni di guardia, e ecco a voi l'elenco di 474 persone, 474 nomi e cognomi. Tu li leggi e sono nessuno, sono come quel ghiaino lì, però sono 474 persone, capite? Che tu evochi letteralmente dal nulla, perché quelle persone lì non sono altrove che nel nulla, salvo magari una dozzina che erano stati magari provveditori di quella piccola comunità o così. Tutti gli altri, se non erano in quell'elenco lì, erano spariti come i loro stessi corpi. E quindi, capite, c'è un privilegio dell'archivio che è quello di metterti a contatto veramente con una dimensione dell'umano e con una dignità dell'umano che altrimenti ti scappa. Poi ogni tanto questi nomi ti parlano in maniera incredibile ed eccoti che ti salta fuori, non lo so, parlo di persone che ho conosciuto, un Clemente Miari, che può essere un uomo del 400 di cui fatalità possiede un diario, e allora cadi dentro la sua vita in una maniera incredibile. Quello che questi nomi ti dicono, ed ecco il vero privilegio, siamo tutti morti indiscutibilmente, e si attiva in te che li ricerchi, in te che li indaghi, un senso di compassione che è uno dei sentimenti più alti che può concepire l'umano, e che la compassione in senso, capite, non sto dicendo mi fanno pena, è quella compassione proprio di condivisione profonda, di sentirsi parte della stessa storia, ecco, in buona sostanza della stessa storia. E questo è il grande privilegio dell'andare in archivio, che ti insegna questo senso di compassione qua, che si ritrasmette in un senso di compassione nel vivere, cioè tu quella stessa senso di compassione la commisuri nel quotidiano. Poi c'è l'altro privilegio dell'archivio, che è quello dinastico. Ora, il duca cosa può fare? Il duca, in quanto persona che ha una famiglia nobile alle spalle, ha un archivio di famiglia, cioè lui ha carte in cui non sa soltanto i nomi e i cognomi dei suoi avi, lui sa ad esempio che quel bastardo di Giuseppe Cimamonte era uno che sparava in pancia alla gente se mettevano delle scarpe che un villico non doveva avere, quelle scarpe là, se tu ti cammini davanti a me con quelle scarpe là. Poteva bastonare una dodicenne perché non gli aveva tirato fuori l'uovo che le aveva chiesto di tirarli fuori. Poteva bastonare un frate perché quel giorno lui aveva le palle girate, ok? Poteva non soltanto sapere il nome, ma sapere anche qualcosa di chi veramente erano quelle persone. Privilegio che grosso modo la gran parte di noi non ha. Noi, ripeto sempre, se andiamo in archivio e siamo fortunati, scava e arriviamo a sapere che il nostro avo nel 1562 si chiamava Cristoforo. Voilà, tutto quello che sappiamo. A meno che non fosse un farabutto, o non avesse bruciato su un rogo, o non avesse, come si può dire, dettato un testamento particolarmente brillante, di lui non sappiamo altro che il nome. Fine. Non sappiamo come quella figura lì, con le oscure emanazioni del tempo, possa essere ancora in qualche modo dentro di noi a connotare, tramite il non detto, tramite le trasmissioni che vanno comunque di generazione in generazione a condizionare quello che noi facciamo o pensiamo. Io infatti ho l'impressione che, senza saperlo, in noi agiscano, oltre ai nostri genitori e ai nostri nonni, anche tutti quelli là dietro di cui non sappiamo nulla. sono cose che comunque si trasmettono. Con che cosa? Non lo so. Il sangue, la cultura, i non detti, tutte quelle cose. Ecco, il duca ha il privilegio di averlo questa cosa in mano, e il privilegio dinastico dell'archivio è proprio avere una conoscenza del proprio passato e quindi una consapevolezza del sé che chi non ha l'archivio non può avere. E credo che il potere si eserciti molto sul governo e sulla impugnabilità di tutto questo materiale.
0: Mi ricollego esattamente alla tua chiusura sul potere e sul privilegio dinastico dell'archivio da parte del duca. E vorrei parlare di rapporti tra i personaggi e poi di rapporti tra personaggi e ambiente. Rapporti tra i personaggi perché il duca e Fastreda hanno appunto, diciamo, un côté che li segue. Allora, il duca ha Nelso Tabiona, questo taglialegna, questo esperto conoscitore della montagna, che lavora con la famiglia, per la famiglia Cimamonte, per il nonno del duca, e che ha un rapporto appunto che è, diciamo, un vincolo quasi da antico regime, veramente, quindi che si configura con un rapporto di un certo tipo nei confronti del duca, che a tratti è fastidioso, ma ciò nonostante in qualche modo onesto. E poi invece c'è Mario Fastreda, che ha una serie di personaggi che gli gravitano intorno, che potremmo dire stanno in un rapporto con lui che è un po' quello dei salariati, molto banalmente, cioè di quelli che appunto finché c'è il soldo giustamente stanno lì, ma poi nel momento in cui il soldo non c'è ci mettono anche poco a girarsi. E già questo configura appunto una diversità di rapporti all'interno della comunità, che dipende da quella differenza tra rendita e profitto, ma che dice qualcosa anche rispetto a come quella comunità si struttura. E poi c'è un tema che è quello del rapporto tra i personaggi e l'ambiente, nello specifico la montagna, e qui secondo me ci sono tre tipi di rapporti diversi. Uno è quello del duca. Il duca ha nei confronti della montagna un rapporto che definirei di inerzia o di delega, cioè il duca appunto non sa neanche quanti boschi effettivamente ha, non ha grande interesse a curarsene personalmente, delega a Nelso Tabiona la cura dei suoi boschi, la cura più in generale dei suoi ambienti. Fastreda ha nei confronti dell'ambiente che lo circonda un rapporto mediato al profitto, cioè Fastreda deve mettere a valore lo spazio che abita, e così fa e così continuerà a fare. E poi c'è Nelso Tabiona, che ha con la montagna un rapporto che definirei di cura, dove però cura non è per forza una parola positiva, non ha un'accezione per forza positiva, nel senso che questo personaggio nel romanzo incarna a un certo punto, in più punti, quel sentimento un po' di genuinità di cui parlavi prima rispetto alla montagna, no? Quel sentimento un po', cioè di vedere la montagna un po' come qualcosa di appunto puro, che a tratti infastidisce, perché così non è in realtà. E quindi, per chiudere, diciamo, la ragione per cui secondo me, sia dal punto di vista dei rapporti tra i personaggi che dal punto di vista del rapporto tra personaggi e ambiente, questo è un grande romanzo, sta nel fatto che fa venire fuori esattamente quella ambivalenza di cui parlavate prima anche a proposito della comunità. In un bellissimo libro, secondo me, Walter City, che il libro è Contro l'impegno, dice: la funzione della letteratura non è quello di stabilire dei confini tra bene e male, dirci cosa è bene e cosa è male, ma è quello di mostrare le zone grigie. Secondo me tu qui mostri esattamente la zona grigia dentro i rapporti sociali, nel rapporto tra uomo e ambiente.
1: È esattamente la zona grigia, vorrei quasi dire la zona verde scuro no, che è una zona grigia. Qui c'è tutta una, come si può dire, un tentativo di ragionare sul tema della cura, venendo all'ambiente, che però non è minimamente l'idea che può avere la cultura, diciamo, urbana della cura dell'ambiente. Cioè c'è un capitolo, un passo che leggo spesso, che è quello della ronca, diciamo così, in cui il duca si trova a un certo momento, semplicemente per cavarsi uno sfizio, da qualche decina di migliaia di euro al consorzio Strada della Montagna, per fare una strada che va su questa montagna, una strada che voleva fare Fastreda, ma Fastreda non c'aveva i soldi, e il duca, per sputargli addosso, in sostanza dice: vabbè, che problema è? E poi in un momento di così va lui in questa montagna, cammina attraverso questi luoghi, questi boschi, e dice: caspita, qua passerà la strada della montagna fra un po', quindi qui verrà tutto sbancato, verrà tagliati i boschi, verrà fatta la strada, verrà scarnata la roccia. E si sente un po' in colpa, dice: caspita, sarò io il benemerito finanziatore di questo macello. E poi però, riflettendo meglio, dice a se stesso: aspetta, io non posso fare questo ragionamento qui e dirmi, cioè, perché questi luoghi non possono adesso restare quello che sono, cioè luoghi non più abitati dall'uomo, non più frequentati dall'uomo. Per gli uomini che ci hanno preceduto erano pascolo, adesso sono bosco inutile, perché non devono restare questo? E non devono diventare, cioè, natura incontaminata. E poi si dice ancora: no, neanche questo va bene, perché io non posso dire alla gente di Vallorgana: adesso venite qua e guardate la poesia della natura naturante, cioè della natura che si gestisce da se stessa. Perché? Perché loro non hanno questa visione qui, che è una visione troppo sofisticata, si dice il Duca, troppo morbida, troppo pulita. Perché questa gente di Vallorgana, dice lui, ai ragazzi di 12 anni che diventano grandi abbastanza per cominciare a fare la loro cosiddetta parte nel mondo, regalano una roncola. Avete presente? Magari, dice, una ronca piccola, poco affilata, però gliela danno a questi ragazzi, e dandogliela gli dicono una cosa molto chiara, cioè dicono: essere maturi in un luogo come Vallorgana vuol dire avere una ronca in mano e tagliare, abbattere, farsi strada tagliando la natura e avendo di quel taglio e di tutta quella magnifica poesia una, come si può dire, una pietà non più che relativa. La vera cura per i luoghi come Vallorgana, e questo è il messaggio che trasmette Nelson in fondo al Duca, la vera cura è quella di sporcarsi le mani e abbattere. Ad esempio, andare contro questa zona grigia terrificante che è il bosco. Bosco che non è minimamente lo spazio, nel Duca, dell'ispirazione, della poesia. È una lava verde che il Duca non riesce più a resistere, non riesce più a sopportare, perché è questo flusso continuo di germinazione che scende giù dalle montagne e va a rotoli contro il paese di Vallorgana, soffocando qualsiasi cosa. E non è, capite, che è una fantasia che mi faccio io parlando di Vallorgana, è così in tutti i paesi della mezza montagna e lo sappiamo. Per cui un vero discorso sulla cura in quei luoghi lì è, ad esempio, tagliare giù, abbattere, ridurre, contenere, per esempio, il bosco. E questo è esattamente andare a raccontare la zona grigia. E è un attimo, non è che sia facile, dici, se parli di montagna è facile incontrare la zona grigia, proprio per un cavolo, cioè è più facile, parlando della montagna, trovare quella zona luminosa in cui si intrattengono tuttora decine, parecchi scrittori che ti raccontano e ti vendono, sia nei social che nei libri che scrivono, una visione della montagna ancora come spazio non di zona grigia, ma di una falsissima, ipocrita, inesistente zona di luce.
3: Sono in difficoltà, perché da una parte vorrei riprendere la questione del sangue, dall'altra ti stai scaldando, e quindi io avevo la seconda domanda, che in realtà era su un'altra questione, cioè quella sulle etichette. E in realtà io mi giocherei questa, perché ci dà l'occasione anche di dire due cose su solo sul Duca, ma sulla tua produzione. Etichette, la prima cosa che dico è questa: nei giorni scorsi ho fatto un esperimento, ho detto: Matteo ormai è autore noto, e sono andato a vedere su Wikipedia cosa è scritto.
1: Cavolo, sì, anch'io lo guardo. Ma chi fa scrivere Wikipedia?
3: Non lo so, è quello il bello. E poi, sai, ho un certo occhio negli anni. Allora, lì è scritto: il Duca è il primo romanzo di Matteo Melchiorre. Poi, dopodiché, c'è l'elenco, c'è romanzi del Duca, e poi c'è saggistica, c'è tutto il resto.
1: Ma che delusione!
3: È chiaro, è una delusione anche per me, perché appunto Matteo in realtà inizia a scrivere, non so, ormai 20, poco meno 2004. Di 25 anni fa, sì. Una ventina di anni fa, scrive Requiem per un albero, che non è un saggio.
0: No.
3: Non è un saggio, no. È probabilmente sì, un autofiction, potremmo dire. Dopo quello esce, vabbè, in ordine, non lo so, probabilmente la banda della superstrada Fenador Arzu. Anche quello è comunque un autofiction. E avanti con la via di Scanner, storia di alberi e della loro terra, eccetera. Quindi questa è la prima etichetta. La seconda etichetta è un'etichetta dove nel tempo ci siamo trovati in diverse occasioni a dire, proprio questa relativa alla letteratura di montagna.
0: Ah,
3: io lo cito perché è disponibile, perché sai che è un tuo breve articolo che però io ho molto amato, che era uscito in questo libro che probabilmente adesso non sarà più disponibile, era la raccolta degli atti di un convegno su Mario Rigoni Stern. Sì. E in realtà tu non avevi partecipato al convegno, però avevi successivamente avevano raccolto altri contributi scritti. Quindi Matteo scrive questo breve saggio che il titolo è L'umanità e la franchezza, scrivere oggi di montagna. L'oggi era il 2018. Mi è particolarmente piaciuto perché, diciamo, era un'occasione in cui ti eri avevi colto l'occasione per toglierti una serie di sassolini nelle scarpe, di dirle dritte le cose, insomma, no? Chiaramente le etichette hanno una loro funzione, però che qua è un gioco di ambivalenza, da una parte possono funzionare per alcune cose, dall'altra restringono molto.
0: Ma guarda, tu mi hai ricordato quel 2018 in cui ho scritto quella cosetta lì che si chiamava L'umanità e la franchezza, parlavo un po' di Rigoni, era riferito a Rigoni Stern, ma mi riferivo un po' a chi scriveva di montagna e così. Ci sono momenti della vita in cui non lo so perché, in cui si è più diretti e altri in cui si è più circonvoluti, e io quel 2017-18 lì sono stati due anni in cui dicevo tutto quello che mi pareva. Dopo ho iniziato a lavorare in un comune di fatto, e quindi questo bisognerebbe scrivere prima o poi, il silenzio dei funzionari. Cioè tu nel momento in cui vi dico una cosa, guardate, perché è un tema importante, il funzionario non può più parlare. Cioè tu nel momento in cui firmi un contratto con un ente, tu basta, devi rinunciare al diritto di parola. E questo è gravissimo. Mi è capitato che hanno organizzato a Padova una cosa, un convegno di scrittori, no, su temi di letteratura veneta, no? Credo che tutti avrete sentito parlare delle città di pianura, il film di Sossai, chiaramente. Ecco, pare che quello sia l'atto fondativo di una narrazione sul Veneto, ok? Che prima di quel film il Veneto, cazzo, nessuno lo ha raccontato. Per cui una rivista di nome, non mi ricordo, non lo farò, giusto perché, recensendo un libro di una bravissima scrittrice veneta che si chiama Giulia Scomazzon, ha detto: attenzione, Città e Pianura, questo libro, poi quest'altro libro, poi quest'altro libro, è esplosa una Veneto wave. Tac, categoria, etichetta, boom, esplode nel giro di 2-3 mesi. È nato questo concetto di Veneto Wave, e cioè dire il Veneto sta spaccando, e addirittura se voi guardate poi i quotidiani, quelli più strutturali al potere, cominciano a dedicare una volta a settimana i quotidiani locali del Veneto: Veneto Wave, letteratura, Veneto Wave, cinema, Veneto Wave, arte contemporanea, Veneto Wave. E capite? È una categoria, è un'etichetta che funziona benissimo, a parte che non funziona proprio un bel niente. Cioè, perché se in letteratura mi dite che Meneghello, Zanzotto, Trevisan, Parise, Comisso, cioè voglio dire, c'è una tradizione di gente che ha scritto facendo del Veneto contenuto e non fondale, fanno un convegnetto in cui si vuole parlare di questo. Fanno un bel post, io sono uno che sta zitto,
1: sui social, insomma, ma in cui non riesco a resistere alla lettura di questo programma che si chiamava Onda Veneta, che mi voleva dire Wave. Gli ho scritto sotto che venire a raccontarci che adesso c'è un'onda nuova che prima non c'era, no, non può funzionare, e gli faccio molto brevemente i nomi di Trevisan, Bugaro, benissimo, sappiate che arriva al mio dirigente lo screenshot del mio commento in cui si dice no, il direttore del museo e della biblioteca non può esprimersi su queste cose in maniera critica. Questo è il silenzio dei funzionari. Tu, nel momento in cui firmi un contratto del comune, per una certa visione, a proposito di potere, no? Tu non puoi più parlare. Ma questo mi era funzionale per dire il discorso delle etichette, cioè per parlare di questo tema della Veneto Wave e di quell'altra etichetta degli scrittori di montagna. Cioè, ad esempio, nella Veneto Wave, in tutte queste parade che hanno fatto della Veneto Wave, io sono comparso una volta sola. Perché? Perché la mia etichetta specifica è scrittore di montagna, capito? Che è tutta un'altra famiglia. Ed è una cosa che a me urta, tant'è che il prossimo libro non parlerà minimamente di montagna, quindi siamo a posto. Questa faccenda delle scrittore di montagna, ad esempio, che è un'etichetta che ha una sua ragione fondamentalmente commerciale, perché è un settore che funziona, che tira, che vende. Se tu scrivi un qualsiasi libro di montagna, sai che dai, se non sei proprio male, cammina un po' sto libro, perché la cultura urbana ha fame di quell'idea della montagna lì, della montagna come seconda possibilità, come così via. E allora però, se voi riflettete e dite, ma Camilleri è uno scrittore di mare? La Capria è uno scrittore di mare? E gli scrittori di pianura? Pavese è uno scrittore di collina? Non esistono queste categorie se non applicate alla montagna. E allora io avevo appunto in quel saggio lì che Franco giustamente richiamava prima, un po' cercato di riassumere alcune morfologie tipiche degli scrittori di montagna, e adesso c'ho un editore che mi sta inseguendo affinché io scriva un libro che si intitoli I Guru della Montagna, in cui provo a fare un po' di classificazioni, perché nel frattempo si è molto evoluta questa faccenda. Non faccio nomi perché ho imparato che non sta bene, però potrei, se io vi raccontassi delle tipologie dei quadri, delle camicie, riuscireste molto facilmente a capire se sto parlando di A, di B o di C. In sintesi, diffidare di tutti gli scrittori di montagna che portano camicie con i quadretti troppo piccoli, il quadro piccolo è ingannevole, il quadro grande va bene, ma l'affidabilità pura e vera è soltanto il quadro grande e camicia di pile. Lì c'è l'autenticità. Laddove non c'è camicia di pile, non c'è autenticità.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Tutto un mondo lontano, io 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti gli amici, gli avversari e gli indifferenti.
2: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
3: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
4: In primo tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisognava anche combattere.
5: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
6: A 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato. Buon ascolto.
7: Nell'ambito delle trasmissioni speciali di Radio Onda d'Urto dedicate all'ottantesimo anniversario della liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista, siamo in collegamento telefonico con lo storico Paolo Corsini, presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, la rete degli istituti per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, già presidente della Fondazione Micheletti di Brescia, attento osservatore anche della politica a livello nasionale oltre che locale brescia. È stato infatti anche sindaco della città di Brescia, oltre che parlamentare. Intanto, professor Corsini, la salutiamo e la ringraziamo per la disponibilità.
8: Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri ascoltatori.
7: Con lei parleremo anche del lavoro dell'Istituto Parri a livello nazionale in un anno così importante per la memoria della liberazione. Faremo delle considerazioni su questo anniversario nel presente che stiamo vivendo oggi. Prima però vorremmo partire proprio dalla nostra città e provincia. Lei è stato fino a poco tempo fa anche presidente della Fondazione Luigi Micheletti e lo scorso mese di dicembre 2024, nell'occasione del 30° anniversario della scomparsa di Luigi Micheletti, antifascista e partigiano, la fondazione ha organizzato un incontro in suo ricordo presso Palazzo Loggia a Brescia il 12 dicembre scorso. In queste trasmissioni la nostra intenzione è di parlare degli avvenimenti, dei processi storici legati alla lotta di liberazione e alla resistenza, ma anche dei loro protagonisti. E vogliamo quindi chiedere un po' la storia di Luigi Micheletti. Prima però vorremmo anche dare alla sua storia un contesto, e cioè come descriverebbe la situazione del nostro territorio bresciano, che come purtroppo sappiamo fu cuore della Repubblica Sociale tra il 43 e il 45, quindi innanzitutto il contesto in cui la resistenza si sviluppa qui, da dove anche Radio Onda d'Urto trasmette.
8: Beh, innanzitutto fondamentale è la presenza della Repubblica Sociale Italiana, che proprio a Brescia, nel bresciano, presenta i suoi ministeri, organizza insomma le proprie attività di repressione antipartigiana e ispirate a trucide violenze. Quindi è un clima infuocato in cui la presenza fascista e nazista è certamente incombente, in ragione appunto della localizzazione a Salò della RSI. C'è innanzitutto un quadro sociale estremamente preoccupante, quindi assenza di generi alimentari, mercato nero, politica degli ammassi coatti, c'è, diciamo così, una difficoltà a vivere la propria quotidianità in presenza peraltro di una guerra che ormai volge alla sconfitta per il regime fascista. Come noto, a partire dall'autunno del 1942 le sorti della guerra appunto si rovesciano e anche Brescia viene destinata e progressivamente destinata a subire attacchi da parte degli alleati con bombardamenti che procurano decine di morti. Quindi un clima di grande tensione dentro il quale però viene organizzandosi la resistenza. La resistenza che scaturisce innanzitutto dalla costituzione di bande appunto partigiane, che trovano ispirazione nel recupero delle tradizioni antifasciste. Quindi una resistenza che vede da un lato tornare, diciamo così, alla ribalta i vecchi antifascisti, anche gli antifascisti della prima ora. Quanti sono stati repressi, hanno dovuto subire il carcere, il confino, l'esilio, e che ora ritornano e offrono il proprio contributo a quei giovani che saranno poi protagonisti della resistenza e della lotta di liberazione nel bresciano. Una lotta di liberazione che vede, come dire, una pluralità di ispirazioni culturali e politiche. C'è una presenza cattolica che dà continuità.

0: che hanno dato vita già nell'autunno del 44, tra l'estate e l'autunno del 44, a una serie di scioperi che non si caratterizzano semplicemente per le rivendicazioni di carattere economico e sociale, ma che sono scioperi contro la guerra, contro l'occupante, quindi che hanno una forte caratterizzazione politica. E poi ci sono, come dire, le componenti che fanno riferimento a un mondo soprattutto culturale che fa capo appunto a Giustizia e Libertà e poi al Partito d'Azione. Cioè, sono queste, diciamo così, le componenti fondamentali che daranno vita ad una resistenza estremamente attiva, una resistenza estremamente combattiva che annovererà molti caduti e molti martiri, e che verrà peraltro un contributo significativo anche, ed è questa una novità nella storia pubblica della nostra città e della tradizione bresciana, la presenza di donne che non si limitano semplicemente a fare le staffette, ma che danno un supporto sul piano organizzativo, danno sostegno, esercitano quello che gli studiosi hanno definito una sorta di maternage, di sostegno, di copertura, di appoggio al movimento partigiano e alle lotte che il movimento partigiano sta sviluppando prima in montagna, poi dopo il proclama Alexander, al momento della pianolizzazione, rinserrandosi appunto nelle campagne e cercando protezione soprattutto dal mondo contadino, e poi sostanzialmente a partire dagli inizi del 1945, riprendendo una iniziativa che sfocia nella grande insurrezione delle giornate di aprile, quando appunto i tedeschi vengono cacciati e quando finalmente Brescia ritorna libera. C'è da dire che questo movimento di resistenza peraltro si avvale anche della pubblicazione di periodici, di giornali, della diffusione molto rilevante, molto significativa di manifestini, di opuscoli, insomma, che incitano la ribellione e che documentano la progressiva costituzione di una coscienza antifascista che è politicamente orientata, che non è solo di resistenza, ma di attacco al regime, ai suoi manutengoli e ad un fascismo bresciano sempre più nazificato. Questo credo debba essere detto, anche perché va, come dire, riconosciuto il valore fondamentale della lotta di liberazione e il 25 aprile, che rappresentano la fase costituente della nuova Italia. Non si può pensare alla Costituzione italiana se non si pensa all'antifascismo e alla resistenza come fase costituente del paese libero e democratico che la lotta antifascista consentirà di promuovere.
1: Ecco, ha parlato di montagna, chiaramente, e pianura. C'era anche una presenza di attività cittadina gappista nella nostra città?
0: Sì, non ha avuto un ruolo, diciamo così, preminente ed eclatante come è stato in altre città. Non so, basti pensare al caso di Roma con Via Rasella, o basti pensare a Milano con le iniziative di Pesce e di altri gappisti che sono assurti, insomma, a notorietà per le imprese coraggiose ed estremamente rischiose e pericolose cui hanno dato vita. Non c'è dubbio che anche gruppi armati operano in città, ma non solo in città, anche e soprattutto nei paesi dell'Interland, dove soprattutto sono insediati insediamenti industriali, ed è soprattutto dal mondo operaio che scaturisce, insomma, questa attività, un mondo operaio che in larga prevalenza è caratterizzato da una linea politica che fa riferimento al Partito Comunista e al Partito Socialista. Non c'è dubbio che per quanto riguarda Brescia un ruolo di primissimo piano viene svolto da componenti di ispirazione cattolica. Basti pensare alle formazioni delle Valle Verdi, delle Fiamme Verdi, che sono delle Fiamme Verdi che sono operanti nelle valli bresciane, ecco. Però direi che c'è una convergenza di iniziative nel segno di una unità, insomma, di intenti, che caratterizza sia la tipicità delle iniziative, e cioè la cospirazione

0: l'azione antifascista, l'iniziativa di lotta cittadina, urbana e periferica, e dall'altra parte invece la resistenza che è condotta nelle valli, c'è questa convergenza, e questa convergenza si verifica anche sul piano di una sostanziale unità dell'ispirazione antifascista delle diverse tradizioni culturali che all'antifascismo hanno dato consistenza e che l'antifascismo hanno ispirato anche nel corso del ventennio.
1: Veniamo a una delle figure protagoniste della resistenza proprio nel bresciano, quella di Luigi Micheletti, che fu partigiano garibaldino. La sua è una storia particolare, perché di un partigiano della 122esima Brigata Garibaldi e poi di un imprenditore dopo la guerra, che a un certo punto, piuttosto dopo la fine del conflitto, ha deciso di cambiare lavoro e dedicarsi alla ricerca storica. Vuole raccontarci di questa biografia che in qualche modo ci può parlare di molto altro oltre il singolo individuo, diciamo?
0: Beh, è una biografia alla quale sono particolarmente affezionato, perché ho avuto rapporti di frequentazione quasi quotidiana con Gino Micheletti, il quale direi fin da giovanissimo matura una vocazione ribellistica, quasi ispirata ad un sentimento anarchico. Come noto, anche nell'età matura, Micheletti, quando parlava di se stesso, si definiva un anarco-comunista, perché il suo antifascismo nasce inizialmente da motivazioni di tipo caratteriale, temperamentale, direi un antifascismo esistenziale, e cioè il sentimento della insubordinazione, il rifiuto di accettare gerarchie e ordini costituiti, la volontà, insomma, di sottrarsi a quel conformismo che il fascismo aveva imposto alla vita pubblica della nostra città e della nostra provincia. Quindi un antifascismo che, prima ancora di essere frutto di una maturazione politica data la giovanissima età appunto di Micheletti, è frutto appunto di una situazione che va ricondotta ad un sentire individuale, personale, insomma, il giovane che non accetta e non accetta di subire quel che è l'imposizione appunto fascista, istintivamente si ribella e prende a collegarsi con i militanti e i dirigenti della 122esima Brigata Garibaldi, fino a partecipare giovanissimo anche alla battaglia del Sonclino. Micheletti spesso tornava nei suoi racconti ad evocare quella stagione eroica, insomma, della sua adolescenza. Viene da una famiglia estremamente modesta, che vive condizioni di precarietà. Da ragazzino fa il fontanier, questa è la definizione che nel dialetto bresciano diamo dei giovani, insomma, che lavorano presso una bottega, presso un artigiano idraulico, e compie tutto quell'itinerario tipico dei self-made men bresciani e lombardi, che da lavoratori dipendenti creano una piccola officina, danno vita ad un'attività artigianale fino ad assumere, come dire, dimensioni di un certo significato e di un certo rilievo. La passione per la resistenza, in cui ha personalmente militato, lo porta a raccogliere nei locali di via Temistocle Solera, i locali, insomma, della sua azienda, inizialmente cimeli, no? Il fazzoletto, la sedia sulla quale il partigiano è stato fucilato, raccolte di lettere e così via, fino a quando l'incontro con Giampaolo Pansa, il Giampaolo Pansa della prima stagione, non il Giampaolo Pansa poi del Sangue dei Vinti, no? Tutti conosciamo, come dire, l'itinerario contraddittorio che ha caratterizzato e contraddistinto l'attività intellettuale e la produzione saggistica di Giampaolo Pansa. L'incontro con Giampaolo Pansa lo porta a raccogliere i notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana, la Guardia Nazionale di Ricci, di Nicchiarelli e così via, con la quale le forze dell'ordine pubblico fasciste mettevano dei mattinali che rendevano conto dello stato della situazione, dell'orientamento dell'opinione pubblica, che informavano sull'attività partigiana, insomma fonti di estrema importanza per lo storico che poi Micheletti fa pubblicare a cura di Natale Verdina presso le edizioni appunto Feltrinelli. E poi l'incontro con Pierpaolo Poggio e Sellino. Poggio è uno studioso di grande vaglia che si è occupato di molteplici temi di storia ottocentesca e novecentesca, che ha esordito con una ricerca su Blokhina, cioè la comunità rurale russa, ma poi si è dedicato moltissimo alla storia dell'antifascismo, del fascismo, della resistenza. E dall'altra parte Elio Sellino, che è il direttore della Biblioteca Feltrinelli, dell'Istituto Feltrinelli di Milano. Poggio dà precise indicazioni e orienta, diciamo così, Micheletti in direzione di alcuni filoni di indagine, di ricerca, ma soprattutto di raccolta di materiali documentari e di opere bibliografiche. E Sellino costruisce e dota la fondazione, quella che poi diventa la Fondazione Micheletti, di quei famosi sistematici, cioè indicatori di piste appunto di ricerca. Nel frattempo si incrementa la biblioteca con una prevalente attenzione da parte di Micheletti agli anni della Repubblica Sociale Italiana, e in questo è estremamente antiveggente e lungimirante, perché raccoglie manifesti, raccoglie opuscoli. 4-5 mila opuscoli oggi sono giacenti nei depositi della Fondazione Micheletti, che si qualifica sempre più come l'istituto più significativo a livello nazionale e internazionale per gli studi sulla RSI, tant'è vero che Micheletti stringe rapporti di amicizia con Sir Friedrich Deakin, il grande storico inglese che appunto è all'origine della ricerca storica, i suoi volumi sulla Repubblica Sociale Italiana, della ricerca storica dedicata alla Repubblica Fantoccio, insomma, della RSI, è tesi a demistificare la tesi fascista giustificazionista secondo la quale la RSI fu promossa dai fascisti e da Mussolini per proteggere gli italiani dalla dominazione appunto nazista. Come tutti sappiamo, è vero esattamente appunto il contrario. Quindi un lavoro in progress che vede Micheletti poi raccogliere attorno a sé un gruppo di giovani studiosi, tra i quali chi vi sta parlando, ma Gianfranco Porta, Carlo Simoni, Gianni Sciola, Maurizio Magri e molti altri, e dar vita ad una casa editrice che si prefigge di ripercorrere e di portare alla ribalta le personalità e le fasi, i passaggi più significativi soprattutto della militanza operaia e della costituzione e della promozione della lotta antifascista. Quindi da un lato il tema dei militanti politici di base ed una rilettura della storia della sinistra, non tanto in chiave ideologica o come storia dei gruppi dirigenti, ma come espressione di un mondo popolare dal quale emergono organizzatori operai, penso ad esempio a una figura come quella di Domenico Viotto, o giovani che saranno destinati poi a lasciare un'impronta estremamente significativa nella storia dell'antifascismo bresciano, penso ad esempio su tutti Italo Nicoletto. E poi i lavori dedicati alla ricostruzione delle vicende delle brigate e delle formazioni partigiane, le memorie di Leonardo Speziale e così via. Ecco, attorno insomma dalla metà degli anni 70 prende vita quella che diventerà poi la Fondazione Micheletti, grazie ad un accordo che viene stipulato col Comune e con la costituzione giuridica insomma della Fondazione, che si segnalerà per la innovazione delle proprie scelte in campo storiografico. Ricordo i grandi convegni, soprattutto quello sulla guerra civile in Italia, che ospitò la relazione, siamo nel 1986, la relazione con la quale esordisce Claudio Pavone e che si tradurrà poi alcuni anni dopo, se non mi sbaglio, nel 1991, con il grande saggio dedicato al tema della moralità e della resistenza, la guerra civile. Ma soprattutto attenzione al fenomeno del collaborazionismo, attenzione appunto alla RSI, attenzione all'Italia in guerra, attenzione poi in una prospettiva che porta la fondazione non semplicemente ad essere un centro studi sull'antifascismo e resistenza, ma anche sull'Italia e sull'età contemporanea. Il grande convegno, ad esempio, sul 68, sul 68 italiano ed europeo e non solo, e quindi uno slargamento di prospettive. Purtroppo Gino Micheletti scompare giovanissimo, scompare nel 1994 e lascia una grande perdita. Viene ricoverato presso la clinica di Ome per un intervento al cuore, un intervento che purtroppo non riesce, e quindi Micheletti insomma compie definitivamente la traiettoria insomma della sua vita, va incontro ad una morte molto, molto prematura, e per noi che lo abbiamo frequentato molto dolorosa. Una grossa perdita per la comunità bresciana, perché la fondazione è un istituto che Micheletti ha pensato al servizio di tutti, al servizio dell'intera cittadinanza, e come strumento di supporto per gli studiosi, per quelli già affermati o per quei giovani che sono incamminati o verso una carriera universitaria o in direzione dell'insegnamento scolastico o in dimensione di una professionalizzazione della propria ricerca. Non dimentichiamoci che dalla Fondazione Micheletti escono studiosi di rango, ne cito almeno due, come ad esempio Germinario, che è uno dei maggiori studiosi a livello internazionale delle radici culturali della destra radicale neofascista, o come Mimmo Franzinelli, che è un autorevolissimo storico del fascismo. Quindi è stata la fondazione anche l'incubatrice di esperienze scientifiche che hanno avuto grandi riconoscimenti a livello nazionale e che hanno guadagnato autorevolezza nello stesso mondo accademico.
1: Passando all'attualità e al piano nazionale, lei oggi è presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Qual è e qual è stato il lavoro e il ruolo di questo istituto dalla sua fondazione, qual è oggi, e come si sta preparando a questo anniversario, diciamo, pieno?
0: Sì, dire delle decine di iniziative che l'Istituto Parri a livello centrale e a livello degli istituti che adesso afferiscono ha promosso e sta promuovendo nel corso del 2025 è un'impresa, veramente un'impresa. Guardi, ho proprio sotto i miei occhi la relazione di missione, così la chiamiamo, che riguarda il 2024 e le iniziative promosse nel 2025. Se io mi mettessi a leggerle e a scorrerle, probabilmente dedicheremmo tutta la nostra conversazione e anche oltre. Direi che le linee di fondo, innanzitutto la Fondazione Parri, l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri nasce nel 1949 su iniziativa appunto di Ferruccio Parri, ma tra i suoi sostenitori e diciamo così, tra quanti hanno dato un contributo a quello che allora si chiamava Istituto per la Storia del Movimento Nazionale di Liberazione in Italia, IMSLI, fu anche uno storico bresciano, quel Mario Bendiscioli, che tra il 1936 e 1937 pubblica quei due lavori importantissimi presso la Mocelliana, che si intitolano Neopaganismo Razzista e Germania Religiosa nel Terzo Reich. L'istituto viene diretto da autorevoli studiosi, penso in modo particolare alla successione che vede Guido Quazza e poi Giorgio Rochat, ahimè prematuramente scomparso. Si avvale in sede lombarda di un grande studioso come Massimo Legnani, e poi ha appunto come successivi presidenti, dopo una breve parentesi che vede alla testa dell'istituto Lalaiolo, l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, poi l'ex presidente della Corte Costituzionale Onida, Valerio Onida, e poi il mio predecessore Paolo Pezzino, che è sicuramente in Italia lo storico più autorevole del quel filone delle stragi di civili che i nazisti e i fascisti compiono, penso, non so, a Montesole, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e così via. Quindi l'istituto però si qualifica inizialmente come grande patrimonio della Repubblica. Perché? Perché svolge un servizio fondamentale come quello di raccogliere gli archivi che riguardano la storia del fascismo, dell'antifascismo, della resistenza. Quindi è una grande risorsa della Repubblica. Svolge innanzitutto un'attività di raccolta, di conservazione, di valorizzazione e di promozione dei fondi archivistici. Le altre due finalità dell'istituto sono, da un lato, lo sviluppo della ricerca scientifica, che si traduce in pubblicazione di volumi presso l'editrice Viella. È aperta, diciamo, una collana diretta da Pezzino e da Focardi, da Filippo Focardi, Pezzino presidente, Filippo Focardi direttore scientifico, che ha visto, come dire, inaugurare filoni di ricerca estremamente innovativi. Penso ad esempio quello relativo alla giustizia di transizione, cioè la giustizia nel passaggio, insomma, dal fascismo, l'epurazione, le sanzioni nei confronti di quanti si sono macchiati di responsabilità anche penalmente perseguibili e non solo politicamente sanzionabili, non solo politicamente condannabili. Oppure sul contributo delle donne al movimento di liberazione, cioè filoni di ricerca estremamente significativi, che troveranno una continuazione proprio recentemente nella pubblicazione di un volume curato da Filippo Focardi e da Santo Peli, il più eminente storico contemporaneista della resistenza, peraltro un bresciano. Il libro di Peli, accanto a quelli di Battaglia, a quelli di Quazza, a quelli di Pavone, costituisce un riferimento fondamentale per chi voglia occuparsi di storia della resistenza. Bene, Focardi e Peli stanno per dare alle stampe un volume, anzi hanno dato alle stampe un volume, lo sto leggendo io in questo momento in bozze, perché dobbiamo presentarlo a Padova il 17 di aprile, dedicato proprio alla guerra guerreggiata, alla guerra partigiana. Quindi non soltanto i filoni che in questi anni in chiave antirevisionistica sono stati, come dire, indagati, le guerre civili, le guerre coloniali, i massacri compiuti dal fascismo e dal nazismo, quindi la Shoah o i problemi del confine orientale, le foibe, ma adesso la valorizzazione del cosiddetto paradigma vittimario, ma in modo particolare la guerra guerreggiata, cioè i partigiani in armi. È un tema questo scarsamente studiato, che verrà finalmente una trattazione compiuta in un volume di oltre 400 pagine con una dozzina di autori coordinati da Focardi e da Peli. Ecco, l'istituto sostanzialmente è alla testa di 67 istituti storici della resistenza associati, di una ventina di istituti aggregati, di cui coordina le attività e per i quali volge una serie di servizi, soprattutto sul piano dell'informazione dei vari progetti che a livello locale, regionale e nazionale vengono banditi dalle diverse istituzioni. Accanto, all'attività di conservazione del materiale documentario archivistico, accanto all'attività di ricerca, l'istituto promuove un altissimo significato un'attività di tipo didattico, quindi di formazione alla didattica e di esercizio della didattica. L'istituto si avvale di due riviste scientifiche di primo livello, Italia Contemporanea e 900.org. Italia Contemporanea è una rivista di natura scientifica, di ricerca storica, che peraltro si misura anche coi temi della contemporaneità. Basti pensare che uno degli ultimi numeri è dedicato al caporalato, ed è una cosa estremamente innovativa e interessante. Il 900.org invece si occupa soprattutto di didattica della storia, e questo è estremamente opportuno ed importante, soprattutto alla luce delle indicazioni che recentemente sono state diffuse e che riguardano l'attività educativa della scuola primaria, della scuola per l'infanzia e della scuola primaria di primo grado. Indicazioni che l'Istituto Parri ha criticato, emesse dal ministro Valditara, e che l'Istituto Parri ha molto criticato per il fatto che si improntano ad una cultura di tipo identitario, neonazionalista, che evidentemente contrasta con l'ispirazione costituzionale, oltre che con gli orientamenti della storiografia più avvertita e della didattica più consapevole, perché lì c'è un'idea di una didattica come trasmissione di un sapere depositato che si regge persino sulla mitologia narrativa della piccola vedetta lombarda. Insomma, l'Istituto Parri è una coscienza vigile in ordine alla crisi dell'insegnamento della storia nella scuola. Basti pensare alla drastica riduzione delle cattedre universitarie, in modo particolare delle cattedre di storia contemporanea, o alla riduzione dei tempi di insegnamento della storia nella scuola. Quindi archivi, ricerca scientifica, formazione appunto didattica sono i tre grandi filoni sui quali l'Istituto Parri si ritrova impegnato, a maggior ragione nel corso dell'ottantesimo, perché sono in corso una serie di convegni. I prossimi si terranno ad esempio presso Casa Cervi, si terranno a Padova, si terranno a Verbania, saranno dedicati innanzitutto al ricorso alle fonti orali, saranno dedicati a una rivisitazione del senso dell'antifascismo dopo il 1989, saranno dedicati alla resistenza nelle immagini fotografiche e così via. E quindi una celebrazione dell'ottantesimo che l'istituto, alla quale l'istituto intende concorrere con tutta l'autorevolezza della sua storia, il prestigio dei suoi studiosi. Tra l'altro nel comitato scientifico del Parri ci sono ben due studiosi bresciani: Daria Gabusi, che è nota per i suoi studi sulla storia dell'educazione, per i volumi che ha dedicato alle feste della Repubblica, al 25 aprile e al 2 giugno, per la biografia di Laura Bianchini, per la ripubblicazione del diario di Emiliano Rinaldini, e Santo Peli, del quale ho già detto che è ormai universalmente riconosciuto come probabilmente lo studioso più affermato per quanto attiene all'antifascismo e alla resistenza.
1: Ecco, con lei Paolo Corsini chiuderei chiedendole una riflessione proprio sull'importanza oggi della memoria della resistenza, della lotta di liberazione a livello nazionale con il governo Meloni, in generale una svolta sempre più a destra della politica, ma anche direi a livello globale, in un momento in cui la guerra anche per noi europei non è più un qualcosa che sta, come dire, solo sui libri di storia o da qualche altra parte sul globo.
0: Sì, direi che lei ha perfettamente ragione, che è in corso una guerra culturale, perché la memoria della resistenza non è una memoria neutra, ma è una memoria contesa. Sempre per quanto riguarda il passato è sempre il luogo, come dire, di memorie contese. Ora, a me pare che la memoria meloniana si regga su tre presupposti. Innanzitutto è una memoria indulgente, a dir poco. Basti pensare che anche in questi giorni, per evocare la vicenda delle fosse ardeatine, non è mai stato nominato il fascismo, che ebbe un ruolo fondamentale nella addirittura definizione dell'agenda dei nomi di coloro che sarebbero poi stati massacrati. È una memoria indulgente che si regge su un presupposto, e cioè che antifascismo e resistenza siano, come dire, identificabili con comunismo. non c'è dubbio che per la Meloni la resistenza è comunista. Ora, noi sappiamo che, non sarò certo io evidentemente a mettere in discussione questo dato, che i comunisti hanno avuto un ruolo estremamente rilevante e significativo alla resistenza, ma non sono stati l'unica forza, l'unica realtà organizzata, l'unica ispirazione culturale che ha dato vita al movimento di liberazione in Italia. Il terzo presupposto su cui si fonda la memoria afascista e, nel caso, e anti-antifascista della Meloni e della destra italiana è la necessità di sostituire l'antifascismo come cardine attorno al quale costruire le pratiche e i valori della convivenza associata nel nostro paese, sostituire l'antifascismo l'antitotalitarismo. L'antitotalitarismo, come scrive recentemente ad esempio un insigne studioso, Luca Baldissara, e cioè l'antiterrorismo, insomma, applicato alla realtà contemporanea dell'Italia di oggi, sembra quasi fare scomparire il fascismo come un fenomeno reale, riducendolo ad una manifestazione astratta. Baldissara scrive una sorta di metatotalitarismo cui appunto viene accorpato il fascismo. Ancora, si vuol presentare il 25 aprile, che è la grande giornata dell'insurrezione, si vuol presentare il 25 aprile come la festa della libertà per tutti gli italiani, dimenticandoci che non esiste libertà se non si dà liberazione. In Italia la libertà è il frutto di una lotta di liberazione. Non si può parlare di una festa della libertà per tutti se non si evoca la liberazione appunto che la produce, se si fanno scomparire i protagonisti di questa liberazione, cioè i partigiani, e gli antagonisti di questa liberazione, cioè appunto i fascisti. Insomma, è quella lettura che negli anni della destra anche Berlusconi, insomma, si è sforzato di elaborare. Basti pensare al suo discorso appunto a Donna, che è un discorso, se si vuole essere molto benevoli, post-antifascista, e quindi è un discorso che chi come noi è profondamente radicato nella storia, nella valutazione storica dei problemi, non può appunto accettare. Del resto, per fortuna in Italia noi abbiamo avuto dei vertici istituzionali, penso a Ciampi, penso a Napolitano e penso a Mattarella, che invece il senso dell'antifascismo e della resistenza hanno voluto, come dire, restituire nel processo di educazione degli italiani. Mattarella, per esempio, ha più volte precisato come irremovibile non può che essere, come dire, un'interpretazione del 25 aprile quale approdo di un processo in cui l'antifascismo, come testimonianza morale e politica, è la necessaria premessa di un percorso volto alla democratizzazione delle istituzioni e della società, e quindi alle aspirazioni di libertà e di giustizia che erano, diciamo così, dentro l'esperienza risorgimentale. Io a questo punto mi sento, insomma, di proporre una breve, alcune battute a mo' di conclusione. Allora, noi non possiamo accettare il mancato riconoscimento del fatto che netta e incomponibile è stata la divaricazione tra il patriottismo nazionalista e bellicista del regime e invece il patriottismo costituzionale, democratico, solidale, e io aggiungo, dopo quel che è stato detto su Spinelli e su Ventotene, il patriottismo è costituzionale europeista, che è stato propugnato dalle diverse componenti del movimento di liberazione. E credo dunque che se manca, cioè che questo riconoscimento, il riconoscimento di questa sostanziale differenza, di questa sostanziale divaricazione, soltanto questo riconoscimento può far sì che il 25 aprile sia la festa di tutti gli italiani. È la festa di tutti coloro che si riconoscono nella Costituzione antifascista che che è all'origine della convivenza associata nel nostro paese.
1: Paolo Corsini, storico e presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, grazie di essere stato con noi per questa intervista.
0: Buongiorno e grazie a lei dell'opportunità che la sua radio mi ha offerto di svolgere queste considerazioni.
2: Tutto un mondo lontano, 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti gli amici, gli avversari e gli indifferenti.
3: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
4: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
5: Per un tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisogna anche combattere.
6: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
7: A 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato. Buon ascolto.

Mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Radio Durtori, eccoci con l'archivio del Gatto Nero, l'appuntamento con l'archivio oltre quarantennale della radio. Oggi rimaniamo a Brescia, la città dove è nata Radio Onda d'Urto e da dove trasmettiamo. Lo facciamo tornando indietro di 177 anni. Tra il 23 di marzo e il 1 di aprile, infatti, le 10 giornate di Brescia. Insurrezione popolare contro l'occupazione austriaca durante il periodo risorgimentale. A questo Radio Onda d'Urto ha dedicato una ventina di anni fa una trasmissione storica ad hoc. Andiamo a riproporvela.

0: Il 23 marzo 1849 scoppiava nella città di Brescia una rivolta contro l'occupazione austriaca. Era l'inizio dell'insurrezione che divenne celebre come le 10 giornate di Brescia. Per comprenderne le cause profonde, le motivazioni e gli obiettivi, bisogna innanzitutto delineare il contesto storico, sia locale che internazionale. Ci aiuta il professor Sergio Onger, docente di storia economica all'Università degli Studi di Brescia, autore insieme a Gianfranco Porta del libro Le 10 giornate di Brescia, le ricorrenze della memoria, e curatore anche degli atti del convegno in occasione del 150° anniversario delle 10 giornate di Brescia, che si tenne a Brescia il 26-27 marzo 1999. In quel convegno il professor Onger aveva tenuto una relazione su popolo e ceti dirigenti a Brescia dal 1848 alle 10 giornate. Ascoltiamolo.
1: Per capire le 10 giornate bisogna prendere atto di quello che era successo nel 48. Ora, nel 48 c'era stata quella che viene ricordata come la prima guerra d'indipendenza, con l'insurrezione anche di Brescia nel marzo del 48 e nella campagna che vide come protagonista il regno sabaudo, Brescia fu l'ultima città a capitolare agli austriaci, infatti venne riconquistata il 16 agosto del 1848 e quindi diciamo ebbe un ruolo di grande rilievo in quel movimento risorgimentale che vide come protagonista il re di Sardegna Carlo Alberto. Venuta o meno questa esperienza, cosa succede nei mesi seguenti? Succede che parte della classe dirigente albertista, che si era anche repubblicana, che si era compromessa con l'insurrezione quarantottesca, lascia la città e va per le strade dell'esilio in Svizzera, in Piemonte, eccetera. E Brescia deve subire l'arroganza e la vessazione degli austriaci. Vessazione che si traduce anche in multe pesantissime per risarcire i militari austriaci e i danni subiti dal governo austriaco. E fin qui diciamo la situazione potrebbe essere ritenuta quasi normale. In realtà via via verso dicembre la situazione si aggrava ulteriormente, perché a presidiare Brescia c'è un ufficiale Ainau che è particolarmente crudele, particolarmente determinato nel voler punire la città per l'insurrezione quarantottesca. E alla fine di dicembre assistiamo all'arresto ingiustificato di alcuni assessori della municipalità, alla destituzione del podestà di allora Veroldi, all'imposizione di un podestà gradito all'Austria e ad un'ulteriore multa assegnata questa volta ingiustamente e senza nessun motivo giuridico valido alla città. E questo diciamo è il contesto locale. E poi c'è un contesto più ampio, che è il contesto diciamo internazionale, visto che in quel momento l'Italia era fatta da più stati, perché Carlo Alberto sta pensando di riprendere, dopo l'armistizio con l'Austria, di riprendere i combattimenti con l'Austria e di rompere l'armistizio e quindi di intraprendere una nuova campagna. E per far ciò ha in mente anche di legarsi ai movimenti insurrezionali nelle città lombarde, che dovrebbero diciamo anticipare e sostenere la sua impresa militare. Questo direi che è il contesto in cui si muove nei mesi precedenti e si muove diciamo il contesto internazionale che porterà poi alle 10 giornate.
0: È necessario ora fornire qualche elemento di conoscenza del dibattito che vi era tra i democratici italiani sui compiti rivoluzionari, ed in particolare si tratta di capire come Mazzini concepisse l'azione rivoluzionaria per l'indipendenza e la libertà. L'esito delle rivoluzioni del 1848 stimolò alcune riflessioni ai democratici e convinse sempre di più Mazzini che bisognasse contare sul popolo e non sul re o sulle forze moderate. Mazzini, osservando la partecipazione popolare al 48, pensava che la maggioranza del popolo fosse conquistata dalla causa rivoluzionaria e credeva in un risveglio rivoluzionario imminente. Il 1848 però mise in evidenza l'atteggiamento delle masse popolari, che identificavano lotta per l'indipendenza con obiettivi sociali. Leggiamo dal libro I democratici e la rivoluzione italiana di Franco Della Peruta, docente di storia del risorgimento. Gli avvenimenti del 48 avevano messo in evidenza di quale importanza fosse per lo sviluppo della rivoluzione italiana l'atteggiamento delle masse popolari, dimostrando che dove artigiani, operai, contadini erano stati disposti a battersi, là la lotta era riuscita vittoriosa. Ma nel corso della rivoluzione era anche apparso chiaramente che le masse, quando erano scese sul terreno dell'azione, si erano messe in movimento soprattutto perché avevano identificato la lotta per la libertà e l'indipendenza contro i principi assoluti e contro l'Austria con la lotta per il miglioramento delle loro condizioni di vita. Fosse questa la lotta per una esistenza più civile nelle città o la lotta per la terra e per patti meno angarici, cioè feudali, nelle campagne. Queste aspirazioni degli strati popolari delle città e delle campagne italiane, questo desiderio di migliorare, per dirla con Pisacane, queste esigenze sentite profondamente ma espresse per lo più in forme rudimentali e disordinate, non avevano trovato però nel corso della rivoluzione una loro interpretazione e mediazione politica, una loro formulazione programmatica. Ed i quadri dirigenti della democrazia italiana, ai quali soprattutto sarebbe spettato questo compito, erano rimasti sordi ai fermenti che agitavano gli artigiani ed i nuclei operai delle città e le masse contadine delle campagne. Queste aspirazioni, quindi, non avevano trovato interpretazione e mediazione politica. Il problema diventava quindi quello di legare in modo permanente le masse popolari e le loro esigenze alla rivoluzione, interpretarne le aspirazioni e tradurle in un programma politico in cui le masse si potessero riconoscere, cosicché la lotta per l'indipendenza e la libertà si identificasse con la lotta per un rinnovamento profondo della società italiana. Questo è il problema che l'embrionale socialismo italiano, da Ferrari a Pisacane, da Montanelli ai Prudoniani, metterà al centro dei propri interessi. Questo era il problema che invece Mazzini aveva eluso e si ostinava a deludere. Per Mazzini, il moto italiano del 48 era stato un moto essenzialmente nazionale. Se altrove i popoli erano scesi in campo per stabilire un nuovo ordine sociale, per porre fine alla miseria e alla diseguaglianza, in Italia, affermava Mazzini, le popolazioni si erano sollevate unicamente per l'idea della patria unita. Di fronte al conseguimento dell'indipendenza e dell'unità, agli occhi del Mazzini, tutte le altre questioni, anche quelle relative alla libertà ed al futuro ordinamento della nazione italiana, passavano in secondo piano. Alla fine del 1849, come tracciando un bilancio della sua azione nel periodo rivoluzionario, Mazzini scriveva: «Primo nostro intento e sospiro antico dell'anima nostra era ed è l'indipendenza dallo straniero. Secondo, l'unità della patria, senza la quale l'indipendenza è menzogna. Terzo, la Repubblica». Mazzini evitava dunque, anche dopo il 48, il problema del contenuto sociale della rivoluzione. Non c'è insomma nessuno spunto nuovo che dimostrasse un'avvenuta presa di coscienza da parte di Mazzini degli aspetti più concreti dell'esperienza quarantottesca ed una riflessione sui nuovi schieramenti assunti dalle classi sociali nel corso della lotta. A questo proposito anche la critica di Marx ed Engels all'impostazione della questione rivoluzionaria di Mazzini. Secondo Marx ed Engels era un'impostazione completamente errata perché negava la lotta di classe. Inoltre poneva la subalternità degli interessi proletari a quelli borghesi. Marx ed Engels criticavano inoltre il formalismo di Mazzini, cioè concepire la libertà solo in modo formale, e gli rimproveravano la sottovalutazione della questione contadina. Ma torniamo alle 10 giornate. Chi furono i dirigenti di questa rivolta? A quali ideali si ispiravano? Quali obiettivi propugnavano?
1: Allora, in primo luogo, inizialmente, diciamo nei primi giorni di marzo, i dirigenti della rivolta erano prevalentemente filo albertisti e quindi erano filo piemontesi. Il protagonista era soprattutto Bartolomeo Gualla, un medico che coordinava il comitato segreto filo piemontese. A questo comitato avevano aderito anche repubblicani mazziniani, che però riconoscevano, diciamo, un primato a Carlo Alberto ed erano disposti, diciamo, a seguire la guerra regia se questa poteva essere, diciamo, andare a buon fine e che scacciare gli austriaci. Per cui diciamo che inizialmente non ci fu uno scontro e forse non ci fu mai un vero e proprio scontro fra repubblicani e filopiemontesi.
0: A Brescia, come in altre città della Lombardia, l'insurrezione doveva scoppiare attorno al 20 marzo, terminata la settimana di preavviso della rottura dell'armistizio da parte di Carlo Alberto. Ma già fin da quando il generale Appel era partito dalla città, lasciandovi una guarnigione di mezzo migliaio di uomini, l'agitazione era cominciata e il curato di Serle, Don Pietro Boifava, alla testa di bande armate di montanari, si era messo a battere la campagna predando i carreggi e le staffette dell'esercito austriaco. Il 20 marzo si dimise Giovanni Zambelli, che dirigeva il municipio e che aveva invitato in un proclama i bresciani alla calma. Fu sostituito con l'avvocato Saleri, che subito ordinò la costituzione di una guardia nazionale. Ma di questi giorni ci parla il professor Onger, sentiamo.
1: Il problema però più grave fu che mano a mano che si avvicinava l'insurrezione, dovete tenere presente che il 12 marzo del 49 il Piemonte rompe l'armistizio con l'Austria. Carlo Alberto, che era un militare d'onore, si attenne al trattato dell'armistizio, cioè l'armistizio prevedeva che la rottura dello stesso doveva essere data con una settimana di preavviso, per cui lui dà il preavviso con una settimana d'anticipo. In questa settimana cosa succede? Succede che le truppe austriache si portano in massa verso il confine piemontese e tra l'altro le guarnigioni presenti in città, a Brescia, escono dalla città per unirsi al grosso delle truppe austriache. La città rimane sgombra, parzialmente sguarnita, di fatto rimane solo presidiato il castello e dall'altro l'accordo fra il comitato segreto filopiemontese e il Piemonte è quello di iniziare l'insurrezione in città, a Brescia come a Bergamo. L'insurrezione doveva, diciamo, partire tra il 20 e il 21. In realtà però cosa succede? Succede che non arrivano più informazioni dal Piemonte. Quello che la campagna militare, che intanto era iniziata in Piemonte, non si sa come stava andando. Per cui Gualla, che doveva dare il via all'insurrezione di Brescia fra il 20 e il 21, si ferma, non fa niente. E giustamente, perché la situazione era così precaria. E proprio in quei giorni, tra il 20 e il 21, sfugge la situazione al comitato insurrezionale. Perché? Perché da un lato i ceti dirigenti locali, che ormai sono prevalentemente filo austriaci, quelli rimasti in città, si rendono conto che la situazione sta precipitando e quindi cosa fanno? Fuggono dalla città, prendono le carrozze, prendono i familiari e se ne vanno in campagna, manco fosse iniziata la villeggiatura. E in città rimangono solo alcuni esponenti politici della vecchia classe dirigente e poi il popolo. Gualla sta a guardare, nel frattempo cominciano alcune proteste popolari, qualche manifestazione di piazza, ma che non ha ancora, diciamo, il connotato della rivolta. E poi la situazione diventa così difficile che lo stesso Zambelli, che era stato nominato dagli austriaci a reggere le sorti della città, si dimette e il 20 marzo l'avvocato Saleri, che è un rispettabile intellettuale e professionista cittadino, diventa per alcuni giorni, diciamo, il podestà della città. Ma anche Saleri, che tra l'altro ha motivi familiari piuttosto pressanti, la moglie sta morendo in quei giorni, decide di abbandonare, viene sostituito da San Gervasio, per cui il 23 marzo, quando praticamente sfugge di mano la situazione e cominciano le prime rivolte popolari, cominciano i primi moti e i primi spari per la città, di fatto, diciamo, la classe dirigente che è in loggia in quel momento a governare, a dirigere le sorti della città, è un surrogato della classe dirigente dei mesi e degli anni precedenti, perché il grosso è fuggito in quanto compromesso nelle rivolte del 48 o in quanto compromesso con l'Austria. Ed è una situazione assolutamente inedita, perché di fatto il popolo si trova sostanzialmente solo o comunque poco seguito nel gestire questo momento estremamente drammatico.
2: Marzo 1849. L'inopportuna richiesta da parte del capitano Leschke, comandante il presidio, del rimanente di una somma, una multa inflitta durante l'inverno ai bresciani dal generale Haynau, provocò lo scoppio prematuro della rivolta. Un drappello di soldati che scortava un convoglio fu assalito e malmenato. Il palazzo del Broletto, dove era l'ufficio di polizia, fu invaso e il commissario fatto prigioniero. Una sessantina di gendarmi usciti a sedare la rivolta furono ricacciati, dopo aver subito gravi perdite, dentro la loro caserma di Sant'Urbano. Furono distrutti gli stemmi austriaci e asportate le armi ai soldati degenti negli ospedali militari.
0: Il 24 marzo, seconda giornata. Il comandante del castello, che con tutti gli uomini venuti a rifugiarsi nel forte disponeva ormai di circa 900 soldati, cominciò a bombardare la città, credendo di atterrire i bresciani, ma questi si diedero con maggior vigore a preparare le opere di difesa, erigevano barricate, facevano incetta d'armi, nominavano un comitato di salute pubblica, a capo del quale mettevano l'ingegner Luigi Contratti e il dottor Carlo Cassola. Ma nelle 10 giornate di Brescia le masse popolari agirono con rivendicazioni che esprimevano le proprie esigenze economiche e sociali? Ci fu questa impronta, questa nervatura di aspirazioni sociali, o l'insurrezione della città ebbe solo l'obiettivo della cacciata degli austriaci? Il professor Onger.
1: Nelle manifestazioni che ci furono fra il 20 e il 22 ci furono anche manifestazioni di richiesta di pane, di lavoro e quindi, diciamo, di rivendicazioni sociali. Dopo, dal 23 in poi, le rivendicazioni furono essenzialmente anti-austriache e quindi di natura politica. Questo, diciamo, questo aspetto di rivendicazione sociale, se ci fu, fu completamente, diciamo, surclassato dall'urgenza di scacciare gli austriaci. La cosa poi che ancor di più fa emergere l'assenza della classe dirigente in quei giorni è quello che avviene il giorno dopo la rivolta, il 24, quando per far fronte ai primi bombardamenti che dal castello erano partiti verso la città, San Gervasio sente l'urgenza di costituire un comitato di difesa pubblica, perché la città va difesa dalle cannonate del castello e dal pericolo che viene soprattutto dal castello. E nel momento in cui si devono nominare i dirigenti di questo comitato di difesa pubblica, tutti i moderati, a cominciare da Gualla, si tirano indietro. E a quel punto gli unici due disponibili sono due repubblicani mazziniani, che sono Cassola e Contratti, che, si badi bene, diventano dirigenti del movimento insurrezionale non per scelta, ma perché nessuno voleva prendere quel posto. E questo dimostra ancora come, diciamo, la piega repubblicana che via via prese la rivolta bresciana fu del tutto casuale e non premeditata.
3: Ecco, nel 1848 venne pubblicato il manifesto del Partito Comunista, no? In città, cioè a Brescia, in quegli anni vi erano forze o personaggi, insomma, che si ispiravano al socialismo, a questo?
1: No, direi che non, per quanto io sappia, per quanto ho letto, direi che nel 48-49 l'unico movimento più radicale presente in città e ben rappresentato era quello repubblicano e mazziniano, ma di presenza socialista o comunista in quel momento non ce n'era affatto. L'uso poi che si fece durante la rivolta delle bandiere rosse, che vennero sventolate tanto quanto la bandiera tricolore, era un uso di tipo repubblicano. Bisogna ricordare che la bandiera rossa in Italia in quegli anni era il simbolo della Repubblica e non il simbolo del socialismo, come divenne più avanti.
4: Guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra.
0: Eppure nel periodo 49-52 in Italia nasceva un germinale movimento socialista che si fondava sull'esperienza del 48 e proprio sulla critica alle impostazioni mazziniane della questione.

0: 25 marzo, terza giornata. La situazione è di stallo, la città organizza le difese mentre gli austriaci attendono le truppe di rinforzo provenienti da Mantova, sotto il comando del generale Nugent.
1: Il 26 marzo, proveniente da Mantova, si presentò davanti a Santa Eufemia, grosso borgo a 3 miglia da Brescia, il generale Nugent, con 4.000 uomini e 5 cannoni. Santa Eufemia era difesa da numerosi insorti della città e della campagna. Sui monti di Caionvico e giù fino al piano erano scaglionate le bande di Don Pietro Boifava. In San Francesco di Paola, villaggio tra Brescia e Santa Eufemia, stanziava una schiera di riserva. Gli austriaci iniziarono il fuoco contro il villaggio, ma furono tenuti in scacco dai difensori. Mancate le munizioni, i difensori chiesero soccorsi al comitato di difesa. Giunsero invece alcuni parlamentari del municipio, i quali, all'insaputa di Tito Speri, che comandava i vari gruppi degli insorti, inalberarono la bandiera bianca. Richiesto dalle sue intenzioni, il Nugent rispose: «Voglio l'ordine a Brescia, si distruggano le barricate, i cittadini depongano le armi e si arrendano a discrezione. Concedo 4 ore di tempo per riflettere e, per usare clemenza, frenerò i miei soldati e farò tacere le artiglierie». Sebbene gli austriaci, approfittando del fatto che agli insorti erano mancate le munizioni, avessero occupato Santa Eufemia ed erano quasi sotto le mura della città, la risposta che il Cassola e il Contratti mandarono a Nugent fu questa: «Il popolo in massa ha respinto con indignazione le vostre proposte, proclamando che si deve vincere o morire e che la città è pronta a resistere finché la sia ridotta in cenere. Nulla noi aggiungiamo alla potente voce del popolo e siamo perciò determinati a sostenere con tutti i mezzi che abbiamo in nostro potere qualunque assalto. Signore, non confidate troppo nella vostra forza, perché la massa popolare di una città agguerrita non si vince che con un imponente esercito. Pensate che le vostre truppe saranno massacrate sotto le mura di questa città e quindi quale responsabilità attirerete sul vostro capo con un progetto disperato. Pensate inoltre che al principiare delle ostilità contro Brescia tutti i prigionieri e gli ammalati che abbiamo in nostro potere sarebbero massacrati dal furor popolare».
0: L'insurrezione bresciana poteva avere possibilità di successo? Quali erano le condizioni che rendevano possibile un esito positivo? Ancora il professor Onger.
2: Beh, l'esito positivo ci sarebbe stato qualora la campagna di Carlo Alberto fosse stata fortunata e quindi Carlo Alberto fosse giunto a soccorrere la città nel giro di pochi giorni. In realtà, proprio nel giorno stesso in cui partiva la rivolta da noi, il 23 marzo, Carlo Alberto veniva sconfitto in modo radicale a Novara e quindi la campagna finì in quel giorno. Per cui di vere possibilità non ce n'erano assolutamente. Il problema è che però i bresciani non seppero cosa era successo a Novara, ma si badi bene che il problema delle comunicazioni in quei giorni fu un problema di comunicazioni drammatico. Lo stesso Parlamento di Torino non seppe per giorni che Carlo Alberto aveva perso a Novara il 23, che la notte aveva abdicato in favore del figlio e che assieme al suo luogotenente era partito per Marsiglia e da lì era andato in Portogallo. E quindi questo la dice lunga sulla difficoltà di sapere in quei giorni cosa stava effettivamente succedendo. E i bresciani continuarono a credere, anche a causa di falsi messaggi che giunsero via via in città, che in realtà invece la campagna piemontese, nonostante fosse arrivata la notizia dell'abdicazione di Carlo Alberto, continuasse e stava continuando e continuava con successo contro gli austriaci.

0: il contesto ormai non aveva, in realtà non dava più nessuna possibilità a Brescia.
1: 27 marzo, quinta giornata. Alle 2 pomeridiane il nemico cominciò a battere con le artiglierie la porta di Torrelunga, mentre dal castello si riversava sulla città una pioggia di bombe. Il bombardamento durò molte ore, poi cessò. Le batterie del forte furono messe a tacere da abili tiratori bresciani, che appostati sui campanili uccidevano con i loro precisi tiri gli addetti ai pezzi. I bombardamenti danneggiano il Duomo, la loggia, il Teatro Grande e molte abitazioni private. In loggia, tuttora permane, alla base della parete meridionale del Salone Vanvitelliano, il foro causato da un proiettile austriaco sparato dal castello. Cessato il bombardamento, un gruppo di insorti, al comando di Tito Speri, uscì dalle porte e mise in fuga gli austriaci, inseguendoli fino al villaggio di Sant'Eufemia. Poi rientrò a Brescia verso sera.
2: 28 marzo, sesta giornata. Diversi cecchini cercano di colpire gli austriaci rimasti al castello, appostandosi sui ronchi e sulla torre del Pegol. Un gruppo di insorti è costretto alla ritirata dopo essere entrato in Sant'Eufemia. In seguito alle difficoltà di scambio delle informazioni, giunge ai bresciani la falsa notizia secondo la quale gli austriaci sconfitti si sarebbero ritirati dalla Lombardia. Per altre fonti, la falsa notizia sarebbe arrivata già il 26 di marzo. 29 marzo, settima giornata. Il comitato di difesa, nel tentativo di difendere la città fino all'ultimo uomo, richiama all'interno delle mura gli uomini appostati sui ronchi. I bombardamenti austriaci si concentrano sulla principale barricata, presso porta Torrelunga. 30 marzo, ottava giornata. Giungono nuovi rinforzi austriaci. La città è ormai completamente accerchiata e sotto bombardamento.
0: 'Cosa veramente drammatica e che dà ancora di più la misura dell'assenza della classe dirigente bresciana in quei giorni è quello che succede la mattina del 31 marzo, perché la mattina del 31 marzo Ainau riesce a entrare in città per la strada del soccorso, a portare rinforzi in castello. La città è completamente circondata dalle truppe austriache che via via si sono ammassate intorno ai bastioni, e a questo punto è chiaro a tutti che la campagna piemontese è finita male. A quel punto quindi la classe dirigente poteva tentare di risparmiare la città il saccheggio, il massacro che avverrà invece fra il 31 e il 1 aprile. Invece cosa succede? Succede che va una delegazione in castello a parlare con Ainau. La delegazione porta il messaggio, che è un messaggio molto, molto amaro, di Ainau, che da tempo, poche ore, alla città di arrendersi senza condizioni, e San Gervasio non è in grado di prendere posizione con un consiglio comunale abbastanza rappresentativo, perché non ci sono i rappresentanti del consiglio comunale se non in pochissimi, con una presenza ridottissima dei suoi componenti. E allora cosa fa? Va sul balcone della loggia e si rivolge alla piazza. E questa è veramente la cosa veramente più tragica, perché alla piazza aspetta di urlare e di decidere di resistere fino alla fine. E in realtà è un gesto eroico quanto inutile, drammatico, perché tra il 31 e marzo e il 1 aprile si conterà il maggior numero di morti e dà inizio appunto alla carneficina, alla mattanza.
1: Ma come arrivò il generale Ainau, la Iena di Brescia, in castello? Fu una sortita?
0: No, no, gli austriaci avevano già tentato il giorno prima, il 30, di attendere, di risalire il soccorso e portare gli aiuti, ed erano stati scacciati dagli uomini di Tito Speri che presidiavano la posterna. Il problema è che però via via i resistenti perdevano controllo, si tenga conto che poi erano armati in qualche modo con dei fucili recuperati alla meglio, mentre invece gli austriaci erano un esercito regolare, ben armato, con artiglierie eccetera. E poi la mattina del 31 marzo Ainau fu favorito dal fatto che scese una nebbia sulla città, e questo permise ai soccorsi di risalire la strada appunto del soccorso. soccorso.
1: Agli austriaci,
0: scusate, agli austriaci salire la strada del soccorso, e si tenga tra l'altro conto che la strada del soccorso era stata restaurata e ripristinata a spese della città da settembre del 48 per volontà di Einaud, che già appunto, temendo una possibile nuova insurrezione, si era attrezzato per eventualmente sedarla.
3: Quando all'appello di Garibaldi tutti i suoi figli

0: Il primo aprile, decima giornata, cessate le resistenze che durarono ancora nel corso della giornata a Porta San Giovanni e a Porta Pile? I soldati austriaci incominciarono saccheggi e massacri, mentre alcune autorità bresciane cercarono di trattare la resa. Non si conosce esattamente il numero dei caduti bresciani. Per alcuni storici sono circa 500, per altri arrivano a 1000. Furono uccisi cittadini inermi, donne e fanciulli. Di coloro che furono colti con le armi in pugno, alcuni furono massacrati sul posto, altri impiccati o arsi vivi. Tra questi ultimi, il fabbro 27enne Carlo Zima, il quale, mentre bruciava, afferrò un croato che era lì a godersi lo spettacolo e, tenutolo stretto, lo costrinse a subire la sua stessa morte. I bresciani a Carlo Zima dedicarono questa strofa: «Dove nacque Carlo Zima non si more da codardi, fin morendosi a gagliardi per uccider l'uccisor». Il primo aprile, mentre la città si arrendeva, era arrivato in soccorso di Brescia Gabriele Camozzi con una colonna di bergamaschi, ma a Ospitaletto, dove si erano fermati a riposarsi dalla lunga marcia, assaliti nel sonno dal nemico, dovettero ritirarsi. Poi, informati della sconfitta di Novara, si sciolsero. 150 persone furono incarcerate, un terzo di queste fu mandato a morte. Alcuni capi dell'insurrezione riuscirono a salvarsi. 1500 furono invece i soldati austriaci caduti. Uno dei personaggi delle 10 giornate diventati leggendari è Tito Speri. Il professor Onger ci traccia un suo breve ritratto.
1: È difficile adesso tracciare brevemente un profilo di questo personaggio. Tito Speri era un mazziniano, un repubblicano, che però aveva molto a cuore prima dei propri ideali e il problema della libertà d'Italia, e che quindi si mise subito al servizio del comitato di insurrezione di Guala, anche se era filo piemontese, pur di scacciare gli austriaci. E quindi, diciamo, non era un massimalista, come potremmo dire oggi, ma era molto pragmatico nel suo agire. Aveva tra l'altro delle doti di comandante militare di grande rilievo, perché le azioni militari che lui diresse nei giorni dell'insurrezione furono di grande peso. Si tenga conto che a lui venne affidato il compito di difendere la parte più difficilmente difendibile della città, che è quella che oggi conosciamo come Piazzale Arnaldo, e la Pusterla, appunto. E dopo, negli anni seguenti, continuò la propria attività di cospiratore, questa volta però più aderente alla causa mazziniana, e poi sappiamo, appunto, che venne arrestato e impiccato nel 1953 a Belfiore, a Mantova, per motivi assolutamente inaccettabili oggi, ma anche allora, perché fu praticamente condannato a morte per motivi politici e non perché aveva ucciso e condotto gesti insurrezionali particolari.
0: Nonostante la feroce repressione, le fucilazioni e gli esili, il lavoro cospirativo a Brescia riprese verso la fine del 1849 ad opera di Carlo Cassola, uno dei capi delle 10 giornate, che aveva conosciuto Mazzini in Svizzera nella seconda metà del 1849, appunto. Lo stesso Carlo Cassola, nelle sue memorie, scrive di aver riferito a Mazzini della presenza di 700 e più congiurati bresciani, organizzati in gruppi di 5 nella città, in gruppi più numerosi nel contado. Sempre secondo il Cassola, la Valtrompia e la Valsabbia contavano 623 affiliati. Grande impulso al lavoro cospirativo lo diede successivamente a Brescia Tito Speri, un altro capopopolo del marzo 49, il quale creò nella città un comitato segreto insurrezionale in rapporto con quello di Milano e che stese presto le sue diramazioni in numerosi centri della provincia. Si ha notizia dell'esistenza di nuclei collegati col comitato bresciano a Chiari, Desenzano, Verola Nuova, Pontevico, Mervio, Provezze e Iseo. Il comitato bresciano, che disponeva anche di una stamperia e di un piccolo deposito di armi, aveva sotto di sé un subcomitato d'azione che pubblicò numerosi bollettini clandestini. Nel Lombardo-Veneto vi era un terreno fertile al lavoro dei mazziniani. Gli austriaci avevano imposto una dura repressione, lo stato d'assedio, e ciò provocava l'esasperazione della popolazione ed un'ostilità crescente anti-austriaca. Scarsi, inoltre, erano le possibilità di manovra dei filo-piemontesi albertisti, poiché su questo gruppo pesava una sorta di corresponsabilità per la sconfitta della rivoluzione in Lombardia e per il fallimento della guerra che i moderati lombardi avevano contribuito a tenere nei binari rigidi di una guerra regia.
2: Alla luce di tutto quanto detto, l'importanza sul piano storico delle 10 giornate di Brescia quali fu?
1: Beh, dal punto di vista patriottico e civile fu straordinario, perché fu una partecipazione di popolo e di popolo minuto urbano e per lo spirito dell'unità d'Italia, per appunto una esigenza patriottica fondamentale, e assieme probabilmente alle contemporanee insurrezioni di Roma, di Milano dell'anno prima e di Firenze e di Venezia, sono i quattro episodi più rilevanti di partecipazione popolare, di masse popolari urbane alla rivolta risorgimentale. E quindi, diciamo, da un punto di vista politico fu un evento straordinario. E fu sicuramente un altro, ebbe anche un ruolo molto importante poi nell'immaginario collettivo degli anni seguenti, perché i martiri di Brescia, che furono numerosissimi, si pensi che a Brescia morirono probabilmente più persone di quante morirono sui campi di battaglia di Novara in quei giorni, perché per quanto non sappiamo esattamente quanti furono i morti civili bresciani di quei giorni, probabilmente sono intorno alle 450-500 unità su una città che contava al massimo 36.000-36.500 abitanti, e quindi un numero elevatissimo. Dicevo, questo sacrificio civile della città ebbe un grande eco che non fu solo un eco nazionale, ma che fu un eco internazionale, perché la bestia Einaud, così come venne denominata, venne contestata poi non solo in Italia, ma venne contestata anche in città, in diverse città europee, da Londra a Parigi, a Budapest, a Vienna, e quindi questo dà la misura della rilevanza di quell'episodio.
3: Guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra.
0: Dell'insurrezione bresciana rimane tuttora tra le sale del Museo del Risorgimento una sorta di reportage dettagliato, reso dalla varietà di dipinti ed oggetti, tra cui spiccano i ritratti di Tito Speri e di padre Maurizio Malvestiti, firmati da Angelo Inganni, oltre a quelli dei molti protagonisti meno noti delle giornate. Una documentazione quasi in presa diretta dei momenti più salienti l'offrono invece le quattro tele di Faustino Gioli, tra cui quella del combattimento a San Barnaba, insieme a litografie e carboncini che raccontano scene di bombardamento notturno e di fucilazione ai patrioti.
3: Ma che oscurità!
0: Per il coraggio e l'eroismo profusi nelle 10 giornate, a Brescia fu assegnato l'appellativo di Leonessa d'Italia, coniato da Giosuè Carducci nelle Odi Barbare, libro quinto, componimento del maggio 1877, che si chiude con la celebre quartina: lieta del fato Brescia raccolsemi, Brescia la forte, Brescia la ferrea, Brescia leonessa d'Italia, beverata nel sangue nemico. Per realizzare questa trasmissione ci siamo avvalsi del contributo del professor Sergio Onger, autore insieme a Gianfranco Porta del libro Le 10 giornate di Brescia, le ricorrenze della memoria, e curatore degli atti del convegno in occasione del 150° anniversario delle 10 giornate di Brescia. Per la colonna sonora abbiamo utilizzato brani della Norma di Vincenzo Bellini e canzoni dell'LP Camicia Rossa, antologia della canzone giacobina e garibaldina a cura di Cesare Bermani.

la storia dell'insurrezione popolare delle 10 giornate di Brescia tra il 23 di marzo e il 1 di aprile 1849 in questa trasmissione dall'archivio di Radio Onda d'Urto. E con questo chiudiamo la puntata odierna dell'archivio del Gatto Nero. Un viaggio all'interno dei 40 anni di lavoro e di storia qui su Radio Onda d'Urto. Buon ascolto e ci risentiamo alla prossima puntata.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Non c'è ancora un bilancio preciso della devastante alluvione che ha mietuto decine di vittime al confine tra il Nepal e il Tibet, causata dall'esondazione lampo del fiume Böte Koshi che scorre nei due stati. Ci sono centinaia di dispersi, 384 erano i viaggiatori, di cui 219 stranieri, che sono in irreperibili. Il bilancio è di almeno 90 morti. Gli italiani presenti sul posto, circa una novantina, sarebbero bloccati a Monte della Frana. Secondo la Farnesina sono in buone condizioni. Due di loro almeno sono rimasti coinvolti nell'alluvione. Si sospetta che un terremoto abbia colpito la regione e innescato una valanga di ghiaccio e roccia lungo il fiume Lende Kola in Nepal, causando le inondazioni. Veniamo alle notizie dall'Italia. Alle 18 il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare una proroga dello sconto carburanti limitato al diesel, che potrebbe durare 10 giorni e quindi includere due fine settimana di rientro dalle ferie con milioni di vetture in viaggio. Quello che non verrà approvato invece è una misura strutturale, come ad esempio una tassazione maggiore dei super profitti delle compagnie energetiche macinati con vari record negli ultimi mesi, utili di colossi come Orlen, Repsol, Shell, British Petroleum, Total Energy e Eni sono raddoppiati, visto che quest'estate fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio e l'agosto dello scorso anno. Invece il governo italiano ha chiesto 8,9 miliardi di euro del programma SAFE in Europa al fine di investire nel riarmo e nella guerra. Andiamo alla Lombardia, dove c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59enne, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. Come spiega l'associazione Luca Coscioni, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, quindi assistenza sanitaria, farmaco, strumentazione necessari, individuazione del luogo nel quale procedere. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni ed è stato necessario un nuovo ricorso d'urgenza lo scorso maggio. Sarebbe di 16,7 miliardi di dollari, secondo l'agenzia Bloomberg, la cifra che Meta avrebbe patteggiato con gli stati americani nel processo che vede la casa madre di Instagram, Facebook e WhatsApp imputata con l'accusa di creare dipendenza con i social media nei giovani. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione dello stretto di Hormuz e dei relativi introiti, ma la vitale via navigabile non verrà riaperta se gli Stati Uniti non accetteranno le loro condizioni. Questa è una dichiarazione delle guardie rivoluzionarie iraniane, che ricordano che da settimane Iran e Oman tengono colloqui sul controllo del traffico attraverso lo stretto, che a febbraio, prima della guerra, gestiva un quinto delle spedizioni globali di petrolio e di gas naturale liquefatto. Da allora la maggior parte delle rotte marittime è stata bloccata, facendo aumentare i prezzi globali di energia, mentre Teheran e Washington hanno cercato di affermare il controllo del canale imponendo blocchi separati. Il caro carburanti è anche uno degli effetti dell'escalation bellica globale e il nuovo attacco dell'Ucraina con droni contro la raffineria di petrolio russa Norsky a Stovo, nell'oblast di Nizhny Novgorod, una delle più importanti del paese. Le forze ucraine hanno intrapreso attacchi anche contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, a Kotovsk, nella regione di Tambov. Una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi invece in un attacco di droni russi contro Cherniv, in Ucraina. A Mosca da ieri c'è il direttore della CIA, John Ratcliffe. Il Cremlino nega che sia previsto un incontro con Putin. Il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, ha invece incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Mosca ha respinto il piano di pace del presidente ucraino Zelensky, che ha proposto una zona economica franca gestita da paesi terzi. Alle 16:06 minuti è tutto per quel che riguarda le notizie in breve.
L'informazione torna alle 17:20 con il giornale radio in breve.

e in attesa che riprendano le trasmissioni del pomeriggio Baraonda d'Urto, vi riproponiamo uno dei grandi concerti della festa di Radio Onda d'Urto. Loro sono i 99 Posse.

0: sangre, lágrima amara.
1: Yo no, no, no, no.
0: Luz de sangre, lágrima amara. Luz de sangre, lágrima amara.
1: Luz de sangre, luz de sangre.
0: Luz de sangre, lágrima amara. La città affogata in dei problemi, in Italia, dove sono asciutto tutto scemo, mezza

Attenzione Brescia, questa non è un'esercitazione. Per i prossimi 3 minuti, ognuno per sé, si salvi chi può.

dormono, sbagliano, sbagliano, ridono, passano, arrivano.

die zo per se mee. Net als een vogel die zo per se mee. Net als een vogel die zo per se mee. Truppano, dormono, sbagliano, sbadigliano. Ridono, partono, arrivano, piangono. La mia testa è un po' colore di sovversi. La mia testa è un po' colore di sovversi. Sono i pensieri, sono le idee che mi seducono con sguardi allusivi. Certi pensieri sono vecchi, storti e recrivi. Altri giovani attivi, sono solo appena nati, ma già vivi. La mia testa è un po' colore di sovversi. La mia testa è un po' colore di sovversi. E le regole sono ferme. E non rispettano le nuove forme. E non rispettano i nuovi arrivi. Tutti i pensieri veri sono le catene. La mia testa è un fogo di sovversivi, e mi sconvolgono di quando sto fatto, e mi sconvolgono di stare sconvolto, con buona pace di tutte le droghe, che nessuno può mai farti torto. La mia testa è un fogo di sovversivi, la mia testa è un fogo di sovversivi, ed improvvise, pensieri veri, e non c'è cella, niente censura, niente chiusura di manette, perché anche di un corpo, anche del corpo sono breve. La mia testa è un fogo di sovversivi. La mia testa è un fogo di sovversivi. La mia testa è un fogo di sovversivi. La mia testa è un fogo di sovversivi. E non sono solo i miei, sono di tutti in questo momento. Luce con baby. Buonasera Brescia. Buonasera, festa di Radio Onda d'Urto. E ciao a Jean-Luc. Sarai sempre nei nostri cuori. Detto ciò, noi ricominciamo subito con una bella e simpatica canzone d'amore.

nostro giudice è stato ammazzato, gli sciacalli sono là, urlano sfida lo Stato, quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già questo è sangue di Cristo, questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente e sale prepotente, un odio dritto nel cuore, c'è il sangue nelle vene, penso al 12 dicembre 69, allo stato delle stragi, allo stato delle trame, non ridono più tutti

lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente, qua mi ammazza vivo, putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono garanzia, c'è la democrazia, vogliono che io stia nella mia bella corsia, se si accende la spia arriva la polizia e poi mi sparano a vista, sono un fottuto terrorista e la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una piazza desolata.

grazie. Voglio, noi combattiamo il DL sicurezza, tutti quelli che lo combattono oggi, ma volevamo informarvi che noi lo combattiamo da un po' prima proprio che venisse scritto, era più o meno il febbraio del 1992. Sto mezzo tramortito, arroperto il mio pensiero, non t'ho neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato, e intanto solo splende a piazza Plebiscito, per me cala la notte, ma hanno arrestato l'incredulità e la rabbia, scotennato i capelli, le cose, retaggio del passato, retaggio del passato.

capo di magistrato, l'arresto è confermato, intanto il sole splende a piazza Plebiscito ed io rimango al buio scalpitando sbigottito, e ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli tornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni e con tutti i fratelli, ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono quei fottuti cancelli. In galera è arrivato, l'ho sentito, m'ha aiutato, si porta il magistrato, si porta la Nato, si porta il sistema che tutto ciò ha determinato, la vostra determinazione, ma scarcerato, e adesso sono uscito, dici è tutto finito, sono libero.

0: processato, libero d'essere ancora arrestato, libero di dormire agitato pensando intensamente a ciò che non è stato pestato da gente che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei fottuti sorrisi da quei volti di stato, sono perseguitato, smanio come un dannato, non riesco a accettare d'avere accettato, so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì di essere diventato un fottuto numerino nelle mani dello Stato, sono 10 estrazioni, chiamate elezioni, non sei più nessuno, fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino, morto vivo in galera in stato di libertà, sono libero,
1: libero,
0: sono libero,
1: libero,
0: sono libero, però mi sento schiacciato, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero, libero. La prossima è per quelli come noi, gente che si è laureata nell'Università della Strada. Sulle mani un po' di orgoglio di periferia, quello sano, University of Secondigliano.
1: Presta, ci sei, voglio vedere tutte queste mani a tempo qui laggiù.
0: L'eleganza, panza, sapra e nuca, sapremmo tutte cose, perché tutte cose, che le cose

faccio se la ogni mattina ma le dico mamma fa dalla dose alle rose alla forza lavoro disponibile ogni abuso dove andiamo tutte cose taglia sull'HK ma quale legalità e legalità ma quale libertà ma quale dignità non è stata mai visione quelle che si fa che non si fa ma come cazzo si fa a ritagliare anche le felicità.

e mo tra si te fanno che chiop. Tonino, Pina, a gallo lo accenderà, pare bus, Tonina per l'industratore.

0: piazzata, famiglie disgregate,
1: attorno a Milano.
0: Napolitano, terrore ignorante, hey! Manna lo sapore, lavato con le grandi, hey! Tornate in una casa felice e contenta, hey! C'è fatto prima di e non ne avuto niente.
1: Però,
0: sinceramente dico sinceramente, dopo la mentà che una macchina patente, rindo Parlamento, ci tenendo sempre a me, rindo Parlamento, non ti scaldano mai niente, non ti scaldano mai niente. Continuamente per le spalle sempre a faccia i problemi della gente.
1: Allora,
0: immediatamente dico immediatamente, manna in prata con una chicca malamente, giunto da Roma sono tutte le pietre, coppa per futuro va vogliono coppa monete, giunto da Roma sono tutte le pietre, giunto da Roma ed è venuto a Napoli, Napoli. Stessa tra l'assenza dello Stato e l'incombere dei poteri forti della Camorra.

0: ne c'era sulla politina.
1: Napoli,
0: il signore buono sa più tranquillo.
1: Napoli,
0: nessuno più lo si può buzzare.
1: Napoli,
0: i perpensanti buttavano a Ticci.
1: Napoli,
0: e l'amorista buttavano a Pasi.
1: Napoli,
0: e il picchiello buttavano a Masi.
1: Napoli,
0: ma anche Savi continua a morire.
1: Napoli,
0: terzimo sola vizio mandolin. Tarantella, cantono sole, mandolina. Napoli, stamora, taraluce, fino a Napoli. Na, na, na, na, Napoli.
2: Grazie. Radio, io sono nato nel 1970 e da quando io sono nato ad oggi sono più o meno 65.000, persona più, persona meno, le persone, gli esseri umani che sono stati ammazzati sul posto di lavoro. Gente che è uscita di casa e non è tornata più. Gente che erano padri e madri di famiglia, erano figli e figli, sorelle e fratelli, molti di loro erano anche minori, giovani che si volevano affacciare al mondo del lavoro. Ebbene, di fronte a 65.000 morti, che cazzo vuoi dire? Le chiacchiere vanno improvvisamente a zero. Vado a mangiare tutte cose e mangiate pure povera vita mia, ti è favorita.

mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua, senti il caldo che fa, si muore ma si fa per dire, non è che fa caldo e uno muore, non se uno è giovane e forte, non tiene problemi col cuore o di pressione, il caldo è una cosa naturale, tipo andare a lavorare, c'hai l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrale, se proprio ti trovi stronzi ti possono licenziare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio che devi andare, cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, non si sa come, succede ogni giorno a due, tre persone e io sarei il pazzo, mille morti all'anno è guerra per Dio, e io sono un pazzo.

cazzo li ha votati, avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo al mese e poi parlano di taglio alle spese e ai contributi, i bastardi fottuti, figurati se c'hanno le orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro per loro. Se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, è un peccato e manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, che comunque hanno risparmiato rispetto ad assumere persone nuove col salario pieno, perché in fondo è questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio, e noi qua

tra le mani e penso e rifletto. In Italia c'è un conflitto, una guerra che fa più di 1000 morti all'anno tra lavoro e malasanità. E dimmi tu se questa qua non è una specie di pulizia etnica. Che cos'è? Come cazzo si chiama quando uno che c'ha soldi può avere tutto e uno che ne ha di meno non ha diritto nemmeno a un letto in un ospedale? Quando sta male, se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale, c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sa nemmeno se fra 2 mesi ce l'hai ancora il tuo fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in

0: 99 posse e cabocchio.
1: Noi facciamo solamente tarantelle, tarantelle per campare. Voi suonate e noi abballiamo. Ma sta musica ha da cagnare.

0: sta cagnando.
1: Tarantelle più belle so sempre che le dispide e guerra, tipo la giulianese che sa balla che curtiello, la palla nei mondiali che marito e pure figlio. Una volta sa ballava in che casa dei paesi, portando scuola e sconfiglia, mo sa balla in che festa dei paesi con orgoglio, perché che le vestim facciamo le tarantelle, non teniamo proprio niente, che c'avimmo vergogna.
2: Noi in casa
1: facciamo

0: adesso nove gatti, nono gatto scoppio, primo gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Secondo gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Il terzo gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Il quarto gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Il quinto gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Il sesto gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Settimo gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: L'ottavo gatto non fu.
1: E allora

fenomenale, so tutto quanto ne sei provvedi dall'Italia. Fenomeno, fenomeno, fenomeno, fenomenale, so tra chi combina, che manga le renghe, mani, viva l'Italia, e viva l'Italia. Ognuno sa il suo compito, che zombe, chi mangia, viva l'Italia, e viva l'Italia. Yaya, tamamono, capo.

Yes, sir, didn't I? Boom! È arrivato il momento per noi di fare chiarezza su un argomento rispetto al quale siamo sempre stati ambigui, e dopo 35 anni di ambiguità riteniamo sia arrivato il momento di essere chiari ed espliciti, anche se questa cosa potrà offendere o disturbare qualcuna o qualcuno. Su questo palco noi siamo tutti comunisti.

sono passati 30 anni e più, ed oggi pure un nulla tenente non è più comunista, perché non è di moda, non è più trend, ma il trend informazione lo fa, e siamo tutti quanti borghesi, borghesi sadomaso, perché ci piace a buscare fine lo mese, sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista e

anche sotto parlascensore. Sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista perché sono un voto totalmente fuori moda, totalmente comunista.

Non so se si è capito durante i giorni del Festival dell'Alta Felicità in Val di Susa, ma c'è una parte di questo paese che non molla per un cazzo, e quel cantiere a non servire a un cazzo. Stop that train!

0: comoda.
1: E non ci piace questo treno che peraltro nessuno lo usa. Noi difendiamo i nostri posti e non dobbiamo chiedere scusa. Se non vogliamo questa alta velocità in Val di Susa, né mai, né mai.

Tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991 che i 99 posse introducevano in Italia un nuovo genere, il trap vascia muffin. Esso era la fusione di due discipline. La prima era il trappan, una sorta di rap protozoico particolarmente volgare. La seconda era il vascia muffin, una forma di ragamuffin molto diffuso nei vasti napoletani. La fusione di queste due discipline diede vita al trap vascia muffin, di cui questa sera vi faremo sentire una serie di pietre miliari, tra cui

0: piaciuta, ma che
1: stanno bussando?
0: Mi sembra che stiano bussando al citofono in maniera molto scostumata. L'ora è tanta, non ci sono dubbi, alla polizia buttate tutto. Ma su che siamo di netta presenta a quest'ora, anche da rapa porta e tu già punta pistola. Mi dice che sei venuto a cercare armi e droga, e tu scusa se faccio mamma manca salvare.

Neanche il fascino della divisa.

0: ufficio comunale, sui noni, che ho pulito, si è scassato terminato. Era no, ma che bellezza, ma volevo incorniciare, ma non passa io in senza che la giacaccia. Mette per a fuori casa.
1: Giovanotto, documenti!
0: So quanti ho capito, in un posamento, prefetto, senza foto, si sono sciuto.

fasulo che fa tanto. Grazie. E alla fine del 2026 sarebbe anche arrivato il momento di dichiarare conclusa una volta e per tutte la stagione degli abusi in generale, quelli commessi da persone più forti ai danni di persone più deboli, ma alcuni abusi sono più odiosi degli altri e più odiosi di tutti sono quelli commessi con una divisa addosso. Basta!

0: alla tastiera, alla chitarra e alla voce robotronica Giuseppe Spinelli, promessa mancata. Bombe a mano, trick track, esplosivi di vario genere e per hobby anche timpani rullanti di cassa e compagnia bella, Tom e cose del genere, Antonio Esposito, la nostra macchina da guerra. O scemo con microfono in mano, sono sempre io, o Zulu. Alla mia destra da sempre, genio, sregolatezza e frequenze basse, JRM One in the House. A fianco a me da un tempo indefinito che mi pare sempre parole, voce e tantissimi dubbi esistenziali, Simona Bow!
1: Grazie!
0: E dietro di noi c'è sempre lui, da sempre, il professore dottore Marco Messina, chiacchiere e sound design. E siamo qui riuniti sopra questo palco per cantare per voi gli ultimi due pezzi, che sono una doppietta abbastanza cardiopatica, per cui tutti i cardiopatici stanno avvisati, se qualcuno si vuole salvare si salva, chi rimane lo fa a suo rischio e pericolo. Vi sentite pronte e pronti per l'ultima doppietta? Vi sentite pronte e pronti per Cur, Wadow? Si sentono pronte e pronti.

0: costruirli di frontiera in un paese neutrale. Anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o...
1: Perché no la morte?
0: Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a casa.

0: casca quel calore
1: mascio
0: che brucia,
1: arde e prende
0: e trasforma la tua vita, no, tu non lo puoi spiegare, è una sorta di apparente
1: illogicità,
0: ti fa vivere una vita che però

0: ammazzata di piatto, t'hanno ammazzata, ma t'hanno ammazzata, ma una buona lamerata.
1: È nata, è nata, è nata,
0: centro

del mondo a fanculo, dentro mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, buoni per la tua casca virtuale, la radio e la tele.

0: stupida.
1: Con il sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella catena del catene di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni.
0: Sono tanti anni che voglio sabotare.
2: Sabotare, sovvertire.
1: E poi se mi lavoro questo è quello che so fare.
2: Sabotare.

0: fatichi.
1: No, mai.
0: Non sa su chi sei.
1: Che
0: ne dimo? Può vedere solo gli zeri, i numeri sul airplay.
1: Oh.
0: Non fidarti di chi vuol farti fare ciò che non vuoi, ma pensa solo a quello che senti e tenti stretti per noi.
1: Se vuoi.
0: Penso che questa situazione

0: cosa che viene dal sottosuolo, so che viene dal cuore, dove nasce quello che chi sceglie la musica non capisce, preferisce tutta la merda che rientra dentro le soglie. Sana quella cos'è?
1: No,
0: pensa se mo fa il re, scivola sulle basi frasi che colpiscono te, pensi che puoi fermare questo quando metto estro in un testo sulle mani.

detto già Kenny, oh, il concetto vale pure mo.

e fatemi un applauso da soli. Noi prima di andare via abbiamo bisogno di dire delle parole, un paio di parole, alcune parole, le sto cercando con attenzione da tempo, sto cercando di trovarle le parole, ho bisogno di parole convincenti, ho bisogno di parole penetranti, di quelle che ti fanno un buco in testa e poi lasciano i frammenti in ogni dove, tipo schizzi di miseria, chiazze di paura, brandelli di sogni, resti di cultura. Parole tipo raffiche di mitra in un mercato o come missili sparati al terzo piano di un palazzo. Parole che facciano male, cazzo. Parole tanto forti da zittire tutto il mondo occidentale, solo per un attimo, soltanto per provare ad ascoltare l'impotenza, il rancore. Parole a fare male, picchiate sulla faccia, tipo calci di fucile, e pugni, e sputi, e schiaffi. Parole. Parole a ricordare, per non dimenticare. Parole per non dimenticare che lo Stato di Israele si è insediato in Palestina con la guerra chiusa 80 anni fa. E che non sono buoni. E che il progetto della grande Israel esiste già e si chiama Palestina. E oltre 800.000 coloni. Guagliù! Ma cosa cazzo è un colono alla fine del 2026? Che cazzo è un colono? E qualunque cosa sia un colono non aveva diritto di colonizzare. Ma quale equidistanza? Qui parole partigiane, a fare agguati, a carri armati che rincorrono ambulanze. Parole per cercare di fermare una mattanza, coscienti che farebbero più effetto gli AK e che in sostanza parliamo per parlare. Armiamo ogni parola, parliamo per colpire, ma di là, in Palestina, si lotta e si muore, coltivando la speranza di veder nascere un fiore che sia di Palestina.

0: 17:24 minuti, Radio Onda d'Urto, l'edizione in breve delle notizie. Non c'è ancora un bilancio preciso della devastante alluvione che ha mietuto decine di vittime al confine tra il Nepal e il Tibet, causata dall'esondazione lampo di un fiume che scorre nei due stati, il Böt e Koshi. Ci sono centinaia di dispersi. Il bilancio è di almeno 95 morti sul lato nepalese, 3 sul lato cinese a causa della frana che ha poi provocato l'esondazione, secondo quanto dichiarato ufficialmente. Non ci sono al momento notizie di dispersi italiani. Tra pochi minuti, nello spazio approfondimenti, avremo un collegamento con Kathmandu, la capitale del Nepal. Restiamo sulle notizie di carattere internazionale. Meta, la corporation proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha raggiunto un accordo per chiudere una causa storica intentata da diversi stati americani che accusavano il colosso tecnologico di creare dipendenza e arrecare danni ai minori attraverso prodotti pericolosi. L'accordo prevede che la società proprietaria dei social network paghi fino a 17 miliardi di dollari. Meta si è impegnata a introdurre misure di tutela per gli utenti adolescenti, tra cui limiti all'utilizzo giornaliero, blocchi notturni su tutto il territorio statunitense. È la prima volta che Meta viene costretta a modificare il funzionamento delle proprie piattaforme. Nell'ambito dell'accordo, l'azienda nega qualsiasi tipo di illecito. Andiamo adesso invece in Medio Oriente. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione dello stretto di Hormuz e dei relativi introiti, ma la vitale via navigabile non verrà riaperta se gli Stati Uniti non accetteranno le loro condizioni. Queste le dichiarazioni delle guardie rivoluzionarie iraniane. Da settimane si tengono colloqui tra Iran e Oman sul controllo del traffico attraverso lo stretto che prima dell'inizio della guerra a febbraio gestiva un quinto delle spedizioni globali di petrolio e di gas naturale liquefatto. Da allora la maggior parte delle rotte marittime è stata bloccata all'interno dello stretto, facendo aumentare i prezzi globali di energia, mentre Teheran e Washington hanno cercato di affermare il controllo del canale imponendo dei blocchi separati. Se gli Stati Uniti smetteranno di ostruire e torneranno all'accordo, potremo riaprire lo stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti non accetteranno le nostre condizioni, lo stretto non verrà riaperto in nessuna circostanza, con le parole di Hossein Mohebbi, portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane. Dopo l'attacco dell'Ucraina con i droni contro la raffineria di petrolio russa Nord Stream a Kstovo e contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalla Russia. Torniamo in Medio Oriente. Dopo oltre 10 anni di attività, le forze democratiche siriane, le SDF, sono state formalmente incorporate nell'esercito siriano. Lo ha annunciato ieri il comandante delle forze di difesa della Siria del Nord-Est, Mazlum Abdi, in una conferenza stampa dal palazzo presidenziale di Damasco, dopo un incontro con l'autoproclamato presidente siriano al-Shara. Al meeting era presente anche la responsabile esteri dell'amministrazione autonoma del Rojava, Ilham Ahmed. Prosegue in oltre la implementazione degli accordi dello scorso 29 gennaio, dopo gli scontri armati tra governo di transizione siriano e le SDF, secondo alcune agenzie di stampa, Mazlum Abdi e Ilham Ahmed assumeranno ora cariche all'interno dello Stato siriano. Sul piano militare, i combattenti delle SDF saranno integrati in 4 brigate dell'esercito siriano, incaricate di difendere le aree a maggioranza curda, cioè il Rojava. Una 60 di migranti sono stati scoperti in un camion parcheggiato nel 18° arrondissement di Parigi, secondo quanto si è appreso. 58 di loro sono stati trovati nel mezzo pesante senza conducente, parcheggiato in un quartiere a nord della capitale. Fra loro c'erano numerose donne e bambini. Chi era in possesso di una ricevuta di domanda di asilo è stato rilasciato in libertà, e invece 26 persone senza permesso di soggiorno sono state avviate e rinchiuse in un centro di detenzione amministrativa. Infine andiamo in Italia. Ci sono stati gli esami preliminari sul cuore di Abderrahim Fakir, 42enne, morto a Bologna il 19 luglio scorso, immobilizzato da 2 poliziotti, e questi esami preliminari escludono problemi pregressi al cuore. L'analisi è uno dei passaggi della consulenza tecnica medico-legale disposta dalla Procura di Bologna, che indaga nell'ambito di un fascicolo, ricordiamolo, 45 bis, quindi quella sorta di percorso facilitato per gli agenti delle forze dell'ordine, che vede iscritti nel registro delle annotazioni preliminari 2 agenti e 4 soccorritori. È tutto per le notizie in breve. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Le notizie tornano alle 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo mercoledì 26 di agosto. Iniziamo ricordandovi che dal lunedì 24 di agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto torna ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta a partire dalle ore 8 e la lettura delle prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. Alle 8:20 l'edizione in breve delle notizie e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi al via le rassegne stampa alle 8:30, quella di carattere nazionale, e alle ore 9:15 quella di carattere locale. A seguire poi la Compagnia dei Gatti Neri, la trasmissione curata da Laura, alle 11:00 l'edizione del giornale radio delle notizie in breve, e a seguire lo spazio approfondimenti. Alle 12:30 dissonanze, alle ore 13:00 il Radio Giornale. E poi nel pomeriggio le edizioni del giornale radio saranno alle ore 16, alle 17:20 e alle 19:20, alle 17:30 invece lo spazio approfondimenti. Ricordiamo inoltre che presso gli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2B a Brescia ci sono gli oggetti smarriti durante la festa di Radio Onda d'Urto. Avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali? Chiamateci per sapere se sono stati ritrovati allo 030 45 670 dalle 8 alle 20. Veniamo con l'agenda, gli appuntamenti cinematografici per oggi. Questo mercoledì 26 di agosto la proiezione del film Principessa Mononoke. L'appuntamento è al cinema al Museo Santa Giulia con l'Eden d'Estate in via Musei 81B alle 21:15 di questa sera. Il film di Miyazaki sarà proiettato in 4K. E poi sempre oggi ma all'arena del Centro Scuole Calini, sempre nel centro di Brescia in via Nino Bixio, la proiezione del film Sentimental Value alle ore 21:30 di questa sera. È tutto con gli appuntamenti dell'agenda dei comunicati. Vi ricordiamo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org oppure mandandoci un messaggio WhatsApp al 335-122-0759. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Celerie a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
5: Barbero.
6: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze. Qui, Radio Onda d'Urto di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
11: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

Le 17.37, Radio Onda d'Urto, mercoledì 26 di agosto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Iniziamo andando a Milano, dove 160 famiglie sono costrette a lasciare la casa popolare dell'Aler per i lavori di ristrutturazione. Il comitato inquilini Lulli Popora di Milano, che segue la vicenda, e parla di scusa per alzare gli affitti. Abbiamo sentito Gianfranco del comitato inquilini. Parliamo poi di caporalato. È stato pestato e ucciso a coltellate Saddam Hussein, il bracciante, nel ghetto di Borgo Mezzanone, nella Foggiano, tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. E ai nostri microfoni Antonio Ligorio, segretario generale Fly CGL Puglia. Poi la pagina internazionale, Cuba. Avremo un collegamento con Valentina Basile, una reporter rientrata da poco da Cuba, dove ha seguito la missione umanitaria di ICEC, l'agenzia per l'interscambio culturale e economico con Cuba, che ha portato farmaci, latte in polvere per neonati, materiale scolastico e sportivo alle comunità contadine della Sierra Maestra e della Sierra Cristiana, alle scuole e agli ospedali rurali dell'Oriente cubano. Andiamo poi in Nepal, non c'è ancora un bilancio preciso della devastante alluvione che ha mietuto decine di vittime al confine tra Nepal e Tibet, causata dall'esondazione lampo del fiume Bot Koshki, che scorre nei due stati. Ci sono centinaia di dispersi, con 384 viaggiatori, di cui 219 stranieri, che sono

0: Andiamo quindi a Milano a seguire questa vicenda. 160 famiglie costrette a lasciare la casa popolare dell'Aler per i lavori di ristrutturazione. Il comitato inquilini Lulli Porpora di Milano, che segue la vicenda, parla di scusa per alzare gli affitti. Sentiamo cosa ci ha detto Gianfranco del comitato inquilini.
1: Abbiamo raggiunto telefonicamente Gianfranco del comitato inquilini di Milano. Gianfranco, intanto buongiorno.
2: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Allora, volevo parlare con te delle case popolari, residenza popolare Lulli e Porpora, nei pressi appunto di Piazzale Loreto. Sono 160 famiglie che vivono lì, che sono però costrette a lasciare la propria casa per lavori di ristrutturazione. Il problema, Gianfranco, è che molti di loro dicono che quella della ristrutturazione sia di fatto una scusa. Vogliono di fatto cacciarli da lì, perché in qualche modo appunto questa residenza è molto interessante da un punto di vista economico. È così, Gianfranco?
2: Sì, assolutamente. In realtà cosa succede? Aler ha richiesto fondi del piano Repower Europe per la rigenerazione energetica di circa 1800 appartamenti in Milano e Interland. Nel quartiere di Lulli Porpora, che è a pochi metri da Piazzale Loreto, Aler intende ristrutturare energeticamente, per cui fare cappotti, cambiare infissi, mettere le pompe di calore, pannelli fotovoltaici sul tetto, su circa 300 appartamenti. E fin qui va bene, anche gli abitanti del quartiere sono contenti di questa rigenerazione energetica, solo che con la scusa di questa rigenerazione energetica poi Aler vorrebbe svuotare il quartiere, sostenendo che questi edifici sono a rischio crollo e per cui vanno assolutamente svuotati completamente. Ora, noi sappiamo che Aler non ha in mano

0: nessun documento che dimostri questi rischi di crollo. E tra l'altro noi abbiamo chiesto una perizia indipendente a un ingegnere che è anche consulente del Tribunale di Milano, che ci ha detto che queste case non sono a rischio crollo, per cui va bene la ristrutturazione energetica, ma gli abitanti si oppongono a essere espulsi dal quartiere sulla base di false giustificazioni.
1: Dunque, quando sono previsti questi lavori intanto?
0: Allora, intanto dovete sapere che noi abbiamo scoperto di questo piano di ristrutturazione per caso, giusto perché stavamo sfogliando l'archivio di Aler sul web e l'abbiamo saputo a febbraio. Aler non ha mai comunicato ufficialmente questo piano per iscritto e poi ha iniziato a contattare gli abitanti solo dopo che noi abbiamo cominciato a uscire sulla stampa e a chiedere spiegazioni. Ora Aler vorrebbe, in teoria dovrebbe svuotare il quartiere entro la fine di settembre, si parla di alla fine di 30 giorni, per iniziare i lavori a novembre. È chiaro, lì nel quartiere rimangono ancora un centinaio di famiglie ed Aler non ha appartamenti ristrutturati e in buone condizioni per tutte, ma non solo gli abitanti, proprio perché non c'è una vera giustificazione per trasferirli, vogliono rimanere nel quartiere perché gli abitanti di questo quartiere sono sostanzialmente anziani, soli, che nel quartiere hanno dei riferimenti, il medico, la farmacia, il negozio vicinale e poi c'è anche una certa solidarietà di vicinato nel quartiere che permette a tanti realmente di poter vivere. Noi sosteniamo che molti di questi anziani, se trasferiti, perderebbero questi riferimenti e sarebbero condannati alla morte.
1: Gianfranco, parliamo comunque di abitazioni lasciate un po' se stesse nel corso di questi anni.
0: Sì, sì, Aler qui non ha fatto manutenzione per decenni. La contraddizione è che mentre le parti comuni, quelle che dovrebbero essere gestite da Aler, sono veramente in alcuni casi fatiscenti, gli interni sono molto ben tenuti, gli inquilini hanno speso negli anni decine di migliaia di euro per mantenere la qualità dei loro appartamenti che Aler, per fare la manutenzione dove Aler non la faceva, per cui hanno cambiato gli infissi, hanno cambiato i bagni, hanno rifatto i muri dove c'erano infiltrazioni d'acqua, spendendo di tasca loro decine di migliaia di euro.
1: E questo naturalmente non verrà riconosciuto dall'Aler.
0: Assolutamente. Anzi, posso dire che mentre gli inquilini hanno già in molti casi cambiato gli infissi, messo infissi di alluminio con i doppi vetri, proprio perché i vecchi infissi di questo quartiere, che risale al 1910 circa, erano infissi di legno tenuti male, con infiltrazioni di acqua quando pioveva, di freddo, Ora Aler sta proponendo a questi inquilini che hanno speso soldi di tasca loro per fare questa manutenzione appartamenti con infissi di bassa qualità, vecchi, scassati, e sta dicendo agli inquilini: ah, ma noi non vi metteremo a posto questi infissi, ve lo dovete fare da voi. Per cui chiede agli inquilini di spendere una seconda volta per farsi da loro la manutenzione.
1: Sì, tra l'altro ricordiamo che cambiare infissi, voglio dire, costa. Ascolta, di fatto hai detto che è solo alcune persone, alcune famiglie hanno lasciato e hanno trovato e sono state quindi, come dire, alloggiate in appartamenti ancora dell'Aler. Tante comunque invece sono ancora lì e di fatto alla fine del mese di settembre dove andranno, scusa?
0: No, alla fine di settembre le famiglie resteranno nel quartiere, perché oggi Aler non ha a disposizione posti dove mettere appartamenti decenti vicino a, anche perché gli abitanti, anche se chiedono, se accetta, quelli che accettano un trasferimento per mille ragioni, perché magari sono in cinque in un appartamento di 30 metri quadri e accettano una casa più grande, vogliono rimanere qui vicino perché questo è un quartiere molto ben servito e qui c'è anche l'interesse di Aler a svuotarlo, usando false argomentazioni, perché poi c'è già stato detto che una volta ristrutturato questo quartiere verrà affittato a canoni molto più alti. Ed è qui l'interesse, perché il quartiere è a due passi da Piazzale Loreto, c'è la metropolitana, ci sono tutti i servizi e gli abitanti vogliono rimanere in zona proprio per questa ragione, e poi proprio perché, essendo anziani, qui hanno tutti i loro riferimenti e non si sposteranno dal quartiere.
1: Quindi Gianfranco, io mi aggiornerò di fatto verso la fine di settembre, vediamo di capire cosa succederà a questo punto.
0: Sì, grazie. Volevo solo sottolineare una cosa.
1: Dimmi.
0: Aler non ha mai, noi abbiamo avuto la solidarietà del consiglio di zona di municipio 3 Milano, della commissione casa del comune di Milano, di CGL, di CISL, di tutte le forze politiche, perché questo piano di ristrutturazione veramente non ha le basi per essere portato avanti, e noi puntiamo e siamo forti e convinti di questo, che alla fine Aler dovrà accettare quello che il comitato inquilini richiede, cioè che vengano fatto la rigenerazione energetica, che venga anche fatta la ristrutturazione, ma mantenendo gli abitanti nel quartiere. Noi abbiamo fatto delle proposte, perché essendoci un quartiere 150 appartamenti già vuoti, che prima che iniziasse ancora il piano di ristrutturazione, perché sono appartamenti che Aler ha tenuto vuoti, noi diciamo: iniziate a ristrutturare quelli e poi muovete gli abitanti all'interno del quartiere.
1: Benissimo Gianfranco, io ti saluto, ti ringrazio e ci riaggiorniamo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, io intanto ricordo che con noi appunto c'era Gianfranco del Comitato Inquilini, che si occupa degli abitanti del complesso di edilizia residenziale pubblica Lulli Porpora a Milano.

0: torniamo a parlare anche di Caporalato. È stato pestato e ucciso a coltellate Saddam Hussein, il bracciante, nel ghetto di Borgo Mezzanone nella Foggiamo. Tra le piste che sono seguite dai carabinieri, quella della Caporalato. Parliamo di questa vicenda con Antonio Ligorio, segretario generale della Fly CGL della Puglia.
1: Noi abbiamo raggiunto telefonicamente Antonio Ligorio, segretario generale della Fly CGL della Puglia. E intanto buongiorno Antonio.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Con lei volevamo un attimo tornare a parlare di quello che è successo nei pressi del ghetto, possiamo proprio definirlo così, di Borgo Mezzanone. Siamo naturalmente in Puglia e il fatto dovrebbe essere avvenuto intorno al 22 di agosto e stiamo parlando appunto dell'uccisione di Saddam Hussein, un bracciante trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura. Che cosa siete riusciti a capire di quello che è successo?
2: Allora, noi siamo stati allertati di questa scomparsa del lavoratore di Saddam. Noi non abbiamo contatti diretti perché non conoscevamo questo lavoratore, però avevamo appreso che era stata denunciata la scomparsa da parte del fratello. Il tema sta anche all'interno del fatto che la sua morte non può essere archiviata come una tragedia individuale, perché riporta ancora una volta al centro le condizioni di vita e di lavoro di migliaia di persone che vivono lì a Borgo Mezzanone. C'è quindi la necessità che bisogna superare i ghetti. Quello di Borgo Mezzanone è uno dei più grandi, è il più grande d'Europa. A Foggia ci sono complessivamente 17 ghetti che abbiamo individuato nel solo territorio di Foggia. Oltre a quello di Borgo Mezzanone, dove adesso ci sono quasi 5.000 lavoratori immigrati, molto spesso non hanno un permesso di soggiorno di Borgo Mezzanone, quindi diventano invisibili degli invisibili. Ecco qui che c'è la necessità di avviare quel percorso di integrazione per evitare che si possano verificare tragedie come queste, dove chi non ha un permesso di soggiorno diventa ancora maggiormente ricattabile. Nel caso specifico aveva un permesso di soggiorno ed ecco qui c'è la necessità, la seconda fase, cioè quella dell'integrazione. Attraverso le risorse del PNRR, che erano 200 milioni di euro, di questi 54 milioni erano per il comune di Manfredonia, dove insiste il ghetto di Borgo Mezzanone. Attraverso quelle risorse c'erano tutte le condizioni per poter superare l'insediamento, quel ghetto, perché loro prevedeva il superamento attraverso l'inserimento del tessuto socio lavorativo del territorio in cui si trovano i lavoratori immigrati. Purtroppo è stata un'occasione persa, ma io ritengo, faccio qui una denuncia diretta nei confronti del governo, perché scientemente non sono state utilizzate quelle risorse, che sono tornate indietro, sono state utilizzate solo il 10% per dei progetti minori, non come quella ad esempio di Borgo Mezzanone, che prevedeva 54 milioni. Fu nominato un commissario, però nella migliore delle ipotesi prevedevano l'acquisto di prefabbricati. Io non ritengo che si possa risolvere il tema dei ghetti solo attraverso l'acquisto di prefabbricati, che cambierebbe da un punto di vista solo dell'immagine, ma non nella sostanza il tema dei diritti, della dignità, perché in questo caso viene messa in discussione la dignità della persona in quanto lavoratore. Sono quei lavoratori che vanno nei campi per raccogliere i prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole. Noi come FAI stiamo denunciando tutto questo e tra l'altro a malincuore abbiamo appreso anche attraverso un comunicato sui social da parte del sindaco di Manfredoni, Domenico La Marca, che ha dichiarato che c'era stato nei giorni precedenti un incontro a Roma presso il Ministero, coinvolgendo il sindaco di Manfredonia, quello di Foggia e anche la regione Puglia, all'interno del quale non è stato convocati anche coinvolte le organizzazioni sindacali. Ed è una cosa che riteniamo assolutamente inaccettabile. Chi realmente vive continuamente in contatto con quelle che sono le varie problematiche che si ritrovano, che trovano ad affrontare i lavoratori che vivono all'interno del ghetto. Noi come Fly CGIL, tra l'altro, lì a Borgo Mezzanone abbiamo una sede, la Casa del Popolo della Fly CGIL, dove abbiamo tra l'altro anche dei corsi di lingua propedeutiche necessarie per la certificazione e poi per il rilascio del permesso di soggiorno, attraverso anche la nostra fondazione Metes. Ecco, noi cerchiamo di intervenire affinché si creano quelle condizioni, che non si parla dei ghetti solo quando ci sono episodi come questo, ma c'è la necessità di un impegno reale a partire dal governo, che sta completamente assente, per superare queste situazioni.
1: Antonio, c'è anche un altro problema che volevo affrontare con lei. Parliamo di una stagione estiva particolarmente rovente e dei tanti morti per malore. Naturalmente ciò è avvenuto nei cantieri, nei campi, per le strade. La Fly CGIL si occupa chiaramente dei lavoratori dei campi. Si parla, lo scrive per la verità il Fatto Quotidiano, conta praticamente 20 morti da inizio giugno per malore. È un dato che non è stato confermato, lo ricordo, dall'INPS, per cui di fatto potrebbero essere anche forse di più. Com'è stata la situazione lì nella Puglia?
2: Allora, c'è un'ordinanza da parte della Regione Puglia per quanto riguarda il divieto di lavorare, di svolgere attività all'aperto sotto il sole dalle 12.30 alle 16 fino al 15 di settembre. Noi, attraverso l'attività che svolgiamo a partire già dal 2009 come sindacato di strada, attraverso le brigate del lavoro, andiamo nei campi per andare a informare i lavoratori di quelli che sono i loro diritti. Purtroppo abbiamo riscontrato che molto spesso questa ordinanza non viene rispettata, dove abbiamo trovato anche lavoratori oltre 12.30. Ecco qui che c'è la necessità anche di maggiori controlli. Sappiamo che comunque i dipendenti dell'ispettorato sono pochi, ma quindi bisogna potenziare. Ma c'è anche un problema culturale. Allora, quelle aziende che si rivolgono ai caporali, che creano dumping tra l'altro nei confronti anche delle aziende sane e virtuose che esistono, bisogna combatterle. Ed ecco qui la necessità di creare un'alleanza forte tra le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, le istituzioni e gli enti per poter superare una situazione assolutamente inaccettabile. Ecco qui, la regione è importante, l'ordinanza che è stata fatta dalla regione, ma c'è la necessità che questa ordinanza venga anche rispettata attraverso un lavoro svolto in sinergia con tutte le organizzazioni, affinché venga rispettato e superato quello che è un problema culturale anche da parte delle imprese.
1: Certo, stiamo parlando appunto di prevenzione, difficile dunque, come ha sottolineato lei, in qualche modo questa politica, che comunque è fondamentale, chiaramente.
2: Sì, sì, assolutamente, cioè, è fondamentale, c'è necessità di uscire da un sistema pensando di poter competere sul mercato abbassando i prezzi attraverso la compressione dei diritti dei lavoratori.
1: Io intanto la ringrazio, Antonio, per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Buona giornata. Buona
1: Grazie ancora. Io ricordo che con noi c'era Antonio Ligorio, segretario generale della Fly CGIL Puglia.

Alle 18:06 proseguiamo con lo spazio approfondimenti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo a trattare due notizie di carattere internazionale. Andiamo prima a Cuba e poi in Nepal. Da Cuba il collegamento con Valentina Basile, report. È entrata da poco da Cuba, dove ha seguito la missione umanitaria dell'Agenzia per l'interscambio culturale e economico con Cuba, che ha portato farmaci, latte in polvere per neonati, materiale scolastico e sportivo alle comunità contadine della Sierra Maestra e della Sierra Cristal, alle scuole e agli ospedali rurali dell'Oriente cubano. Istante e poi il collegamento con Valentina Basile.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Valentina Barile, reporter appena rientrata da Cuba. Intanto un saluto e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Grazie a tutti, grazie a Radio Onda d'Urto per questa disponibilità e spazio dedicato a Cuba.
0: Dunque, come anticipavo, sei appena rientrata da Cuba, hai seguito la missione umanitaria dell'Agenzia per l'Interscambio Culturale ed Economico con Cuba. Io ti chiedo un po' come andate, qual è la situazione nel paese?
1: Allora, la situazione nel paese è al momento precipitata rispetto agli ultimi mesi. AICEC, l'agenzia di interscambio con Cuba, economico e culturale, ha organizzato la terza missione umanitaria che portava lo slogan Let Cuba Breathe, cioè lascia respirare Cuba. Perché come sappiamo negli ultimi mesi, quindi dal sequestro di Maduro in Venezuela, gli Stati Uniti d'America hanno inasprito le sanzioni e quindi la guerra economica unilaterale nei confronti di Cuba. Il 12 di agosto sono entrate in vigore ulteriori misure repressive nei confronti dell'isola che vanno a colpire gli stati e le imprese private che vogliono aprire relazioni economiche con Cuba. Già negli ultimi mesi il governo cubano aveva risposto e reagito quindi a queste sanzioni statunitensi che, ricordiamolo, durano da più di 60 anni, siamo al 67esimo anno di bloccheo economico, che avevano già isolato Cuba. Il 12 di agosto quindi sono entrate in vigore queste sanzioni, il governo ha risposto con dei razionamenti che però naturalmente vanno a limitare i servizi essenziali e quindi i trasporti, perché come sappiamo la scarsità di carburante non solo interessa i trasporti ma anche la sanità, le scuole, quindi servizi essenziali. Le scuole sono state praticamente chiuse in didattica a distanza, ma come possiamo immaginare la didattica a distanza è impossibile, perché se manca l'energia elettrica manca la rete. Una bambina per le strade di Santiago mi ha fermato e mi ha detto "Hoy llegó por una hora", significa oggi abbiamo avuto la corrente elettrica per una sola ora. Quindi questo significa, una bambina di 6 anni, quanto queste misure, questa repressione possa già diventare lessico per i minori. La parte dell'isola, l'Oriente, quindi è già interessato da alcuni anni, quindi ai razionamenti. Di meno si soffrono a L'Avana, ma la questione dell'immondizia per le strade e non solo, l'energia elettrica assente nelle terapie intensive sta praticamente portando l'isola in ginocchio. La situazione che abbiamo visto durante questa missione umanitaria è molto grave, non si trova cibo, infatti sono stati portati latte in polvere per neonati, farmaci, materiale scolastico e sportivo alle scuole rurali e agli ospedali rurali della Sierra Maestra e della Sierra Cristal.
0: Come dicevi, è una situazione che è precipitata, verrebbe da chiedersi quali sono le necessità e i bisogni primari della popolazione, ma in una situazione simile immagino che manchi tutto.
1: Sì, non c'è cibo, non ci sono corrente elettrica né acqua, perché l'acqua addirittura, allora, quando va bene la corrente elettrica rientra dopo 72 ore in alcuni luoghi remoti, e l'acqua manca per una settimana. La mortalità infantile è passata dal 4,4% del 2018 al 9,9% attuale. Questi sono i dati ufficiali del Ministero della Salute Pubblica di Cuba. Perché mancando il carburante non può entrare in funzione semplicemente una terapia intensiva neonatale. Abbiamo visitato alcuni ospedali pediatrici e incontrato soprattutto una psicoterapeuta che gestisce il progetto ALMAS, che è un progetto che si occupa di garantire un'estate al fresco, così diciamo era il loro obiettivo, la loro mission, ai bambini adolescenti terminali oncologici. Questi bambini, molti di questi bambini e adolescenti sono terminali perché sono venuti a mancare i farmaci chemioterapici. Quindi la situazione è proprio questa, e Cuba è allo stremo.
0: Ti chiedo invece cosa possiamo fare da qui, se ci sono delle modalità di supporto per la popolazione.
1: Allora, anzitutto è importante che fornisca degli indirizzi utili a cui riferirsi. Info@letcubabrit.org è una delle mail della campagna internazionale gestita da AICEC, che in questo momento sta raccogliendo fondi per un respiro per contramaestre. Contramaestre è un'area praticamente dell'Oriente cubano. Il fulcro del progetto è l'acquisto di un generatore per l'Hospital General Docente Orlando Pantoja Tamayo di Contramaestre, praticamente nell'Oriente cubano. Quindi sono necessari fra i 55.000 e i 65.000 euro. Quindi il progetto è progetto Un respiro per Contramaestre. Inoltre la ONG Oikos di Udine sta raccogliendo in questo momento, insieme alle farmacie di Udine, i farmaci appunto e tutto il materiale ospedaliero che può servire per Cuba, e in questo caso posso praticamente fornire la mail info@oikosonlus.net, e in più per ulteriori informazioni è consigliato, insomma, rivolgersi direttamente ad AICEC. Gli indirizzi poi si trovano sul sito.
0: Valentina, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarci, ti chiedo se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere che non abbiamo detto.
1: Sì, allora vorrei riportare un po' le parole del vice ministro della Sanità di Cuba che ho incontrato, e che è Julio Guerra Izquierdo, una intervista uscita in uno dei miei ultimi servizi per Famiglia Cristiana, quando praticamente io gli chiedo qual è la situazione degli ospedali, lui in numeri mi traduce in questo modo: il blocco nordamericano ha provocato, scusatemi, danni sistematici alla nostra sanità per più di 4 milioni di dollari in 60 anni. Solo nell'ultimo se ne registrano 288 milioni. Per comprendere meglio quindi la portata del bloqueo economico, 25 giorni senza il blocco, quindi senza le sanzioni USA, coprirebbero il quadro farmacologico di base del paese per un anno intero, e con 9 si potrebbero acquistare siringhe, garze, aghi, suture, cateteri. Quindi, tradotto in numeri, questa è la situazione del paese. Julio Guerra Izquierdo è noto in Italia per aver guidato la brigata dei medici cubani nel nostro paese, quindi durante l'emergenza del Covid-19, e ora è vice ministro della sanità a Cuba. Io vi ringrazio davvero per questo spazio e perché avete dato l'opportunità per parlare di Cuba.
0: Valentina Barile, reporter, di nuovo grazie a te per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.

Valentina Barile, rientrata da poco da Cuba, dove ha seguito la missione umanitaria dell'Agenzia per l'Interscambio Culturale e Economico con Cuba, che ha portato sull'isola farmaci, latte in polvere per neonati, materiale scolastico e sportivo alle comunità contadine della Sierra Maestra e della Sierra Cristalla, alle scuole e agli ospedali rurali dell'Oriente cubano. Sono le 18:16 minuti, continuiamo con la pagina internazionale. Fra qualche istante andiamo in Nepal, non c'è ancora un bilancio preciso della devastante alluvione che ha mietuto decine di vittime al confine tra Nepal e Tibet, che è stata causata dall'esondazione di un fiume che scorre lungo i due stati, centinaia di dispersi, il bilancio provvisorio di almeno 98 morti. Abbiamo raggiunto a Kathmandu Navio Heller, un cittadino italiano che da oltre 30 anni si trova in Nepal.

0: Radio Nadur, andiamo in Nepal, più per la precisione a Kathmandu. In collegamento con noi Navio Heller. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie a voi. Buongiorno.
0: Decine di morti e centinaia di dispersi, il bilancio ancora provvisorio dell'alluvione al confine tra Nepal e Tibet causata dall'esondazione lampo del fiume Bote Koshi. Io ti chiedo un po' di raccontare a chi ci sta ascoltando qual è la situazione.
1: Beh, la situazione naturalmente non è buona, nel senso che la catastrofe è catastrofe. E il tutto è iniziato stamattina, qualcheduno sospetta che ci sia stata la causa di un terremoto che nella zona lì era di un 4,5 sulla scala Richter, e poi verso le 9 si sarebbe rotto una diga naturale fatto da una valanga di materiale che è sceso giù dalla montagna, che sia ghiacciaio, che siano rocce, quello che è, e questo ha bloccato il fiume, e quindi dopo un po' di tempo la diga si è rotta e il fiume, cioè tutto il lago che si è formato, è sceso giù. Quindi su quella teoria, perché è una teoria, non è confermato, è sceso giù, ha distrutto sulla parte cinese, tibetana, tante costruzioni, si è visto dai video, e poi è entrato in Nepal, nel distretto di Raswa, che è a nord di Kathmandu. Scendendo giù, il fiume ha distrutto tantissimi villaggi, cittadine che sono sorse lungo il fiume, attraversando tutto il Nepal da nord a sud fino all'India. E quindi ci sono diversi tipi di inondazioni e distruzioni a secondo dove si trova. Più a nord si va, più verso la frontiera col Tibet si va, più forte sono le distruzioni, ovviamente.
0: Chiarissimo, ecco, come dicevamo, il bilancio è ancora impreciso. Ti chiedo se ci sono già state delle dichiarazioni da parte delle istituzioni e qual è la situazione anche sul fronte delle condizioni e della protezione dei cittadini.
1: Beh, ci sono circa 400 dispersi ufficialmente al momento, di cui sono 380 turisti, soprattutto indiani in pellegrinaggio verso il Kailash, perché quella valle lì è anche l'accesso, uno degli accessi principali per il pellegrinaggio al Kailash in Tibet. E quindi quello. I morti invece sono già 100 e sicuramente saranno poi alla fine di più, perché questo qui è troppo difficile già adesso dire quanti sono morti, quanti sono dispersi. I danni sono grandi, e anche l'impegno di questo nuovo governo sembra essere molto efficace nei termini, diciamo, tecnici, in quanto non so, ne hanno messo a disposizione 17 elicotteri, stanno facendo veramente un gran lavoro, si deve dire. E poi naturalmente adesso è troppo fresco per dire veramente qualcosa di definitivo, perché è tutto ancora fluido. Adesso qui in Nepal sono già le 9:08 minuti, e quindi insomma è già buio, non si fanno certe cose in più. Chiaramente lungo tutto il fiume la luce è andata via, chiaramente non c'è più, ci sono diverse centrali idroelettriche che sono stati danneggiati o distrutti, è tutto difficile in questo momento dire definitivamente. Il buon impegno certamente si può dare, e io spero che il tutto crea un'altra ondata di solidarietà fra i nepalesi per dare una mano a ricostruire questi. Qualche banca internazionale ha già promesso dei soldi, qualche governo estero ha promesso dei soldi, ci sono delle cose in corso, però è troppo presto adesso dire veramente così sarebbe.
0: Io intanto ti ringrazio, prima di salutarci ti chiedo se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere che non abbiamo detto.
1: Beh, sicuramente le catastrofi ci sono in tutto il mondo e quindi c'è poco che si può fare dall'Italia direttamente. Chi vuole donare qualche donazione a una NGO, ONG seria, potrei anche consigliare o chiedere, giusto per dire così. Questo è tutto. Grazie.
0: Eller Navio, dal Nepal, da Kathmandu, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: A voi, grazie.
2: Gli aggiornamenti nella radio giornale delle 19:20. Andiamo a chiudere lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, meglio la seconda parte dello spazio approfondimenti del pomeriggio. Andiamo a proporvi uno dei tanti dibattiti che si sono tenuti alla festa di Radio Onda d'Urto, che si è conclusa sabato scorso, mercoledì 12 di agosto, nello spazio dibattiti. La musica sta cambiando, il potere economico si sta appropriando di ogni anello della filiera, dalla produzione alla distribuzione, dai grandi eventi agli spazi in cui si suona. È ancora possibile fare musica e vivere in un concerto sottraendosi a questa logica? Ne parliamo con Flavia Tommasini della TPO di Bologna, Rolando Lutterotti di Sherwood Festival Città Invisibili e Andrea Cegna, giornalista freelance e lavoratore intermittente dello spettacolo. Quindi ad ascoltare questo dibattito che ci accompagna fino alle 19:20, quando andrà in onda il radiogiornale, ancora in forma breve per questa settimana delle 19:20. Buon ascolto.
0: Intanto un saluto a tutte e a tutti, grazie per essere qui e partecipare a questo dibattito. Parleremo di musica, come scritto anche nella presentazione del dibattito di questa sera, la musica sta cambiando e forse più che chiederci se la musica stia crescendo, dovremmo chiederci chi sta crescendo insieme alla musica e chi invece sta progressivamente perdendo spazi. Negli ultimi anni abbiamo visto aumentare le dimensioni dei grandi concerti, dei festival, degli investimenti e degli eventi capaci di radunare migliaia di persone, ma contemporaneamente abbiamo visto anche chiudere locali, il ridimensionamento di festival indipendenti, l'aumento dei costi per il pubblico e migliaia di lavoratori e di lavoratrici dello spettacolo che continuano a vivere dentro una condizione di forte precarietà. Il punto quindi allora forse non è semplicemente che nel mondo della musica circolino sempre più soldi, è capire come vengono distribuiti, chi controlla la filiera e soprattutto chi decide quali spazi, quali artisti, quali forme di musica hanno la possibilità di esistere. Un altro elemento fondamentale è quello, non è soltanto economico, dato che parliamo comunque anche di cultura, quindi di accessibilità, di lavoro e anche di politica. Un concerto non è soltanto un prodotto che si compra, ma è anche uno spazio di socialità, di incontro, di conflitto e di appartenenza. Quindi io vorrei partire proprio da qui, chiedendo se è ancora possibile fare musica, organizzare concerti e costruire comunità al di fuori della logica del gigantismo e della concentrazione economica, e poi questo un po' lo andremo ad argomentare e sviscerare nell'incontro di oggi. E ne parleremo con Flavia Tommasini del TPO di Bologna, Rolando Lutterotti di Sherwood e Città Invisibili e Andrea Cegna, giornalista freelance e lavoratore intermittente dello spettacolo. Io aprirei il dibattito di questa sera con un po' una domanda che si rifà al titolo con cui abbiamo denominato l'incontro di oggi, e vi chiedo se si può ancora fare musica e vivere un concerto sottraendosi alle dinamiche capitalistiche, e come lo si fa. Inizio da te, Flavio.
3: La solita domanda ice breaking che mi ice. E, no, intanto grazie. Mentre parlavi, in realtà mi sono venuti in mente un po' di dati che stavo studiando in questi giorni e sul tema della musica che è più ricca, no? E ci sono queste tre cose che messe insieme un po' ti colpiscono. Da una parte la FIMI, che nel suo rapporto annuale la Federazione Italiana della Musica ha dichiarato che la musica sta benissimo, quella registrata, e ci ha registrato, se non ricordo male perché vado a memoria, un più 10% di incremento del mercato musicale registrato, e tenendo conto anche degli streaming, di tutta quella nuova forma con cui anche il mercato musicale si confronta. L'altro dato che metto sempre davanti è quello della SIAE. La SIAE ovviamente si occupa più di registrare le presenze agli eventi e quindi i biglietti, tutto quello che concerne gli eventi, che quest'anno ha dichiarato con estrema gioia che siamo a più 1,6 milioni di euro di più rispetto all'anno scorso. Sono tutti i dati che si trovano sui siti rispettivi. E il terzo dato, e quindi entrambi, sia la FIMI che la SIAE, fanno un quadro di grande forza, no, del mercato musicale in crescita in Italia. Dall'altra parte c'è invece il rapporto dell'INPS, che anche questo è molto particolare, e a parte che c'ha questa distinzione un po' buffa, che quando lo vai ad aprire scopri che i lavoratori del settore dello spettacolo sono mappati le categorie della vecchia EMPALS, e quindi dentro ci finiscono musicisti, lavoratori precari, artisti, i coristi, eccetera eccetera, tutte le varie categorie, e a un certo punto trovi anche una voce che dice lavoratori dello sport. E tu vai a capire, ma che cosa c'entrano i lavoratori dello sport? Ho scoperto poi che i lavoratori dello sport non sono tutti, non ci finiscono anche professionisti, ma ci finiscono dentro le persone che si occupano, non so, della biglietteria degli stadi, degli impianti sportivi, eccetera eccetera. Tornando a cosa dice questo bellissimo rapporto dell'INPS, che è del 2025, quindi non sto citando dati, che dei 380.000 lavoratori registrati con la matricola INPS, su 99 giornate lavorative, che sono il minimo che tu devi dichiarare per poter accedere ai sussidi di intermittenza, che non è che sono arrivati da tanto, e il guadagno medio è di 11.700 euro lordi l'anno. Che quando l'ho letto mi è venuto un po' un infarto, perché chiaramente 11.700 euro lordi l'anno è una statistica da prendere a riferimento, senza, cioè, dove sono tutti insieme, no? Però mi sembra evidente che se da una parte ci sono dei grandi proclami di mercato in crescita, dall'altra parte mi sembra che ci sia una povertà conclamata di chi questo mercato lo rende possibile. Ecco, questo un po' per dare due dati dove partire. Questo ovviamente non risponde assolutamente alla tua domanda e non voglio prenderne la lunga, però volevo metterle sul piatto perché sono dei dati da cui non possiamo esimerci di partire. Dall'altra parte quello che vediamo e che almeno stiamo vedendo, e in questo caso parto dal TPO, dallo spazio che insomma io cerco di animare da un bel po' di anni a Bologna, che si trova a Bologna, che ha attraversato 30 anni di storia politica, musicale, di cultura indipendente. Dico che se da una parte vediamo questo impoverimento, no? Una filiera che ti raccontano come grande crescita, dall'altra parte un impoverimento reale, vediamo che questo impoverimento prende anche delle strade un po' strane, e sono le strade securitarie, sono le strade dell'amministrazione, dell'amministrativo, della norma, della normazione, dentro cui spazi ibridi, spazi dal basso, spazi che siamo i centri sociali, che sono gli spazi indipendenti, che sono spazi come questi, devono sottostare a una serie di normative e norme che sono sempre più stringenti, sono più stringenti per una precisa volontà, no? Il decreto Piantedosi è stato fatto a gennaio, a seguito dell'incendio di Crans-Montana, dove all'improvviso tutti quanti e tutte quante eravamo a rischio sicurezza nei nostri spazi. E accanto a questo, e poi mi fermo, butto un'altra cosa che in questi giorni mi ha colpito mentre stavo leggendo questioni, che il testo unico che norma il pubblico spettacolo in Italia è il TULPS, che tanti conosciamo, che è datato decreto Reggio 1931, ok? È ovvio che poi è stato modificato, siamo nel 2026, però il testo unico porta ancora la dicitura 1931. È un testo sulla sicurezza che è stato fatto durante il fascismo ed è un decreto Reggio, e in cui la sicurezza dei luoghi aggregativi mi sembra che avesse delle prerogative piuttosto specifiche. Durante il fascismo non è che, come dire, incentivassero la socialità, il pensiero differente. Ecco, questo è un dato che consegno oggi, perché chiaramente è evidente sia da una parte che dall'altra che gli strumenti con cui viene misurato, pensato, agito il tema della cultura, dell'aggregazione, della musica e degli spazi sta un po' in questa forbice: mercato, impoverimento e dall'altra parte normativa. Quindi ecco, in mezzo ci stiamo noi, quindi adesso non risponderò alla tua domanda, passo un pass the mic.
4: Devo reppare io? No, vero? Ok. Tu fai la base?
3: Madonna. Un pass the mic sbagliato.
5: Più o meno. Rolando, chiedo anche a te un po' la stessa domanda, quindi se si può fare ancora musica, vivere un concetto sottraendosi a queste dinamiche, aggiungendo, come abbiamo detto, sei anche di città invisibili, se ci sono stati dei cambiamenti in questi anni e quale?
4: Va bene, io guarda, parto un po', perché quando ero in viaggio per arrivare qua da Padova ho fatto un esperimento, no? E non ci entrerò nel merito. Il tema del dibattito l'ho cliccato su Spotify, scusate, sul chat GPT.
3: Ah, bello.
4: È stato interessante, no? Perché durante queste letture, in questi 2-3 giorni, ho letto un libro di Bebo, ex componente dell'ex Stato sociale, scusate, che analizza proprio il sistema, no? Delle piattaforme digitali come strumento che spesso viene emanato come di libertà di scelta e quindi, no, di creazione autonoma, no, di sviluppo, di ricerca, di cultura, quando spesso invece è un meccanismo dove l'algoritmo, no, decide quali sono i concerti che puoi vedere ed in che forma. E ChatGPT mi ha risposto che è possibile. Fa un po' ridere, e in questo cortocircuito ChatGPT mi consiglia di abbonarmi a Spotify. Ecco, quindi so che fa sorridere, fa rabbrividire allo stesso tempo, ma fa capire che questa battaglia, perché è una battaglia quella che dobbiamo correre se vogliamo riuscire a sviluppare questo tipo di discorso, deve essere presa su tanti assi. Deve essere presa su tanti assi. Secondo me il posto in cui siamo ne è un esempio virtuoso, ovviamente, ma dico anche una banalità forse per le persone che ci stanno ascoltando, perché provi ad immergerti dentro la contraddizione di un mercato in continua evoluzione verso una tendenza di omologazione di un discorso culturale, e giustamente, come diceva Flavia, no, anche dentro una tendenza a governare i processi lavorativi, no, il rispetto totale dell'8108 in realtà non avviene così sui luoghi di lavoro, perché le ore minime di lavoro non rispettano banalmente quello che dice il testo sulla sicurezza del lavoro, tanto per entrare nel merito dicendo una banalità assoluta. Ma ha bisogno di alleanze, perché questo discorso sicuramente deve essere preso su più punti. Il tema del lavoro è stato un tema che forse si è risviluppato a causa, grazie tanto ai posti di larga sentenza, della pandemia globale che ha bloccato un settore, ormai sembra passato un decennio, ma quello sicuramente nelle sue contraddizioni ha aperto un vaso di Pandora, ha fatto sì che alcuni processi venissero normati, ma non è andato a fondo sicuramente della questione. C'è un processo di mercato, e quando parlo di omologazione di un determinato contenuto è evidente a tutti, anche questa è una banalità, ma alcuni grandi eventi hanno una tendenza ad essere omologanti, non tanto perché le persone che ci vanno sono sempre le stesse, ma perché creano un modello per il quale non è più la ricerca del contenuto culturale, la qualità del servizio che esso sia, dai parcheggi alla qualità del suono, ma semplicemente perché cerca il click, cerca la volontà di esserci. Un individuo va a quel concerto non perché gli piace un determinato gruppo, ma perché ad esempio deve poter fare la cosiddetta story su Instagram. E quindi questa alleanza, quando la si ricerca, e per alleanza intendo da gli ultimi della catena di montaggio, che vengono così chiamati, no, i facchini, che spesso qua in Italia vengono dimenticati quando hanno un ruolo fondamentale nel resto d'Europa, ad esempio, ad artisti di medio-alto livello, intendo alleanze, perché credo che questa cosa sì sia possibile, se no non saremmo qua a discuterne, solo se non c'è un'unione di intenti, ma c'è una logica per la quale queste alleanze possono cercare di costruire una filiera di mercato che tenda a riprodurre e rilanciare la questione di classe dentro il settore dello spettacolo. Forse gli ultimi due artisti, per citarne due, uno sarà qua domani, sponsor, eccetera, eccetera, che ha scritto un testo che affrontava il tema del lavoro in una sua interezza, che è diventato, come dire, un inno italiano, io sono un eroe di Caparezza, è stato forse l'ultimo a porre questo tema all'interno, perché lui ha una sua modalità di farlo, ma sicuramente entra nel nocciolo della faccenda. Al contrario, per citare uno che magari fuori dai nostri canali, dai nostri circuiti, se no un dibattito un po' che parla solo a noi stessi, probabilmente è Marrakesh, no? Marrakesh con Cosplayer, mi viene in mente ad esempio,

Sì, tocca a me. Allora, io credo che questo sia un momento nodale su questo tema, e questo dibattito sia importante proprio perché alcuni punti sono stati sollevati prima, no? Il Covid ha tracciato in qualche maniera una linea che forse per la prima volta ha permesso di far sì che il lavoro nello spettacolo in Italia sia finalmente recepito come un lavoro. E questo però che cosa ha generato? Che appena poi i cancelli degli spettacoli si sono riaperti e le vite di chi ci lavora sono ritornate assolutamente vorticose, il governo di quella norma è rimasto in mano a pochi e a pochissimi che hanno regolato il mercato in termini totalmente capitalistici, no? Quindi cercando non di riconoscere le complessità, le variabili, la necessità che il sistema spettacolo abbia un proprio ordinamento, ma cercando di mettere qua e là dei pali, no? Nando diceva prima il rispetto dell'808, ma pensiamo quest'estate quando è nato il dibattito che sopra certe temperature bisognava bloccare il lavoro. Io l'ho posto in un cantiere, mi hanno detto se vuoi stai a casa, non mi hanno detto parliamone, se vuoi stare a casa. Quando qui in questo spazio abbiamo fatto, cioè, ho lavorato a un altro festival, Centrale Elettronica, che facevo il direttore di produzione, ho dovuto discutere una settimana per spezzare la giornata di lavoro e fare dalle 7 del mattino a mezzogiorno e dalle 7 di sera a mezzanotte, in alleanza con i facchini che decidevano di non prendere la maggiorazione serale per lavorare a condizioni di vita più dignitose, che comunque era una rinuncia a un diritto che loro avevano. E nonostante questo al datore di lavoro non è stato va bene, tanto non mi cambia niente, per tanto è una scelta vostra, ma come? Perché crea un precedente, anche nel mondo del facchinaggio tutto può essere replicato. E quindi questo da una parte è un tema, dall'altra il riconoscimento che questo è un mercato ed è un lavoro è stato gestito e si sta velocizzando nella dinamica peggiore delle logiche speculative nelle mani di chi ha il potere di farlo, no? E non è un caso che noi vediamo sempre più un discorso di accumulazione e concentrazione dei ruoli. Se noi pensiamo, Ticket One è proprietaria di agenzie che vendono i gruppi, è proprietaria di location che ospitano i concerti, la stessa cosa lo sta facendo Live Nation con Master Ticket e altre cose, e soprattutto in una logica con cui dopo il Covid sempre più artisti e artisti, per garantirsi, firmano con le agenzie che gli concedono i cosiddetti garantiti, cioè pagano in anticipo un certo numero di concerti. E di fatto se tu non ti siedi a tavolino con queste agenzie per mettere delle regole, vedi il citato prima Caparezza o altri artisti che vogliono decidere su alcune cose dove suonare o dove andare, tutto è controllato dalle agenzie che logicamente per loro necessità e vantaggio tendono a gestire la festa di Radio Onda d'Urto, come il Forum d'Assago, come San Siro, nella stessa identica maniera, che io l'ho visto facendo, supportando all'Alta Felicità, una data dove un'agenzia che vendeva un artista chiedeva i transfer, gli alberghi, il catering a un festival autogestito, autogovernato, dove fortunatamente il tour manager c'era già stato e a un certo punto ha scritto all'agenzia dicendo me la sbrigo io, non è il posto dove la cosa si gestisce così. Però lì era una persona comunque intelligente, capace, un compagno, una persona che ha voluto metterci del suo. Quindi questo è un momento in cui si sta accelerando il tentativo di omologare e concentrare le forze in un mondo, svuotando totalmente lo spettacolo dalla parte culturale, aggregativa e sociale. Essenzialmente queste agenzie gestiscono qualsiasi cosa, solo cioè, l'artista e tutti quelli che ci lavorano sotto sono tipo delle lattine di una bibita nelle mani di qualcuno che deve poi guadagnarci il più possibile, ed è un momento in cui oggettivamente serve un po' interrogarsi a come riusciamo a diventare massa critica, no? Quello che diceva Flavia all'inizio, il dato della SIAE, secondo me c'è un altro fattore. Ho scritto un testo per Altreconomia dove

0: indicavo questa cosa. Si è superato il miliardo di euro di incassi con la musica, ma i biglietti sono diminuiti del 10% e i soggetti che vendono biglietti sono diminuiti del 14%. Significa che si incassa di più, si vende di meno e sono sempre meno i soggetti che vendono biglietti. Quindi vuol dire un impoverimento del tessuto sotto gli occhi di tutti. E quindi c'è un dato materiale fondamentale. E l'altro dato fondamentale su cui, secondo me, ha aperto il punto centrale Nando è quello delle alleanze. Oggi non può essere la festa della donna d'urto, il TPO, Sherwood da soli che fanno questo tipo di partita, anche in rete, no? Qui bisogna iniziare a capire come creare un'alleanza che parta dal facchinaggio, al service, ai promoter, ai gruppi, e iniziare a porsi la questione. Ovviamente non è che oggi si può dire a un gruppo stai fuori dal soggetto che ti garantisce di vivere, però si può dire a un gruppo e ai suoi manager attenzione a come state lì dentro, riconoscete anche noi o non ci riconoscete, volete che questi spazi ci siano o non ci siano. E allo stesso tempo i festival come i nostri devono accettare qualsiasi condizione ci impongono quelle agenzie, o abbiamo una forza contrattuale che ci permette, senza snaturarci, di poter ospitare quel tipo di produzioni? Sono domande aperte, io ovviamente non ho una risposta. L'unica certezza che ho è che finché andiamo avanti a pezzi separati, il mercato ci schiaccia, perché comunque, cioè, non è che lo sappiamo tutti, il potere, il capitale è molto più forte del singolo soggetto. Allora, oggi un po' la questione è capire, con un dibattito come questo, forse un pezzettino, ma già un po' ci stiamo provando con una serie di articoli, da un po' a scriverci, a parlarci, a provare a dire, serve sempre più entrare in profondità di queste cose e capire che domande porle a chi, per capire come possiamo andare in una dimensione differente, per preservare spazi come questo, ma per preservare lo spettacolo in generale come un elemento di crescita della società, che non può essere solo mercato, ma che giustamente anche lavoro, perché questa è una questione che fino al Covid era difficile da porre, perché che fosse mercato era chiaro, che fosse anche lavoro davvero era molto più difficile, e quindi che come lavoro e come tipologia di lavoro debba essere riconosciuto. E chiudo dicendo, pensiamo ai sindacati. Sindacati, non esiste un sindacato in Italia che ha una sezione dedicata allo spettacolo, cioè per la CGIL e sotto, cioè all'SLC, che sono i lavoratori della comunicazione. Cioè, quando noi qua abbiamo fatto Bulls, che abbiamo fatto la rete dei lavoratori dello spettacolo, parlando in CGIL, il delegato ti diceva ma io domani ho la contrattazione delle Poste, io lì ho 210 iscritti, voi siete iscritti in 8, quindi come per dire, io devo curarmi di 10, cioè voi contate per quanti iscritti io ho. E questo ce l'hanno anche gli altri soggetti. Insomma, è una questione enorme che di fatto è stata presa in mano 3-4 anni fa, e ha un problema che il mondo dello spettacolo, come ricordava Nando, ha tempi di vita e orari terrificanti, per cui il discorso di classe è difficile. Da quando è che facciamo una riunione insieme? Io mi ricordo quando dovevamo fare le assemblee nazionali, la facevi alle 10 del mattino, alle 9, alle 5, alle 4, e un momento in cui c'erano tutti e tutto era impossibile, perché comunque anche le piccole cose che si muovevano ti obbligavano a fare qualcosina di lavoro. È stato solo nei 6-7 mesi in cui tutto è stato fermo che avevamo il tempo davvero di metterci testa e tutto, perché poi eravamo schiacciati dalle dinamiche che ti tengono molto difficile la capacità di potersi organizzare. E anche questo è sicuramente una questione, se ragioniamo sulla questione di classe dei lavoratori e delle lavoratrici, ed è per questo che credo che serva proprio un discorso di alleanze, perché ognuno deve colmare, ognuna deve colmare laddove ci sono le difficoltà degli altri e delle altre.
1: Andavo avanti, ma
2: ok. No, io volevo un attimo soffermarmi su Andrea. Hai parlato degli articoli che hai scritto in uno dei tuoi ultimi articoli sottolinei e scrivi come la musica dal vivo non sta semplicemente crescendo ma sta cambiando natura, e hai fatto riferimento al 2020 con l'anno del Covid. Ti chiedo se questo cambiamento ha avuto una svolta in quegli anni, se il cambiamento è iniziato da prima e come analizzi questo cambiamento.
0: Secondo me era già in corso. Dopo il Covid si è appunto velocizzato, perché da una parte c'è stato la necessità di recuperare delle questioni perse, dall'altra c'è chi aveva la smania di ricominciare a lavorare. Io dico un anno senza muovere un baule, cioè nel senso, per fatto che io nonostante tutto lo faccio, l'ho sempre fatto al 50% facendo anche il giornalista, poi avevi voglia di ricominciare a lavorare, ma c'è chi in quello spazio ha lavorato. Non so se vi ricordate, chiunque avesse comprato un biglietto che di spettacoli in quel periodo non ha mai ricevuto un rimborso economico, aveva al massimo un voucher che gli permetteva di riprendere un altro biglietto. Perché? Lo spiegarono bene. Tutte le società che vivono di musica a quei livelli sono società finanziarie, cioè non hanno quei soldi in mano. Se avessero dovuto restituire tutti i soldi dei biglietti in mano, fallivano tutte e fallivano tutti. Cioè, però dandogli quella possibilità lì di dare solamente un voucher, di fatto hanno garantito che quel sistema rimanesse in vita con quelle contraddizioni e si facesse ancora più selvaggio. Perché quello che stiamo vedendo oggi, in più c'è quello che dicevo, che anche gli artisti e le artiste che prima cercavano di essere più critiche, abbiamo citato lo Stato sociale, io non so quante volte al telefono, visto che sono amici, mi dicevano avessimo fatto come gli altri, adesso avevamo in tasca i garantiti dei concerti, ci pensavamo tra un anno a quello che sarebbe stato, e invece questo uno ha ricominciato a fare ha ricominciato al ristorante, quell'altro a insegnare, eccetera eccetera, perché non c'erano soldi. Quindi quella tendenza lì ha spinto anche gli altri a mettersi su quel mercato, e in più c'è quella tendenza che diceva Nando, che siccome oggi è quasi maggioritaria, i grandi eventi, cioè non è che Bad Bunny la sono andati tutti a vedere perché tutti conoscono e tutte conoscono le canzoni di Bad Bunny, però perché c'era la speranza di stare nella casita e poter fare il selfie e dire che eri lì. Perché oggi la musica soffre di queste cose qui di eventismo. Questa logica dell'evento è entrata assolutamente dentro la pelle delle persone, e quindi un artista, un altro, un giorno fa 50.000 persone, l'anno dopo non è che ultimo farà sempre 250.000 persone a Roma, perché lì si è creata la logica del mega evento a cui sei fan di quella roba lì ci vai, e ci vai per forza perché sei a una questione. Quindi sono tutte dinamiche che c'erano e che adesso sono arrivate a un punto di rottura che secondo me è assolutamente fondamentale affrontare, insieme a un'altra cosa in cui come, e che è un pezzo del discorso, come noi e i nostri spazi tutti possiamo essere di nuovo un come si dice, la sabbia nell'ingranaggio, per cui il gruppo non accetta immediatamente di entrare dentro questa dinamica di firmare per il management, per la Nation, perché c'è ancora un sistema di underground, di luoghi in cui tu ti senti in qualche maniera appartenere e preferisci stare lì dentro fin quando almeno la vita non te lo permette, non ti porta davanti a una dimensione. Perché oggi vediamo questo, cioè vediamo che un gruppo fa un concerto in un centro sociale con 100 persone, 6 mesi dopo sta facendo il forum, cioè non c'è più un passaggio di mezzo, le robe sono diventate velocissime e in mezzo non c'è niente. Noi secondo me dobbiamo creare quel mezzo oggi, cioè non siamo mai stati i posti di Vasco Rossi, non è che voglio dire, noi non siamo quella roba lì. Però siamo, per tanti anni siamo stati quel mezzo dove i gruppi crescevano, ti riconoscevano, tornavano, si formavano e avevano tempo per imparare. Adesso non siamo più quella cosa lì, uno perché il mercato è così e forse perché sono cambiati anche i nostri spazi. Credo che servirà anche ragionare su questa cosa.
1: Non ti preoccupare, io ho tante cose da dire, ma
3: usciranno,
1: non c'è problema.
2: Ecco, allora passo a te, Flavia. Il TPO, un po' hai accennato, ha provato a costruire cultura fuori dalle logiche dei grandi circuiti, e quindi ti chiedo qual è il cambiamento che avete visto più chiaramente negli ultimi anni, e se è diventato difficile organizzare musica indipendente, ma questo un po' Hai già risposto?
4: Sì, ho risposto, ma ha risposto anche molto bene Andrea, nel senso che cioè, per anni i nostri spazi, e lo sono tuttora, fanno quel nodo di congiunzione fondamentale, perché per chi è tanto affezionato a parlare di mercato, questa modalità che c'è adesso e che vediamo, di cui stiamo parlando, è una modalità che a un certo punto mi chiedo dove andrà a finire, perché se tu strozzi gli spazi che comunque dal basso alimentano una filiera, e dove la vai a prendere il prossimo Bad Bunny? Cioè, nel senso, anche Bad Bunny ha dovuto fare la sua gavetta, no? E in questo modo, quindi, è per quello che non riesco a capire la logica del futuro. Questo interroga assolutamente anche noi, perché per anni, e anche adesso lo facciamo, no? Forniamo spazi, forniamo comunità, forniamo infrastruttura per delle scene musicali, che lo diciamo, non è che sono delle scene musicali che vanno a fare il grande stadio, no? Ecco, questo non è un pezzettino banale. E credo che sia molto interessante, e quello che poi dico ancora un po' facendo un passaggio è che rispetto alle alleanze è chiaro che gli artisti hanno del potere, perché come dicevi tu, qui non chiediamo a nessuno di dire non fare più concerti, perché anche gli artisti adesso sono di fronte a una scelta, ne ho sentiti tanti: o vado a Live Nation o non li faccio i concerti, perché non c'è nessun altro che ti può fornire un'infrastruttura a livello di cui tu hai bisogno, a parte alcune eccezioni. Questa è una di quelle, dove siamo sedute, Radio Sherwood è una di quelle, ma comunque quel tipo di infrastruttura sempre più gigante che è richiesta non la può fornire, quindi sta proprio sparendo tutta la fascia media anche delle agenzie di booking. Cioè, un sacco di gente che ha cambiato lavoro, e non per la pandemia, tanti sono stati espulsi dalla pandemia, perché un sacco di colleghi e amici e amiche che sono andate a fare altri lavori. E, però c'è anche questo tema qua, quindi del fatto che se magari prima c'avevi tante piccole agenzie di booking indipendenti che in qualche modo avevano una etica, una dimensione anche della vendita, perché c'è di fatto, no, una vendita: io vorrei ospitare la tua band, il tuo gruppo, è chiaro che c'è uno scambio che rende sostenibile la cosa per tutte. Ecco, quella cosa lì, sapendo però bene che se vieni al TPO, vieni ad Urto e vai a Radio Sherwood, cioè, c'è un rapporto molto diverso. Adesso è improbabile, cioè io sto litigando, ma io litigo da sempre perché sono un po' rissosa, con le grandi agenzie di booking che ti contattano. Perché comunque lo spazio gli piace, no? Magari è anche un po' cheap, fa anche un po' cool perché è un po' underground, allora c'ho l'artista figo che gli piacerebbe venire a fare la data da te, però manco ti dice l'artista, ti dicono: scusa, ma che date libere hai tu? E io ogni volta rispondo: ma per cosa? Perché non è che come se fossimo scatole vuote anche noi, no? Quindi devi sempre mettere dei limiti, mettere delle barriere. Sull'alleanza invece mi stimola tantissimo, perché non credo che sia un'alleanza che ha a che fare solo con gli artisti che possono fare qualcosa, perché il famoso rider è uno strumento di contrattazione, lo è sempre tra tutti, ed è il famoso documento che ti mandano gli artisti, esatto, per quando li accogli, no? Dove ci sono le richieste della produzione dal punto di vista tecnico, dal punto di vista logistico, bla bla bla. E, ecco, anche lì ci sono delle cose che si possono scrivere, no? Tipo: vorrei che tutte le persone che lavorano a questo show siano assunte in regola, abbiano il diritto. Perché queste richieste non mi arrivano mai e siamo arrivati a vorrei gli M&M's gialli? Cioè, ci sono delle cose che possono cambiare dal lato degli artisti, tanti tanti lo fanno adesso, non per tornare allo stato sociale, però in qualche modo io vengo da Bologna, in qualche modo tutta quell'esperienza ha contribuito ad esempio a non estrarre ma a restituire alla scena tanto di quello che loro avevano in qualche modo conquistato, guadagnato. E quindi artisti, sicuramente gli spazi, sicuramente gli spazi, e faccio anche un salto più avanti, perché gli spazi, ho scoperto questo termine bellissimo, grassroots, che sono i luoghi della radice, no? Che sono i luoghi della comunità, i luoghi dove i ragazzini possono andare a suonare, le ragazzine possono andare a cantare, a fare la breaking, a esprimersi, no? Sono luoghi di comunità, quindi sono luoghi di aggregazione, la cultura è anche questo, cioè è la possibilità di vedere un orizzonte, di vedere un modo diverso di pensare, anche per quello che stiamo così tanto sul cazzo Piantedosi, diciamolo, no? Costruzione di alternativa, ecco, questo è importante, quindi questa alleanza va trasversale, gli spazi, perché siamo gli spazi, però vedo tantissimi piccoli spazi, no? Che questa cosa la fanno anche nelle province più sperdute dell'impero. E l'altra cosa, le altre persone che vorrei coinvolgere però in questa alleanza è anche il pubblico, perché mi rifiuto di pensare al pubblico come dei consumatori e delle consumatrici che gli piace andare alla casita perché devono fare le views, come cazzo si chiamano. Cioè, noi abbiamo un pubblico che è un pubblico che io penso debba essere, che sia senziente, sa cosa sceglie, sa dove va. E supporta, e questo per me è stato, ad esempio, la pandemia è stata una cosa bella che mi ha insegnato, no? Perché io ho visto tanti spazi, tanti in Italia, chiusi, che non sapevano dove sbattere la testa, perché i soldi che ha preso Live Nation dalle indennizzi per la pandemia non li ha sicuramente presi il piccolo club che fa 50 ingressi, però lì ho visto che quando si è detto ragazze e ragazzi, qua non campiamo, lo spazio lo chiudiamo, non arriviamo alla fine della pandemia, sono partiti dei crowdfunding micidiali e le persone hanno donato, hanno dato, hanno compreso che quello spazio era una comunità e cancellare quello spazio era grave, era una perdita per tutte e tutti, no? E questo, nella mia piccola esperienza, che voglio riportare perché ci pensavo oggi, un segnale anche il TPO l'ha avuto. Noi abbiamo avuto un non so come spiegarlo, adesso non voglio scendere nei particolari, no? Un concerto a marzo di una band straniera, in cui l'artista è arrivato al TPO evidentemente non capendo cosa fosse il TPO, perché soprattutto con gli stranieri magari non è detto, no? Che capiscano che stanno venendo in una location che non è neutra. Vede una bandiera della Palestina sul palco e dice: togliamo la bandiera della Palestina. Ovviamente TPO ha detto: no, la bandiera della Palestina non si toglie dal palco. Il concerto, questa cosa è andata avanti tutto il pomeriggio, non vi sto a raccontare contrattazioni. Alla fine lui dice: io non suono, e noi diciamo: va bene, torna a casa tua. Avevamo il TPO pieno, tipo 800 paganti, una cosa così, era una data molto importante, che tra l'altro facevamo anche con un'altra realtà underground della città. Ecco, lì è stato quello che è successo dopo. Mi fa ancora pensare alla comunità, perché abbiamo detto: raga, questi li dobbiamo pagare, non hanno suonato ma li dobbiamo pagare, perché in mezzo ci sono i contratti, ci sono le agenzie, ci sono le persone che si erano adoperate per portare quella band al TPO. Lanciamo un crowdfunding e raccogliamo nel giro di 3 giorni i soldi che abbiamo dato a questi, e chiaramente non è che l'abbiamo fatto per tutelare la band ma per tutelare il lavoro di tutti i passaggi intermedi che c'erano, perché qualcuno quei soldi ce li doveva rimettere, no? Ecco, questo lo porto come esempio, non tanto per il fatto in sé, è che quelle persone non sono consumatori, e questa è una cosa fondamentale che ci dobbiamo ricordare, perché per tanto tempo anche noi e i nostri eventi sono stati fondamentali anche per sostenere il lavoro politico, comunitario, relazionale, quello che rappresentano per noi, no? Gli spazi. Ecco, in questa alleanza ci va anche il pubblico, senza che nessuno dica non andate a vedere Bad Bunny, però bisognerebbe anche incominciare a dire che se andate a vedere Bad Bunny e pagate 150 euro il biglietto, non è che poi potete venire al piccolo spazio e se io ti chiedo un up to you, che vuol dire che mi dai un up to you rispetto a, insomma, quello che vuoi darmi, non me lo dai perché pretendi che dal basso te lo do gratis, perché qualcuno lo paga. Ecco, questo è un discorso molto scomodo, lo so, però bisogna anche cominciare a farselo, mi piacciono le cose scomode. È ovvio che c'è un tema di accessibilità, perché è ovvio che c'è, perché non è che tutti possono permettersi di pagare 150 euro il concerto di Bad Bunny, però non è una cosa neutra, cioè bisognerebbe anche che le persone si prendessero un po' anche loro la responsabilità di attivare nuovamente questo circuito insieme, non per, ma insieme. Ecco, questo a livello culturale io credo che sia un punto da ragionare, perché molto spesso c'è la formazione negli spazi, ma a volte c'è anche, insomma, lavorare tanto e non avere per la gloria, scusate, ma il mondo culturale è un po' lavoriamo per la gloria, no? Quindi anche questa è una contraddizione che non possiamo tenere fuori dal dibattito, secondo me.
2: Io quindi chiudo questo primo giro tornando a Rolando. Sherwood è una realtà che esiste da decenni, che inevitabilmente ha anche affrontato e vissuto diverse trasformazioni. Io ti chiedo che difficoltà avete avuto negli ultimi anni di queste trasformazioni, se ci sono elementi che magari prima era più facile fare e che adesso no.
5: Ma guarda, ti rispondo anche abbastanza brevemente, perché a parte che la storia di Radio Show quest'anno compie 50 anni, quindi ha avuto ovviamente, come il mercato musicale, no, dei processi di evoluzione, qualcuno dice involuzione, chi se ne frega, ma che sono ovviamente frutto dei tempi che corriamo. In realtà cerco di non essere ripetitivo, perché veramente tante cose che hanno toccato sia Flavia sia Andrea negli interventi sono un po' le questioni dirimenti. Sono un po' le questioni dirimenti perché faccio un paragone che non sarei titolato a fare, però come, tra virgolette, grandezza dell'evento controculturale che portiamo, no? È molto simile allo spazio che sta ospitando questo dibattito, no? Credo che la difficoltà sia sinergicamente la stessa, cioè, ovvero scegliere in termini strategici, non in termini tattici, perché questo è il tema anche dell'alleanza, che trovo d'accordo con Flavia, anche un processo, no, di culturalizzazione anche di chi frequenta gli ambienti musicali, ovviamente, ma non ci torno dopo. Credo che la visione strategica si debba porre un tema che è molto, tra virgolette, semplice, tagliente, contraddittorio, difficile da dire ad alta voce, che è quello di: stiamo dentro un modello di mercato, ben consci del fatto che questo modello di mercato rischia di far implodere il mercato stesso, o ne esci completamente? Questa non è, cioè, sembra una domanda banale, ma è la domanda che arriva dalla generazione che, come me o prima ancora, no, ha iniziato a frequentare dagli anni 90, dal 2000 successivamente, tutti gli spazi sociali alternativi, che fossero circoli di un certo tipo, e soprattutto i centri sociali. Questo è un tema che secondo me rimane attuale, rimane completamente attuale, e la risposta, cioè, sarebbe troppo bello l'avessi fino in fondo, ma sicuramente credo che starci dentro aiuti a cogliere i meccanismi contraddittori, cogliere soprattutto i passaggi nei quali si possano intravedere delle prospettive, altrimenti il discorso nichilista sulla musica è un attimo che ritorni, no? Lo hanno fatto certi ambienti culturali del teatro, che io ovviamente non giudico standone, cioè seguendoli da esterne, quindi non ho un metro di giudizio pieno, ma credo che questo sia una tematica che festival come i nostri si debbano porre. La seconda difficoltà sicuramente è data da qualunque modello di mercato che si è creato, cioè l'innalzamento del costo, della sostenibilità di eventi che tendono ad avere attenzione su comunque un rapporto di accessibilità. Credo che sia un tema non tanto di convergenza solo per festival magari indipendenti come i nostri, ma sia un tema che appunto sul quale si possano costruire delle alleanze anche con quei mercati, con quelle non sono sottoculture ma con quel tipo di modello di mercato che sicuramente ha una sensibilità diversa. Esistono decine di festival in Italia che non sono ovviamente frutto della storia delle lotte territoriali dei centri sociali, ma sicuramente una bandiera della Palestina non la toglierebbero mai dal palco. Queste persone, se le lasciamo sole, se non interloquiamo, se non proviamo a costruire un'alleanza, da che parte della medaglia rimarranno? Questo è il tema che secondo me o se ne vanno o chiudono o subiscono quella che è la repressione autoritaria di questo governo, perché oggi l'abbiamo citato ma secondo me va ribadito. Il modello ungherese di Orban nasce dalla chiusura dei circoli culturali, dalle biblioteche libere, dai cinema, dall'accessibilità dei concerti. Alcuni concerti si potevano fare a Budapest e altri no. Io non sto dicendo che siamo di fronte a questo scenario attualmente in Italia, ma sicuramente la strategia del monopolio è un tema che noi dobbiamo porci. Come affrontare il meccanismo antimonopolista è sicuramente la domanda che ci spinge a portare avanti i festival indipendenti da ormai 25 anni dove lo abbiamo adesso e da molti anni prima, ecco.
1: Ci sarebbe anche il tema delle istituzioni.
0: Ah, su questo Nando secondo me ha toccato un punto fondamentale, ma come diceva sottovoce Flavia c'è anche quello delle istituzioni, perché uno dei problemi politici che oggi viviamo è lo sviluppo delle città, perché i locali chiudono non solo perché lo vuole il governo, ma perché se la logica è che ogni spazio è solamente un luogo di speculazione per l'affitto o per la vendita, ogni spazio subirà a breve il fatto che può essere affittato a qualcun altro che ha dei margini di guadagno più alti di chi fa concerti e quindi chiuderanno. Quindi anche lì le politiche pubbliche dove sono? Se gli spazi per la cultura devono essere vitali, perché il contrasto a questo governo non passa anche da queste cose? Perché poi finisce, scusate, che a Milano viene sgomberato il Leoncavallo e si dice che la colpa è del governo che l'ha ordinato, ma in un anno non è stato fatto niente, non perché voglio dire bisogna salvare il Leoncavallo di per sé, ma a Roma Spintime viene sgomberato e il comune dice che lo vuole comprare ma non riesce a comprarlo, cioè di là c'è la... A Scatassuna viene sgomberato perché il governo manda un'ispezione e il comune non ha il coraggio di tenere la barra dritta, perché poi c'è anche la collusione delle istituzioni in questa cosa, le istituzioni che decidono di dare sempre gli spazi agli stessi soggetti, anche qua a Brescia, cioè a parte la festa di Radio Onda d'Urto, armano tutto Bertocchi all'aperto, cioè fa Campomarte, fa Piazza Loggia, c'ha la fiera, nel senso poi sono sempre nelle città, diventano monopolisti piano piano, sempre meno soggetti, anche perché le istituzioni è più comodo parlare con uno invece che con tanti, quando c'è la voglia di parlare. E quindi anche il progetto di città, anche l'idea di sviluppo di una società è parte di questa dimensione, perché se no a gioco, e anche questo è il problema. Sempre a Milano, l'Arena Santa Giulia, che è stata costruita con i soldi pubblici, poi è stata finita di costruire, data in gestione a Ticket One. Cioè anche lì c'è sempre roba, cioè Milano, che si erge essere la città degli eventi, non ha uno spazio pubblico se non il Castello Sforzesco dedicato agli eventi. Tutti gli altri sono nelle mani di privati che possono permettersi di andare ad affittare l'ippodromo della Maura, di andare a costruire un'arena, a costruirsi un'arena, o Milan e Inter che buttano già San Siro per rifare uno stadio dove probabilmente non verranno mai più fatti concerti. Cioè c'è anche una logica di politiche urbane che sono all'interno di questo contesto, e credo che che anche questa cosa vada denunciata, perché nel senso, poi è vero che se vediamo tutto è collegato a tutto, no? Il battito di una farfalla, di ali di una farfalla, il terremoto, cioè quelle cose che si dicono, però cioè, c'è una complessità dentro il tema cultura e spettacolo che riguarda anche l'idea di sviluppo delle città, e dentro questa alleanza non può non esserci quantomeno una critica al modello urbano oggi presente in Italia, quantomeno una critica. Poi se qualche governo locale può anche essere partner di questa alleanza, dico ben venga. In questo momento mi viene da dire che c'è una necessaria critica a come le città si sviluppano.
4: Scusa, questa la aggiungo proprio anche perché sono d'accordissimo, questo è proprio palese, perché poi entrano anche l'urbanistica, i regolamenti sul rumore, perché cioè non è che chiudi solo perché arriva l'ispezione, e ci sono casi proprio palesi, che tra l'altro ieri Decibel Festival ha detto che non lo fanno a Firenze, una compagnia, vabbè, lasciamo stare perché sembra se no l'elenco della morte. Ma l'altra cosa che esce è anche questo, la cultura interpretata da una parte come risorsa e quindi da estrarre, no? La città miniera, e quindi non dovrebbe essere così, perché poi se la estrae il privato, capito, la città è fatta della sua storia anche, no? Quindi tutto questo marketing territoriale meraviglioso, facciamo il festival così ampliamo il turismo, ricordiamoci sempre che il turismo e le cose da vedere in Italia sono un accumulo di storia, non è che è pubblica, è come bene pubblico, e dall'altra parte c'è questa tendenza incredibile al vedere l'evento come un generatore di consenso politico, perché vuoi mettere, fare il più grande concerto di Ultimo a Roma, e quanto gli ha fatto piacere a Gualtieri, sicuramente fare invece un po' di voce dura con la speculazione che ha vinto, o purtroppo che ha vinto, speriamo di no, perché ancora la vicenda Spin Time è piena ancora di news, anche oggi l'immobiliarista ha deciso che mette sul piatto 500.000 euro per fare un po' di social washing, evidentemente, e però sì, non è mica lì ha vinto il mercato, cioè tra Spin Time, il comune che prova una mediazione, mette i soldi, il privato dice no, e quindi quella cosa viene assolutamente asfaltata, quando non mi risulta che nella Costituzione italiana, per non fare la costituzionalista, io che non lo sono, ci sia scritto da nessuna parte che la proprietà privata è un diritto inalienabile. Mi sembra che quella è un'altra Costituzione, non quella italiana.
6: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
7: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
6: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
7: Abbiamo manifesti, cerchiamo gente come noi. Difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
6: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
6: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
11: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno intravendo anche binari di stesso.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
13: Minuti, Radio Onda d'Urto, l'edizione in breve delle notizie della sera. Non c'è ancora un bilancio preciso della devastante alluvione che ha mietuto decine di vittime al confine tra il Nepal e il Tibet, causata dall'esondazione lampo del fiume Bote Koshi che scorre nei due stati. Ci sono centinaia di dispersi, 384 viaggiatori, di cui 219 stranieri, sono irreperibili. Il bilancio è salito a 100 morti sul lato nepalese, 3 morti sul lato cinese a causa della frana che è venuta in Cina. Non ci sono al momento notizie di dispersi italiani. Si sospetta che l'origine di questa esondazione sia un terremoto che ha colpito la regione e innescato una valanga di ghiaccio e roccia lungo il fiume Lende Kola in Nepal, causando appunto le inondazioni. Andiamo alle notizie dall'Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costo dei carburanti limitato al diesel e lo ha prolungato fino al 5 settembre, dopodiché il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Nessuna spiegazione però su come questo avverrà. Quello che non è stato approvato è una misura strutturale, come ad esempio una tassazione maggiore dei super profitti delle compagnie energetiche che sono stati macinati con vari record negli ultimi mesi, utili raddoppiati per i colossi come Orlen, Repsol, Shell, BP, Total Energies e Eni. Quest'estate fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio e agosto dello scorso anno, un aggravio che ha pesato sui bilanci delle famiglie proprio nei due mesi centrali delle vacanze, incidendo sulla mobilità e sui consumi. Ad agosto e luglio 2026 gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti del 21% superiore agli stessi mesi del 2025. Nel frattempo il governo ha chiesto invece 8,9 miliardi di euro del programma SAFE in Europa al fine di investire su riarmo e guerra. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59enne, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto scorso dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. Come ha spiegato l'associazione Luca Coscioni, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, ma il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, ovvero assistenza sanitaria, farmaco, strumentazione necessari, individuazione del luogo nel quale procedere. Una richiesta che era partita 290 giorni fa, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni. Gli esami preliminari eseguiti sul cuore di Abdelrahim Fakir, 42enne, ucciso a Bologna il 19 luglio mentre due poliziotti lo stavano immobilizzando, escluderebbero problemi pregressi all'organo cuore. Già dall'autopsia eseguita pochi giorni dopo, il 24 luglio, erano emersi come elementi principali la presenza di sangue vivo nei polmoni e lo schiacciamento. L'analisi è uno dei passaggi della consulenza tecnica medico-legale disposta dalla procura bolognese, che indaga nell'ambito di un fascicolo modello 45 bis, il modello che insomma è un percorso diverso da quello del cosiddetto registro degli indagati. I due agenti, i quattro soccorritori iscritti, sono iscritti nel registro delle annotazioni preliminari, quando previsto che venga usato dal PM in base al decreto sicurezza, quando risulta evidente che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazioni come la legittima difesa o l'adempimento di un dovere. Meta, la corporation proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha raggiunto un accordo per chiudere una causa storica intentata da diversi stati americani che accusavano il colosso tecnologico di creare dipendenza e arrecare danni ai minori attraverso prodotti pericolosi. L'accordo prevede che la società proprietaria dei social network paghi fino a 17 miliardi di dollari. Meta si è impegnata a introdurre misure di tutela per gli adolescenti, tra cui limiti all'utilizzo giornaliero, blocchi notturni su tutto il territorio statunitense. È la prima volta che Meta viene costretta a modificare il funzionamento delle proprie piattaforme. Nell'ambito dell'accordo l'azienda nega qualsiasi illecito. E sempre in ambito tecnologico, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha iniziato il processo per imporre sanzioni al popolare server di movimento Autistici Inventati, che ospita in Italia caselle email, mailing list, blog. La motivazione è che Autistici Inventati fornisce architetture digitali specializzate, strumenti e servizi a cellule Antifa e ad altri estremisti violenti di estrema sinistra, così si legge sul sito del Tesoro degli Stati Uniti. La conseguenza di queste sanzioni sarebbe di essere esclusa dai circuiti bancari internazionali, impossibilità di raccogliere donazioni, acquistare servizi web e anche tecnologia. Potrebbe arrivare fino alla revoca del dominio, il che bloccherebbe il servizio usato da centinaia di attiviste, attivisti e realtà sociali, anche in Italia, soprattutto in Italia. Italia che risente ancora per oggi degli effetti di un piccolo vortice depressionario e che quindi alcuni residui temporali nel nord-est e su parte delle regioni centrali, mentre al sud e sulle isole prevalgono il sole e le temperature già superiori alla media. Da domani è attesa una nuova espansione dell'anticiclone africano e quindi un aumento delle temperature. Venerdì saranno nuovamente 9 le città: Campobasso, Palermo, Bari, Cagliari, Catania, Latina, Messina, Reggio Calabria e Roma ad avere il bollino rosso. La temperatura media globale della superficie dei mari intanto ha raggiunto livelli più alti di sempre, 21,1 gradi centigradi, registrati il 22 di agosto. È stato superato il precedente record di 21,09 che era stato registrato nel 2024, l'anno più caldo in assoluto mai registrato. A dirlo sono le rilevazioni fatte dal servizio Copernicus per il cambiamento climatico dell'Unione Europea, attivo dal 1979. Andiamo alle notizie dall'estero. In Palestina continuano il genocidio, l'occupazione, la pulizia etnica per mano israeliana. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, 7 palestinesi sono rimasti uccisi, altri 10 feriti, mentre le forze di occupazione israeliane proseguivano attacchi in tutta la striscia di Gaza, nonostante l'accordo di pseudo cessate il fuoco mai rispettato. Il Ministero ha riferito che 5 delle vittime sono decedute di recente, le altre 2 sono morte a causa delle ferite riportate in precedenti attacchi israeliani, mentre numerosi palestinesi si trovano ancora sotto le macerie per le strade senza che le squadre di soccorso e della protezione civile riescano a raggiungerli. Spostandoci dall'altra parte della frontiera, quindi in Cisgiordania, continuano gli attacchi dei coloni israeliani nella zona di Massafer Yatta, a sud di Hebron. Dei coloni israeliani armati hanno inseguito alcuni pastori palestinesi a Kirbet Kashm al-Karm e tentato di rubare il loro gregge. Successivamente le forze di occupazione hanno fatto irruzione nella zona e arrestato un palestinese che aveva affrontato gli aggressori. Poco più a nord, a ovest di Ramallah, il veicolo di un cittadino palestinese ha preso fuoco nei pressi del gate di Karbata Bani Arit, a ovest di Ramallah, dopo che le forze israeliane hanno lanciato lacrimogeni e bombe sonore contro i cittadini radunati dietro il gate chiuso, come quasi sempre è stato dal 7 ottobre 2023. Dopo l'attacco dell'Ucraina con droni contro la raffineria di petrolio russa Norsi a Kstovo e contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalla Russia. E nuovo attacco sovranista del presidente statunitense Trump, la cui amministrazione ha deciso di sospendere le richieste di visto per immigrati. Ufficialmente lo stop arriva per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza negli Stati Uniti. Quindi i richiedenti il visto per immigrati che avevano colloqui programmati presso le ambasciate e i consolati USA nel mondo hanno ricevuto nei giorni scorsi un'email che comunicava il rinvio del loro appuntamento. In Colombia 90 omicidi di leader sociali e difensori dei diritti umani sono stati registrati nel primo semestre del 2026. Un rapporto evidenzia inoltre che nello stesso periodo sono stati registrati 77 massacri con un totale di 300 vittime. Nel corso dell'anno sono stati inoltre uccisi 5 firmatari dell'accordo di pace del 2016 tra il governo colombiano e le disciolte FARC. È tutto per le notizie in breve. La linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire. Storia di classe.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo mercoledì 26 di agosto. Iniziamo ricordandovi che da lunedì 24 di agosto il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto torna ad essere quello estivo, con apertura delle trasmissioni in diretta a partire dalle ore 8 e la lettura delle prime pagine dai quotidiani nazionali e locali. Alle 8:20 l'edizione in breve delle notizie e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi al via le rassegne stampa alle 8:30, quella di carattere nazionale, e alle ore 9:15 quella di carattere locale. A seguire poi la Compagnia dei Gatti Neri, la trasmissione curata da Laura, alle 11:00 l'edizione del giornale radio delle notizie in breve, e a seguire lo spazio approfondimenti. Alle 12:30 dissonanze, alle ore 13:00 il Radio Giornale. E poi nel pomeriggio le edizioni del giornale radio saranno alle ore 16, alle 17:20 e alle 19:20, alle 17:30 invece lo spazio approfondimenti. Ricordiamo inoltre che presso gli studi di Radio Onda d'Urto in via Luzzago 2B a Brescia ci sono gli oggetti smarriti durante la festa di Radio Onda d'Urto. Avete perso chiavi, documenti o altri oggetti personali? Chiamateci per sapere se sono stati ritrovati allo 030 45 670 dalle 8 alle 20. Veniamo con l'agenda, gli appuntamenti cinematografici per oggi. Questo mercoledì 26 di agosto la proiezione del film Principessa Mononoke. L'appuntamento è al cinema al Museo Santa Giulia con l'Eden d'Estate in via Musei 81B alle 21:15 di questa sera. Il film di Miyazaki sarà proiettato in 4K. E poi sempre oggi, ma all'arena del Centro Scuole Calini, sempre nel centro di Brescia, in via Nino Bixio, la proiezione del film Sentimental Valu. Alle ore 21:30 di questa sera. È tutto con gli appuntamenti dell'agenda dei comunicati. Vi ricordiamo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org oppure mandandoci un messaggio WhatsApp al 335-122-0759. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
5: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
14: Questa storia inizia nel 1839, quando dei cacciatori di schiavi catturano centinaia di africani nella terra di Mende, l'attuale Sierra Leone, costa nord-occidentale dell'Africa. I prigionieri vengono inviati a L'Avana, a Cuba, per essere venduti come schiavi. Due proprietari di piantagioni di canna da zucchero, Don José Ruiz e Don Pedro Montes, ne comprano 53. Il 26 giugno i prigionieri vengono trasportati sulla goletta Amistad, con destinazione Porto Principe a Cuba. La Amistad non era una nave negriera e, se possibile, le condizioni in cui vengono tenuti i prigionieri sono ancora peggiori. Qualche giorno dopo la partenza, Saint Pied, un uomo mende di 25 anni, che in seguito verrà chiamato Joseph Sink, riuscì a liberarsi e a liberare gli altri. Presero il controllo della goletta, uccidendo il capitano e il cuoco, e ordinarono a Ruiz e Montes di dirigersi a est, verso l'Africa. Ruiz e Montes ingannarono gli ammutinati, navigando verso est solo di giorno, e di notte invece puntarono verso la costa orientale degli Stati Uniti. Il 26 agosto 1839 un brigantino statunitense intercettò la nave al largo di New York. Pied e i suoi compagni, fuggiti dalla nave, furono catturati a terra e poi portati in prigione a New Haven, nel Connecticut, dove la schiavitù era ancora tecnicamente legale, con l'accusa di omicidio e pirateria. Intanto il presidente Van Buren aveva ricevuto dalla Spagna la richiesta di restituire i prigionieri africani a Cuba in base ad un reciproco trattato. Van Buren tentenna, e perché vuole mantenere buoni rapporti con la Spagna e perché non è contrario di principio alla schiavitù. Se lascia che il processo giudiziario continui, rischia una decisione a favore dei prigionieri e della loro libertà, cosa che avrebbe fatto molto arrabbiare gli elettori del Sud, pro schiavitù, su cui Van Buren faceva affidamento per le prossime elezioni. Al centro della battaglia c'era la legalità della schiavitù, sia in Spagna che negli Stati Uniti. L'importazione di schiavi africani era stata resa illegale negli Stati Uniti nel 1807. La schiavitù e il commercio di schiavi erano invece legali in Spagna, se quelli in schiavitù erano spagnoli o provenivano da territori spagnoli. Saint Pied e gli altri prigionieri erano stati comprati e venduti a Cuba, che era allora un territorio spagnolo, però erano stati rapiti da un territorio non spagnolo, in Africa. Il 7 gennaio del 1840 i prigionieri vengono processati dalla corte distrettuale per ammutinamento, senza tenere conto né della loro storia né delle condizioni a cui si erano ribellati.
15: I selvaggi hanno spezzato i loro collari e furtivi sono andati sul ponte come creature predatrici, dove hanno attaccato l'ignaro equipaggio con le sciabole e questo questi pugnali. Non mi è possibile esagerare l'inumanità delle loro azioni. Da barbari, che ho spargimento di sangue. Non sazi della semplice morte delle loro vittime, sono andati oltre e ne hanno mutilato almeno una, smembrandola. Ma senza il coraggio dei signori Ruiz e Montes, che lottando hanno preso il timone e condotto l'Amistad su queste sponde sotto la costante minaccia di un uguale destino, non avremmo saputo di questo massacro, questo bagno di sangue. Perché senza il loro coraggio, questi scellerati sarebbero certo sfuggiti alla giustizia. Ma non è così. Non è così.
14: La procura, sotto la direzione del segretario di Stato, presenta la tesi della Spagna, secondo cui i prigionieri dovrebbero essere restituiti a Cuba. Una parte dell'opinione pubblica, già da tempo abolizionista, si pronuncia contro e si coordina in un comitato Amistad, dimostrando che gli africani erano stati catturati illegalmente, che l'ammutinamento era stato compiuto per rivendicare il loro diritto alla libertà e che pertanto tale azione non poteva essere considerato un reato. La sentenza, emessa nel gennaio 1840, accoglie questa tesi. I prigionieri africani non erano spagnoli e dovrebbero tornare in Africa. L'accusa propone appello ma perde ancora. Allora decide di impugnare la sentenza davanti alla Corte Suprema. Van Buren appoggia. Il comitato Amistad si rivolse allora all'ex presidente e segretario di Stato John Quincy Adams e gli chiese di sostenere la difesa davanti alla Corte Suprema. Adams era uno dei principali oppositori della schiavitù, aveva una vasta esperienza all'interno del governo, aveva discusso davanti alla Corte Suprema, negoziato trattati internazionali, ma aveva 72 anni, era quasi cieco e non aveva più sostenuto un caso come avvocato da oltre 30 anni. La causa Stati Uniti contro Amistad iniziò nel febbraio 1841. Il governo sosteneva che, in base agli obblighi del trattato, i prigionieri dovevano essere rimandati in Spagna. Adams dichiarò che gli ideali americani di libertà richiedevano che Pie e gli altri fossero liberati e restituiti alle loro case in Africa. La Corte Suprema deliberò per 7-1 a favore dei prigionieri africani. Non erano spagnoli, erano stati presi illegalmente dall'Africa e sarebbero dovuti tornare in Africa. Nel novembre 1841, due anni dopo la loro cattura, Saint-Pierre e gli altri 34 prigionieri sopravvissuti, alcuni erano morti sulla nave, altri erano morti durante il processo, tornarono nella terra dei Mende. I fondi per il viaggio furono

alle 19:42 minuti Radio Onda d'Urto vi saluta. Terminano qui le trasmissioni in diretta, ci si risente domani mattina a partire dalle 8 con l'apertura delle trasmissioni nelle prime pagine dei quotidiani, in attesa che ripartano anche le trasmissioni serali di Radio Onda d'Urto dedicate ad approfondimenti culturali e musica. Per il momento è tutto, un buon proseguimento di ascolto e una buona serata dalla redazione informativa di Radio Onda d'Urto.

bidone coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia. Ragazzi, che notte quella notte.

0: che un giorno sarà l'ultima volta. In una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

there anybody out there?

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: fascista!
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La vita

0: grazie.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Siamo uomini medi che passano in media 26 anni a letto, eppure abbiamo sempre sonno. Praticamente un terzo della nostra vita stesi, gli altri due in piedi o seduti. Migliaia di anni di evoluzione e non abbiamo trovato un'altra posizione. Passiamo 3840 ore a litigare, sono 160 giorni di rabbia l'un contro l'altro. Un anno intero a fare la spesa, persi tra scaffali, mentre le stagioni passano e i cassieri invecchiano. Ci laviamo per due anni interi, consumando milioni di litri d'acqua. Passiamo 5 anni al telefono, tranne quando troviamo occupato, ma tanto poi richiamiamo sempre noi. Mangiamo per 2372 giorni consecutivi, ma abbiamo sempre fame, eppure per 6 anni e mezzo la mandibola non si ferma. E ingurgitiamo talmente tanto cibo in una vita che servirebbe un piatto con la circonferenza del grande raccordo anulare per contenerlo tutto. Passiamo 5 mesi interi a lamentarci, ma ne conosco di gente che lo fa per molto più tempo. In media ridiamo per 115 giorni, io sicuramente molto meno. Lo studio dice che passiamo 20 settimane aspettando, ma poi aspettando che? E tutto questo tempo chi ce lo ridà? L'uomo in tutta la sua vita da solo in compagnia ha un orgasmo che dura 9 ore e 18 secondi, la donna solo 1 ora e 24 minuti.

0: e resto lì, alla stazione, a leggere uno stupido studio di settore sulle abitudini dell'uomo in relazione al tempo. Ho impiegato quasi 3 minuti a raccontarvelo e ripenso a tutto quello che vi ho detto. Il tempo ci sfugge. Ci sfugge come un cappello che ci vola via dalla testa in una giornata di vento e noi lo rincorriamo cercando di afferrarlo, restando però ogni volta a mani vuote, con l'illusione che al prossimo balzo.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per te.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.